sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile, con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto

Ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sopra. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se penso alla mia vita Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. E te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Sì, noi che qui

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: GR1.
1: Pressing dell'Italia sulla flessibilità, Giorgia Meloni scrive alla Commissione Europea, l'Unione valuti l'impatto dell'inflazione sui conti, vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. La rivolta degli studenti, manifestazioni e scontri in Francia per chiedere maggiori risorse per l'istruzione, 2000 fermate, oggi chiuse oltre 400 scuole superiori. Anni di abusi, in Val di Susa arrestato un 59enne a capo di una setta, si definiva il prescelto, violenze psicologiche e sessuali dietro corsi di yoga e meditazione, fra le vittime anche i minori. Calcio è il giorno di Francia-Italia, questa sera a Parigi terza giornata di Nations League, gli azzurri ritrovano Zidane 20 anni dopo la finale mondiale di Berlino. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, la crisi energetica. Giorgia Meloni ha scritto alla Commissione Europea per chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, sottolineando l'impatto dell'inflazione. Cautela fin qui da Bruxelles e delle proposte all'Unione, ha parlato intervenendo all'evento a Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
2: Sollecita maggiore flessibilità sul rispetto dei parametri e sul computo del deficit per far fronte alla crisi energetica, la Premier Giorgia Meloni, con una lettera alla Presidente della Commissione von der Leyen e ribadendone il contenuto davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
3: Una lettera che ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
2: Giorgia Meloni rivendica poi il lavoro dell'esecutivo per utilizzare 14 miliardi della flessibilità già concessi da Bruxelles per la transizione verde e, incalzando l'Europa sulle crisi internazionali, aggiunge: pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. Quindi agli artigiani della CNA dice: senza di voi non esisterebbe il Made in Italy. Poi assicura l'impegno del governo sulla legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale. La Premier si sofferma anche sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine, dice, e non produrla noi. Filippa Misano, GR1.
1: E la crescita dell'inflazione pesa anche sulla manovra. Vertice di 2 ore ieri a Palazzo Chigi per fare il punto sui prossimi passi e sul documento programmatico di finanza pubblica teso oggi in Consiglio dei Ministri. Si lavora per alzare al 65% l'ecobonus per la riqualificazione energetica delle prime case. Tra le priorità, ampliare l'aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro lordi. E nel frattempo arrivano nuovi segnali di raffreddamento sul fronte del caro carburanti.
4: Si allarga il fronte delle compagnie petrolifere. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure per contenere il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distribuzione fino al 31 di ottobre.

0: Intanto i prezzi medi continuano a scendere. Secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self-service è scesa a 2,084 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per il diesel. L'Unione Europea è in contatto con gli Stati Uniti per monitorare la situazione delle scorte e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, dopo le tensioni che hanno interessato le principali rotte energetiche mondiali. In questo contesto, l'obiettivo delle autorità europee è evitare nuove fiammate dei prezzi nei prossimi mesi. Lorenzo Opice, GR1.
1: E il confronto politico si snoda tra i temi economici e la legge elettorale. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma. Ieri il testo in aula per la terza lettura, che avanza respingendo le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. 229 voti contrari, 151 quelli favorevoli.
2: Il colpo d'occhio a Montecitorio è da tutto esaurito e il voto segreto stavolta passa senza scossoni. Nessun francotiratore nella maggioranza. Non ci aspettavamo nulla di diverso, dice sicuro il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Compattezza che si manifesta negli interventi in aula. La legge elettorale ridà la parola ai cittadini, assicurando stabilità, spiega il centrodestra. Serve solo a evitare loro una sconfitta, replicano i progressisti, certi che il testo sarà bocciato dalla Consulta perché, con un premierato di fatto, stravolge la Costituzione. Archiviato il primo voto, si torna a guardare alla manovra, con Matteo Salvini che chiede di fare più deficit.
3: Mi insegnate che in un momento complicato devi fare una manovra importante, una manovra coraggiosa.
2: Un tema, la flessibilità, sollevato in Europa dalla stessa Premier, mossa che Giuseppe Conte giudica tardiva e insufficiente.
4: Scrive la letterina con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità, che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
2: Ci avevano detto di aver risanato i conti, ricorda il PD, un fallimento sotto gli occhi di tutti. Lucio Bondi, GR1.
1: Ma torniamo alla crisi energetica, crisi che ha subito un'accelerazione in seguito alla chiusura di Hormuz, un conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran, che dopo lo stallo di queste settimane potrebbe riaccendersi. Un segnale in tal senso arriva dal Wall Street Journal, che parla della portaerei Roosevelt e di altri mezzi navali statunitensi in viaggio verso il Medio Oriente con un contingente di 10.000 soldati. Si tratta del terzo gruppo d'attacco dislocato da Washington in quell'area. L'arrivo è previsto per fine novembre. In Francia, ora, dove non si placa la rivolta degli studenti, la rabbia giovanile si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027. Un episodio in particolare sta facendo discutere l'opinione pubblica francese.
5: Un preside cosparso di benzina a Marsiglia è l'immagine più forte di una rabbia giovanile che dilaga nelle scuole francesi, con gli studenti in strada per chiedere più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Una protesta che ormai coinvolge un liceo su quattro, circa 900 i cortei spontanei organizzati in questi giorni e 2000 le persone fermate, quasi tutte minorenni. Il premier Le Cornu accusa la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, ma la sinistra radicale respinge le accuse e sostiene invece le ragioni di una protesta che definisce legittima. Oggi oltre 400 scuole superiori resteranno chiuse, con lezioni a distanza. I prefetti hanno vietato le manifestazioni nelle vicinanze degli istituti interessati e proprio mentre la protesta continua, il governo fa un primo passo indietro. Dalla bozza della legge di bilancio vengono eliminate le tasse previste per due percorsi di studio tradizionalmente gratuiti. Una retromarcia arrivata dopo le proteste, mentre il ministro dell'istruzione francese si prepara a incontrare le associazioni degli studenti e dei genitori. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La cronaca ci riporta in Italia per il caso Garlasco. Ancora polemiche sulle analisi e sui campioni rilevati dai RIS nella prima inchiesta del 2007 sulla morte di Chiara Poggi. I suoi genitori intanto continuano a credere all'innocenza di Andrea Sempio.
6: Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio data per scontata, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nell'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Non abbiamo ad avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, dichiara secco l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, amico di infanzia di Sempio. Genitori e fratello di Chiara saranno invece parte civile in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, condannato per il delitto.
7: Quanto alla polemica sul DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato, dopo la scoperta di due test negativi che non sarebbero stati allegati agli atti del 2007, interviene il legale dei genitori, Gianluigi Tizzoni.
8: Non si è trattato di una negatività data, tra virgolette, da un risultato contrastante, ma una negatività che a mio avviso è data dal fatto che la macchina sostanzialmente ha dato un risultato non ho funzionato, non do nessun risultato.
7: L'allora comandante del RIS, generale Garofano.
9: Non è stato nascosto alcunché, non c'era nessun motivo per nasconderlo. Se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
7: Claudio Vigolo, GR1.
1: L'inchiesta sulla setta nella bassa Val di Susa in provincia di Torino, il guru arrestato e accusato di aver abusato dei suoi discepoli, l'indagine dei carabinieri era stata avviata nel 2024.
10: Le vittime erano persone fragili, anche minorenni. Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, che si faceva chiamare maestro, è accusato di aver ridotto in schiavitù diverse persone, accusato di maltrattamenti, violenza sessuale aggravata, truffa aggravata e danni dello Stato per aver percepito indebitamente 80.000 euro per una pensione di invalidità. Sono il prescelto in contatto con la madre divina, così dichiarava il capo della setta, manipolando le sue adepte proponeva terapie sciamanitiche per guarire malattie. Le monache, così le chiamava, erano costrette al voto di obbedienza e povertà, versando tutti i loro averi a Malatesta.
11: Mettersi alla prova fa tutto parte del sentiero spirituale che ognuno di noi sta percorrendo.
10: Nei viaggi tra Italia, India e California e sui monti himalayani ha studiato tecniche di armonizzazione con la terra, yoga, meditazione e difesa personale, attraverso le quali avvicinava le vittime all'interno di una comunità residenziale. Lì si sarebbero consumate le violenze. Tre i collaboratori del 59enne in indagati a piede libero, tra loro una psicologa e un massoterapista, Elena Paba, GR1.
1: Torniamo a parlare del caro vita perché c'è una protesta, è previsto per oggi infatti uno sciopero di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi. La richiesta è di misure urgenti a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie. Meno reati ambientali, più illeciti amministrativi, un quadro di luce ed ombre nel rapporto di Legambiente sulle ecomafie.
12: 11 miliardi e mezzo di euro il giro d'affari delle ecomafie nel 2025. Al primo posto c'è la gestione illecita di rifiuti, seguita da quelli del ciclo del cemento, mentre al terzo posto ci sono i reati contro gli animali. In generale però i crimini ambientali sono diminuiti rispetto all'anno scorso. Ne vengono comunque commessi una media di 98 al giorno. Il rapporto Ecomafie 2026 di Legambiente dice anche che aumentano gli illeciti amministrativi e diminuiscono quelli contro il patrimonio culturale. Antonio Pergolizzi, curatore del report.
13: Quello del patrimonio storico archeologico è un pezzo importante del tassello, diciamo, ecocriminale, che per fortuna almeno quest'anno ha visto una riduzione. Però parallelamente invece abbiamo assistito a un aumento, per esempio, del numero di incendi.
12: Un altro aspetto positivo è qualcosa su cui migliorare?
13: L'Italia è probabilmente la nazione meglio attrezzata nel contrasto alla criminalità ambientale. Quello che serve fare di più è lavorare soprattutto sulla prevenzione, su migliorare la governance, per esempio la gestione dei rifiuti, nel presidiare di più territorio, nel rafforzare i controlli.
12: Flaminia Gullo, GR1.
1: Clima in Europa occidentale, l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003. 41 i giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto al 2003. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura a 74 anni da mercoledì in ospedale per un'insufficienza respiratoria. Parliamo della cultura. Cultura come opportunità di sviluppo per il territorio e lavoro per le nuove generazioni. È stato presentato al PRI Italia Memorie Italiane, le meraviglie dell'Aquila, il documentario del critico d'arte Roberto Litta, la nostra inviata.
14: Il documentario si apre con un'installazione artistica su tutta la pavimentazione di Piazza del Duomo. Roberto Litta, autore e conduttore di Memorie Italiane, le meraviglie dell'Aquila, in onda su Rai Play dal 7 ottobre.
15: Piazza Duomo è il cuore storico della città, ma io ho voluto non legare questo progetto di questo documentario alle ferite. E quello che mi toccava e che volevo narrare in questo documentario era proprio la forza di volontà delle persone.
14: Per raccontare il lavoro di tutta una comunità.
15: che ha avuto una capacità attrattiva, cioè una città ferita che ha visto improvvisamente crescere gli iscritti alla locale università. Oltre 20.000 studenti su una città di 70.000 abitanti.
14: Un incremento che riguarda anche l'Accademia di Belle Arti.
15: Questo affetto che hanno dimostrato i ragazzi al loro territorio ha fatto sì che questi ragazzi scelgano e stanno contaminando alcuni settori grazie proprio alle competenze acquisite nelle Belle Arti, perché sanno, essendo nativi digitali, coniugare gli antichi mestieri dell'arte con le nuove tecniche di comunicazione e riuscendo a realizzare e a generare delle nuove professioni.
14: L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E siamo alla pagina sportiva, ci aggiorna in studio Francesco Albanese, buongiorno.
16: Buongiorno, in primo piano la Formula 1, in Bahrain è in corso la prima sessione di prove libere, al momento c'è la Red Bull di Verstappen davanti a tutti, dietro di lui Russell, quindi Ajar. Quarta e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, in mezzo a loro la Mercedes di Kimi Antonelli. Alle 10 il via libera alla seconda sessione, la gara lunga domenica mattina alle 8.55, potrete seguirla esclusivamente su Radio 1 Sport. E sempre per i motori, nella notte italiana si sono svolte le libere del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Marc Marquez è davanti a tutti, alle sue spalle le Aprilia di Martin e Bezzecchi, alle 8 le prequalifiche. Calcio, è il giorno di Francia-Italia, alle 20.45 a Saint-Denis gli azzurri di Mancini sfidano la nazionale allenata da Zidane nella terza giornata di Nations League. I transalpini guidano il gruppo con 6 punti, seguono Italia-Belgio a 3, la Turchia a 0. Mancini ha lasciato a Coverciano 9 giocatori, in attacco potrebbe esserci di nuovo spazio per i fratelli Esposito. Under 21, successo in extremis dell'Italia in casa dell'Armenia, l'1-0 decisivo lo segna Sisse al minuto 95. Azzurrini ancora in corsa per il primo posto nel girone che vale la qualificazione diretta all'europeo. Ora la gara decisiva lunedì contro la Polonia.
1: Sono le 7:14 minuti, ora ci sono i GR regionali, poi Radio Anch'io. In apertura le proteste in Francia, poi la legge elettorale, voto finale entro pochi giorni, ne abbiamo parlato anche noi nel corso del GR. Tra gli ospiti Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, e Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Nella seconda parte poi si parlerà della 78esima edizione del Pre Italia con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Noi ci risentiamo come sempre con il prossimo GR alle 8.
17: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 2 ottobre. Oggi al nord tempo in prevalenza stabile, con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata e temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Sette diciassette, 10 secondi. Buongiorno e bentrovati dalla redazione della GR Parlamento. La nostra programmazione inizia ora proponendovi l'evento che si è svolto il 29 settembre nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto. Si tratta della presentazione del volume scritto da Alberto Angela, Cesare, la conquista dell'eternità. Buon ascolto.
20: Buonasera vicepresidente Ascani e ringrazio tutti i presenti, chiaramente ringrazio in particolar modo Alberto Angela per essere qui con noi. lo ringrazio anche per la dedica che mi ha appena fatto nel libro. Gli ho detto, io quest'estate l'ho passata su due libri e diciamo quello di Alberto era quello rilassante, nel senso che non dovevo studiarlo per questioni universitarie, e l'altro era Heidegger, che non vi consiglio di portarvi in spiaggia perché altrimenti potete perdere la cognizione del tempo. E lo ringrazio perché è un libro che ci fa apprezzare la storia, che poi è anche la nostra storia. A me mancano, mi sembra, tre capitoli. Mi mancano le battaglie con Vercingetorix e gli spiegavo come mia figlia, che studia a Bruxelles, lo stia studiando molto di più di quello che l'ho studiato io alle scuole, perché evidentemente è un personaggio che in quei luoghi viene tenuto molto più in considerazione. Ma lo ringrazio anche perché è veramente un libro eccezionale, e vedete, la storia spesso è una materia un po', direi, trascurata, e invece secondo me è fondamentale. Già qui ci troviamo comunque, vedo Tommaso d'Aquino, quindi insomma ci troviamo comunque in un luogo abbastanza importante. Ma poi quando si ha la fortuna di crescere in un paese come l'Italia, o comunque in un luogo come l'Europa, conoscere la storia, in particolare questa parte di storia, è sicuramente eccezionale. Mi vengono in mente alcuni passaggi quando parla l'autore, il testo, della guerra contro gli Elvezi, delle prime guerre, quando Cesare passa le Alpi e parla degli Elvezi, e quindi pensare che ancora adesso comunque c'è una nazione che trae origine da quel nome. Quando a un certo punto ci sono anche delle cose particolari, ne parlavamo prima, come il fatto che ci fossero dei Veneti che non si trovavano in Veneto, nel senso che si trovavano verso la Britannia, verso appunto le coste atlantiche, e non erano, diciamo, da quello che si sa, perché poi immagino che anche lì ci siano studi eccetera, ma non erano parenti di quei Veneti di cui io faccio parte, insomma erano un'altra popolazione, però molto legata all'acqua, anche quella molto legata al mare, e sono delle curiosità eccezionali, e ci fanno capire anche che ci sono delle cose che cambiano, tante, poi ci sono delle cose che rimangono pressoché identiche. C'è una parte curiosa, interessante e anche divertente, in cui si parla un po' del gossip romano, cioè alcune situazioni, alcune tresche che c'erano fra i potenti della Roma di allora, e anche divertenti, con delle scenette abbastanza curiose, e di questo gossip, che ovviamente non c'erano i giornali e le televisioni, però di bocca in bocca si diffondevano in tutta Roma, insomma dipingendo alcuni potenti dell'epoca in una maniera abbastanza particolare. È quindi un libro assolutamente speciale, che mi ha divertito molto, che mi ha appassionato, e devo ringraziare, perché immagino che sia stata, chiaramente Alberto Angela non ha bisogno dei miei complimenti, ma penso sia sempre una sfida comunque far appassionare delle persone a una tematica, quella della storia, che spesso e volentieri magari viene considerata abbastanza noiosa, superata, inutile. Ecco, non è assolutamente inutile e soprattutto non è noiosa. È bellissima, anche perché in un certo qual modo, anche se i tempi cambiano, ci sono sempre degli insegnamenti che noi possiamo trarre dalla storia. È ovvio che le cose non si ripetono al 100%, perché chiaramente ognuno è figlio del suo tempo, ma ci sono secondo me degli insegnamenti che si possono trarre, e sicuramente il grande pregio di questo testo è che ci dà veramente tanti insegnamenti, e soprattutto ci fa anche essere orgogliosi della nostra storia, e anche, diciamo, orgogliosi di poter conoscere tanti popoli, tante tribù che vivevano in Europa in quel momento, che non ci hanno lasciato nulla di scritto. Però grazie a Cesare, insomma, noi possiamo vedere come questi popoli vivevano in quell'epoca, possiamo vedere le loro debolezze, ma anche i loro atti di eroicità. È un onore per me che lei sia qui, ed è un onore, insomma, poter condividere questa passione per la storia, che spero possa, anche grazie al suo lavoro, coinvolgere sempre più persone. Grazie a tutti e buon pomeriggio.
0: Ecco, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui in compagnia di Cesare. anche perché fosse stato il Senato lui avrebbe avuto forse qualche esitaggio. Comunque, sono vecchie ruggini, diciamo, come si dice. E, no, quello che mi ha fatto piacere è anche il percorso che ha fatto questo libro, perché è partito come una sfida. È un libro che tutti noi conosciamo e francamente un po' lo troviamo pesante. Ma non perché sia brutto, perché è stato legato a ricordi difficili. Secondo me perché viene poi fatto leggere nel momento sbagliato della vita di una persona in cui ci sono altre idee in testa. Ricordiamo le versioni. Abbiamo il vantaggio che fossero versioni più facili, perché De Bello Gallico è l'insieme di rapporti che lui manda dai campi di battaglia al Senato per dire quello che sta facendo. E quindi lui praticamente detta, come si fa con un telegramma, quindi soggetto, predicato, complemento, frasi semplici e quindi da tradurre sono facili, insomma, nelle versioni, più di altri. Ma quello che a me è dispiaciuto è che non è passato il significato. È come se Armstrong andasse sulla Luna e voi doveste semplicemente tradurre dall'inglese i suoi commenti con la base di Houston. Però vi perdete tutta la Luna, l'esplorazione spaziale, è la stessa cosa. E infatti quando è finita la scuola, io dico francamente, no? Si prendono i libri di scuola, questo no, beh, questo lasciamo, però alcuni te li tieni lì. E da me il De Bello Gallico era rimasto lì, su questo scaffale, passano gli anni, io lo continuo a guardare, poi comincio a fare i miei servizi per la televisione e lì incomincio a scoprire anche il mondo romano tramite Pompei soprattutto e l'attualità di quel mondo, da come erano fatte le case, alle abitudini, ai cibi, e ti senti a tuo agio molto più che con altre civiltà. E quel libro continuavo a vederlo finché a un certo punto l'ho preso, dico ma fammi leggere questo libro, l'ho riletto e lì ho scoperto un film d'avventura pazzesco. Sembrava una puntata di Passaggio a Nord-Ovest, cioè esplorazione, tribù, scontri con legioni al film tipo Il Gladiatore, eccetera. Ma dentro ci sono, posso fare delle citazioni quasi hollywoodiane, queste flotte che vanno come in Guerre Stellari, queste principesse accerchiate in un deserto come in Guerre Stellari. C'è Cesare che passa al lato oscuro perché a un certo punto comincia a fare dei massacri inenarrabili, no? Cioè tutta una serie di, poi naturalmente il Trono di Spade per quanto riguarda gli intrighi di Roma, perché è la stessa cosa. Quindi adesso con un sorriso dico questo, ma in modo divulgativo, era una cosa fantastica. Ho scoperto anche, e ve lo dirò, un Cesare esploratore. Tutto quello che noi conosciamo della Gallia, Vercingetorix, che noi chiamiamo Vercingetorix. Ora apro e chiudo una parentesi, perché i nomi dei Galli finiscono sempre in Rix, è perché vuol dire re, Rex. Quindi anche loro avevano dei nomi fantastici, però a noi sono arrivati poco, perché lui è stato l'unico, a parte Posidonio e qualche altro greco, a descrivere le abitudini, i luoghi, i nomi della Gallia. I Galli non scrivevano, avevano una tradizione orale. Allora parto con una parte più così umoristica. Asterix vi racconta i Galli in un modo certo semplice col sorriso, ma molto molto bene. Fa vedere chi sono i Galli. I Galli li vedete, sono, no, Panoramix, che è questo druido che era l'elite, Asterix che era la classe dei guerrieri e Obelix che era la classe dei commercianti, tutto vero. Poi c'erano altri personaggi, ovviamente il famoso bardo che legavano alla fine all'albero perché non doveva, suonava male. Beh, un gallo si sarebbe offeso e dice: attenzione, il bardo per noi è una persona importante, proprio perché loro non scrivevano, non hanno lasciato lapidi, non hanno lasciato niente. Un po' come le tribù di indiani d'America, non conosce la loro storia se non grazie a qualcuno che li ha incontrati. E allora avevano Panoramix, che era il druido. Non vestivano sempre con queste cose bianche, non avevano sempre il falcetto, eccetera. In realtà a volte erano dei capi guerrieri, cioè erano veramente. Cioè, però erano come degli scienziati, erano come dei Darwin, perché loro odiavano la magia e avevano tutti i principi di medicina della foresta, erano gli scienziati dell'epoca. Poi avevano altri due caste di sacerdoti, uno che doveva guardare, diciamo, le interiora degli animali o delle persone sacrificate per predire il futuro, eccetera, come facevano gli Etruschi, diciamo. E un altro che era appunto questo bardo che cantava la storia della tribù e della popolazione negli eventi. Era una specie di sacerdote cantante, era lui la memoria del gruppo, la tradizione orale. Quindi non l'avresti mai legato a un albero. Ci sono delle incongruenze, vedete dei grandi cinghiali, birra e tutto il villaggio che festeggia. No, non era così. Il cinghiale a volte era sacro, si mangiavano magari bestiame perché era la carne da elite. Non è vero che era tutto il villaggio messo assieme, erano in realtà solo le elite guerriere e non c'era la birra, ma c'era il vino importato dai greci e dai romani. Ecco, vedete, a parte questo è tutto molto corretto. Quindi questo libro è come il condensato di un viaggio. Cioè, io ho capito una cosa, che nessuno aveva veramente raccontato il De Bello Gallico. Siamo andati a cercare, anche col mio editore, siamo andati a cercare, ma quanti altri libri sono stati fatti sul De Bello Gallico? Grandi trattati, certamente, ma la descrizione di tutto il viaggio, mica tanto. E allora siamo partiti anche noi con Cesare e le sue legioni. Non è stato facile, però è stata una scoperta anche per me. Quindi voi avete Cesare che è al tempo stesso un politico tra i più abili, un generale tra i più straordinari, ve lo possono dire tutti quelli che studiano storia militare, non c'è stato nessuno come lui, e poi anche un esploratore, e poi un uomo che era, insomma, un tombeur de femme, agiva probabilmente su più fronti, non è che fossimo presenti, ma insomma così ci dicono. E poi anche qualcuno che è riuscito a fare un'opera che è ancora un nostro pilastro della nostra cultura classica, però è incredibile, tutto in un uomo. Com'è possibile? A volte nascono, e a volte i momenti straordinari rendono degli uomini straordinari, ma se già anche l'uomo è straordinario, ecco cosa succede. Quindi questo era come preambolo. Io posso dirvi questo, come è interessante vedere quest'uomo che emerge in una politica dell'emergenza, perché nel passato ci sono tanti indizi per noi, per il nostro futuro, per capire come orientare. Il mondo romano non può essere preso a esempio, è un'epoca passata. L'errore che qualunque storico non deve mai fare, ma qualunque persona comune, è quella di usare i propri occhi per guardare il passato e dire questo è buono e questo è cattivo. No, era un'altra epoca. Non puoi, è come giudicare uno sport diverso dal tuo. Ti piace il calcio e giudichi il rugby. Cioè, ma quello è fallo. No, ma quelle sono regole diverse. Ecco, l'idea è un po' questa. Quindi la cosa che a me è piaciuta molto, cioè, è che Cesare si infila in un momento in cui Roma è in crisi. Noi abbiamo la Repubblica che va avanti, ma che comincia a fare delle conquiste, incomincia a prendere grandi territori e di colpo i suoi ordinamenti non bastano più. È come se una città come Roma all'improvviso dovesse gestire l'Europa. Il sindaco non ce la fa più, cioè non è proprio strutturata per questo, è un'altra cilindrata. Entra in un periodo di emergenza anche di ordinamenti e lì si infila Cesare. Crea un gruppo di potere esterno al Senato, il famoso triumvirato. Diventa primo ministro, lui diventa premier, soltanto che all'epoca romana i premier erano sempre due, uno dell'opposizione e uno del governo, e stavano solo per un anno, si chiamavano appunto consoli, quindi erano sempre due, stavano per un anno e poi venivano sostituiti, quindi si era in perenne, diciamo, atmosfera di elezioni. Questa è una cosa. E quando finiva, Cesare, come lui era stato, ex premier, cosa succedeva all'ex premier? Diventava, se volete, governatore, cioè gli affidavano una provincia. A lui, siccome avevano capito che era un uomo che la sapeva lunga, gli volevano dare una provincia, un paio di province, ma senza importanza. E lui ha tramato con questo famoso triumvirato e si è fatto dare due grandi province, la pianura padana, la Gallia Cisalpina più o meno, e poi l'ex Jugoslavia più o meno, cioè l'Illirico. Però non gli bastava. Poi a un certo punto, cito solo questo esempio per dirvi come andavano le cose, c'era il governatore della Gallia Transalpina, che a un certo punto muore all'improvviso, ma guarda caso, muore. Si dice che è stata la moglie ad avvelenarlo. Ah sì, la moglie chi era? Si chiama Clodia. No, noi la conosciamo come lesbia. di Catullo. È famosa, vedete, i personaggi ritornano e la uccisero, una donna di carattere, eccetera. E uno diceva, beh, sarà stata una lite in famiglia. Attenzione, si chiamava, noi la conosciamo come lesbia, ma era Clodia. Suo fratello, Clodio, piazzale Clodio, tanto questo è chiaro, era il braccio destro di Cesare. A pensare male. ecco, quindi lui di colpo ha la provincia della Gallia Transalpina e parte con tutte le sue legioni. Non vi racconto tutta la storia, ma quest'uomo è stato in grado come generale di affrontare tribù diverse ogni volta. Guardate, erano 6-8 milioni i Galli, lui aveva qualche decina di migliaia di soldati. È riuscito ogni volta a combattere quelli giusti, allearsi con quelli con cui avevano dei problemi, eccetera, e a prendere tutta la Gallia. E anche questo ci dice una cosa. Bisogna essere uniti per combattere i problemi esterni. Lo stesso potrebbero dirvi gli Inca. Pizarro aveva solo qualche 300 persone, qualche cavallo, ha fatto fuori tutta un'intera civiltà come gli Inca. Quindi la storia ti dice, un paese può avere le sue dinamiche politiche certe, però deve essere poi unito in politica estera per, non lo so, dall'ambiente a possibili frizioni o ostilità internazionali. Questo è quello che vi suggerisce Cesare. Lui è riuscito a fare così perché appunto i Galli non erano uniti. Alla fine hanno provato a unirsi con Vercingetorige, ma non ce l'ha fatta perché Cesare era troppo abile, era un generale incredibile. Allora, questo è quello che vi posso dire, ma anche vi posso dire di quest'uomo che è un esploratore. Lui a un certo punto, come Armstrong, sì, fa delle guerre, sì, combatte in prima linea come Alessandro Magno, e stranamente non viene mai ferito come Alessandro Magno. Sono quei personaggi così. Sì, era uno molto ambizioso. Lui è partito perché aveva dei debiti, fondamentalmente. La politica a Roma di quel tempo voleva dire organizzare tanti eventi per il pubblico, per avere poi consenso, quindi spendere, quindi indebitarsi, e poi quando parti con le truppe devi pagare con la tua moneta i soldati, quindi lui ha bisogno di soldi. E i bottini sono stati quello che l'hanno reso ricchissimo. Abbiamo fatto un calcolo che poi si è preso un'area del foro, si è fatto il suo tempio, E ha speso una quantità di soldi, non so quante decine di milioni di euro attuali, ma quello era bottino. Però attenzione, il bottino anche lì, noi abbiamo un'idea, arrivano, strappano l'oro, no, non era così. Si prendevano le ricchezze del nemico, qualunque se fossero, dal carro al bestiame, ecco, e dietro le legioni c'erano i mercanti che compravano, quindi i soldi arrivavano alla legione e al Cesare di turno, eccetera. Quindi sono dinamiche diverse. Quindi questo, voi avete un personaggio che incomincia a descrivere le zone che conquista. Noi conosciamo la Gallia, i suoi nomi, eccetera. Asterix viene grazie paradossalmente alle conquiste di Cesare, che come Livingstone descriveva. Lui è stato veramente come il primo uomo sulla Luna. È arrivato in una zona in cui nessun romano era mai arrivato, ha descritto le abitudini dei Galli, a un certo punto ha deciso di andare al di là del Reno, in Germania, ha costruito un ponte in 11 giorni e non si capisce come ci sia riuscito, ma i romani, le legioni erano come delle formiche, cioè costruivano questi ponti e poi lo smontavano. È stato il primo a arrivare in quello che è oggi il Regno Unito, le scogliere di Dover, facendo uno sbarco tipo il D-Day, perché i nemici lo aspettavano, ed erano nemici che i romani non avevano mai visto. Si dipingevano di blu come degli avatar, perché mettevano questa tinta blu che era un po' magica, un po' doveva far paura e un po' era anche un disinfettante. Non dico come mettersi il betadine addosso, ma un po', ci siamo quasi, insomma. Erano, e dovevano ogni volta adattarsi a dei popoli diversi. E lui descriveva ogni volta questi popoli. Quindi tutto quello che sappiamo di lì è di queste zone, è grazie a questo personaggio che è un esploratore. È come se ci fosse un libro fatto da Armstrong che è andato sulla Luna. Quindi esploratore, politico, generale, ma anche uomo. Uomo, e lì viene fuori quest'uomo che nelle nostre versioni non, a scuola non viene mai fuori. È un uomo scaltro, cinico, ha fatto massacri. Ce n'è uno in particolare e io voglio citarlo perché è bello citare la reazione. Lui a un certo punto cancella dalla storia due popoli germanici che erano entrati nella Gallia, spinti, scappavano perché erano inseguiti da altri, E quindi Cesare gli è andato contro e loro hanno fatto una tregua, come dire, noi vogliamo diventare i vostri alleati, diteci cosa dobbiamo fare. E lui sospettava che in realtà perdessero tempo perché arrivasse la loro cavalleria, che era molto forte. E quindi li ha attaccati prima, è entrato nell'accampamento e ha fatto una strage, si parla di 430.000 morti, sono tanti. Di solito nei racconti di Cesare, se togliete uno zero, vi avvicinate, diciamo, siate loro. Quindi probabilmente erano molti di meno. Ma quando la notizia arriva a Roma, il Senato all'inizio gioisce, bene, un'altra vittoria, un altro bottino, poi incominciano a dire, il famoso Catone Uticenze, dice, no, ma scusate, qui non va bene, perché ci sono delle regole, abbiamo dato la nostra parola, la fides romana, cioè hai fatto una tregua, tu non puoi sporcare la fides romana, diciamo lo spirito romano. E quindi hanno incominciato a protestare fortemente. E la cosa bella di tutto questo è che pure se siamo in un periodo antico con schiavitù, massacri, eccetera, c'è un'etica universale che emerge. Emerge in un Senato che tra l'altro è abituato a prendere tante decisioni diverse. E allora lì tu ti accorgi che alla base di qualunque sistema, diciamo anche di Camere, Senato, eccetera, c'è comunque uno spirito presente anche in tempi antichi e noi lo stiamo portando, certamente lo abbiamo curato. Io penso che in Europa, tra l'altro, abbiamo più che altre parti al mondo curato questa etica, ovviamente con alti e bassi, però abbiamo certamente un atteggiamento diverso. Come è andata a finire? Ma poi alla fine, dopo questa protesta, anche ai senatori dell'opposizione andavano bene tutti questi schiavi che arrivavano, e quindi 20 giorni di festa, fine della storia. Però ecco, era già avvenuto questo. Quindi ecco, questo libro vi parla di un'epoca antica che risuona per tanti principi di oggi. Però vi dicevo, lui è un uomo come tutti. A un certo punto riceve la notizia della morte della figlia mentre sta partorendo, quindi perde la figlia, la nipote, e siccome la figlia era la moglie di Pompeo, suo alleato, all'improvviso si rompe questo legame e Pompeo infatti poi prenderà la sua strada contro Cesare. E poi poco dopo riceve la notizia della morte della mamma. Lui era stato orfano, era stata la mamma ad allevarlo, quindi c'era un forte rapporto con lui. Ecco, un uomo che tutti guardano come leader, tutti guardano con qualcuno che sa la strada, eccetera, che all'improvviso si trova il mondo che gli crolla addosso. Chi è che l'ha aiutato? Nessuno. E lì vedi proprio la solitudine del potere, la solitudine dell'uomo forte, che comunque deve mostrare agli altri di essere forte. Sì, l'hanno visto che si era fatto crescere la barba. Due giorni dopo però era di nuovo a cavallo, forte, eccetera. Avete quest'uomo che emerge ma non viene fuori dalle versioni. Allora, tutto questo poi che cosa vuol dire? Vuol dire che Cesare ha fatto la Gallia con luci e ombre, però fondamentalmente ha posto le basi di quello che sarà l'impero, ma anche l'Europa attuale. Faccio un esempio solo questo. Chiaramente lui prende tutta la Gallia. Quando sconfigge Vercingetorige nella famosa assedio e battaglia di Alesia, naturalmente non si ferma lì perché ci saranno tante altre cose, però lui passerà un anno a, come dire, organizzare questo orto del futuro, cioè comincia a esplorare zone che non ha mai visto per curiosità, ma anche a fare alleanze, dare perdoni, fare degli accordi e quindi, come dire, livellare quello che sarà poi una provincia importantissima dell'impero, la Gallia, cioè la zona che oggi vediamo come la Francia. Però attenzione, lui non va oltre il Reno. Di qua ci sono i Galli, di là ci sono i Germani, foreste, in cui a un certo punto pure lui non vuole entrare perché, a parte il fatto che i nemici gli assalterebbero, però ha paura perché dice, ci sono anche degli animali con un corno solo. Dice, ma come? Cesare, hai paura degli unicorni? Ma come sta? In realtà era un uomo della sua epoca, pensava alle divinità, cioè, ecco, voglio dire, sempre ricordare che siamo un'epoca diversa. E che cosa succede? Mettendo il Reno come frontiera per l'impero per 400 anni, perché dopo la sua battaglia vittoriosa contro i germani che erano entrati, più nessun germano oserà passare questo fiume. Però ti crea due Europe. L'Europa al di qua e l'Europa al di là. L'Europa, vogliamo dire, della birra contro quella del vino, dell'olio e del burro. Insomma, abbiamo delle differenze che poi nelle epoche si ripercuotono. Quindi il Debello Gallico non è un'opera polverosa che viene fuori da un libro, ma ti racconta le origini del mondo moderno. Ecco, io non voglio andare oltre, ma insomma, avete visto, questo viaggio è il viaggio di un uomo straordinario, devo dire. Io adesso, Cesare per me come per voi, insomma, è un uomo, un esploratore del tempo, esploratore in senso lato, mi ha fatto capire com'era l'epoca, mi ha aiutato, una specie di Virgilio con Dante che va nell'inferno, nel paradiso, purgatorio, adesso vedete un po' voi perché è un'epoca così antica, non so quali siano le percentuali di questo viaggio, però certamente a me quello che ha fatto molto piacere è vedere che un libro che tutti conoscono e in parte odiano, in parte, è uscito 600 pagine, il mio editore diceva non è un po' troppo, dico sì, accidenti, ero un po' anch'io proprio, però preso da questa, dice ma come si fa, è talmente bello. E quindi questo uomo, tra l'altro, lo vedete, lo abbiamo ricostruito con l'intelligenza artificiale, questo suo volto l'abbiamo rifatto, esattamente, nessuno saprà mai com'è, però è probabile che fosse quel genere di persona lì, un uomo, un quarantenne brizzolato, molto affascinante, con uno sguardo penetrante, alto per l'epoca, grandi spalle, con una voce profonda, sembrava avere tutte le caratteristiche per il suo destino, certamente. E poi aveva però dei vezzi, perché era uno che amava essere vestito in modo trendy, questo uno non se l'aspetta. Lui andava, già Silla vedeva sto ragazzo, quando lui era giovane, dice state attenti a sto ragazzo perché porta la cintura un po' pendente, alle frange, alla tunica, alla toga, quindi non va molto bene, e aveva capito tutto. Poi lui andava in battaglia con dei calzari rossi fuoco per farsi vedere, spesso senza elmo, questa cappa rossa. Lui era uno che ci teneva, certo, quando combatteva era uno che lo vedevate come un rugbista, uno sportivo, cioè ci dava dentro. Poi quando, e questa è una cosa che si sa poco, d'inverno non si combatteva, lui ritornava in Italia, cioè le battaglie si facevano in periodo estivo. D'inverno le legioni si acquartieravano, faceva brutto, lui tornava in Italia e doveva fare lavoro d'ufficio, perché ricordate, lui aveva anche le altre province, faceva scartoffie, quindi stava a Ravenna, a Milano, a Aquileia, e faceva, amministrava la giustizia eccetera, e lì faceva, si rimetteva bene, allora si depilava, terme, banchetti, trendy, e tutta la sua vita riprendeva, e poi ripartiva a fare una specie di pendolare della storia. Quindi un personaggio sicuramente che noi avremmo, diciamo, ci avrebbe stupito per essere una persona forte, ma comunque una persona con dei valori diversi dal nostro, che ha fatto quello che ha fatto nella storia. Quindi io concluderei dicendo che certamente questo libro è come una capsula del tempo, no? Come una specie di finestra che si apre e che vi fa capire tante cose del nostro mondo, perché quando uno guarda questi libri di storia in realtà sono uno specchio. Perché la cosa che dici è, ma io invece cosa facciamo noi oggi? Ci sono situazioni simili? Guarda che bella soluzione che hanno trovato loro, perché noi non riusciamo a fare? Cioè, in realtà, voglio essere chiaro, i romani siamo noi, non è un altro paese, sono, tra virgolette, degli italiani, chiuse virgolette, che nell'epoca hanno fatto quello che hanno fatto, con una razionalità, un ingegno, a volte, ma bisogna ricordare che erano tempi diversi, con delle decisioni molto forti che oggi nessuno accetterebbe. Quindi è chiaro che è un mondo da vedere dietro una vetrina, come un acquario in cui passano gli squali, però è comunque un acquario. Ecco, devo dire che a me ha insegnato tanto quest'uomo, diciamo, magari siamo passati più di 2000 anni, è una sola coincidenza che il mio secondo nome sia Cesare, ma vabbè, questo è solo... e però quello che ho capito è che passano certamente i secoli, passano i millenni, a volte uno dice ma gente come Cesare esiste oggi? Risposta, no. Avete capi di Stato o persone di rilievo che hanno magari una caratteristica di Cesare, ma tutte assieme, è come Leonardo da Vinci, non hai mai tutte assieme. Ma soprattutto un'altra cosa, i tempi sono completamente diversi. Oggi non so lui se sarebbe in grado di fare quello che poi ha fatto allora. Quello che però posso dire è che i valori che aveva una società e che passavano di padre in figlio erano dei valori che hanno permesso poi a una comunità nata qui vicino, di dare le origini all'Europa, all'Europa che conosciamo. Cioè non è una cosa lontana nel tempo. È come vedere un album di famiglia con quest'albero genealogico che ti porta a tuoi antenati, di cui manco, forse non ti siederesti manco a mangiare assieme, dice un po', insomma, però sono quelli che hanno dato quello che sei. Quindi ecco, in conclusione quello che posso dire è che questo libro a me è servito molto a capire certi momenti della storia, ma anche a capire le origini, da dove veniamo, e soprattutto certe notizie, ma soprattutto ha dato un senso a quelle ore passate a fare le versioni, che onestamente credo che anche voi. E naturalmente adesso penso, se ho ben capito, noi quando abbiamo fatto questo libro abbiamo fatto una cosa che solitamente non si fa, abbiamo aperto un po' una via, ma insomma, e cioè, anzi posso dirvi una cosa, questo libro finisce in un momento, lei non c'è ancora arrivato, posso fare lo spoiler, il Rubicone, sa com'è andata, più o meno sappiamo. Allora, quello che è interessante è che noi sappiamo che c'è questa frase, alea iacta est. Allora, il Rubicone è una scena abbastanza esilarante, un momento così importante, Cesare ormai dichiarato nemico pubblico da Roma, perché Pompeo e il Senato lo vogliono fare fuori, vogliono interrompere la sua carica, voglio che lui torni a Roma come semplice cittadino, perché? Beh, per processarlo. Ma come? Lui è quello che ha dato a Roma tutto questo? Sì, ma la politica dell'epoca lo volevano proprio fare. E di conseguenza lui a un certo punto decide, dichiarato nemico pubblico numero uno, di passare il Rubicone. Perché? Allora, quando tu sei mandato come governatore, come ha fatto lui, addirittura aveva tre province, hai il divieto assoluto di tornare a Roma. Il Rubicone, che è proprio un rigagnolo, è simbolicamente l'uscio, cioè da qui non puoi entrare, se vieni sei un nemico di Roma ufficialmente, ma lui già l'avevano dichiarato nemico di Roma. Cosa fa? Cosa non faccio? Dice io passo. E anche i suoi soldati, non aveva tante legioni, aveva soltanto metà legione più 300 cavalieri, quindi era molto simbolica la cosa, però anche i soldati hanno detto noi passiamo di qua come vada vada, ma se va male noi siamo finiti, malgrado le nostre medaglie, per così dire. E quindi lui la sera prima fa un banchetto, è andato a teatro, si è fatto vedere, ha fatto delle cose pubbliche, dei lavori eccetera, e tutti lo vedono andare a casa. In realtà sale su un carretto anonimo e assieme a pochi collaboratori va verso il Rubicone. Solo che è inverno, di notte, e si perdono, c'è la nebbia. E Rubicone, dov'è? Non c'era Waze, non c'erano queste. E lui a un certo punto, verso l'alba, veramente si perdono e vedono un contadino che passa, probabilmente ha dei muli, e gli chiedono, scusi, Rubicone, tra virgolette, scusi, la storia, dov'è? E questo, immaginate con un dialetto, diciamo, di quelle parti, gli indica dov'è. Ignaro, in quel momento, di aver girato la chiave di una porta che è tipo vaso di Pandora. Quindi lui arriva con le sue truppe, è famoso, che dicono alea iacta est. Allora, prima cosa, in realtà la frase è un po' più lunga, ma è una citazione del Menandro. Lui praticamente, i romani lo facevano spesso, parlavano con frasi note a tutti. Se andate a Pompei ci sono delle frasi che sono dei poemi scritti all'inizio, e ce n'è una a Pompei che è una cosa d'amore, c'è scritto una cosa simile a un'ora sola ti vorrei, ma attenzione, non era la canzone, era un'ora sola vorrei che essere il sigillo del tuo anello che porti alle labbra prima di, insomma, di. Però per noi, ecco, quindi si parlava in modo divulgativo con delle frasi fatte molto spesso. Morale della favola, lui usa queste frasi del Menandro, ma se noi andiamo a vedere cosa ha detto il Menandro, non ha detto alea iacta, in realtà l'ha scritto in un'altra lingua, ma comunque alea iacta est, ma alea iacta esto. Che differenza c'è? Sembra che nel corso delle trascrizioni nei secoli la O sia stata persa, ma cambia tutto. Perché nel primo caso alea iacta est è dire, vabbè, il dado è tratto, ragazzi, ci è arrivato questo, che facciamo? Andiamo. Ma se invece metti la O, dice, ok ragazzi, buttiamo i dadi e vediamo come va a finire. E io credo che sia, conoscendo Cesare, più corretta questa seconda versione. Ecco, questa è per dirvi, no, questo momento in cui poi parte la storia che arriva fino ai nostri giorni. Noi adesso abbiamo preparato una cosa che per parlare del libro, io dicevo sì, ma come si fa? Siccome la gente pensa che il Debello Gallico sia in realtà una cosa un po' noiosa, facciamogli vedere che cosa significa. E allora ho immaginato Cesare che, finito il Debello Gallico, pensa tra sé e sé, e voi entrerete in questo momento nella testa di Cesare quando il Debello Gallico è finito, ma poi deve ancora passare al Rubicone, perché non era una testa che stava tranquilla, aveva tutti i suoi ricordi, e vi fa capire questo che cosa significava, che cosa è stato. Quindi, se possiamo farlo vedere, è una ricostruzione ovviamente, però questo era quello che lui aveva in mente.
3: Per 8 anni ho inseguito un sogno. Ho perso tanti uomini, tanti volti amici. Ho marciato oltre l'orizzonte, portando il nome di Roma. Abbiamo affrontato oceani in tempesta e combattuto su gelide acque. Sono sbarcato su terre mai viste prima e ho incontrato genti sconosciute. Abbiamo progettato e costruito ponti impossibili su fiumi impetuosi, arrivando là dove nessun romano era mai giunto. Ho lottato contro i più feroci guerrieri del nord, e contro di me si sono coalizzati i capi più astuti delle tribù più potenti. A volte un solo semplice scudo mi ha salvato la vita. Ho avuto paura di perdere. Bastava una sola grande sconfitta per spazzarmi via per sempre. Ero obbligato a vincere. E li ho battuti tutti, anche al costo di grandi massacri. Sì, sono stato spietato con i miei nemici, ma ho portato il dominio di Roma sui loro immensi territori. Ho pagato un prezzo. Sono stato a lungo lontano da Roma, da casa, dalla mia famiglia. Per anni in Senato hanno tramato contro di me per abbattermi. Mi sono difeso. Sì, non lo rinnego. Ho usato la corruzione, la violenza e il sopruso per mantenere il potere. Forgiato un nuovo mondo, mettendo le basi di un futuro impero e dei tempi a venire. Ma nella mia testa le battaglie non sono mai finite. Odo ancora i frastuoni degli scontri, le urla dei feriti, la gioia delle vittorie.
0: Ecco, questo vi fa capire un po' quello che poi i libri non ci raccontano. Due cose e concludo. La prima è un pensiero a tutti i maestri e le maestre che ci hanno tenuto in classe con Cesare. Loro non è stato un lavoro facile. Spero che magari questo possa anche un po' aiutarli. Comunque, visto i risultati del libro, direi di sì. E l'altra cosa è che noi non ci fermiamo qui, cioè stiamo preparando una serata in cui parleremo di tutto questo, ma anche oltre. Cleopatra, l'assassinio di Cesare, tutto quello che il Debello Gallico non vi racconta, non solo quello, il famoso Rubicone, quello, eccetera. E quindi vedrete un racconto che arriva poi al suo epilogo, tra l'altro anche come... Tutti quello che ci chiediamo tutti è come mai lui, essendo stato così scaltro ovunque, poi sia andato al Senato e lì sia successo quello che è successo. Tra l'altro non è successo nel Foro Romano, lo sapete, è successo in un altro luogo, perché il Senato in quel momento era in ristrutturazione, avevano fatto una riunione con i senatori in un luogo che oggi è Largo Argentina. Lì c'era un grande teatro. Se voi andate dove c'è il Campo dei Fiori, guardate la statua di Giordano Bruno e in fondo vedete c'è un cinema, vedete che I palazzi vanno in un modo un po' alto, sembra quasi la torretta di un sottomarino. Quella era la parte, diciamo, del dorso di questo grande teatro, che era in realtà una specie di teatro, e che aveva verso, infatti si vedono, le strade sono tutte arcuate, si vede ancora oggi dall'alto il perimetro, e che aveva una specie di grande parco con tutto circondato di colonne verso Largo Argentina, e lì c'era un'aula molto grande, quella di Pompeo, dove è stato assassinato. Quindi ogni volta che voi passate a Largo Argentina e andate in un punto preciso, secondo me, poi bisogna un po' fare la calibratura, ma insomma, avete praticamente dove c'è il Teatro Argentina. Se proseguite fino allo spigolo del palazzo, più o meno, attraversate la strada dove passano gli autobus, salite sul marciapiede e vi potete affacciare sulla quella buca, ecco, facendo 2 o 3 metri indietro, credo sull'asfalto dove c'è un tombino, lì è il punto dove è stato ucciso. Chiaramente oggi passano tutti, motorini, persone, telefonini, eccetera, nessuno sa che quello è un altro dei punti dove la storia è veramente cambiata. Chissà se un giorno magari qualcosa in più si possa fare, una lapide, una cosa, non so, qualcosa di più. Comunque, va bene, questo era per dire, vi ringrazio, e come avete visto è qualcosa avvenuto più di 2000 anni fa, ma

0: GR1.
1: Flessibilità, pressing su Bruxelles. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea. L'Unione valuti l'impatto dell'inflazione sui conti. Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Legge elettorale, maggioranza compatta nel primo voto segreto alla Camera. Garantiamo stabilità e rappresentanza. Le opposizioni incostituzionali e premierato di fatto. Francia, studenti in rivolta, incendi, devastazioni, scontri. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, 2000 fermi. Oggi chiuse oltre 400 scuole superiori, riunione d'urgenza del governo. Delitto Garlasco, la famiglia Poggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio. Ancora polemiche su analisi e campioni rilevati da RIS nel 2007. L'estate più calda di sempre. Secondo l'osservatorio Copernicus, nel 2026 metà Europa è esposta a stress termico con temperature medie di 2,5 gradi sopra la media. Tutti tornano a casa. Esce oggi il nuovo album di Ariete. Tra i brani, duetti con Angelina Mango, Fulminacci, 13 Pietro e dal 7 novembre il tour nei club. Calcio, esame di francese per l'Italia questa sera, terzo turno di Nations League. A Parigi sfida anche tra due CT ex numeri 10, Mancini e Zidane, che dice non è una partita come le altre e ho la Juve nel cuore. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, la crisi energetica. Giorgia Meloni ha scritto alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, sottolineando l'impatto dell'inflazione e delle proposte. L'Unione ha parlato intervenendo all'evento a Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa.
2: Serve maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione e all'aumento dei costi energetici. Lo ha ribadito ieri Giorgia Meloni davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, dove ha ricordato il contenuto della lettera che ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
3: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
2: E proprio all'Europa la Presidente del Consiglio rivolge un'ulteriore sfida sulle crisi internazionali. Pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. La Premier ha rivolto quindi parole di apprezzamento per gli artigiani della CNA. Senza di voi non esisterebbe il Made in Italy, ha sottolineato, assicurando l'impegno del governo su una legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per il contrasto della concorrenza sleale. E sul tema dell'energia nucleare Giorgia Meloni ha aggiunto: non ha senso comprarla da nazioni a noi vicine mentre noi non la produciamo. Filippa Misano, GR1.
1: E la crescita dell'inflazione pesa anche sulla manovra. Vertice di 2 ore ieri a Palazzo Chigi per fare il punto sui prossimi passi e sul documento programmatico di finanza pubblica atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Da Bruxelles fin qui cautela sulle sollecitazioni italiane. Abbiamo già concesso spazio, dicono.
4: Una risposta informale è arrivata a Bruxelles ancora prima della lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia, dato il contesto in cui, oltre alla fiammata dei prezzi, si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si

0: alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra, a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E nel frattempo arrivano nuovi segnali di raffreddamento sul fronte del caro carburanti.
2: A dare una mano agli automobilisti ora è anche Tamoil, che ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait almeno fino alla fine di ottobre. Positivo il giudizio del Codacons. Sono oltre 11.000 adesso i distributori a prezzi calmierati diffusi su tutto il territorio nazionale. Una scelta che arriva mentre il mercato energetico continua a risentire delle tensioni internazionali. Nel frattempo però il quadro sul territorio italiano mostra qualche miglioramento. Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La benzina self-service sulla rete stradale scende a poco più di 2,08 euro al litro, mentre il gasolio si attesta attorno a 2,285 euro. E resta alta anche l'attenzione delle istituzioni europee. Bruxelles continua a sorvegliare da vicino l'evoluzione del mercato e mantiene i contatti con gli Stati Uniti sul tema delle scorte di diesel, che sono considerate strategiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è evitare nuove tensioni sugli approvvigionamenti e limitare quindi eventuali ricadute sui prezzi. Lorenzo Opice, GR1.
1: Ed il confronto politico si snoda tra i temi economici e la legge elettorale. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma. Ieri il testo in aula per la terza lettura che avanza respingendo le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. 229 i voti contrari, 151 quelli favorevoli.
3: In un'aula sold out la maggioranza si compatta e supera il primo scoglio. Soddisfatta, Fratelli d'Italia, non ci aspettavamo altro, dice Galeazzo Bignami. Anche per il leader di Forza Italia Tajani i numeri sono chiari. Per il centrodestra si garantisce governabilità e rappresentatività e si leva, sottolinea la Lega, potere alle segreterie di partito, portando stabilità di governo e risultati economici, come rivendica sui carburanti Raffaele Speranzon.
4: Dopo i segnali positivi sul fronte delle bollette, buone notizie per gli automobilisti. Altre grandi compagnie petrolifere aderiscono all'appello del governo per contenere il prezzo dei carburanti. Un successo diplomatico di Giorgia Meloni.
3: Dalle opposizioni 5 Stelle tornano sulla flessibilità. La mossa della Premier sollevata in Europa per Conte è tardiva e insufficiente. Il fallimento economico è sotto gli occhi di tutti, dice il PD. Chiara Braga.
5: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura.
3: Sullo Stabilicum, il muro del centrosinistra è un premierato di fatto e quindi incostituzionale. Le preferenze sono farlocche e l'unico obiettivo, concordano i progressisti, è quello del centrodestra, di rimanere imbullonati al potere. Vasco Pirri, GR1.
1: Alle 8:07 su Rai Radio 1 andiamo in Francia, un paese in fiamme per la rivolta degli studenti. Oggi molte scuole chiuse, incontro tra il ministro dell'istruzione e gli studenti. Il punto con la corrispondente Alessandra De Stefano.
6: Saranno 400 oggi gli istituti superiori a rimanere chiusi in tutta la Francia, occupati dagli studenti la cui collera sta agitando numerose città attraverso il paese. Ieri la giornata è stata caratterizzata da barricate, scontri con la polizia, tanti gli incidenti e gli incendi, e ci sono stati circa 1000 mobilitazioni in tutto il paese, 2000 i fermi. Stamattina il ministro dell'educazione Geoffrey riceverà una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori, mentre ieri il governo ha definito blocchi e occupazioni, violenze urbane. Il movimento è partito in sordina dalle banlieue parigine, il movimento studentesco, il 18 settembre scorso, si sta estendendo in tutta la Francia. Gli studenti chiedono maggiori investimenti e qualità nell'istruzione pubblica e aumenti per gli insegnanti, molti dei quali hanno protestato accanto a loro. Il mondo politico ha condannato il blocco, le aggressioni come quella dei presidi a Rouen, Marsiglia, passando per Clermont-Ferrand, e gli incendi di Nantes, le vandalizzazioni. Ieri il sindacato degli studenti ha istituito per il prossimo 6 ottobre una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia.
1: Grazie ad Alessandra De Stefano dalla Francia agli Stati Uniti per parlare ora della guerra con l'Iran. Dopo lo stallo di queste settimane la miccia potrebbe riaccendersi. Un segnale in tal senso arriva dal Wall Street Journal, che parla della portaerei Roosevelt e di altri mezzi navali statunitensi in viaggio verso il quadrante medio orientale. Ieri Trump ha assicurato che la Repubblica Islamica è disponibile a cedere e che i prezzi dell'energia potranno scendere velocemente. Dichiarazioni che arrivano in piena campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, e il presidente rivendica i successi della sua amministrazione. Sentiamo il corrispondente.
7: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto nella comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma Trump, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden, e sul caro benzina avverte. Potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica del presidente. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza. Le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E a proposito del volo Fly Dubai, gli Emirati aprono un'indagine formale su quanto accaduto a bordo del volo poi atterrato in Israele. Il corrispondente.
8: Entrambi feriti, il pilota indiano del volo e il copilota omanita, sono stati trasferiti negli Emirati, dove le autorità indagano per terrorismo. Le indagini preliminari svolte in Arabia Saudita confermano che il copilota ha coltellato il comandante, che pur ferito è riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio, consentendo ad alcuni passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv di bloccare l'aggressore, che intendeva far schiantare l'aereo con a bordo 174 passeggeri, quasi tutti israeliani. Il premier Netanyahu ha affermato che il copilota è un islamico radicalizzato, aggiungendo che presto si scoprirà se dietro c'è l'Iran, circostanza non esclusa dallo stesso presidente americano Donald Trump. Per evitare il ripetersi di attacchi simili, Israele ed Emirati hanno concordato di mettere ordine nella questione della sicurezza dei voli. Ad evitare una tragedia orribile, il coraggio di alcuni passeggeri israeliani e una serie di incredibili coincidenze. Eroi che con il loro sangue freddo sono riusciti a bloccare l'aggressore e a portare l'aereo in salvo in Arabia Saudita. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: E potrebbe essere coinvolto l'Iran anche nello sventato attacco terroristico di domenica scorsa nella base dell'aeronautica militare del Regno Unito nel sud-ovest dell'Inghilterra.
9: Vanno avanti le indagini sul tentato attacco alla base militare di Fairford. La polizia antiterrorismo britannica ha arrestato un uomo di 27 anni con doppia nazionalità britannica e iraniana. L'accusa: preparare atti terroristici. L'arresto è avvenuto nella zona di Westminster, pieno centro di Londra. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato e sono stati perquisiti due immobili della zona, la stessa dove abitano tre dei cinque ventenni, tutti cittadini britannici arrestati domenica scorsa nei pressi della base aerea, poi rilasciati su cauzione ma in regime di libertà vigilata. Il primo ministro Burnham, dal primo momento cauto nel parlare della vicenda, ha definito possibile il coinvolgimento dell'Iran, ma ha invitato comunque commentatori e media a non fare ipotesi fino alla fine delle indagini. L'allarme era scoppiato domenica scorsa, quando i cinque uomini mascherati erano stati arrestati nei pressi della base della Royal Air Force, sospettati di un attentato attacco, ma nella zona e nei veicoli usati non è stato mai trovato alcun esplosivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La cronaca che ci riporta in Italia con il caso Garlasco, ancora polemiche sulle analisi sui campioni rilevati dai RIS nella prima inchiesta del 2007 sulla morte di Chiara Poggi. La sua famiglia intanto non intende costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico del nuovo indagato Andrea Sempio.
10: La posizione della famiglia Poggi è nota, ma colpisce oggi per la sua nettezza. Il colpevole è e resta fino a prova contraria Alberto Stasi, perciò non intendono costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico di Andrea Sempio. Il primo a parlare è l'avvocato Francesco Compagna. Non ci sono ragioni per avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di una persona che riteniamo innocente. Aggiusta poi il tiro il collega Gianluigi Tizzoni. Finché per la giustizia il colpevole è Stasi, spiega il legale, non si pone il tema. Sarebbe come richiedere due volte un risarcimento per lo stesso reato, chiosa. Quanto alle nuove accuse su analisi che nel 2007 sarebbero state nascoste dal RIS, illegale e netto.
11: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
10: Di parere opposto il perito di parte della difesa Stasi, Pasquale Linarello, non è possibile avere due risultati positivi e il giorno dopo due negativi. Sulla presunta mancata comunicazione di quei risultati, lo sfogo dell'allora comandante del RIS, Luciano Garofano.
12: Si è voluta creare una narrazione di mistero e di omissioni che non esiste.
10: Claudio Vigolo, GR1.
1: E fanno discutere a Bologna anche i risultati dell'autopsia di Ebrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia.
13: Per depositare la relazione sull'autopsia svolta il 24 luglio, i medici legali hanno altri 20 giorni, ma sono bastati dati preliminari a rinfocolare la polemica. L'esame ha confermato la presenza di sangue nei polmoni di Ebrahim Fakir, indicando tra le cause della morte l'asfissia meccanica. Ma i consulenti della procura, che oggi incontreranno le parti, avrebbero anche indicato l'assunzione di droga tra le concause del decesso. Per l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir, la concentrazione di cocaina rilevata sarebbe la metà di quella indicata come letale dalla letteratura medica. Per questo, sostiene, senza la compressione subita sarebbe ancora vivo. Invece, ricorda, nel tentativo di ammanettarlo dopo che aveva dato in escandescenze, venne tenuto bloccato a terra sotto il peso degli agenti per diversi minuti, fino a quando smise prima di urlare e poi di respirare. Ma per l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti, la stessa concentrazione di cocaina sarebbe superiore a una dose letale. Per ora i nomi degli agenti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari e l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati formali. Simone Zazzera, GR1.
1: Il ministro dell'istruzione Valditara ha consegnato una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre ha bloccato il compagno 13enne mentre aggrediva l'insegnante di italiano alla scuola media Giovanni Verga di Roma. Siamo orgogliosi di te, ha detto Valditara, sottolineando il valore educativo del suo gesto. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, 74 anni, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura è in ospedale da mercoledì a causa di un'insufficienza respiratoria. Parliamo ora di intelligenza artificiale. È entrato in vigore in Italia dal 30 settembre un nuovo articolo del codice penale dedicato alla governance e alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale.
14: L'obiettivo è fare in modo che l'intelligenza artificiale, soprattutto quando viene utilizzata in ambiti delicati, sia sicura, controllabile e sempre sottoposta a una supervisione umana. Un orizzonte di governance che di certo non poteva eludere l'ambito penale e che ora trova un articolo integralmente dedicato alla materia. Giovan Battista Gallus, esperto di diritto penale e nuove tecnologie.
15: Questa norma prevede che ci sia una sanzione penale anche abbastanza rilevante laddove il sistema venga prodotto e messo nel mercato senza garantire la sicurezza e senza adottare le misure di sorveglianza umana. La sanzione penale però scatta solo se c'è un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica e nei casi più gravi anche per la sicurezza dello Stato. Ecco, abbiamo delle sanzioni penali che si sommano a quelle del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che sono invece sanzioni amministrative pecuniarie.
14: Con particolare attenzione ai sistemi che possono incidere su salute, sicurezza o diritti fondamentali delle persone.
15: La sorveglianza umana è centrale.
14: Mauro Zanda, GR1.
1: Protesta contro il caro vita. È previsto per oggi uno sciopero di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi. La richiesta è di misure urgenti a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie. Clima: in Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 1991-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003, 41 giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto al 2003. E per fronteggiare il drastico calo delle nascite, il governo di Singapore punta su una strategia in linea con i tempi, un'app di dating. Ho una freccia come
16: Cupido. Nel ruolo di Cupido, le autorità di Singapore, in quello di freccia, un'app di dating. Come bersaglio, più che i cuori, la denatalità, che nella città-stato registra una media di 0,8 figli per donna, appena un pelino sopra la Corea del Sud, il paese con meno neonati al mondo. A Singapore ci provano in tutti i modi, classici e non. Hanno varato un sostegno alle famiglie equivalente a 38.000 euro per figlio al compimento dei 17 anni. E non bastasse il bonus, c'è l'app, si chiama First Date, è riservata ai dipendenti pubblici fra i 21 e i 35 anni, sollecitati a iscriversi. Dopodiché l'algoritmo combina un solo abbinamento alla volta per ogni iscritto, perché l'obiettivo è fare coppia di potenziali genitori. Probabile che contro la denatalità non funzioni, ma potrebbe funzionare invece la modalità di iperselezione di questa app. Quelle di dating già in uso da tempo vengono cancellate in media dopo un mese. Motivo: lo stress causato dai troppi abbinamenti. Donatella Gori, GR1.
1: Per Italia, giornata conclusiva con l'assegnazione dei premi Radio TV Digitale, riconoscimenti speciali della 78esima edizione. Gran finale alle 17.30 all'Auditorium dell'Aquila. Ieri proprio la città capitale della cultura 2026 è stata protagonista con la presentazione di Memorie Italiane, le meraviglie dell'Aquila, documentario in cui il critico d'arte Roberto Litta va alla scoperta del capoluogo abruzzese, della sua storia e del suo futuro.
17: Io ho voluto non legare questo progetto, di questo documentario, alle ferite, e quello che mi toccava e che volevo narrare in questo documentario era proprio la forza di volontà delle persone. È una città ferita che ha avuto una capacità attrattiva, che ha visto improvvisamente crescere gli iscritti alla locale università. Oltre 20.000 studenti su una città di 70.000 abitanti.
1: Chiudiamo con la musica. Esce oggi Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete, alla vigilia del tour in partenza il 7 novembre. La giovane cantautrice romana racconta relazioni e sentimenti, ospita 4 duetti. Noi l'abbiamo intervistata.
18: Non è poi così diverso da una casa.
19: È stato un disco voluto, molto pignolo anche, soprattutto sui testi. Raccontano l'Arianna più vulnerabile sicuramente, e io sono sinceramente fiera di lei.
20: Ed Arianna, in arte Ariete, per il nuovo album ha preso il suo tempo. 3 anni di singoli, duetti, un Sanremo, ed ora arriva Tutti tornano a casa.
19: Mi sono resa conto quanto le persone condividano un sacco di momenti insieme. Poi però ognuno scelga di tornare nel proprio luogo sicuro. Nel mio caso, la mia casa in questi ultimi 3 anni sono stata in primis io, indagato molto su di me, sui miei sentimenti e quello che provavo, il luogo in cui le persone si devono sentire protette. Purtroppo non sempre è così, quindi un luogo di protezione semplicemente. Per me sono stata io.
20: La casa fisica è quella degli affetti, e così a duettare chiama 4 amici. Pulminacci e poi 13 Pietro, prima stanza a destra, il duetto che ha anticipato le 12 tracce, quello con Angelina Mango. Dal 7 novembre le storie di Ariete live nei club. Miriam Mauti, GR1.
21: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
22: Otto e 22, buongiorno da Francesco Pantaleo in regia e da Chiara Paolini al microfono per l'edicola di oggi. Sono 2 le notizie politiche in primo piano su molti dei quotidiani che abbiamo letto. Primo la legge elettorale, una rapida sintesi. Ieri l'Aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato le pregiudiziali di costituzionalità, erano 5, presentate dalle opposizioni sulla legge elettorale. La prossima settimana proseguirà l'esame della legge e verranno votati alcuni articoli sui quali verrà posta la questione di fiducia, i primi 3 articoli del provvedimento, perché nel passaggio al Senato erano stati modificati. Dovrebbe arrivare al voto finale l'8 della prossima settimana. L'altra notizia che ha a che fare con politica interna e estera ed economica è la risposta che Bruxelles ha dato in maniera molto cauta ancora alla richiesta italiana di poter alzare il tetto della spesa, cioè per ottenere più flessibilità per il boom dell'inflazione. Per ora l'Unione Europea ha detto no, abbiamo già dato più flessibilità agli stati. Poi ieri sera la Premier ha inviato una lettera dicendo che appunto le condizioni con il boom dell'inflazione sono quelle che sono e quindi appunto chiede più spazio. Poi legato a tutto questo, le mosse per quella che sarà la legge di bilancio con il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Questo per quello che riguarda un po' in sintesi quanto viene riportato dai giornali sulla politica in senso stretto interna. Poi grandissimo risalto, quasi tutte le fotonotizie della giornata in prima sono dedicate a questo, è la rivolta degli studenti in Francia. Ci sono stati scontri in quasi tutte le grosse città francesi, tantissimi fermi da parte della polizia. Vedremo che cosa vogliono gli studenti francesi, che tutto sommato non è tanto lontano da quello che chiedono in piazza i ragazzi italiani. Sempre dall'estero, vado sinteticamente, poi ne parleremo leggendo via via i giornali. Una notizia che da ieri sera scuote molto le coscienze: in Tennessee una donna cinquantenne, ma nel braccio della morte da quando ce n'aveva 18, età alla quale ha commesso un omicidio, è sopravvissuta per 2 volte alle iniezioni di pentobarbital che le erano state somministrate come pena di morte. È stata trasferita in un vicino ospedale perché di fatto nessuno sapeva che farne e quale fosse la procedura in questo caso. È in gravi condizioni ma ancora viva. Poi sempre esteri, in Medio Oriente, il Medio Oriente che è di nuovo protagonista. Paradossalmente si parla molto più di un docufilm, cioè Gaza, che invece dell'approssimarsi delle elezioni politiche in Israele. Ci saranno il 27 di questo mese e di oggi la notizia è che la Corte Suprema ha praticamente costretto all'astensione, l'ha annunciato il ritiro volontario, ma di fatto sarebbe stato, se no, una decisione della Corte, il leader del partito arabo Balad, che avrebbe dovuto partecipare alle elezioni israeliane. E si parla però appunto anche come commenti moltissimo del film Gaza, e praticamente è un'ondata che va avanti dal premio ricevuto a Venezia. In sintesi poi vi dico che quello che sui giornali oggi non c'è è che in Italia oggi è sciopero generale, aderiscono tantissimi settori: scuola, sanità, trasporti, metalmeccanici, marittimi, enti locali. Sono garantiti servizi essenziali, questo lo do un po' come comunicazione di servizio. La protesta è stata proclamata dalla Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei e lo sciopero è contro il carovita, a partire dal caro gasolio. Si chiedono ai governi delle soluzioni concrete e proprio delle soluzioni le chiedono agli studenti francesi. È la fotonotizia del Corriere della Sera in apertura. È la protesta alla scuola Le Corbusier ad Aberville, roghi, barricate e scontri con le forze dell'ordine. Ne parlano diversi articoli. In prima c'è il richiamo all'intervento di Stefano Montefiori, che appunto ci accenna anche a come stia divampando una polemica politica, lo vedremo poi. Duelli editoriali: Pane Bianco ci parla della minaccia nucleare per Putin in Europa, mentre dell'aspetto economico, con l'approssimarsi appunto della legge di bilancio, Daniele Manca ci ricorda che ci sono due segnali intrecciati dei problemi che ci saranno e delle preoccupazioni, soprattutto del ministro dell'economia Giorgetti, sono il vertice che è stato convocato ieri a Palazzo Chigi sul documento programmatico di finanza, su cui, continua Daniele Manca, dovrebbe vertere il Consiglio dei Ministri di oggi, e poi appunto l'inflazione e lo spread. Ancora in prima il titolo di taglio centrale è Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera all'Unione Europea, lo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. Legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Sui conti pubblici, mossa del governo. La Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere il via libera dell'Unione allo scostamento di bilancio e una maggior flessibilità. Legge elettorale, la maggioranza supera l'esame della Camera. Su questo la nota di colore che, se riusciremo, vi leggerò almeno in parte, la firma Roberto Gressi, e nell'aula stracolma spuntano anche Razzi e Fascina. E c'è tutto un discorso di conti, in questa volta non in senso economico, ma conti di persone che hanno votato o no. Si temeva moltissimo il voto segreto. Poi ancora, sempre in tema di prossime elezioni, una lunga intervista di Aldo Cazzullo all'ex capo della polizia Franco Gabrielli. Mi impegno con il progetto di Ruffini. Questo è il titolo. Scende in campo alleandosi con Ernesto Ruffini. La nostra scelta è il centro-sinistra. Serve un ministero per l'immigrazione. Sono stato il capo della polizia, ma non ho mai fatto dossieraggi. Poi un'altra notizia, lo sapete, l'accoltellamento da parte di un copilota nel volo verso Tel Aviv del pilota. Non si sa ancora particolari, neanche la nazionalità del cosiddetto attentatore è conosciuta, ma Israele già ha detto è radicalizzato, ci odia. Allora, noi partiamo dalle cose nostre, e cioè dalla legge elettorale. Adriana Logroscino, pagina 5. Primo test in aula, il centrodestra tiene sul voto segreto. La prima è andata senza sorprese, anzi con un risultato ampio, 229 a 151. Che fa immediatamente dichiarare agli esponenti della maggioranza: mai avuto nessun timore. Ieri a Montecitorio, seduta rapida sulla legge elettorale, come si conviene un giovedì, e pregiudiziali di incostituzionalità 5 presentate dalle opposizioni, tutte bocciate, nonostante il voto segreto chiesto da PD, 5 Stelle e AVS. A difendere la diga della maggioranza, dunque, non soltanto i 222 presenti per il centrodestra, ma anche altri 7, tra loro sicuramente i vannacciani, che lo dichiarano apertamente. Il gong suona alle 12, come da programma, l'aula è piena, tutti presenti non solo i deputati, ma anche un gran numero di ministri, sottosegretari e vice ministri. L'attenzione, nonostante in maggioranza si dia mostra di fiducia, è in effetti spasmodica. E l'esito fa capire che la pressione, garantire presenta, l'alert ha funzionato. Assente un deputato di Fratelli d'Italia, uno di Forza Italia, 4 della Lega, 1 di Noi Moderati, altri 5 giustificati per missione. Dalle opposizioni, che eccezione di Forza e di Futuro Nazionale, dichiarano tutto il sostegno alle pregiudiziali di incostituzionalità, parte il fuoco di fila di dichiarazioni. Questa legge elettorale è un atto di prepotenza del governo. Maggi di Più Europa. Volete governare anche il risultato delle elezioni in anticipo. L'indicazione del candidato premier è un'oggettiva lesione dei poteri del capo dello Stato. Gianni Cuperlo del PD affronta il tema politico più ampio. Questa riforma è un abito cucito per il potere. Tenete alla stabilità quanto al 25 aprile. Anche Colucci dei 5 Stelle attacca la riforma. Innalzare le firme per presentare le liste è uno sbarramento antidemocratico. Le preferenze così introdotte permetteranno che magari una candidata che raccoglierà 300.000 voti non venga eletta. Giachetti parla di umiliazione del Parlamento. La maggioranza ovviamente difende la riforma e la prossima settimana, come più o meno vi dicevo all'inizio, si entra nel vivo. Lunedì il governo porrà la fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Il voto sui primi due articoli è previsto martedì, sul terzo mercoledì, poi esame degli ordini del giorno e giovedì 8 voto finale sulla riforma elettorale. Segreto. Vi rileggo, perché qui il Corriere della Sera fa uno specchietto dei punti di quella che dovrebbe essere una legge elettorale. Allora, il primo è questo famoso premio a chi supera il 42%, premio, che è il premio di maggioranza fisso ai fini della governabilità. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori attribuibili a chi supera il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Poi i partiti devono indicare il nome del candidato premier, ma non è consentito stamparlo sulle schede elettorali. Questo perché la carta vieta vincoli di mandato e inoltre la nomina, appunto, come ricordava Maggi, spetta al capo dello Stato. Tornano le preferenze, comparirà una lista consegnati 7 nomi, ma i capilista saranno bloccati e altri 6 nomi invece si potranno scegliere nel rispetto dell'alternanza di genere, pena la non validità del voto. Poi il problema dei partiti non presenti in Parlamento: sale da 1.500 a 6.000 il numero minimo di firme da raccogliere per collegio per chi non è in Parlamento. È esentato chi dispone già di 2 gruppi alle Camere, oppure uno a Montecitorio, uno al Senato, entro fine 2025. Poi avevamo detto che un altro problema è l'avvicinarsi della legge, di bilancio e della situazione del contingente. E oggi il primo passo del governo, titola Enrico Marro, ipotesi ecobonus al 65% per le prime case. Con l'approvazione oggi in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica si apre ufficialmente la corsa alla manovra, lungo un percorso che si annuncia però stretto e tortuoso. Semplificando al massimo, il governo Meloni è nella difficoltà di fare l'ultima legge di bilancio della legislatura in una congiuntura dominata dalla crisi energetica. Da una parte ha bisogno di sostenere imprese e famiglie, dall'altra deve mantenere una linea di prudenza, visto che i tassi stanno salendo e lo spread viaggiava ieri oltre i 118 punti base. Per questo, negli ultimi mesi, l'esecutivo ha chiesto più flessione alla Commissione europea su 4 fronti. Prima richiesta, una tassa europea sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Seconda, poter aumentare le spese su energia e difesa. Terza richiesta, ammorbidire le regole dell'Unione sul contenimento della spesa. Quarta, sospendere l'ETS, il sistema europeo che impone costi alle imprese secondo il principio più inquini e più paghi. Finora però a Bruxelles queste richieste non sono state accolte. Ancora ieri la portavoce della Commissione ha ricordato che l'Unione ha già concesso una forma di flessibilità sollecitata dall'Italia, ovvero la deroga alla clausola di salvaguardia, inizialmente limitata alle spese per la difesa e poi allargata a quelle per l'energia. Braccio di ferro va avanti, la prossima settimana si riuniranno Ecofin e Eurogruppo e quella successiva il Consiglio europeo. Tornando poi rapidamente sulla politica interna, torniamo sul campo largo che appunto continua a stimolare articoli su articoli. Ora si parte dalla cosiddetta proposta di Bettini, che propone, sapete, nella politica estera, per quello che riguarda l'Ucraina, e c'è una grossa spaccatura all'interno del campo largo, Bettini ha provato a ricucirla con una mediazione all'interno appunto della divisione tra soprattutto 5 Stelle e PD, che chieda una tregua sulla linea del fronte, una fascia smilitarizzata garantita dall'ONU, l'ingresso di Kiev nell'Unione ma non nella NATO, invio di armi difensive per sostenere la parte libera del paese nel corso della trattativa, e ovviamente all'interno del PD si scatenano le polemiche. E Conte continua poi Alessandra Rachi, ha smosso le acque all'interno del campo largo anche su un'altra questione, quella della scelta dei leader, perché ha detto: io ho dichiarato sin dall'inizio la mia disponibilità a valutare la possibilità di un nome terzo autenticamente progressista e competitivo rispetto a quello dei leader, ma su questo non c'è stata la disponibilità, sottinteso, di Elie Schlein. E questo è un altro punto. Prima di chiudere questa parentesi, vi segnalo le due interviste nella stessa pagina a proposito dell'Ucraina. Una è di Angelo Bonelli, AVS, e l'altra è di Pina Picerno, che era stata eletta col PD al Parlamento Europeo. Ora è in Spazio Pubblico. E a proposito di questa proposta di Bettini, Bonelli dice: sono d'accordo con lui, dobbiamo ricostruire il diritto internazionale. Invece Picerno parte in Lancia il Resto e dice: Bettini la pensa come Putin, vuole un sistema che non funziona. Ancora, sempre politica interna, questa lunga intervista all'ex capo della polizia Franco Gabrielli: ho deciso di impegnarmi senza chiedere garanzie, voglio rendere più largo il centro-sinistra. L'ho intervistato Aldo Cazzullo. Quindi fonda un partito da solo? No, non mi avventurerò in solitaria, ma accompagnerò un progetto già in cammino, quello di Ernesto Maria Ruffini. A proposito, il 10, sempre nella stessa pagina, ci ricordano che il movimento fondato dall'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate presenterà il proprio manifesto politico. Continua l'intervista. Ci aiuti a capire meglio qual è la sua storia politica, risponde Gabrielli. Dai 14 ai 24 anni ho militato nel movimento giovanile della DC. Arrivando a responsabilità nazionali era la DC di Zaccagnini. Poi scelti un altro modo di servire il paese e divenne funzionario di polizia. Per 38 anni ho lavorato nelle istituzioni avendo come faro l'articolo 54 della Costituzione, disciplina e onore. A lungo, continua a chiedere Cazzullo, la politica italiana è stata governata dal centro. Oggi anche in Italia si vota per le estreme. Che cosa è accaduto? È il segno di uno smarrimento profondo di fronte a una realtà sempre più complessa, impaurita, diseguale. Molte persone cercano risposte semplici e gli estremi sembrano più radicali perché parlano in modo categorico, ma spesso scambiano la radicalità con l'estremismo e la nettezza con la semplificazione. Sì, ma allora come si può invertire la tendenza? Risponde Gabrielli: si può essere moderati nel metodo e radicali negli obiettivi. Radicali significa andare alla radice delle diseguaglianze, della precarietà, dell'insicurezza. Moderati nel metodo significa cercare confronto, mediazione e condivisione. E questa è una parte dell'intervista a Franco Gabrielli, in cui annuncia di scendere in politica. Prima di mettere da parte il Corriere della Sera, anche se come sempre ci ha occupato tantissimo spazio, la sintesi di quello che sta succedendo in Francia, la rivolta che da 10 giorni blocca centinaia di licei francesi, si estende all'università, il governo parla ormai di violenze urbane, i ragazzi protestano contro le classi troppo affollate, i professori assenti che non vengono sostituiti, le strutture fatiscenti, un generale stato di degrado, manifestazioni nella maggior parte dei casi pacifiche che però, come spesso accade in Francia, sfociano in eccessi, vandalismi, nella repressione altrettanto violenta della polizia. Molti presidi sono stati insultati e aggrediti. La scuola è da anni al centro del malessere francese, la destra ne ha fatto il simbolo del degrado nazionale, denunciando l'assismo, fine della meritocrazia e dell'autorità dei professori. I ragazzi, sostenuti soprattutto dall'estrema sinistra della France insoumise di Mélenchon, replicano che la scuola pubblica è forse un simbolo, ma dell'ascensore sociale bloccato, delle diseguaglianze tra istituti del centro e della periferia, di un sistema classista che permette l'accesso a certe università solo dopo aver frequentato certi licei, certe scuole medie, certe elementari, percorsi e vite sanzionate in modo definitivo e inappellabile a 18 anni attraverso l'odiatissima piattaforma digitale Parcoursup, che assegna i posti nell'università. Manifestiamo contro questo governo che non investe nel riscaldamento, nell'aria condizionata, negli stipendi dei nostri insegnanti, dice Maëlle, studentessa sedicenne del liceo Malherbe di Caen. Alcuni hanno dato fuoco ai cassonetti, preferirei che manifestassero con le parole piuttosto che con queste azioni. I giovani devono affidarsi al caos per farsi sentire. Non abbiamo altro modo, dice invece Lola, studentessa al liceo bloccato di Rennes. In tutto questo c'è una polemica politica interna perché Mélenchon, che ha elogiato la protesta dei ragazzi, è stato accusato di essere il regista delle violenze. ancora, vediamo se riesco. Una notizia la leggo dal Corriere della Sera, ma ne parlano anche altri. Trump e il voto, ora evoca lo stato d'emergenza, i Dem preoccupati, lo sapete, le elezioni di midterm il 3 novembre per il congresso. Trump è stato chiesto se stava progettando di inviare agenti dell'ICE alle urne. Trump ha detto non ci ho pensato, ma sono tutti molto preoccupati. L'amministrazione ha negato di avere un piano per una presenza massiccia di ICE, gli agenti anti-immigrazione, e il Pentagono ha detto di non aver piani per mandare truppe ai seggi. Ma Trump a un certo punto ha evocato l'Insurrection Act, che è uno scenario estremo, anche se non conferisce al presidente il potere di annullare un'elezione, ma è non il timore numero uno dei democratici in vista del midterm, che invece consiste nella paura che Trump possa contestare il risultato dopo il voto, dichiarandolo fraudolento e ostacolarne la certificazione e l'insediamento di alcuni deputati, che cosa che ha già fatto nel 2020. Poi ci sono, anche perché appunto già ci sono stati dei segnali in questo senso, il presidente sta cercando di cambiare le regole del voto per posta, i requisiti per la registrazione, alcune sue iniziative sono state bloccate dai tribunali, su altre la Corte Suprema gli ha dato spazio per procedere. C'è poi appunto la paura di agenti dell'ICE ai seggi e del sequestro delle schede, benché ritenuto più estremo, avvocati e gruppi dei democratici si stanno preparando. Due notizie legate a questa cosa degli Stati Uniti. Allora, che il segretario della difesa statunitense Exet ha annunciato che Musk co-guiderà un progetto del Pentagono volto a studiare il futuro della guerra. Ed è una. L'altra è che la famiglia di Renee Good, la donna uccisa dall'ICE, ha promosso due cause contro l'amministrazione. Una chiama in causa la gente che l'ha uccise e l'altra invece riguarda in generale le azioni degli agenti federali. Repubblica mette in titolo alto La risposta europea, l'Europa dice no a Meloni, tutta pagina, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità. Accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa, torna a salire lo spread. L'Europa non esaurisce le richieste di Meloni. La carta della flessibilità non convince l'Unione, che nega all'Italia l'innalzamento del tetto della spesa, abbiamo già dato più flessibilità. Meloni aveva anche scritto a von der Leyen, l'inflazione fa salire la spesa, intanto la stessa revisione sta per essere chiesta da Francia, Spagna e Grecia e lo spread torna a salire. Anche il Repubblica mette in prima la fotonotizia della rivolta degli studenti in Francia e anche Repubblica parla di questo dramma all'interno del campo largo. Schlein e Conte già a duello, si decide alle primarie. Massimo Recalcati consiglia un'alleanza per e non solo contro. E poi quello che è definito il calvario di Krista, che sarebbe questa donna, Krista Pike, alla quale per due volte il boia ha cercato di ucciderla senza riuscirci. Ci sono delle testimonianze che non vi leggo, atroci, delle persone presenti. E, calvario di Krista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. In prima Repubblica però ci porta un'altra notizia. Regeni, il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. Andiamo a leggere rapidamente. La risposta arriva... E Giuliano Foschini ne scrive 24 ore dopo. Meloni replica all'intervista Repubblica di Paolo e Claudio Regeni, chiarendo che il governo non ha intenzione di muovere alcun passo in questo momento contro l'Egitto. Siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, mancano dei gradi di giudizio, quando passerà in giudicato, aggiunge Meloni, chiaramente andrà dato seguito. Il problema è che così Chigi si infila in una strada piuttosto stretta, perché nella sentenza della Corte d'Assise di Roma ci sono anche le provvisionali immediatamente esecutive, quelle riconosciute alla famiglia Regeni e quella da 150.000 euro assegnata proprio alla presenza del Consiglio nel processo, si è costituita parte civile, lo ricordo, questo è successo con Draghi. E per chiedere l'esecuzione di quelle somme non serve aspettare né appello né Cassazione, a ricordarlo alla Presidente del Consiglio sono stati i Regeni. Come risulta evidente dalla semplice lettura dell'articolo 540 del Codice di Procedura Penale, nonché dello stesso dispositivo della sentenza, la provvisionale di 150.000 euro assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi parte civile nel processo, è immediatamente esecutiva. Ed è qui che la questione da giudiziaria diventa politica, perché chiedere all'Egitto di dare esecuzione alla provvisionale non sarebbe un passaggio neutro, significherebbe presentare al Cairo il conto di una sentenza italiana che ha condannato tre uomini dei suoi apparati per il sequestro di Regeni. Un'iniziativa che l'Egitto potrebbe considerare ostile, e questo il governo italiano lo sa bene, lo ha spiegato il ministro Tajani, rivendicando la necessità di tener conto di un equilibrio generale nei rapporti con l'Egitto. Lo ha ribadito Meloni: non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l'Egitto aiuti piuttosto che creare maggiori difficoltà. Tra queste difficoltà c'è anche il caso di Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi per presunto adulterio. Una vicenda sulla quale l'Italia sta trattando con il Cairo e che rende ancora più evidente la delicatezza dei rapporti con Al-Sisi. È esattamente su questo punto che i Regeni, nell'intervista, rovesciano il ragionamento. Per essere credibili non bisogna cedere ai ricatti, perché altrimenti il rischio è che la necessità di proteggere un italiano diventi ogni volta lo strumento per impedire all'Italia di alzare la voce sull'italiano precedente. E mentre si discute di quanto e di come chiedere al Cairo, alla Camera è stato rinviato l'esame della proroga del memorandum Italia-Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, ufficialmente perché il relatore era impegnato in un'altra commissione. E poi c'è Foschini intervista anche Marina Castellaneta, esperta di diritto internazionale, che appunto dice sì, la provvisionale si può far riscuotere, spetta a Chigi fare pressioni. Sulla Repubblica, che vi sto leggendo, appunto ne leggo solamente una parte, riguarda il caso di Krista Pike. Il Papa aveva anche chiesto la grazia. Vi leggo solamente una sintesi, dicevano la parte più dolorosa, ne parla Massimo Basile da New York, della storia di Krista Gayle Pike, fosse venire giustiziata a 50 anni per un omicidio, seppure brutale, commesso quando ne aveva appena 18. Sarebbe stata la prima persona nella storia moderna degli Stati Uniti per un reato commesso a quell'età e la prima donna a finire al patibolo in Tennessee in più di 200 anni. E tutto questo senza che durante il processo qualcuno avesse portato in aula la sua vera storia, fatta di stupri e violenze subite in famiglia. La Corte Suprema, con il voto favorevole di 6 giudici conservatori, aveva dato il via libera all'esecuzione a Nashville. Sarebbe dovuta morire dopo 2 iniezioni di pentobarbital, potente sedativo reintrodotto l'anno scorso a livello federale da Trump dopo la moratoria decisa da Biden. Testimoni dell'esecuzione hanno parlato di procedura più lunga del previsto, durata quasi 2 ore, e definito il rito sconvolgente. Pike è rimasta sveglia, ha parlato, ha cantato con la sua guida spirituale dopo la prima somministrazione. L'agonia è continuata anche dopo la seconda. A un certo punto la donna ha sollevato il capo, si è guardata attorno, ha indicato un punto del braccio. È normale sentire tutto questo dolore? Non c'era nessuna squadra medica di emergenza. Pike è stata ricoverata in ospedale. Secondo i suoi legali ha subito lesioni al cervello. Gli avvocati hanno presentato un'istanza per fermare l'esecuzione e accusato l'amministrazione penitenziaria di aver usato un sedativo scaduto. Il governatore repubblicano Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per quest'anno e ha annunciato un'indagine. Krista Pike aveva ucciso con altri 2 ragazzi in maniera sicuramente efferrata una coetanea sospettata di essere innamorata del suo ragazzo. Gabriele Romagnoli ci fa il racconto di tutti coloro che sono stati, scrive nel titolo, uccisi 2 volte o salvati, l'immonda cerimonia tra rinvii, errori e lieto fine. Nel catalogo degli orrori del passato c'è anche un fallito squartamento. E la finirei qui. Poi alla pagina dedicata al campo largo, Conte punge il PD, ho aperto al federatore, mi hanno detto di no, titola Matteo Pucciarelli, Presidente 5 Stelle pronto a una soluzione per evitare le primarie, ho dato la disponibilità ma non ho trovato aperture. E invece Giovanna Vitale, che titola Schlein non cambia idea, leader chi vince il gazebo o guida il partito più votato, la segretaria ribadirà la linea oggi in direzione e invoca prudenza. Nei Dem nessuna sorpresa, non bisogna cedere alle provocazioni. Il 18 ottobre l'Assemblea Nazionale PD a Roma per prorogare il mandato al vertice. A breve dovrebbe anche iniziare la discussione tra i leader del centrosinistra su come e quando convocare il tavolo del programma nel quale si dovranno anche indicare percorso e regole per scegliere il candidato premier. La Stampa, anche qui la fotonotizia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e 1000 fermi, Marsiglia, preside cosparso di benzina, la linea rossa superata nelle banlieue. Di spalla c'è un editoriale proposta di Antonio Di Rosa titolato Disagi e questione sociale. Il riferimento è alla proposta manifesto lanciata dallo scrittore Gianrico Carofiglio di condividere la prosperità. Non per spogliare i ricchi, dice Antonio Di Rosa, e dare tutto ai poveri, ma per imboccare una strada diversa dal passato, che c'entra poco con la politica ma molto con l'umanità. La proposta, continua Di Rosa, lanciata sulle pagine della Stampa, precisa meglio i confini entro i quali i fronti politici dovrebbero muoversi per rendere più intensa la tenuta democratica delle istituzioni e allontanare le violenze che facilitano il cammino verso regimi quasi dittatoriali. Al centro del dibattito non ci sono soltanto la legge elettorale, il risico bancario, i bonus, gli incentivi, i balneari, meno più IRPEF. Tutti temi importanti da trattare con delicatezza, non ci sono dubbi. Ma parliamo di cibo, di acqua, di sanità, di funzionalità dei trasporti pubblici, di assistenza agli anziani, visto che siamo un popolo con un'età media avanzata. E questo appunto è una parte dell'editoriale oggi sulla Stampa di Antonio Di Rosa. Poi taglio più basso per flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea. Si tratta sui fondi anti-inflazione. Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. Un'altra notizia ci dà la Stampa: il summit con i signori dell'intelligenza artificiale, gli oligarchi del tech alla corte di Re Trump, titola Jacopo Jacoboni. Martedì, nella East Room della Casa Bianca, Donald Trump ha invitato, come noto, 31 pezzi grossi delle più potenti aziende tech a discutere di intelligenza artificiale. Nelle pagine interne della Stampa, che però a questo punto forse rimanderei alla seconda parte, vi annuncio però i temi. Uno è il via libera dell'Unione Europea ai rimpatri nei paesi terzi, e c'è molto spazio su questo anche per la decisione annunciata ieri in Question Time da Piantedosi di aprire altri CPR. Poi la questione di Genova e del Salone della Nautica, dalla quale non si sa ancora molto bene come è stata esclusa la sindaca della città, è la prima volta che succede, e poi l'udienza che ci doveva essere per la strage di Brandizzo a Ivrea, e che invece l'aula non era sufficientemente grande. Io vi lascio a questo punto al nostro primo notiziario con Danilo Cretara, dopo.

0: 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara, studio per il notiziario parlamentare. Alle 9.30 riprenderanno i lavori alla Camera con lo svolgimento di interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Prevista anche la discussione sul disegno di legge che inquadra e tutela la figura del caregiver, le persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, e a seguire il disegno di legge antisemitismo che sta dividendo maggioranza e opposizione sull'adozione della definizione operativa proprio di antisemitismo. Riprenderà invece la prossima settimana l'esame della riforma della legge elettorale, testo già passato al Senato e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera anche attraverso il ricorso alla fiducia. L'Aula di Montecitorio ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Massimo Giacomini.
3: Tutte le opposizioni illustrano le ragioni che le hanno portate a contestare alcuni dei cardini della nuova legge elettorale, dall'innalzamento delle preferenze al premio di maggioranza alla penalizzazione delle candidate donne. Gianni Cuperlo, Partito Democratico, parla di scempio costituzionale.
4: Non avete avuto faccia per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi.
3: Per Alfonso Colucci, Movimento 5 Stelle, si tratta di un disperato tentativo di essere imbullonati alle poltrone.
5: Pensate a una repubblica dei like, una democrazia di TikTok, dove il Parlamento venga eletto per trascinamento del capo di turno, e con questo introducete surrettiziamente in una legge ordinaria il premierato minor.
3: Con questa legge, ribatte dalla maggioranza Igor Iezzi della Lega, i cittadini potranno una volta per tutte scegliere, perché la sovranità appartiene al popolo e non al Nazareno.
6: Finalmente noi daremo la possibilità al popolo di decidere da chi essere governato, dalla coalizione che lo sostiene e dai parlamentari da cui essere rappresentati.
3: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia, parla di un'ennesima occasione persa da parte delle opposizioni.
7: Si sono sbizzarriti nel fare attacchi di tipo politico e di merito che nulla hanno a che vedere con la Costituzione e con vizi di costituzionalità di questo provvedimento.
2: Dall'Assemblea della Camera anche il via libera in via definitiva alla conversione in legge del cosiddetto decreto imballaggi. Sentiamo Francesca Rinaldi.
8: Un solo articolo finalizzato a consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso se certificati come biodegradabili e compostabili. Con il decreto del 7 agosto l'Italia ha recepito in zona Cesarini il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che doveva trovare applicazione dal 12 agosto. Una fretta sottolineata da tutte le opposizioni. Pierro, Futuro Nazionale.
9: Questo decreto non è un atto di governo, è un atto di obbedienza. La scadenza era conosciuta, il governo lo sapeva da mesi, eppure si è atteso che fosse la Commissione il 6 luglio a richiamare l'Italia su questo punto.
8: L'azzurro Battilocchio sottolinea come il governo stia cercando comunque di migliorare le politiche europee.
10: Mentre l'industria a valle si ferma, la raccolta differenziata urbana continua a crescere, si crea così un imbuto, il governo ha ben compreso e sta lavorando sia in Italia sia in sede comunitaria per disinnescare questi aspetti problematici delle politiche green unionali.
8: Ilaria Fontana, 5 Stelle, pone alcune domande all'esecutivo.
11: Con un emendamento pessimo il Senato è stata introdotta una disciplina transitoria che esclude dall'obbligo di compostabilità gli imballaggi in plastica monouso per il confezionamento di un elenco enorme di prodotti ortofrutticoli. Non si è chiarito se queste nuove esenzioni rientrino poi nella regola tecnica notificata dalla Commissione europea.
8: Indirettamente risponde Benvenuti Gostoli di Fratelli d'Italia.
12: Lo stesso regolamento riconosce agli Stati membri la possibilità di imporre determinate condizioni

0: l'utilizzo di imballaggi compostabili. Ed è esattamente quello che fa questo decreto. Non inventiamo una deroga italiana, utilizziamo una possibilità prevista dal legislatore europeo.
1: Dal Parlamento al Governo, Giorgia Meloni ha scritto alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, sottolineando crisi energetica e impatto dell'inflazione e delle proposte all'Unione. Ha parlato intervenendo all'evento a Roma per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Filippo Misano.
2: Serve maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione e all'aumento dei costi energetici. Lo ha ribadito ieri Giorgia Meloni davanti alla platea della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, dove ha ricordato il contenuto della lettera che ha inviato alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
3: E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente, chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo.
2: E proprio all'Europa la Presidente del Consiglio rivolge un'ulteriore sfida sulle crisi internazionali. Pensiamo che dovrebbe avere una voce più solida e forse anche più unica. La Premier ha rivolto quindi parole di apprezzamento per gli artigiani della CNA. Senza di voi non esisterebbe il Made in Italy, ha sottolineato, assicurando l'impegno del governo su una legge delega per l'artigianato e sulla prima legge annuale per le piccole e medie imprese per il contrasto della concorrenza sleale. E sul tema dell'energia nucleare Giorgio Meloni ha aggiunto: non ha senso comprarla da nazioni noi vicine mentre noi non la produciamo.
1: A Palazzo Chigi vertice per fare il punto su manovra, crescita e inflazione sulla bozza di documento programmatico di finanza pubblica atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Da Bruxelles fin qui cautela sulle sollecitazioni italiane. Abbiamo già concesso spazio. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
4: Una risposta informale è arrivata a Bruxelles ancora prima della lettera con la richiesta di flessibilità legata all'inflazione. Per il ministro Giorgetti però si tratta di una richiesta ovvia dato il contesto in cui, oltre alla fiammata dei prezzi, si registra l'aumento del rendimento del BTP e dello spread. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile e auspica che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza è dunque d'obbligo. In ogni caso Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Nel frattempo si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi in cui si è discusso della richiesta italiana alla Commissione del caro energia ed è stato fatto il punto sui prossimi passi verso la manovra a partire dal varo del documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri.
1: Intanto aumentano le compagnie che aderiscono alle iniziative per fare fronte al caro carburanti. Lorenzo Opice.
5: A dare una mano agli automobilisti ora è anche Tamoil, che ha deciso di aderire al price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait almeno fino alla fine di ottobre. Positivo il giudizio del Codacons. Sono oltre 11.000 adesso i distributori a prezzi calmierati diffusi su tutto il territorio nazionale. Una scelta che arriva mentre il mercato energetico continua a risentire delle tensioni internazionali. Nel frattempo però il quadro sul territorio italiano mostra qualche miglioramento. Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. La benzina self-service sulla rete stradale scende a poco più di 2,08 euro al litro, mentre il gasolio si attesta attorno a 2,285 euro. E resta alta anche l'attenzione delle istituzioni europee. Bruxelles continua a sorvegliare da vicino l'evoluzione del mercato e mantiene i contatti con gli Stati Uniti sul tema delle scorte di diesel, che sono considerate strategiche nei prossimi mesi. L'obiettivo è evitare nuove tensioni sugli approvvigionamenti e limitare quindi eventuali ricadute sui prezzi.
1: È tutto, grazie a Francesco Pantaleo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Chiara Paolini la seconda parte dell'edicola.
6: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
7: Proseguiamo la rassegna stampa. Vi avevamo lasciato con la stampa. Scusate il gioco di parole. Proseguiamo con la stampa. Vi avevo anticipato delle decisioni dell'Unione Europea. Questa volta non parliamo di economia, ma di migranti. Ceuta, scrive titola Marco Bresolin da Bruxelles, l'Unione Europea verso la stretta sui migranti, espulsione di massa e stop al diritto d'asilo. Dopo il via libera ai rimpatri nei paesi terzi, allo studio norme più severe per l'emergenza dei flussi eccezionali. Dopo aver approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri, che consentirà espulsioni più facili e la deportazione dei migranti irregolari in paesi diversi da quello di origine, l'Unione Europea è già al lavoro per una nuova stretta che in determinate circostanze, per esempio quelle verificatesi a Ceuta, potrebbe portare alla sospensione del diritto d'asilo e persino a espulsioni di massa. Secondo il tedesco Alexander Dobrindt bisogna distinguere tra una situazione umanitaria e una in cui i migranti vengono usati come arma. In questo caso deve essere possibile applicare una procedura accelerata fuori dalle regole sull'asilo per difendersi dagli abusi. Ancor più esplicito il suo collega greco Thanos Plevris: in questi casi dovrebbe esserci una sorveglianza rafforzata alle frontiere e la sospensione delle regole dell'asilo. Situazioni eccezionali, dobbiamo agire in modo rapido e flessibile, ha detto Brunner, che è il commissario. Al termine dell'incontro ha assicurato che il diritto internazionale rispetto ai diritti umani saranno le nostre linee rosse, ma ha anche detto che sulla protezione dei confini non scenderemo a compromessi. La Commissione aspetta ora la discussione, ci sarà tra 2 settimane al Consiglio europeo, dopodiché presenterà una proposta, ma la linea politica è stata dettata martedì dall'assemblea politica del PPE, la principale forza politica, che nella riunione a Tolosa ha adottato un documento che include 2 richieste precise. La prima invita l'Unione a adottare una legislazione che autorizzi il rifiuto di ingresso e rimpatrio senza procedure individuali di asilo per i migranti irregolari utilizzati in un attacco ibrido, uno scenario che derogherebbe alle norme internazionali sull'asilo e aprirebbe la porta a espulsioni di massa. Proprio ieri il ministro ha dato il via libera definitiva al regolamento che consentirà di trasferire i migranti nei return hubs situati in paesi terzi diversi da quelli di origine. Germania, Austria, Grecia, Danimarca e Paesi Bassi stanno lavorando a un accordo con Ruanda e Uganda entro la fine dell'anno. L'Uganda ha un sistema fragilissimo perché è un paese che ospita già 2,7 milioni di rifugiati, spiega l'eurodeputata dei Verdi Anna Strollenberg, appena tornata da una missione nel paese. Non abbiamo ricevuto risposte sulle garanzie per persone appartenenti alla comunità LGBT, visto che in Uganda vige la pena di morte. Il governo italiano, poi, appunto, lo dicevo, questo question time di ieri, Piantedosi ha annunciato di aver avviato l'iter per realizzare 6 nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, da aggiungere ai 10 già attivi sul territorio e a quello in Albania. Le regioni a guida centro-sinistra insorgono, decisione scellerata, ci opporremo. L'altra cosa che vi dicevo dalla stampa: la prima udienza per il processo di Brandizzo, in cui morirono 5, se non sbaglio, dipendenti, lavoratori, non praticamente la maxi aula per il processo sarà pronta solo fra 10 mesi, e quindi è successo un caos. Quello che è successo invece a Genova ve lo sintetizzo qua sulla stampa: rimpallo di responsabilità per il parco negato a Salis, Meloni la chiama, mi spiace. Il taglio del nastro al salone nautico di Genova diventa un caso, la sindaca è scusa, se volevano oscurarmi non ci sono riusciti. Io rappresento la città di Genova, non ho intenzione di fare polemica, è stato un peccato ovviamente non essere sul palco. Ovviamente nel graffio Francesca Schianchi ci titola visibilità gratuita, e affermando che così alla fine lo sgarbo è diventato una vetrina. ovviamente riferendosi al fatto che Silvia Salis sia in rapida ascesa. Sole 24 ore, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, bufera globale sui bond, ieri giornata di pesanti vendite sui titoli di Stato dagli USA all'Europa. Sul Sole 24 ore vengono riportati più o meno integralmente anche due interventi. Uno è quello del presidente Confindustria Orsini, che ha parlato proprio al Salone Nautico qui accennavo poco fa, e che dice l'Unione Europea abbia una politica industriale e crei le condizioni abilitanti di competitività delle imprese. L'altro invece è Mario Draghi, l'ex governatore BCE ed ex premier, che invece ha intervenuto a un evento della Banca Nazionale Svizzera e ha detto i tassi non siano più alti del necessario, la crescita va sostenuta. Poi ancora, oggi il CDM intesa su extra deficit da 28 miliardi a metà tra energia e difesa. E poi, ve l'avevamo accennato, stiamo andando negli Stati Uniti, Musk torna nel team di Trump, exit, qui niente più woke. Elon Musk torna a lavorare nell'amministrazione Trump, guiderà un progetto del Pentagono sul futuro della guerra. Polemiche per le parole del segretario della difesa, Pete Hegseth: non siamo più il dipartimento woke, niente ciccioni, niente trans, niente barbuti, niente tipi strani, niente smidollati, niente radicali, solo guerrieri. Un'altra intervista che vi anticipo, non la leggeremo, non faremo in tempo, è quella all'ex senatore del PD Luigi Zanda, 7 scenari che incalzano l'Europa. Il giornale rispetto al primo passaggio della legge elettorale alla Camera titola assalto respinto, altro che blitz. Sullo stabilicum la maggioranza compatta convince Vannacciani e i riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. In realtà il titolo del giornale letteralmente è calato in basso, perché il giornale è, che vi ricordo è stato fondato da Montanelli, mette in realtà in alto altre notizie. Una è quella che riguarda la Francia, anche qui fotonotizia: Macron assediato a scuola, gli studenti bruciano la Francia. E poi le inchieste che il giornale sta portando avanti da mesi, sulla islamizzazione del paese, allarme islamismo, ai malati le briciole, ad Hamas i milioni, la finta beneficenza con i soldi raccolti da Anun in Italia. E poi la perizia di l'attentato di Modena, la perizia lo conferma, il Cudri sano e terrorista. A proposito della legge elettorale, scrive nel suo controcorrente Tommaso Cerno: chi sceglie e chi piange? Parigi brucia e l'Europa dorme. Non è un'esercitazione, è il trailer dell'Italia che verrà se continueremo a idolatrare la piazza barricadera, quella che trasvestita da studente svela poi l'anima nera del guerrigliero urbano, pronta a dare le fiamme alle città in nome di un fanatismo che odia la democrazia. La sinistra italiana, stretta tra le primarie stantie della Schlein e i distinguo tattici di Conte, è già pronta a gridare al fascismo appena lo Stato proverà a tentare di garantire l'espressione democratica della sicurezza, non confondendo Costituzione e bombe carta. È il colmo. Le camicie nere, ma dal cuore rosso, oggi sfilano a Parigi. Macron, il tecnocrate globalista, pare quasi un moderato di fronte al caos che avanza. Diceva Camus che la libertà è un rischio da correre, ma qui siamo all'anarchia che divora il consenso. Eppure una luce in fondo al tunnel c'è. Mentre Parigi implode, l'Italia si dota di una legge elettorale che finalmente restituisce il potere al cittadino. Preferenze vere, basta parlamentari figurine scelti nelle segrete stanze, basta governi a tavolino, chi vuole contare dovrà farsi votare, il popolo sceglie, i burattinai piangono, il resto è solo fumo e non è neppure francese. E altre due notizie: una riguarda la salute di Sgarbi, che è ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite in terapia intensiva, e poi invece il caso della casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini: voglio l'assoluzione piena. Gianfranco Fini va verso la prescrizione nel processo sulla casa di Monte Carlo, ma lui non ci sa e rilancia: voglio l'assoluzione piena. Nelle pagine interne A proposito della legge elettorale, Fabrizio Di Feo titola: esame superato, legge elettorale sberla la sinistra. La maggioranza ottiene altri 7 voti. Tutti i ministri in aula e un WhatsApp ricorda che alle 13 tutti dovranno essere in aula, perché il primo voto sulla nuova legge elettorale non è un voto qualunque, è il primo scrutinio segreto. Alla fine però il colpo di scena non arriva, forse arriva in maniera opposta a quanto preventivato. Le pregiudiziali di costituzionalità presentate alle opposizioni vengono bocciate, ma i deputati riconducibili alla maggioranza in realtà si fermano a 222, 7 in meno dei voti ottenuti in aula. Maggioranza dunque non si è limitata a conservare il proprio perimetro, ma ha aumentato i propri consensi grazie a Vannacciani, ma anche a qualche centrista dell'opposizione. C'è un elemento politico che emerge con chiarezza: il temuto cedimento della maggioranza non c'è stato. L'aula, d'altra parte, si era preparata al voto come un test da dentro e fuori la legislatura. Dentro questa partita si inserisce anche Futuro Nazionale. Edoardo Ziello lo dice senza giri di parole: il suo gruppo è contrario alla nuova legge elettorale, ma non voterà a favore di quelle che definisce pregiudiziali ridicole proposte da questa mandria di scappati di casa. I Vannacciani votano dunque insieme alla maggioranza. Quindi si chiude il primo capitolo della partita, non solo perché le pregiudiziali sono state respinte, ma perché il primo scrutinio segreto non ha prodotto la frattura che molti osservatori attendevano. Ora il provvedimento va verso il voto finale, verso un nuovo scrutinio segreto a cui ora la maggioranza guarda con molta maggior serenità. Per le opposizioni la battaglia non finisce, ma già è iniziato uno sciopero della fame come forma di protesta, mentre vengono evocati i ricorsi alla Corte Costituzionale e ai tribunali ordinari. Ma la giornata lascia soprattutto una fotografia politica, una coalizione che in questo primo delicato passaggio non ha perso pezzi, ha trasformato una potenziale trappola in una prova di forza. Altro articolo interessante sul giornale è quello che ci dice del via libera in Commissione Difesa a un incremento di 3.200 unità di soldati nelle strade. Alla fine prevale il pressing della Lega sugli alleati di governo. In Commissione Difesa alla Camera passa la risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, con un incremento dei militari dislocati nelle città da 6.800 a 10.000, un aumento di 3.200 uomini a presidio di stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Una battaglia, quella per ampliare Strade Sicure, cara al Carroccio, al segretario Salvini, convinto che dare una risposta alla percezione di insicurezza che resta alta in certe zone del paese sia una priorità, anche perché su questo tema si giocheranno le prossime elezioni. E questo è un po' una sintesi del giornale che con Giuseppe Alberto Falci intervista anche lui Bettini. Il foglio apre su un tema che torna in altri giornali, ve lo dicevo all'inizio, l'articolo di Giuliano Ferrara infatti parte dal film Nazza che definisce facilismo frivolo e ambiguità morale e contrappone invece il documento dell'IDF, proprio dell'esercito israeliano, che secondo Ferrara smonta tutto il docufilm che sta vincendo nei botteghini in tutta Italia. L'esercito israeliano replica la pellicola osannata a Venezia nei cinema italiani contro la guerra Hamas. Il capovolgimento della realtà comincia dal titolo e finisce con l'ignobile accusa di genocidio. È abbastanza interessante da leggere queste affermazioni, proprio sono parte 1, parte 2, affermazioni, eccetera, eccetera. Vi posso dire che rispetto a una delle affermazioni, il film si svolge, scusatemi, sui tetti di Tel Aviv, uno dei due registi che era anche il co-regista di Noah Derlen, israeliano sempre, e i palestinesi in questo caso sono numeri, appunto, da tutti i punti di vista. Per smentire questa affermazione contenuta nel film, o meglio nei testimoni che sono militari in incognita, il conteggio Gaza non distingue tra adulti e minori. E l'IDF risponde: ciò che richiede il diritto internazionale umanitario, un civile è un civile a prescindere dall'età e nessuna vita civile vale meno o più. E poi, per quello che riguarda la legge elettorale, Meloni scrive ai ministri: obbligatorio, venite a votare in aula, e si racconta di questo messaggino tutto in maiuscolo sul cellulare. Fatto Quotidiano: senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. C'è stata ieri un'audizione del ministro Crosetto, ce la riporta il Fatto Quotidiano, e Crosetto dice, sembra che tra le cose che abbia dichiarato, almeno così ci riporta Tommaso Rodano, tempi più rapidi per costruire bunker. A proposito di quello che vi ho letto, anche lo riporta anche il Fatto, l'IDF risponde a Gaza, fonti di basso livello, i civili tutelati. Ma nel frattempo esce un altro documentario ieri al Cinema Adriano a Roma, si tratta di Baby File, documentario censurato in Israele per volere di Netanyahu, e anche qui la risposta del pubblico è enorme. Racconta il processo per corruzione in cui è incriminato il premier israeliano dal 2016, scusatemi, il Fatto, fra le altre cose, riporta anche che la più grande democrazia del Medio Oriente escluderà, per giudizio dell'alta corte, alle elezioni di fine ottobre il leader arabo. E poi, velocissimi, Avvenire, tra bisogno e realtà, titolo di taglio alto. Oggi in CDM il documento di finanza pubblica, pesa la corsa dei rendimenti BTP, spread a 118, le priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. Con grande attenzione l'Avvenire ci riporta però altre due notizie. Una è collegata a questo famoso decreto scuola di Valditara e ci dice che nei fatti le scuole di italiano, che saranno obbligo per i genitori stranieri, sono in realtà, e siamo a inizio ottobre, già in affanno. Ci sono 31.000 persone in lista d'attesa. Quindi carenze strutturali, l'ampliamento del servizio richiederebbe risorse cospicue al momento non identificate. L'altra cosa che il Avvenire riporta, oltre a l'incontro ieri dei bambini con il Papa sulla pace e sulla sfida elettorale in Brasile, due cose rapidamente. Una riguarda la situazione delle carceri, sulla quale l'Avvenire riaccende l'attenzione: crescono ancora le presenze, oltre 20.000 risposte rispetto ai posti realmente disponibili, carenze di agenti, calo delle attività di inserimento, l'emergenza aumenta. E domani, lo ricordiamo invece, a Lampedusa sarà la giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione, o meglio ce lo ricorda Avvenire. E poi infine i dati del dossier di Lega Ambiente su come voli il business delle ecomafie, 11 miliardi e mezzo di euro. Il manifesto titola su l'Unione Europea, o meglio sulla decisione dell'Unione Europea per i rimpatri. Abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo. Uganda e Ruanda tra i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo, e c'è von der Leyen in mezzo al deserto. La dice tutta il titolo che Marco Bocitto dà rispetto a questo: destinazione Africa, una discarica umana per l'Europa. Poi Francia, esplode la rabbia giovanile, e poi l'esercito risponde a Gaza e legalizza il genocidio. Amplissimo lo spazio che viene dedicato, la risposta dell'IDF viene definita dal manifesto un camouflage umanitario, la violenza non viene negata, ma ricodificata attraverso il linguaggio del diritto internazionale per renderla una guerra normale. Poi per il famoso volo Dubai-Tel Aviv, sul quale da due giorni si aprono i notiziari e i telegiornali, Netanyahu dice colpa dell'Iran, ma non ho le prove. E poi invece dallo sfollamento al concentramento a Gaza, la linea gialla avanza, lascia 2 milioni di persone nel 30% del territorio a disposizione, ma questo l'obiettivo è chiaro, viene citato Bezalel Smotrich, il ministro israeliano: la chiave dell'emigrazione è togliere loro la speranza, se annettiamo fino alla linea gialla ciò che resta è distrutto, cercheranno soluzioni su dove andare. Poi appunto la notizia dell'esclusione dei partiti arabi dal voto, sono a rischio tutti i candidati palestinesi. Attenzione del manifesto anche un altro angolo del mondo, Cuba, perché scrive Roberto Livi, l'ultima mazzata americana colpisce medici, rimesse e nuove imprese, nuovo giro di sanzioni per affossare le riforme dell'Havana, ma ne faranno le spese in molte, inclusi la Calabria. Perché? Perché una decisione presa dagli Stati Uniti sulle istituzioni bancarie che sono soggette a giurisdizione statunitense avranno il divieto di aprire o mantenere conti di cubani considerati imprenditori nel settore cubano, e in questo rientrano anche 500 medici che dal Covid, dall'età del Covid, stanno lavorando in Calabria. Sta per iniziare la seduta, ma ancora non vediamo l'aula, per cui riesco a leggervi i titoli principali del domani. Gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. E è tutto per la rassegna stampa di oggi, e la chiudiamo qui e poi ci colleghiamo con l'aula di Montecitorio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 9.32, lascio la linea all'audio da Montecitorio, seduta dedicata al sindacato ispettivo. Buonasera.
2: Numero 3118, l'Assemblea respinge le proposte emendative poste in votazione. Il sottosegretario Barbaro esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. La Camera, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 3118. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Milani, il sottosegretario Barbaro e i deputati Girelli, Ruffino, Simiani, l'abate Santillo, Iaia, Graziano, Zanella, Carmina, Alifano, Del Barba, Piero, Alessandro Colucci, Laria Fontana, Battilocchio, Pizzimenti e Benvenuti Costoli. La seduta sospesa alle 11.40 e ripresa alle 12.03. L'Assemblea respinge con votazione elettronica a scrutinio segreto le questioni pregiudiziali di costituzionalità Maggi numero 1, Bonafè numero 2, Alfonso Colucci numero 3, Zaratti numero 4 e Boschi numero 5, riferite alla proposta di legge 2822b. Dopo interventi dei deputati Maggi, Cuperlo, Alfonso Colucci, Dori, Giacchetti, Iezzi, D'Alessio, Gentile, Vinci, Alessandro Colucci e Ziello. La seduta è sospesa alle 13.27 e ripresa alle 14.28. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e comunica il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di ottobre, definito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con conseguente aggiornamento del programma. Intervengono a fine seduta i deputati Antoniozzi, Carmina, Carotenuto e Borrelli. La seduta termina alle 14.45 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 2 ottobre 2026.
3: Grazie onorevole Zucconi. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 82, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che, a seguito delle elezioni suppletive svoltesi il 27 e 28 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 86,3 del testo unico 30 marzo 1957 numero 361 delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, l'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proclamato in data 1 ottobre 2026 Fabio Roscioli deputato per il collegio uninominale numero 05 Reggio di Calabria della 23esima circoscrizione Calabria. Il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami decorre dalla data di proclamazione. Comunico che il deputato Fabio Roscioli, proclamato in data 1 ottobre 2026, ha dichiarato con comunicazione pervenuta in pari data di aderire al gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente PPE. La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in data 1 ottobre 2026, ha comunicato di aver accolto tale richiesta. Comunico che nella seduta di giovedì 1 ottobre 2026 la 12esima commissione permanente ha approvato in sede legislativa la proposta di legge approvata dalla prima commissione permanente del Senato recante istituzione della giornata nazionale della meraviglia al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2930, presentata dai deputati Bonelli ed altri, che ha ad oggetto elementi e intendimenti in ordine al rilascio delle autorizzazioni uniche ZES con particolare riferimento ai profili ambientali e paesaggistici. Chiedo all'onorevole Zaratti se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario o se si riservi di intervenire in sede di replica. Si riserva e quindi chiedo al sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Luigi Sbarra di rispondere. Prego.
4: Signor Presidente, buongiorno. Onorevoli deputati, l'interpellanza in esame è articolata e investe diversi profili del procedimento autorizzativo ZES. Ma prima di entrare nel merito dei singoli quesiti, è quindi opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo. Il procedimento unico speciale semplificato, introdotto dal decreto legge 91 del 2017 e più puntualmente disciplinato dal decreto legge 124 del 2023, cosiddetto decreto Sud, consente il rilascio di un provvedimento omnicomprensivo mediante conferenza di servizi semplificata e, ove necessario, può costituire variante alla pianificazione urbanistica e territoriale. Non si tratta di un potere derogatorio eccezionale, ma di una tecnica di semplificazione già nota all'ordinamento, volta a ridurre aggravamenti regolatori e oneri per le imprese. A titolo esemplificativo si possono richiamare l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006 e l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energie alternative disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2011, confluita poi nell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024 numero 190. Sono inoltre inconferenti i richiami alla sentenza del Consiglio di Stato numero 8387 del 2025 relativa a una fattispecie del tutto peculiare nella quale erano stati attivati due distinti procedimenti per lo stesso progetto e alla sentenza numero 175 del 2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità riguardanti la ZES unica. Fatte queste premesse, l'attribuzione delle competenze a un unico soggetto, prima la struttura di missione, oggi il Dipartimento per il Sud, risponde a una visione strategica unitaria degli investimenti nel Mezzogiorno e non ridimensiona il ruolo delle regioni presenti nella cabina di regia che ha elaborato il piano strategico della ZES unica con il parere favorevole delle stesse regioni e dei rappresentanti degli enti locali. Anche la competenza al rilascio dell'autorizzazione attribuita al Dipartimento per il Sud non comporta alcun ridimensionamento del ruolo delle regioni, atteso che le stesse sono coinvolte come amministrazioni competenti alla valutazione dei progetti nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica. Lo dimostra il caso richiamato nell'interpellanza relativo alla variante al piano di lottizzazione in località Mogale nel comune di Ostuni, oggetto dell'autorizzazione unica 423 del 2025. Qui, difatti, si è valorizzato il parere sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento espresso dalla sezione paesaggio della Regione Puglia, che ha escluso il pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e il contrasto con le previsioni tecniche del piano paesaggistico territoriale regionale. L'autorizzazione è stata rilasciata nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legge 124 del 2023 che attribuisce allo sportello Sud ZES la competenza su interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata. Essa ha inoltre acquisito la dichiarazione di sintesi della valutazione ambientale strategica VAS già rilasciata dal Comune, recependone prescrizioni e osservazioni. La variante comporta peraltro una riduzione volumetrica rispetto al piano di lottizzazione già approvato nel 2013. La realizzazione dell'intervento è stata subordinata all'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale e a una successiva fase di progettazione per l'avvio dei lavori. Ciò è coerente con l'articolo 15 del decreto legge 124/2023 che configura un procedimento unitario ma progressivo, distinguendo la fase urbanistica pianificatoria dalla successiva progettazione e autorizzazione dell'intervento edilizio produttivo in senso stretto. Ebbene, la possibilità di rilasciare un provvedimento autorizzativo limitato o condizionato, funzionale a consentire il corretto prosieguo degli iter progettuali, non rappresenta dunque un'anomalia procedimentale, ma costituisce espressione della flessibilità insita nella disciplina ZES volta a evitare paralisi amministrative in presenza di procedimenti complessi. Come è noto, la Commissione europea, rispondendo il 23 settembre a un'interrogazione parlamentare proprio sull'autorizzazione unica 423/2025, ha confermato la correttezza dell'agire amministrativo della ZES, riconoscendo la possibilità di un'autorizzazione in più fasi e dello svolgimento della via nella seconda fase progettuale, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Leggo testualmente quanto scrive la Commissione europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva VIA richiede che sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale se, nel caso di un'autorizzazione in più fasi, nel corso della seconda fase si osserva che il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione. Quanto poi agli investimenti relativi alla filiera del turismo, per i quali l'onorevole interrogante pare esprimere un ingiustificato atteggiamento di sfavore, i dati smentiscono che le autorizzazioni riguardino prevalentemente operazioni immobiliari turistiche. In Puglia, alla data del 28 settembre 2026, sono state rilasciate 469 autorizzazioni uniche corrispondenti a investimenti per oltre 3 miliardi di euro e circa 9.000 ricadute occupazionali. La filiera prevalente è l'agri-food, con 132 autorizzazioni, pari al 28% del totale, nonostante le autorizzazioni riguardanti il settore del turismo rappresentino solo il 17% del totale regionale, il valore particolarmente significativo corrispondendo a 940 milioni di investimenti e a 2.887 nuovi occupati. Nelle province di Bari e Brindisi, i provvedimenti rilasciati nel settore turistico sono 62 a fronte dei 93 rilasciati nel settore agroalimentare. Venendo poi ai comuni costieri delle province di Bari e Brindisi, dove sembrerebbero esservi unicamente operazioni immobiliari a vocazione turistica, i dati sono chiari ed infatti nei comuni costieri della provincia di Bari sono soltanto 19 delle 57 autorizzazioni uniche rilasciate, pari al 33% del totale, che hanno ad oggetto progetti riconducibili alla filiera del turismo. Il dato è analogo per i comuni costieri brindisini: dei 68 provvedimenti di autorizzazione unica, solo 22, pari al 32%, riguarda progetti riferibili ad attività turistiche. Rassicuro inoltre l'onorevole interrogante che nessuna delle 1.563 autorizzazioni uniche ad oggi rilasciate ha derogato agli obblighi di VIA o VAS, né è stata rilasciata a fronte di un parere negativo la VAS, di VAS, la cui acquisizione, nel rispetto dell'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 152 del 2006, viene valutata in contraddittorio con gli enti competenti. Lo ribadisco, il procedimento di autorizzazione unica non è una scorciatoia per eliminare valutazioni prescritte dalla legge, ma una semplificazione che consente di ottenerle nello stesso procedimento e con una sola istanza da presentare presso lo sportello Sud ZES. Quanto ai pareri delle soprintendenze, la giurisprudenza ha chiarito che in generale nella conferenza dei servizi essi formano oggetto di una valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti senza assumere efficacia preclusiva assoluta. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che il mancato intervento entro i termini equivale ad assenso tacito anche per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili come la sovrintendenza. Il silenzio, quindi, non può essere interpretato come dissenso o come adesione a posizioni negative altrui. In coerenza con tale quadro, non potendo negare l'autorizzazione unica sulla scorta di richiami generici ai vincoli paesaggistici, il Dipartimento opera sempre una valutazione concreta e motivata dell'impatto dell'intervento, tenendo conto anche del contesto e degli altri interessi in gioco. Infine, il quadro descritto esclude quindi un uso distorto della semplificazione ZES e ne conferma la compatibilità con la disciplina europea in materia di VIA e VAS. Non vengono ridotte le tutele né modificate le autorità competenti, ma le relative valutazioni sono ricondotte a un procedimento unitario che si sta rivelando un formidabile volano per il tessuto produttivo del Mezzogiorno. Quanto infine alla richiesta di escludere le strutture ricettive turistiche dal regime dell'autorizzazione unica, ricordo che il turismo è una delle 9 filiere individuate dal piano strategico della ZES unica, approvato con DPCM il 31 ottobre del 2024 e predisposto con il coinvolgimento e la condivisione di UPI, ANCI e Regioni, che hanno espresso parere favorevole in cabina di regia. Il Governo resta pienamente disponibile ad aggiornare e, ove necessario, rivedere la strategia insieme a tutti gli attori istituzionali coinvolti, a partire dalle regioni.
3: Grazie, sottosegretario. E allora, l'onorevole Zaratti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
5: Grazie, signor Presidente. Signor rappresentante del Governo, noi non siamo soddisfatti della sua risposta perché, pur essendo articolata, è sostanzialmente elusiva delle questioni che noi abbiamo poste. E ci sono delle questioni che io qui voglio chiarire. Partiamo da un presupposto: noi non siamo pregiudizialmente contrarie a delle politiche di sviluppo, di sostegno allo sviluppo ad hoc, in modo particolare del Meridione. Ce n'è necessità, è una delle zone del nostro Paese che ha bisogno di incrementare, diciamo così, anche i livelli occupazionali legati appunto agli interventi che devono essere sostenuti certamente dagli enti comunitari come dagli enti statali. Non siamo pregiudizialmente contrari, noi riteniamo però che tutto questo debba essere, insomma, inserito nel quadro normativo complessivo del nostro Paese. Intanto bisogna ricordare, signor Sottosegretario, che le competenze in materia di pianificazione territoriale La nostra Costituzione le concede in modo sostanzialmente concorrenziale alle regioni e alcune in modo esclusivo ai comuni, così come recitano gli articoli 117 e 118. E tutto questo non può essere derogato dalla legge istitutiva della zona ZES unica. Questo è un principio fondamentale, perché ovviamente dà alle comunità locali, dà agli enti locali la possibilità di svolgere un ruolo attivo, fondamentale, diciamo così, nella pianificazione territoriale, partendo appunto da un concetto di autogoverno e di sussidiarietà che è a capo, diciamo, del nostro sistema normativo e che appunto assegna a questi enti la possibilità e il dovere di pianificare il territorio. Non vi può essere alcuna autorizzazione, diciamo, rilasciata da un'autorità centrale che possa bypassare questi previsti pareri e questi poteri che vengono concessi appunto agli enti locali. Io voglio specificare, insomma, che l'articolo 117, secondo comma, lettera S, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali in modo particolare, mentre il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza concorrente delle regioni il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'articolo 118 attribuisce le funzioni amministrative ai comuni sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. E vorrei anche ricordare all'onorevole sottosegretario che, diciamo, la Corte si è pronunciata più volte su questi argomenti. Io vorrei ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che l'autorizzazione paesaggistica costituisce istituto di protezione ambientale uniforme, valida su tutto il territorio nazionale, sentenza 201 del 2021, e che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta esclusivamente alla cura dello Stato e che non è consentito introdurre deroghe ai livelli di tutela paesaggistica. Sentenza 82 del 2024. Altro che funzione, diciamo così, ponderale delle sovrintendenze. Bisognerebbe ricordare quello che scrive la Costituzione e come interviene la Corte Costituzionale su questi argomenti. Evidentemente la funzione delle sovrintendenze non può e non deve essere ponderale, così come viene detto. In merito alle vicende più generali della ZES, e io vorrei far notare che, insomma, rispetto ai dati che cortesemente ci sono stati dati questa mattina, ben un terzo quasi degli interventi finanziati, 942 milioni, riguardano, diciamo, la parte immobiliare, diciamo così, della totalità degli investimenti che sono stati realizzati. Un terzo è una parte sostanziale. Io penso che, diciamo così, anche questo ci dà la misura di una gestione forse troppo attenta alle questioni immobiliari, poco attenta alle questioni produttive, di cui forse il Mezzogiorno ha particolarmente bisogno, signor Sottosegretario. Questa proporzione è una proporzione che ci preoccupa e dovrebbe preoccupare anche lei, in verità, perché è una di quelle proporzioni che ci fa pensare che ancora una volta si cerca di investire sull'immobiliare, seppur turistico, diciamo, come giustamente lei ha affermato, ma riguarda unicamente un certo tipo di intervento. D'altro canto, diciamo, ci sono tanti esempi, lei ha citato, come in nostra risposta, l'abbiamo detto nella nostra interrogazione, il resort di lusso in località Mogale, nel comune di Ostuni, la autorizzazione 423 del 2025. Questo è un esempio effettivamente emblematico della criticità dello strumento, rilasciato non già per l'approvazione di un progetto industriale, come effettivamente stavamo dicendo, ma esclusivamente per l'approvazione di una variante di un piano di lottizzazione. Peraltro io vorrei ricordare che questo era un progetto bloccato da 30 anni e che insiste su cavità ipogei in un sito di importanza archeologica e ambientale, e nonostante i pareri negativi anche del comune di Ostuni, Io vorrei ricordare il Comune di Ostuni, su 16 prescrizioni relative alla VAS, ben 8 sono state dichiarate negative dal Comune di Ostuni, senza che questo ente sovracomunale, questo ente statale, la struttura di missione unica, abbia battuto ciglio rispetto a questo argomento, che è un argomento fondamentale. Ma qui non è in discussione il sostegno al sistema ricettivo e turistico, ma è il fatto che bisogna saper pianificare lo sviluppo turistico e ricettivo in base a quelle che sono le caratteristiche del territorio. Perché né lei, né io, né nessun altro si può dimenticare che le persone che vengono nel nostro paese per soggiornare, per guardare, vengono qui perché questo deve essere un paese ricco, un paese ricco di arte, è un paese ricco di paesaggio, è un paese ricco di risorse archeologiche, di risorse ambientali. Viene qui perché è un posto meraviglioso. Ma se voi o noi distruggessimo costantemente le attrattive anche turistiche del nostro territorio, ecco, questo settore importante della nostra economia andrebbe a morire. Voi sostanzialmente fate finta di niente. Su quel tratto di costa incidono una serie di interventi di carattere edilizio tra Bari e Brindisi, che riguarda operazioni immobiliari appunto a vocazione turistica, ma spesso anche di tipo speculativo, resort extralusso, villaggi turistici, strutture ricettive. Sembra che invece di essere la ZES uno strumento a servizio di uno sviluppo armonico, sostenibile, così come dice la legge peraltro, del Mezzogiorno, sta diventando la stura a tutti i vecchi progetti accantonati, messi nel cassetto, nascosti nei cassetti polverosi dei comuni, delle regioni, dello Stato, accantonati perché chiaramente operazioni di tipo speculativo, e voi li state ritirando fuori attraverso un'autorizzazione unica statale, bypassando anche i comuni, anche i territori, bypassando anche quelle che sono le precise competenze che la Costituzione assegna agli enti territoriali. Voi non siete i padroni del Paese. Avete vinto le elezioni e dovete governare in base a quello che stabilisce la Costituzione, in base a quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale. Questo è un elemento fondamentale. La congruenza delle proposte di legge che vengono approvate devono essere sempre rapportate alle norme costituzionali del nostro Paese. Con la ZES non avviene questo. Con l'autorizzazione unica non avviene questo. Sembra quasi che appunto state espropriando totalmente gli enti locali delle loro competenze. Quindi io penso che un sostegno all'economia del Mezzogiorno, che deve essere

0: Se diventare uno sviluppo nel sud per far crescere, diciamo, consapevolezza, cultura, ricchezza e occupazione qualificata. E invece, ancora una volta, questo strumento voi lo utilizzate per favorire la speculazione, per favorire ciò che è stato bocciato nei decenni passati e ritirarli fuori dal cilindro, il coniglio dal cilindro, perché ovviamente potete bypassare tutto attraverso questa interpretazione della ZES. E guardi, signor Sottosegretario, che al di là della motivazione del caso specifico affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza 83-87 del 2025, lei sa benissimo, ma sicuramente meglio di me, che le sentenze partono sempre, diciamo, da una questione specifica, ma hanno un senso generale, ovviamente, per certi versi erga omnes. E la sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l'autorizzazione unica ZES ha funzione integrativa, non sostitutiva dei titoli abitativi di settore, essendo necessaria solo quando il titolo previsto dalla disciplina di settore non risulti sufficiente e dovendo comunque rispettare la clausola di salvaguardia che preserva l'operatività delle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica. E noi non è che ce la possiamo leggere come ci pare. Queste sono le parole esatte della sentenza che voi dovete rispettare. L'altro punto al quale vi invito per l'ennesima volta in questa legislatura è: dovete rispettare le leggi, dovete rispettare le sentenze, dovete rispettare la Costituzione. Questo è l'ennesimo caso nel quale voi fate finta di niente e procedete in un modo che dal nostro punto di vista è totalmente illegittimo. A Mogale, a Brindisi, su tutta la costa Bari-Brindisi, nella zona ZES, sembra quasi che, diciamo, la missione di Unica, la struttura di missione, sia diventato l'unico gestore del territorio di due terzi del nostro paese. Questo non può essere e questo non deve essere. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. Passiamo all'interpellanza numero 2928 presentata dai deputati Bagnasco ed Enrico Costa, che ha ad oggetto iniziative volte a ricostituire il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ad affrontare il sovraffollamento carcerario in Liguria. Chiedo all'onorevole Bagnasco se intenda illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Vuole intervenire, prego.
2: Ringrazio il Presidente, ovviamente ringrazio anche per l'ascolto il Sottosegretario. Il sistema penitenziario ligure continua a presentare gravi criticità strutturali, organizzative e di personale, che incidono tanto sulle condizioni di vita delle persone detenute quanto sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro degli appartenenti alla polizia penitenziaria e degli altri operatori dell'amministrazione penitenziaria. Alla data del 30 giugno 2026, nei 6 istituti penitenziari presenti in Liguria, Chiavari, Genova, Marassi, Genova Ponte Decimo, Imperia, La Spezia e Sanremo, risultavano complessivamente detenute 1.448 persone. Grazie. A fronte di una capienza regolamentare pari a 1.111 posti, con un tasso di affollamento regionale superiore purtroppo al 130%. Nell'ambito di tale quadro regionale, particolarmente critica appare la situazione della casa circondariale di Sanremo, Valle Armea, che secondo i dati ufficiali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria riferiti al 31 maggio 2026 ospitava 270 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 223 posti. Secondo quanto successivamente segnalato dalle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria, alla fine del mese di luglio 2026 le presenze nell'Istituto Sanremese avrebbero raggiunto quota 280.

0: 32, a fronte di circa 219 posti effettivamente disponibili, con un indice di affollamento prossimo al 128%. A seguito di una visita effettuata presso l'istituto, tra l'altro siamo andati in un periodo particolarmente delicato, devo dire, nel quale il calore, come tutti voi sapete, luglio e agosto è stato veramente incredibile, quindi abbiamo assistito a situazioni sicuramente difficili. A seguito, dicevo, di una visita effettuata presso l'istituto, il garante comunale delle persone private della libertà personale di Sanremo e il garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive hanno evidenziato che numerose celle aventi uno spazio calpestabile di poco superiore a 18 metri quadrati risultano già occupate da 6 persone. L'eventuale collocazione di una settima persona all'interno delle medesime celle determinerebbe una disponibilità individuale di circa 260 metri quadrati e renderebbe necessaria l'installazione di letti a castello a 3 livelli, con evidenti conseguenze sulla dignità delle condizioni detentive e sulla vivibilità, degli ambienti e sulla sicurezza complessiva dell'istituto. I garanti hanno pertanto chiesto di sospendere ulteriori trasferimenti di detenuti verso la casa circondariale di Sanremo, rilevando la presenza di persone trasferite non soltanto da altri istituti liguri, ma anche dal Piemonte, dalla Lombardia e addirittura dalla Puglia e da altre regioni. La relazione annuale del garante regionale ha evidenziato come il sovraffollamento non possa essere valutato esclusivamente sulla base del rispetto formale della superficie minima individuale, ma debba essere considerato anche alla luce della promiscuità, della compressione degli spazi vitali e dei rischi di sopraffazione connessi alla presenza di 6 o più persone nella stessa cella. Lo stesso garante ha definito necessaria e non più procrastinabile una revisione architettonica degli istituti penitenziari liguri, da inserire nell'ambito degli interventi nazionali destinati all'edilizia penitenziaria. Le conseguenze del sovraffollamento non ricadono esclusivamente sulle persone detenute, ma incidono direttamente anche, naturalmente, sulle condizioni di lavoro degli appartenenti alla polizia penitenziaria, chiamati a garantire 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno la sicurezza, l'ordine e la legalità all'interno dell'istituto. All'aumento della popolazione detenuta corrispondono inevitabilmente un incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità del personale, maggiori difficoltà nella gestione delle sezioni detentive e un più elevato rischio di aggressioni, disordini ed eventi critici in un contesto già caratterizzato da organici insufficienti. Il mantenimento delle condizioni di sicurezza presso la casa circondariale di Sanremo è assicurato quotidianamente dalla professionalità, dal senso dello Stato e dal sacrificio delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria che abbiamo incontrato in più occasioni, i quali non possono tuttavia essere chiamati a sopperire stabilmente attraverso turnazioni gravose ad un continuo aggravio delle mansioni, alle carenze strutturali e organizzative dell'amministrazione. La situazione purtroppo è grave. Nel febbraio 2026 un detenuto ha appiccato un incendio all'interno della propria cella e nel maggio successivo un agente è stato ferito al braccio con una lametta mentre interveniva per sedare una violenta rissa tra persone detenute. Nel mese di agosto 2026 la polizia penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all'interno di una sezione detentiva, episodio che conferma da un lato la professionalità e la capacità operativa del personale e purtroppo dall'altro la complessità delle attività di controllo da svolgere in un contesto caratterizzato da una popolazione detenuta notevolmente superiore alle capacità dell'istituto. Secondo quanto rappresentato dalle organizzazioni sindacali, la Casa Circondariale di Sanremo deve assorbire gli arrestati, provenienti dall'intera provincia d'Imperia, territorio di confine interessato da peculiari fenomeni criminali e migratori. Parimenti grave è la situazione della Casa Circondariale di Genova Marassi, secondo grande istituto dell'intero distretto dopo Torino, che ospita circa 690 detenuti a fronte di poco più di 530 posti regolamentari, con un sovraffollamento prossimo al 130%. Nell'istituto genovese si registrano inoltre con preoccupante frequenza aggressioni, incendi nelle camere detentive, danneggiamenti, atti autolesionistici, tentativi di suicidio, minacce e interventi caratterizzati da elevato rischio operativo, con inevitabili conseguenze non soltanto sull'incolumità degli appartenenti alla polizia penitenziaria, ma anche sulle loro condizioni di lavoro, sulla serietà del servizio e sul morale del personale. La condizione di grave sofferenza interessa tuttavia l'intero territorio regionale e la situazione è ulteriormente aggravata dalla chiusura del carcere di Savona, che ha contribuito a concentrare negli altri istituti naturalmente e in particolare in quello di Sanremo una parte rilevante della pressione detentiva. Scusate, ho perso il filo che... La carenza di personale incide inevitabilmente anche sulle possibilità di garantire un adeguato svolgimento delle attività trattamentali, scolastiche, lavorative e di reinserimento sociale, fondamentali per assicurare l'effettività della funzione rieducativa della pena e ridurre il rischio di recidiva. La tutela della dignità delle persone detenute e la garanzia di condizioni di lavoro adeguate per il personale penitenziario costituiscono aspetti inscindibili del medesimo problema, non potendo esistere un carcere rispettoso dei diritti e realmente sicuro senza organici proporzionati alla popolazione detenuta, mezzi adeguati ed una struttura amministrativa capace di intervenire tempestivamente sulle esigenze del territorio. Gli istituti penitenziari liguri fanno attualmente capo al provveditorato, e questo è un punto fondamentale del mio intervento, signor Sottosegretario, fanno attualmente capo al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, avente sede a Torino a seguito dell'accorpamento disposto nel 2015. Tale accorpamento ha progressivamente allontanato il centro decisionale dalle specifiche esigenze degli istituti liguri, caratterizzati da peculiari condizioni territoriali, logistiche e penitenziarie. Il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria ha pertanto ribadito la necessità di ricostituire un autonomo provveditorato regionale dall'amministrazione penitenziaria per la Liguria, con sede a Genova, al fine di assicurare una governance dedicata ad una maggiore capacità di intervento sulle criticità del territorio. Lo scorso 13 agosto ho organizzato, insieme al mio capogruppo di Forza Italia, onorevole Enrico Costa, e al segretario generale del SAP Roberto Martinelli, una visita istituzionale presso la Casa Circondariale di Sanremo Valle d'Aosta, Sanremo Valle Armea, dove abbiamo incontrato il personale della Polizia Penitenziaria e i rappresentanti sindacali e verificato direttamente le condizioni dell'istituto. Nel corso del sopralluogo sono state riscontrate e rappresentate le medesime criticità già denunciate. Le segnalo, signor Sottosegretario, inoltre, che con nota sindacale unitaria del 7 settembre 2026, SAPPE, OSAP, UIL, FP, Polizia Penitenziaria e USPP hanno formalmente rappresentato ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la gravissima situazione del distretto Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, denunciando il carattere ormai strutturale delle criticità relative al sovraffollamento, alla carenza di personale, all'incremento degli eventi critici, alle aggressioni nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, al ricorso sistematico allo straordinario e all'accorpamento dei posti di servizio, denunciando le nuove assegnazioni di personale. Dall'ultimo corso di formazione risulta infatti che sarebbero state destinate all'intero distretto Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta solo 30 nuove unità di polizia penitenziaria, contingente ritenuto manifestamente insufficiente rispetto alle scoperture esistenti e non sufficiente, signor sottosegretario, neppure a compensare il fisiologico turnover derivante da pensionamenti, trasferimenti e cessazioni dal servizio. Il quadro delineato ha indotto le quattro organizzazioni sindacali firmatarie della nota ad assumere una posizione di particolare gravità, dichiarando formalmente venuta meno la fiducia nell'attuale gestione del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, e hanno chiesto al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di valutare con la massima urgenza l'avvicendamento dell'attuale provveditore regionale, rilevando la necessità di una discontinuità gestionale e di un effettivo cambio di passo nelle capacità di coordinamento degli istituti di intervento sulle situazioni maggiormente critiche. Ad avviso dell'interpellante, il quadro emerso dopo la presentazione dell'interrogazione del 6 agosto non rappresenta soltanto la conferma della criticità già allora denunciate, ma dimostra un ulteriore e preoccupante deterioramento della situazione, che non appare più riconducibile a singole emergenze locali o a problematiche circoscritte a determinati istituti, bensì a una condizione, signor Presidente, ad una condizione strutturale di grave sofferenza dell'intero sistema penitenziario ligure. La professionalità e il senso del dovere della Polizia Penitenziaria hanno consentito fino ad oggi di assicurare la continuità. Chiedo quindi al Ministro se alla luce dell'ulteriore aggravamento della situazione, della necessità ormai indifferibile di assicurare alla Liguria una capacità di governo del sistema penitenziario più efficace, tempestiva e prossima al territorio, intende accelerare e portare concretamente a compimento il percorso per la ricostituzione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Liguria, con sede a Genova, indicando quali atti siano ancora necessari e quali siano i tempi previsti per la sua effettiva riapertura, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni del 16 giugno del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, il quale al termine di una visita presso la casa circondariale di Genova Marassi aveva espressamente annunciato che entro la fine della legislatura la Liguria avrebbe avuto un autonomo provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Chiedo infine quali misure intende adottare alla luce dei nuovi dati e delle criticità che sono anche sopravvenute in questi ultimi tempi per fronteggiare il grave sovraffollamento, colmare le carenze di organico della Polizia Penitenziaria e assicurare condizioni adeguate di sicurezza, tutela e dignità professionale al personale in servizio negli istituti della Regione. Grazie.
1: Grazie onorevole Bagnasco. Salutiamo le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Publio Elio Adriano, liceo classico di Tivoli, provincia di Roma. Grazie di essere qui, benvenuti a Montecitorio. E parimenti salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli di Maniago, provincia di Pordenone. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. E dunque diamo la parola al sottosegretario Luigi Sbarra, che ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputati. L'interpellanza richiama l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario ligure, e in particolare della Casa Circondariale di Sanremo, ponendo quesiti relativi al sovraffollamento, alla consistenza degli organici della Polizia Penitenziaria e alla possibile ricostituzione di un autonomo provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Liguria. Si tratta di questioni che questo Ministero segue con la massima attenzione, nella consapevolezza che la sicurezza degli istituti, la dignità delle condizioni detentive e la tutela professionale del personale costituiscono aspetti inseparabili di una medesima responsabilità istituzionale. Quanto alle presenze detentive, i dati più recenti, aggiornati al 22 settembre del 2026, confermano una situazione di pressione sui 6 istituti penitenziari della Liguria che questa amministrazione segue attraverso il costante monitoraggio delle presenze e delle condizioni di vivibilità. In tale quadro deve tuttavia evidenziarsi che nessun detenuto risulta collocato in uno spazio inferiore alla soglia minima di 3 metri quadrati e che nella grande maggioranza dei casi lo spazio individualmente disponibile è superiore a 4 metri quadrati. Con specifico riferimento alla Casa Circondariale di Sanremo, poi ogni detenuto dispone di uno spazio di vivibilità superiore ai 4 metri quadrati. Le camere di pernottamento sono complessivamente 109 e non risultano presenti camere con servizio igienico privo di ingresso riservato. Sono dati che non inducono questa amministrazione a sottovalutare il problema, ma consentono di rappresentarlo nella sua effettiva consistenza. Il sovraffollamento non viene affrontato attraverso interventi episodici, bensì mediante un'attività di costante monitoraggio delle presenze e degli indici di affollamento condotta a livello nazionale, distrettuale e di singolo istituto. La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento provvede infatti alla gestione delle procedure di riequilibrio della popolazione appartenente al circuito della media sicurezza. Le richieste di sfollamento sono valutate tenendo conto degli indici registrati nei diversi distretti, così da perseguire una distribuzione più razionale ed equa della popolazione detenuta e un rapporto maggiormente equilibrato tra capienza e presenza. Dall'inizio dell'anno 50 provvedimenti di sfollamento hanno consentito di trasferire complessivamente 734 detenuti dagli istituti dei distretti maggiormente affollati verso sedi con minore pressione detentiva. Per la Casa Circondariale di Sanremo, inoltre, l'8 agosto scorso sono stati trasferiti 6 detenuti presso altre sedi del distretto. Questa amministrazione non si limita a registrare le difficoltà, bensì le governa attraverso gli strumenti disponibili, modulando gli interventi sulla base dei dati e delle esigenze concretamente rilevate. In una realtà complessa come quella penitenziaria, il dato non è soltanto una misura del problema, ma anche il punto di partenza di ogni risposta responsabile. Quanto agli eventi critici richiamati nell'interpellanza, nel mese di agosto 2026, durante una perquisizione straordinaria finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle sostanze stupefacenti, il personale ha rinvenuto 111 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente, una micro SD, una penna USB, 6 cavetti USB e un microtelefono cellulare con SIM, 2 batterie abilmente occultati all'interno di un foro ricavato nel muro. È stato immediatamente avviato il procedimento disciplinare concluso con l'esclusione del responsabile delle attività comuni per 15 giorni, cui ha fatto seguito il suo trasferimento per ragioni di ordine e disciplina. Parimenti, nel marzo del 2026 un detenuto, a seguito di problematiche connesse al trasferimento, ha dato fuoco alle lenzuole e al materasso, danneggiando il televisore e rendendo inagibile la camera. Anche in tale circostanza l'amministrazione è intervenuta senza indugio, disponendo il trasferimento del detenuto e applicando la prevista sanzione disciplinare. Questi episodi attestano la complessità del contesto operativo, ma dimostrano anche la capacità di controllo, intervento e risposta del personale. La sicurezza penitenziaria si costruisce ogni giorno con vigilanza, con professionalità, con tempestività, e a tutte le donne e gli uomini che operano negli istituti va riconosciuto il valore di un servizio difficile e indispensabile. Sul versante degli organici, la Casa Circondariale di Sanremo dispone di una dotazione di personale articolata nei diversi ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, rispetto alla quale permangono alcune esigenze di rafforzamento costantemente monitorate da questa amministrazione. L'organizzazione dei servizi assicura la continuità della vigilanza e dell'osservazione all'interno delle sezioni detentive, nonché lo svolgimento degli ulteriori compiti indispensabili al funzionamento dell'istituto. Il comando è affidato a un vicecommissario del Corpo di Polizia Penitenziaria. Proprio in considerazione delle esigenze rilevate, sono state adottate specifiche misure di potenziamento. Nel maggio del 2025, all'esito del corso di formazione iniziale per vice ispettori, 7 unità sono state assegnate alla Casa Circondariale di Sanremo. Nel maggio del 2026, inoltre, al termine del primo corso per la nomina dei vicecommissari, l'istituto è stato ulteriormente rafforzato con l'assegnazione di un vicecommissario con funzioni di vicecomandante di reparto. Tali interventi testimoniano l'attenzione riservata alla funzionalità dell'istituto e la volontà di consolidarne progressivamente la capacità operativa. A tali interventi si aggiungono gli incrementi del ruolo degli agenti e assistenti. 3 unità maschili assegnate in occasione della mobilità collegata ai corsi 182esimo e 183esimo, 3 unità maschili e 2 femminili connesse al 184esimo corso, 16 unità maschili e una femminile assegnate in occasione del 185esimo corso. L'azione di rafforzamento prosegue. Il piano di mobilità collegato al secondo scaglione del 186esimo corso prevede a livello nazionale l'incremento di ulteriori 1.475 unità, mentre il terzo scaglione avrà inizio il 19 ottobre 26. Questa amministrazione continuerà quindi a operare affinché le nuove risorse disponibili siano utilizzate per ridurre nei diversi ruoli le carenze degli istituti che presentano le maggiori esigenze. Quanto infine alla ricostituzione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Liguria, va ricordato che l'attuale governo è già intervenuto sugli effetti della precedente riduzione delle articolazioni territoriali, elevando il numero dei provveditorati regionali da 11 a 13 con l'attivazione del provveditorato per l'Umbria, le Marche e il ripristino di quello per l'Abruzzo e il Molise. L'eventuale riattivazione di un autonomo provveditorato per la Liguria richiede tuttavia un atto normativo di rango primario che preveda anzitutto l'aumento di una unità nella dotazione organica dei dirigenti generali penitenziari, oltre alle ulteriori risorse umane e materiali necessarie al suo funzionamento. Il tema, pertanto, non può essere risolto con un mero atto organizzativo, ma presuppone un intervento normativo e la predisposizione delle indispensabili condizioni operative. Questo Ministero è pienamente consapevole delle esigenze rappresentate dal territorio ligure. Proprio per questo l'azione amministrativa continuerà a svilupparsi lungo direttrici concrete e, nella specie, quelle del monitoraggio e del riequilibrio delle presenze detentive, del progressivo rafforzamento degli organici e della valutazione degli interventi necessari per rendere la struttura territoriale dell'amministrazione sempre più vicina alle esigenze degli istituti. Non si intende negare la complessità delle criticità esistenti, si intende affrontarle con serietà, senza semplificazioni, senza proclami, attraverso un'amministrazione che vigila, interviene e programma, perché garantire sicurezza e legalità all'interno degli istituti significa, nello stesso tempo, tutelare la dignità delle persone detenute, sostenere il lavoro del personale e assicurare credibilità all'intero sistema penitenziario.
1: Grazie, sottosegretario. E quindi l'onorevole Bagnasco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
0: Grazie Presidente, grazie soprattutto al sottosegretario per la risposta estremamente articolata, attenta, puntuale, che ha preso atto di quelle che erano le osservazioni fatte dall'interpellante. Di questo non posso che essergliene assolutamente grato e affermare che quello che si sta facendo è un settore che seguo da parecchio tempo, e quello che si sta facendo esiste realmente, e che dal dire al fare evidentemente c'è proprio il mare. Però la situazione dei penitenziari italiani, signor sottosegretario, è certamente un qualcosa che è lontano dalla realtà che vorremmo raggiungere come paese sviluppato e come paese che fa del rispetto anche del diritto anche dei detenuti e dei detenuti, ma non solamente dei detenuti, ma anche di coloro i quali devono della polizia penitenziaria. Siamo ancora lontani da quello che vorremmo che ci fosse. Questo governo ha fatto molto, lo dico con grande tranquillità e serenità, in questo settore. Lo ha fatto costantemente fin dal primo giorno e gliene diamo atto con piena convinzione soprattutto in piena serenità di giudizio personale. Però bisogna fare di più e di meglio, e credo che la situazione che noi abbiamo osservato in Liguria, ma ho avuto anche modo di vedere altre realtà al di fuori della Liguria, è certamente ancora lontano da quello che dovrebbe essere e che vorremmo che fosse la situazione dei penitenziari italiani. Nello specifico, ripeto, signor sottosegretario, quello che è la domanda quasi centrale della mia interpellanza, che è quella della ricostituzione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria in Liguria. Lei ha detto che è un atto normativo, certamente, ci mancherebbe altro, quindi non è una risposta che si può dare da oggi al domani, ma qui ci troviamo di fronte già a richieste che vengono da lontano, e ricordo che le dichiarazioni del sottosegretario Ostellari sono del 16 giugno 2025, quindi ormai sono passati 2 anni da allora, e quindi anche eventuali interventi normativi avrebbero avuto modo di avere uno sviluppo diverso. Del resto, quello che lei giustamente ha detto, e ne prendo atto in maniera positiva, perché quando si fanno delle cose importanti, significative in altre regioni, non è che noi della Liguria soffriamo perché in altre regioni è stato fatto quello che noi oggi richiediamo, regioni anche piccole tipo il Molise, però però io credo che questo dimostri che la volontà può portare anche in Liguria, che poi è una regione difficile, perché è una regione, e questo forse non l'abbiamo evidenziato fino a questo momento, una regione di frontiera, quindi con problemi anche particolari derivanti dalla sua situazione geografica. Io credo che si possa e si debba fare in Liguria. Quindi finisco il mio intervento, ovviamente confermando il giudizio positivo su quello che si sta facendo, ma chiedendo anche, con la stessa forza con il quale diamo un giudizio positivo, anche di andare avanti sugli impegni, perché quando si prendono degli impegni bisogna poterli, quando impegni su situazioni oggettive evidentemente devono essere mantenuti, e quindi chiediamo al governo di mantenere l'impegno nei confronti non della polizia penitenziaria, ma nei confronti della situazione delle carceri liguri, quello di ricostituire anche in Liguria un provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Io spero che, in conseguenza anche a quello che è stato fatto su tutti gli altri settori, si possa fare qualcosa, anche se questo richiede interventi normativi. Signor Sottosegretario, siamo qui apposta per fare questi interventi normativi, e quindi cerchiamo di non perdere l'occasione. Grazie.
1: Grazie, onorevole Bagnasco. Passiamo all'interpellanza numero 2936, presentata dai deputati Caramiello ed altri, che ha ad oggetto iniziative in merito al trattamento economico e giuridico dei lavoratori marittimi. Chiedo all'onorevole Caramiello se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, prego allora.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario Sbarra, onorevoli colleghi. Ancora una volta porto in quest'Aula la voce di una categoria di lavoratori bistrattata da questo governo, nonostante rappresenti il cuore pulsante della nostra economia. Parlo di centinaia di migliaia di professionisti che passano mesi lontano dalle proprie famiglie, sospesi tra le onde, garantendo la continuità dei trasporti e non solo. E prendo la parola con un profondo senso di urgenza per illustrare un'interpellanza che tocca un comparto fondamentale della nostra economia e soprattutto la vita e la dignità di centinaia di migliaia di lavoratori. Sottosegretario, mi riferisco ai lavoratori marittimi, imprescindibili per la nostra nazione, che ricordo essere una penisola circondata dal mare, la cui economia dipende in modo vitale dal trasporto marittimo delle merci e dei passeggeri. Sottosegretario, eppure nonostante l'Italia ami definirsi una potenza marittima, nei fatti, nelle leggi, nei decreti e nelle manovre di bilancio di questo governo, i marittimi sono trattati come lavoratori di serie B, invisibili e dimenticati. Peggio ancora, sistematicamente penalizzati. Il testo che ho depositato e che illustro oggi non è un elenco di problematiche, ma una radiografia impietosa delle gravissime criticità che affliggono il settore, dalla sicurezza alla burocrazia fino allo sfruttamento vero e proprio. E pretendo, Sottosegretario, oggi, quasi a fine legislatura, che su ogni singolo punto lei ci dia delle risposte, non le solite rassicurazioni di circostanza. Partiamo dal primo gravissimo punto, l'articolo 1,156 della vostra legge di bilancio del 2024, la numero 213 del 2023. Con un colpo di spugna avete modificato un regio decreto del 1937, riducendo dal 75% al 60% l'indennità giornaliera di malattia per il personale navigante. Sottosegretario, voglio spiegarle cosa significa questo numero nel mondo reale. Un lavoratore marittimo vive e lavora su una nave, in ambienti confinati, sottoposto a sbalzi termici, a sforzi fisici immani, lontano da casa e dalle strutture sanitarie e territoriali. Se un marittimo si ammala, la sua malattia ha un peso specifico diverso. Decurtare questa indennità significa infliggere un grave pregiudizio economico a famiglie che spesso sono monoreddito e significa soprattutto innescare una dinamica pericolosissima per l'intera sicurezza della navigazione. Sottosegretario, si è mai chiesto cosa fa un lavoratore a cui tagliate lo stipendio se si ammala? Stringe i denti e va a lavorare lo stesso, un marittimo malato costretto a imbarcarsi per non perdere il 40% della sua retribuzione giornaliera, è un marittimo che mette a repentaglio la propria vita per portare il pane a casa. Mi chiedo perché avete effettuato questo taglio. A cosa porta questo risparmio miserevole? Le chiedo con forza, sottosegretario, come giustificate questa miopia e soprattutto non ritenete urgente, anzi vitale, fare un passo indietro e ripristinare immediatamente con il primo veicolo normativo utile l'indennità di malattia al 75%. Poi, sottosegretario, passiamo al secondo punto e mi riferisco agli attestati di addestramento, i famigerati allegato 1 e allegato 2, istituiti dal decreto ministeriale 51 del 2016. Ma cosa sono in dettaglio questi documenti? Sono dei semplici moduli cartacei su cui trascrivere manualmente l'elenco dei corsi frequentati dal marittimo, i riferimenti alla convenzione internazionale e le relative scadenze. Faccio notare all'aula la follia della situazione. All'atto dell'imbarco al marittimo non viene chiesto solo questo allegato riassuntivo, ma anche i certificati originali di ogni singolo corso. Abbiamo quindi un duplicato cartaceo inutile, ma il vero dramma, sottosegretario, si consuma per colpa dell'errore umano. Trascrivendo a mano decine di date, l'errore materiale all'ordine del giorno, una cifra sbagliata, un giorno invertito col mese, e cosa succede? Succede che in caso di controllo emerge una discrepanza tra il certificato originale, valido e perfetto, e l'allegato, sbagliato per colpa di una svista amministrativa. E qual è la conseguenza di tutto questo? La conseguenza è vergognosa: i nostri marittimi subiscono l'ingiusta perdita di validità dei titoli. Per un errore materiale si vedono annullare l'addestramento e sono costretti a ripetere da capo corsi lunghissimi e costosissimi, corsi pagati a spese loro, mentre perdono giorni, mesi di lavoro in attesa di potersi imbarcare nuovamente. E non siamo noi dell'opposizione a dirlo, è l'EMSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima, ad aver puntato il dito contro l'Italia. L'Europa ci guarda e non capisce, nutre forti dubbi sul fatto che questi ridicoli allegati possano essere equiparati agli effettivi Certificate of Proficiency, cioè i famosi COP richiesti dalle normative comunitarie. Siamo a rischio infrazione, siamo a rischio di ridicolizzazione il nostro paese sui tavoli internazionali. Quindi, sottosegretario, nell'era della digitalizzazione della pubblica amministrazione digitale, dell'identità elettronica, vi chiedo, non ritenete necessario e doveroso eliminare oggi stesso con un semplice decreto l'obbligo di presentazione degli allegati 1 e 2, considerando sufficiente l'esibizione dei certificati originali dei corsi? Liberate questi lavoratori dalla morsa di una burocrazia cieca e dannosa. Arriviamo poi al terzo punto, che tocca la sfera dei diritti sociali e previdenziali. Il lavoro marittimo, lo sappiamo tutti, o dovremmo saperlo, rappresenta una delle attività umane più complesse, logoranti e usuranti sotto ogni possibile profilo fisico, mentale e psicologico. Parliamo di donne e uomini che vivono per mesi confinati su una struttura d'acciaio in mezzo al mare. Lavorano con i ritmi imposti dalle onde, dal meteo, dalle maree, dal rumore assordante e costante dei motori, dalle vibrazioni che distruggono la schiena e le articolazioni. Vivono in condizioni di isolamento sociale e affettivo devastanti. E c'è una sostanziale continuità della prestazione lavorativa. Su una nave non si stacca mai veramente. Anche quando sei in cabina a riposare, sei a disposizione, sei parte di una macchina che naviga e che può entrare in emergenza in qualsiasi momento. Eppure, a fronte di queste evidenze scientifiche, mediche e umane, i marittimi risultano inspiegabilmente esclusi dalla disciplina dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo numero 67 del 2011. Questo è un insulto, sottosegretario, ed è un insulto ancora più grande se pensiamo che in passato queste categorie erano state ricomprese tra i lavori meritevoli di tale riconoscimento. Ci sono lavoratori a terra con mansioni infinitamente meno impattanti sulla salute che godono giustamente dei benefici previdenziali per usura. Ma i marittimi no, sottosegretario, perché a distanza di anni e di innumerevoli richieste questo governo continua a voltare la testa dall'altra parte. Le chiedo formalmente se il governo intenda intervenire con la massima urgenza modificando il decreto legislativo appunto 67 del 2011 per sanare questa ferita e reinserire a pieno titolo i lavoratori marittimi tra le categorie ammesse ai benefici previdenziali per i lavori usuranti. Lo Stato non può spremere questi lavoratori per 40 anni e poi abbandonarli acciaccati senza riconoscere l'oggettivo deterioramento psicofisico subito per servire il Paese. Sottosegretario, poi segnalo una carenza strutturale gravissima, l'assenza di sistemi oggettivi, automatizzati e soprattutto non alterabili per la rilevazione delle presenze a bordo. In qualsiasi fabbrica, in qualsiasi ufficio, nel commercio, nei servizi, il badge elettronico è la normalità. Anche su alcune grandi navi da crociera è stato adottato, ma sulla stragrande maggioranza delle navi commerciali italiane, e voglio accendere un faro drammatico sui traghetti Roro Pax e sul naviglio minore impiegato nei collegamenti insulari, quelli che usiamo per andare per esempio in Sicilia, in Sardegna, all'Elba, ad Ischia, non esiste alcun obbligo di legge. E cosa significa questo, sottosegretario? Significa che la registrazione delle ore di lavoro e di riposo è affidata a diari di bordo cartacei. Senza un badge elettronico certificato non c'è alcuna tracciabilità reale. L'Italia in questo è in stridente contrasto con i pilastri del diritto marittimo internazionale e del diritto del lavoro. E non stiamo parlando di una questione di principio formale, stiamo parlando di carne viva. I dati storici, le testimonianze, i dossier sindacali, che lei dovrebbe conoscere bene, essendo stato anche segretario generale della CISL, ci restituiscono una realtà agghiacciante a causa della mancanza di controlli digitali antimanomissione e gli orari effettivi a bordo superano costantemente ogni limite legale e umano. Durante l'alta stagione estiva nel bacino del Mediterraneo il sistema collassa, parliamo di turni massacranti, i registri dicono 8 ore al giorno, ma la realtà ci parla di turni che vanno dalle 72 alle 84 ore settimanali. Ci vengono riferite punte patologiche criminali di 96 ore di lavoro settimanali. E ancora, sottosegretario, affrontiamo oggi in quest'Aula un altro aspetto scellerato. Mi riferisco alla legge del 2 dicembre del 2025, la numero 182, che ha modificato gli articoli 328 e 329 del codice della navigazione, introducendo l'arruolamento diretto da parte dei comandanti. L'intento dichiarato, lo ricordiamo tutti, era snellire, ridurre i tempi di preparazione della nave, togliendo passaggi burocratici dalle capitanerie. Peccato però purtroppo che abbiate fatto un disastro applicativo. Nell'attuale questa norma avete preso le immense responsabilità amministrative e di garanzie che prima aspettavano allo Stato, quindi come dicevo alle capitanerie, e le avete buttate brutalmente sulle spalle dei comandanti delle navi. Il comandante, signor Ministro, signor sottosegretario, è la figura suprema a bordo, colui che deve dare, che deve avere la mente sgombra per dedicarsi alla navigazione, alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana in mare. Oggi invece l'avete trasformato in un burocrate, in un passacarte, in un ufficio di risorse umane, e lo avete fatto senza fornirgli gli strumenti. I comandanti si trovano a dover arruolare l'equipaggio senza un modello uniforme nazionale, si trovano senza una guida ministeriale ufficiale e chiara che indichi quali siano esattamente i corsi obbligatori per ogni singola qualifica imbarcata. Ma ancor più vergognoso, sottosegretario, è il tema del precariato. Nel settore marittimo italiano abbiamo lavoratori che, pur operando per la stessa compagnia di navigazione, sono impiegati con una successione ininterrotta di contratti a termine che dura in alcuni casi da oltre 20 anni. È il cosiddetto turno generale, usato in modo patologico, persone di 45 e di 50 anni che ogni volta che scendono a terra sono tecnicamente disoccupate, senza certezze per il futuro, senza la possibilità di accendere un mutuo, un precariato istituzionalizzato. E le chiediamo se intenda farsi promotore e garante di un tavolo negoziale urgente definito tra armatori e sindacati per la stabilizzazione una volta per tutte di queste figure storiche. E infine, sottosegretario, è arrivato il momento di parlare di sicurezza sanitaria a bordo. È scandaloso che nel 2026 non esista ancora un obbligo di legge tassativo che imponga la presenza di defibrillatori semiautomatici, famosi DAE, sulle navi di ogni classe e dimensione. Un DAE costa poche centinaia di euro ed il personale marittimo è già addestrato o può esserlo facilmente nei corsi di base al suo utilizzo. Come può, sottosegretario, un governo non sentire come dovere morale e civile l'istituzione immediata di questo obbligo? Vado a concludere, Presidente. Con i colleghi firmatari di questa interpellanza abbiamo tratteggiato un quadro che non ammette repliche vaghe o rinvia a tavoli di concertazione futuri. I marittimi italiani rappresentano una tradizione, un orgoglio e una risorsa inestimabile per la nostra nazione. Da troppo tempo subiscono in silenzio, stretti tra le onde del mare e la burocrazia cieca e cinica di chi sta nei palazzi romani. Oggi la loro voce risuona in quest'aula. Noi dell'opposizione non faremo un passo indietro finché a questi professionisti non saranno restituiti i diritti, la sicurezza e la dignità che meritano. La replica a lei, sottosegretario, e mi auguro per il bene del Paese e dei nostri marittimi che non siano parole vuote. Grazie.
1: Grazie, onorevole Caramiello. La parola al sottosegretario di Stato Luigi Sbarra, prego.
2: Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interpellanza urgente in esame pone all'attenzione del Governo temi di centrale importanza relativi alle condizioni di lavoro, alla tutela previdenziale e alla sicurezza del personale marittimo, offrendo al contempo l'occasione per fare chiarezza sul quadro normativo e sulle iniziative in corso. Preliminarmente, è opportuno precisare che in merito alle richiamate condizioni di lavoro del personale imbarcato sulle navi mercantili battenti bandiera italiana, la disciplina dell'orario di lavoro non discende dal decreto legislativo 66 del 2003, bensì dalla normativa speciale del settore marittimo, in particolare dai decreti legislativi numero 108 del 2005 e numero 271 del 1999, che recepiscono la normativa internazionale ed europea sulla gente di mare. Sul piano operativo, il sistema di vigilanza delle condizioni di lavoro nel comparto marittimo e portuale si fonda su una competenza concorrente e complementare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Capitanerie di Porto. Il primo ha la competenza generale in materia di legislazione sociale, corretto inquadramento, rispetto dei contratti collettivi e contrasto al dumping contrattuale, le capitanerie di porto, quali autorità marittime, esercitano invece funzioni specialistiche strettamente connesse alla sicurezza della navigazione, alla vidimazione e controllo dei registri delle ore di lavoro e di riposo, nonché all'attuazione della Convenzione internazionale, operando sotto il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In merito ai controlli sul rispetto degli orari di lavoro e dei periodi di riposo del personale marittimo, nonché sulla possibilità di disporre verifiche ispettive estemporanee anche a seguito di segnalazioni o reclami, si rappresenta che il quadro normativo vigente prevede specifici strumenti di controllo delle condizioni di lavoro a bordo. Particolare rilievo assume il decreto legislativo 32 del 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/54 della Unione Europea e rafforzato il sistema nazionale di controllo della Convenzione MLC 2006. Il decreto prevede la possibilità di programmare specifiche campagne ispettive sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo e stabilisce che gli ispettori possono accedere alle navi liberamente e senza preavviso, acquisendo la documentazione necessaria agli accertamenti. Sono inoltre previste ispezioni addizionali in presenza di reclami concernenti presunte violazioni della normativa sul lavoro marittimo. Gli accertamenti svolti in occasione di ispezioni ordinarie o occasionali ai sensi della normativa sopracitata possono riguardare non soltanto la documentazione obbligatoria, ma anche la concreta corrispondenza tra le ore di lavoro e di riposo registrate giornalmente su appositi registri adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 108 del 2005 e l'effettiva organizzazione dei turni a bordo, assicurando così la piena applicazione della Convenzione MLC 2006, della Direttiva 1999/63 Commissione Europea e della normativa nazionale di riferimento. Nel quadro delle misure a tutela del personale marittimo, secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è in corso un processo di semplificazione normativa e digitalizzazione delle procedure relative al personale marittimo. Questa iniziativa punta a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei comandanti di nave, permettendo loro di concentrarsi sulle funzioni istituzionali primarie, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente marino. In tale ambito si segnala che le disposizioni introdotte dalla legge 182 del 2025, dalla legge 70 del 2026 e dai conseguenti provvedimenti attuativi hanno già consentito una significativa razionalizzazione delle procedure relative all'arruolamento, alla formazione professionale, al rilascio e rinnovo delle certificazioni e più in generale alla gestione amministrativa della documentazione dell'agente di mare. Inoltre, in merito alla richiesta di ricomprendere il lavoro marittimo tra le attività particolarmente faticose e pesanti ai fini previdenziali, si evidenzia che determinate attività del settore marittimo risultano già formalmente incluse nell'elenco delle attività cosiddette gravose. Tale qualificazione consente l'accesso ai benefici previdenziali, tra cui l'APE sociale, la cui sperimentazione è stata prorogata al 31 dicembre del 2026, l'eventuale trasposizione del lavoro marittimo nell'alveo delle mansioni usuranti, al centro dell'attenzione dell'attuale governo, è oggetto di specifiche valutazioni tecnico-scientifiche dei profili di usura strutturale ed è certamente oggetto di tutti gli approfondimenti istituzionali necessari. Con riferimento al quesito relativo alla determinazione dell'indennità giornaliera di malattia, come modificata dalla legge di bilancio per il 2024, si evidenzia che la nuova disposizione ha introdotto una variazione anche per quanto riguarda la base di calcolo su cui applicare la percentuale. Infatti, mentre precedentemente l'indennità giornaliera era commisurata al salario effettivamente percepito dall'assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco, con la modifica introdotta, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Sul tema, naturalmente, permane la piena disponibilità di tutti i soggetti coinvolti ad esaminare le proposte di modifica elaborate dalle parti sociali. Alla luce di quanto esposto, il Governo ribadisce il proprio impegno a contrastare ogni forma di dumping economico e sociale attraverso il rafforzamento di un'azione ispettiva mirata e il continuo monitoraggio a tutela della sicurezza della navigazione, nonché della salute e della sicurezza della gente di mare. Infine, in merito

0: disponibilità a un confronto costruttivo con le parti sociali. Si rinnova così la massima attenzione verso un settore strategico per il Paese, con l'obiettivo primario di tutelare i lavoratori e rafforzare la sicurezza della navigazione.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Caramiello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente, purtroppo insoddisfatto e deluso da parte di chi ha fatto sindacato per tanti anni, mi sarei aspettato un approccio diverso a difesa dei lavoratori, perché ho portato qui la voce dei marittimi d'Italia, ed in particolare dei lavoratori che vivono a Napoli, in tutta la provincia, ed in particolare a Portici, ad Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Pompei, Torre Annunziata, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Sorrento, città nelle quali risiedono migliaia e migliaia di marittimi. Lei sottosegretario è calabrese, anche nelle sue zone ci sono migliaia e migliaia di marittimi che si lamentano del trattamento ricevuto da questo governo. Oggi lei aveva l'opportunità forse storica di dimostrare che dopo anni di silenzi, ritardi, rimpalli e colpevoli omissioni, l'esecutivo aveva finalmente deciso di aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà del lavoro marittimo del nostro paese. Aveva l'occasione formale e politica di sanare ferite aperte, di correggere storture evidenti e di restituire un briciolo di dignità a migliaia di lavoratori che nel silenzio generale reggono sulle proprie spalle un asse vitale e strategico dell'economia nazionale. E invece a cosa abbiamo appena assistito in quest'Aula? Alla lettura di un documento redatto dai suoi uffici, intriso di quel burocratese insopportabile, evasivo, che serve a una sola cosa: nascondere il vuoto della vostra volontà politica. Sottosegretario, tutte formule vuote, parole di gomma, parole che per chi in questo momento si trova in mezzo al mare, lontano dagli affetti, chiuso in una sala macchine o sferzato dal vento su un ponte di coperta, equivalgono a uno schiaffo in pieno volto. È una mancanza di rispetto intollerabile verso donne e uomini che lavorano in condizioni che evidentemente nei vostri ministeri ovattati non riuscite nemmeno ad immaginare. Ero partito dal nodo cruciale della sicurezza e della salute, un diritto fondamentale che voi avete scientificamente barattato per un pugno di euro sul taglio dell'indennità di malattie dal 75 al 60%, perpetrato con la vostra legge di bilancio. Io non mi aspettavo che lei oggi venisse qui a fare un passo indietro. Mi aspettavo però un'autocritica sincera, mi aspettavo che annunciasse un emendamento riparatore nel prossimo decreto utile, dicendoci abbiamo sbagliato, ci siamo resi conto che fare cassa sulla salute dei marittimi è un errore madornale. E invece lei ha glissato, ha eluso il cuore politico della nostra denuncia, ma noi non ci fermiamo. In legge di bilancio presenteremo l'emendamento per ripristinare l'indennità di malattia al 75%. Non ha speso una sola parola per confutare il fatto oggettivo che, decurtando lo stipendio di chi si ammala, state di fatto incentivando i lavoratori a nascondere le proprie patologie pur di non perdere quasi metà della retribuzione giornaliera. Lo sa cosa significa, sottosegretario, questo? Significa che padre e madre di famiglia, pur di non vedersi decurtata la busta paga, si imbottiscono di farmaci e salgono a bordo con la febbre, con dolori articolari, con patologie non curate. Come potete riempirvi la bocca della parola sicurezza della navigazione se poi, per raccimolare qualche spicciolo di bilancio, create le condizioni economiche affinché imbarchino persone che non sono nel pieno delle loro capacità psicofisiche? Sottosegretario, però dobbiamo dire che se dovete trovare miliardi per le armi e per altro, in quell'occasione i soldi si trovano sempre. E questa è una vergogna. Questo atteggiamento è inconcepibile e inaccettabile, come lo è, sottosegretario, quando non date risposte chiare e perentorie sulla dotazione dei defibrillatori semiautomatici a bordo. Anche qui mi sarei aspettato un lapidario: sì, lo facciamo subito, serve un decreto di due righe, un DAE costa poche centinaia

0: di euro, ma la vita umana, la vita di un lavoratore, di un padre di famiglia, quella non ha prezzo. E veniamo al capolavoro dell'ipocrisia governativa, la burocrazia. Nei vostri convegni vi riempite la bocca di termini come transizione digitale, innovazione, snellimento amministrativo, ma le nostre precise domande sull'odissea burocratica degli allegati 1 e 2 non avete saputo dare una tempistica certa. Continuate nel 2026 a tollerare che un lavoratore perda l'abilitazione e debba sborsare migliaia di euro e mesi di tempo per ripetere corsi già superati solo a causa di un banale refuso nella trascrizione manuale di un certificato cartaceo. Vi avevamo chiesto di eliminare questi fogli inutili contestati persino dall'EMSA a livello europeo, e questo, nemmeno questo, lo avete fatto. E ancora peggio, vi siete comportati con i comandanti delle navi con l'attuazione della legge 182 del 2025 sull'arruolamento diretto. Avete venduto la narrazione della semplificazione. La verità è che avete smantellato il ruolo di garanzia delle capitanerie di porto per scaricare l'intero peso amministrativo, civile e penale sulle spalle dei comandanti. Le avete lasciati soli. Vi avevamo chiesto di implementare un banale comunissimo QR code per permettere a questi professionisti di verificare l'autenticità dei titoli di addestramento in tempo reale. Invece li costringete a operare alla cieca, a fare gli impiegati delle risorse umane sulla banchina. State trasformando l'eccellenza della nostra marineria in un esercito di passacarte terrorizzati. Ma il punto in cui la sua replica, sottosegretario, ha toccato il fondo dell'ignavia politica e dell'abdicazione del ruolo dello Stato è sul fronte dello sfruttamento lavorativo e del lavoro usurante. Le avevo chiesto per quale incomprensibile e disumana ragione un lavoratore che passa 40 anni a respirare fumi di combustione, esposto a vibrazioni continue, isolato dal mondo, non debba avere gli stessi diritti previdenziali di altri lavori gravosi. Speravo in un moto di orgoglio, in un impegno formale del governo a modificare il decreto legislativo, il numero 67 del 2011, per includerli nei benefici previdenziali. La sua elusione conferma brutalmente ciò che questi lavoratori sanno già: per voi loro non esistono. Siete bravi a trovare miliardi in poche ore, ma quando si tratta di mandare in pensione con dignità un marittimo logorato da una vita di fatiche, tirate fuori la scusa delle coperture finanziarie mancanti. E sulle ore di lavoro massacranti, sottosegretario, il vostro silenzio è assordante, complice e imperdonabile. Noi le abbiamo denunciato una realtà spaventosa. Non basta il controllo estemporaneo, le ho parlato di turni che vanno dalle 72 alle 96 ore, le abbiamo chiesto semplicemente un badge elettronico, e ormai in tutte le aziende è presente un badge che possa verificare effettivamente le ore lavorative. Sottosegretario, nemmeno una parola, non un impegno reale è stato speso da lei per arginare il dumping salariale e il dramma sociale dei contratti a termine ultraventennali. Nel nostro paese, sotto i vostri occhi, ci sono lavoratori italiani trattati come merce usa e getta, persone di 50 anni, padri di famiglia, tenuti sotto perenne ricatto occupazionale nel cosiddetto turno generale, che firmano contratti a termine da 20 anni con la stessa identica compagnia di navigazione. Appena sbarcano diventano nuovamente disoccupati e non possono accendere un mutuo, non hanno certezze, vivono con il terrore di non essere richiamati al prossimo sbarco, e lo Stato non batte un colpo per le stabilizzazioni, contratti dignitosi e la tutela dell'occupazione nazionale rispetto all'imbarco massivo di personale extracomunitario a basso costo. Abbandonate i lavoratori italiani al massacro del libero mercato deregolamentato. Ricordo bene, sottosegretario, nella scorsa legislatura, quando la Presidente del Consiglio era all'opposizione, fu contattata telefonicamente da una sigla sindacale di Torre del Greco. In quell'occasione gridava prima gli italiani, si indignava, prometteva mari e monti al comparto marittimo, ma dopo 4 anni non solo né lei e né Durigon hanno fatto nulla per migliorare la vita dei marittimi, anzi l'hanno peggiorata. Concludo, Presidente, sottosegretario, lei oggi non ha risposto al grido di aiuto aiuto di un comparto fondamentale. I marittimi italiani rappresentano la storia, l'eccellenza e il cuore pulsante del nostro paese. Meritano rispetto, meritano tutele vere, meritano uno Stato che stia al loro fianco. È arrivato il momento, sottosegretario, con tutto il governo, di farvi da parte. Avete governato e avete fallito. La vostra propaganda si è schiantata sulle onde e sugli scogli e in mare aperto, abbandonando i marittimi sulle navi al grido del si salvi chi può. Ora tocca a noi. Questa interpellanza, firmata anche dal presidente Conte, fornisce un messaggio chiaro. Il Movimento 5 Stelle è pronto a prendere in mano la vita di centinaia di migliaia di lavoratori, supportandoli e dandogli tutele e dignità lavorativa, come recita la nostra Costituzione.
1: Grazie onorevole Caramiello. Passiamo all'interpellanza numero 2937, presentata dai deputati Santillo ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative in merito alla gestione dell'impianto di rifiuti urbani della società Ecoenergy ad Airola, provincia di Benevento, a seguito dell'incendio del 31 agosto 2026. Chiedo all'onorevole Santillo se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi in altro momento.
2: Presidente, grazie. Intendo illustrare questa interpellanza urgente che riguarda per l'ennesima volta un argomento, un tema che parecchie volte affrontiamo in quest'Aula. Diciamo, ci stiamo quasi abituando, direi, al governo. In particolare riguarda un incendio che ha interessato il comune di Airola, un sito di stoccaggio rifiuti dell'impianto Ecoenergy, in particolare il 31 agosto del 2026, sprigionando 100 ore continue praticamente di fumi, di roghi. E purtroppo è ormai l'ennesimo tassello di un puzzle che in quel territorio è diventato una caratteristica, una peculiarità. A me piacerebbe ricordare in questo momento a chi ci segue, a lei, di cosa stiamo parlando, almeno degli ultimi accadimenti. Vede, il 14 ottobre del 2021 è stata interessata dall'incendio la fabbrica del gruppo Sapa, sempre ad Airola, nel Beneventano. Il 9 luglio del 2025 siamo a Pastorano, provincia di Caserta, a incendiarsi il capannone dell'azienda Sacco. Il 16 agosto del 2025 siamo a Teano, in provincia di Caserta. Il deposito della Campania Energia, che voglio ricordare, era sotto sequestro dal 2018, quindi ben 7 anni sotto amministrazione dello Stato sequestrato. Arriviamo al 31 agosto del 2026 a Rola, l'impianto Ecoenergy, che è già stato in amministrazione giudiziaria e sequestro preventivo nel 2022, ulteriore sequestro nel 2024 e, come ovviamente non dimenticare, Taverna del Re, la più grande area di stoccaggio rifiuti d'Europa, interessata spesso da incendi, non ultimo altri 2 nel settembre scorso, fino a 2 giorni fa. Stiamo parlando, caro sottosegretario, di un'area vasta sì, ma comunque piuttosto concentrata in una regione particolare, che secondo l'ultimo rapporto Ecomafie 2026 di Legambiente vede Napoli prima provincia in Italia per reati ambientali, cioè al ciclo illegale dei rifiuti, che fa segnare rispetto all'anno precedente un più 35%. Poi abbiamo Caserta, da quarta in classifica diviene seconda, con un più 57%, e Benevento con un più 5%, quindi sono province che sempre più sono interessate da questi reati. Attenzione, l'accento dell'interpellanza non è in generale sul rifiuto, sappiamo la gestione del ciclo rifiuti regionale, ma qui mi voglio soffermare su quegli impianti che sono sotto sequestro o amministrazione giudiziaria, quindi la prego, sottosegretario, quando mi risponderà, mi risponda su questo, perché se poi mi fa lo scarica a barile significa che allora il governo si vuole girare dall'altra parte, ma aspetterò la sua risposta, perché in quell'area, quando c'è stato l'incendio, ci sono stati volumi, cioè limiti e misurazioni di diossine che sono stati molto superiori rispetto a quelle dei limiti. Per esempio l'ARPA Campania in generale, nei pressi del rogo quasi il doppio del limite, ma poi nel comune di Cervinara, in concomitanza con la riattivazione dell'incendio, addirittura il picco supera 5 volte il limite. Stiamo parlando di una zona dove l'istituto zooprofilattico ha trovato addirittura tracce di piombo sui pomodori nella Valle Caudina, e stiamo parlando di un'area interessata da inquinamento che è la Valle Caudina, provincia di Benevento, la Valle di Suesso, la provincia di Caserta, l'Irpinia, Avellino. Ci abbiamo parlato di 3 province che sono a ridosso dell'area di Napoli, Quindi questa è l'aria. Ora, com'è possibile, sottosegretario, che in un impianto gestito dallo Stato, sequestrato, c'è un amministratore giudiziario? Com'è possibile che in alcuni giorni i volumi massimi giornalieri di stoccaggio arrivano ad essere addirittura 70 volte superiori? Non 7 volte, sottosegretario, 70 volte superiori, il limite giornaliero superato. Lì è il controllo dello Stato. Allora, bisogna capire che cosa intende fare lo Stato. Perché la Regione Campania deve sapere che ha saputo che quell'impianto è sotto sequestro nel mese di maggio. Perché? Nel frattempo questo impianto che aveva problemi doveva essere svuotato di rifiuti ed è stato quindi firmato un contratto con una società del gruppo Tritor, la EPA Solution International, il 30 aprile, un contratto che è stato autorizzato dal Tribunale di Benevento e che prevedeva quindi iniziare a svuotare questo impianto. La Regione Campania ha saputo quindi che questo impianto era sotto sequestro perché c'è stata la richiesta di voltura dalla Eco Energy a questa società. E in quel momento si è anche attivata con una perizia giurata richiedendo anche a quel punto una polizza fideiussoria che, come sapete, non è soltanto funzione della quantità del rifiuto, del tipo di rifiuto, ma forse soprattutto del rischio incendio. Ecco, un impianto che è stato incendiato, un impianto controllato dallo Stato. Allora noi con l'interpellanza, sottosegretario, intendiamo sapere innanzitutto se lo Stato sapeva in quel bene da lui controllato che tipi di rifiuti c'erano, quanti ne erano, come mai l'impianto di incendio non funzionava. Addirittura lo Stato ha consentito nella sua gestione che all'asta venissero vendute mezzi e attrezzature che poi potevano servire nel corso dello spegnimento dell'incendio. Invece piuttosto, purtroppo niente. Allora fate i controlli sull'impianto antincendio, cioè lo Stato lo fa. Non ci venite a dire la provincia, la regione, il comune. Lo Stato lo fa, perché poi quando a inquinare è un privato, lo Stato, la regione, il comune, la provincia vanno dal privato. Adesso qui è lo Stato che lo stava gestendo. Intendete avviare un piano di monitoraggio ambientale e sanitario di quell'area che veramente ormai è martorizzata? Cioè ormai dobbiamo aspettare solo la prossima volta. Poi se non ritenete anche necessario avviare un monitoraggio preventivo di quei siti sotto sequestro e amministrazione giudiziaria per capire che tipo di rifiuti ci stanno e se non è il caso finalmente di aggiornare quelle linee guide per la prevenzione incendi che sono ferme alla, se non mi sbaglio, 2019 e che non consentono per esempio ai vigili del fuoco di poter fare un continuo e costante controllo, perché secondo quelle linee o secondo la regolamentazione attuale molti tipi di impianti per i tipi di rifiuti che ospitano i vigili del fuoco devono solo rilasciare l'autorizzazione iniziale, non un controllo periodico. Infine, e chiediamo anche se non intenda istituire anche un coordinamento permanente tra il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e il Ministero della Salute per la gestione del post incendi in impianti di rifiuti. Ricordo che in quell'impianto a bruciare non c'erano rifiuti solo urbani e diciamo non speciali, perché poi quando brucia la plastica, quando a bruciare sono pneumatici e balle di carta, quei fumi sono tossici. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. Salutiamo le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo Gentili Tortoreto Colmurano di San Ginesio, provincia di Macerata. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. Sottosegretario Luigi Sbarra, prego.
3: Signor Presidente, onorevoli deputati, con riferimento all'incendio occorso nell'impianto di Airola si rappresenta quanto segue. Come già comunicato in occasione della risposta ad atto di sindacato ispettivo dello scorso 16 settembre, il Governo si è attivato con solerzia nelle varie fasi successive all'accaduto, con le modalità e secondo le competenze definite dalla vigente legislazione. Per quanto riguarda il MASE, la direzione competente ha provveduto ad acquisire puntuali riscontri dagli enti territorialmente pertinenti e ISPRA ha svolto attività di monitoraggio sulla densità e sulla diffusione del plume associato all'incendio tramite strumentazione di controllo satellitare di ultima generazione, utile alla definizione della durata e dell'estensione del potenziale inquinamento. Il comando delle unità forestali dei carabinieri ha indicato che l'evento ha interessato rifiuti compattati in balle presenti nel capannone e quelli posti all'esterno in ragione del forte vento caldo presente nell'aria. La quantificazione del danno ambientale è ancora in corso di accertamento, mentre sulle cause dell'incendio e sulla relativa riconducibilità a eventuali responsabili sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a proposito delle quali non è possibile fornire ulteriori informazioni. Si rammenta che ai sensi del testo unico ambientale la Regione è chiamata ad assicurare la conformità alle prescrizioni poste nel titolo autorizzativo a tutela delle matrici ambientali. Il rinnovo dell'autorizzazione unica è stato rilasciato con decreto dirigenziale del 23 ottobre del 2023, mentre il 7 luglio del 2026 è stata avviata la procedura per la voltura dell'autorizzazione su istanza di parte. La Regione riferisce di aver attivato i procedimenti di competenza, disponendo contestualmente, tra l'altro, la diffida nei confronti della società Ecoenergy a provvedere al ripristino ambientale del sito oggetto dell'evento entro il termine di 30 giorni, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, essendo l'impianto posto sotto sequestro. La Regione ha altresì disposto la diffida all'adozione delle misure di messa in sicurezza e ripristino ambientale del sito e segnatamente ad attuare le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza di tutte le aree interessate dall'incendio, di installare presidi atti alla tutela delle matrici ambientali nonché sistemi di contenimento al fine di evitare la fuoriuscita delle acque di dilavamento dei rifiuti in caso di precipitazioni atmosferiche, di rimuovere ed avviare al recupero i rifiuti combusti o parzialmente combusti e attuare un piano di indagini preliminari. La Regione ha infine disposto la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione unica già rilasciata e del procedimento in corso per la voltura e l'avvio del procedimento volto alla revoca dell'autorizzazione. In merito al secondo quesito, la direzione regionale preposta al ciclo integrato dei rifiuti segnala di aver avuto formale conoscenza delle pregresse vicende giudiziarie riguardanti la società Ecoenergy solo durante il procedimento istruttorio relativo alla voltura, come detto, avviata lo scorso 7 luglio. Il riferimento è in particolare al decreto di sequestro emesso dal GIP in data 25 gennaio 2022, con contestuale nomina di amministrazione giudiziario, al successivo decreto del 24 luglio del 2023 di autorizzazione alla prosecuzione di attività di impresa, nonché all'ulteriore sequestro preventivo eseguito in data 17 aprile dal Comando Carabiniere NOE di Napoli. Non risulta pertanto comunicata l'adozione dei richiamati provvedimenti giudiziari alla predetta direzione in data precedente, né dalla società interessata né degli altri soggetti a vario titolo coinvolti. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile comunica che, ad esito di verifiche, lo stabilimento in parola non risultava in possesso delle autorizzazioni all'esercizio ai fini antincendio e pertanto sottoposto a sequestro giudiziario dal 17 aprile 2024. Stante anche l'impossibilità per il comando dei Vigili del fuoco di Benevento di accedere al sito sottoposto a sequestro, non è stato possibile effettuare i controlli di competenza benché programmati, né verificare lo stato di conformità e di manutenzione degli impianti antincendio prima dell'evento. Il Dipartimento tuttavia precisa che gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non sono specificamente elencati nell'allegato 1 del DPR 1 agosto 2011 numero 151 e pertanto non sono puntualmente soggetti alle procedure obbligatorie di prevenzione incendi in esso stabilite. In tale contesto, il rispetto delle pertinenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi sono demandate alla diretta responsabilità del datore di lavoro e responsabile dell'attività, restando comunque in capo al comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la possibilità di effettuare controlli attraverso la vigilanza ispettiva che si realizza attraverso visite tecniche e verifiche disposte su iniziative del corpo anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali ovvero nelle ipotesi di potenziale pericolo. Dalle verifiche documentali effettuate l'area interessata risulta suddivisa in tre macro aree. Per quella identificata come sito 1 risulta presentata un'istanza del progetto per attività di stoccaggio e deposito materiali combustibili e già espresso parere favorevole di prevenzione incendi, tuttavia non risulta mai presentata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del predetto DPR 151 del 2011. Pertanto, all'atto dell'incendio, l'impianto non risultava autorizzato ai fini antincendio né presenti richieste di autorizzazione agli stessi fini antincendio per le altre due macro aree. Con riguardo al potenziamento delle attività ispettive di controllo negli impianti di gestione dei rifiuti si segnala la proposta normativa in via di definizione relativa all'inserimento degli impianti e depositi di stoccaggio e trattamento di rifiuti nell'elenco delle attività soggette alle procedure obbligatorie di prevenzione incendi. Quanto sopra, nell'ambito di un progetto di aggiornamento e ricatalogazione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Mediante l'aggiornamento della disciplina di cui all'allegato 1, la soggettibilità da declinarsi in funzione di alcune caratteristiche di pericolosità consentirà un controllo puntuale e sistematico anche in fase preventiva. Gli elementi emersi dalla vicenda potranno comunque essere valutati nelle competenti sedi tecniche e istituzionali in vista di un eventuale aggiornamento delle linee guida operative nazionali e rafforzamento dei controlli preventivi, fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, autorizzazione e controllo degli impianti. Si rammenta inoltre che grazie all'adozione del nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal MASE, è possibile un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti basato sulla verifica di ogni codice e di ciascun punto di generazione del rifiuto. Il sistema facilita le verifiche basate su documenti digitali e su dati certi e fruibili ed è perciò un utile strumento di prevenzione e contrasto della gestione illecita. Nelle relazioni trasmesse da ARPA in occasione del presente atto risulta una giacenza annuale pari a circa 5.000 tonnellate al 31 dicembre 2021. 25. Nell'impossibilità di fornire un riscontro verbale, si anticipa che nella relazione in possesso di ARPA sono indicati gli ingressi ricevuti da terzi e le uscite conferite ad altri soggetti, nonché la giacenza riepilogativa con il dettaglio delle annualità dal 2014 al 2025 e la suddivisione per 41 codice EER. La ricostruzione storica delinea un impianto che ha operato prevalentemente nella gestione di rifiuti di origine urbana al servizio della raccolta differenziata dei comuni della provincia di Benevento ed altri territori, soprattutto campani, evidenziando il ruolo nelle filiere di selezione e recupero della raccolta differenziata con marcato ridimensionamento a partire dal 2021 in poi. Le elaborazioni mantengono comunque la natura dichiarativa delle fonti e non rappresentano un inventario dei rifiuti presenti alla data dell'incendio, oggetto di eventuali accertamenti ispettivi sulle effettive condizioni del sito e sulla verifica della conformità alle autorizzazioni ambientali e ai limiti di stoccaggio. Tali accertamenti, che spettano al Dipartimento Provinciale ARP di Benevento, sono resi più agevoli grazie al confronto sui dati rentri. In merito al quarto quesito, la Regione riferisce che gli impianti di trattamento rifiuti presenti nella provincia di Benevento sono 28. Per nessuno di questi risulta ad oggi presentata documentazione inerente all'adeguamento al decreto ministeriale interno 26 luglio 2022. Tuttavia, ai sensi di apposita delibera di giunta regionale 223 del 2019, tutti gli impianti di trattamento rifiuti della regione risultano conformi agli stringenti requisiti antincendio da essa prescritti. Con riferimento ai monitoraggi ambientali, la Prefettura di Benevento ha convocato numerose riunioni di coordinamento delle componenti territoriali coinvolte nelle operazioni di spegnimento e nelle attività di controllo e monitoraggio dei possibili effetti degli inquinanti sulle popolazioni e sulle matrici ambientali. Dalle riunioni è emerso che tutte le matrici ambientali, aria, suolo e acqua, sono state sottoposte a verifica. In particolare, ARP ha svolto il monitoraggio delle diossine e degli altri inquinanti atmosferici, mentre l'ASL ha indicato ai sindaci le misure precauzionali da adottare e ha avviato il campionamento dei prodotti delle aziende agricole e zootecniche. La risorsa idropotabile non ha evidenziato elementi di contaminazione. Difatti, dopo un iniziale superamento dei valori di diossine e furani nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 1 settembre, i campionamenti successivi hanno registrato una significativa riduzione delle concentrazioni. Nell'incontro dell'11 settembre è emerso che, a seguito della cessazione dei fumi, i rischi da diossine connessi all'inalazione potevano ritenersi superati, mentre permanevano quelli legati all'ingestione. L'ASD e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hanno quindi comunicato il completamento della mappatura delle aziende agricole e zootecniche ricadenti nell'area interessata e l'avvio dei campionamenti delle colture e dei foraggi. Nelle more del riscontro sugli esiti, è stato disposto il mantenimento delle misure precauzionali relative al consumo e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e della filiera zootecnica. Riguardo agli accertamenti epidemiologici, con nota del 16 settembre, l'ASL Benevento ha indicato le attività disposte dagli uffici ad essa afferenti, segnatamente Il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, nell'elencare le azioni attuate, ha dichiarato esse risultano ancora in corso, mentre il servizio igiene e sanità pubblica ha comunicato che sotto il profilo sanitario non risultano segnalazioni di sintomatologie acute, mentre prosegue la sorveglianza passiva in attesa degli esiti degli accertamenti ambientali dell'ARPAC. Alla luce di quanto sopra, si conferma che tutte le autorità locali hanno riferito in prefettura di essersi attivate, ciascuna in aderenza alle proprie competenze, per la gestione della fase successiva all'emergenza sotto i profili sia ambientali sia sanitari. In merito alla richiesta di istituire un registro epidemiologico territoriale, di dichiarare la Valle Caudina area a rischio di crisi ambientale, di promuovere un piano straordinario di risanamento e bonifica e di istituire un coordinamento permanente per la gestione delle fasi successive agli incendi negli impianti di rifiuti, le relative valutazioni richiedono il coinvolgimento delle amministrazioni competenti in materia sanitaria, di protezione civile, di governo del territorio, ma opportunamente solo a valle dell'acquisizione degli esiti definitivi dei monitoraggi e degli accertamenti tuttora in corso. Il Ministero continuerà ad assicurare la massima attenzione sulla vicenda, favorendo il necessario coordinamento istituzionale e acquisendo gli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari effettuati e programmati dagli enti competenti, anche al fine di verificare nelle sedi proprie le condizioni di sicurezza e di gestione dei rifiuti presenti nel sito, nonché la loro provenienza e destinazione a garanzia della piena tracciabilità della filiera.
1: Grazie sottosegretario. Salutiamo le dottorande e dottorandi di ricerca in studi giuspubblicistici del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Tor Vergata di Roma. Grazie di essere qui e benvenuti a Monte Citorio. Onorevole Santillo, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Presidente, grazie. In realtà sono molto perplesso. Partirei col dire, caso di cognonimia, significato della parola, sottosegretario, l'ho messo praticamente alla sbarra, perché al muro, perché diciamo, lei ha parlato di solerzia, ma nel corso della sua lettura ha detto un paio di cose che veramente gridano vendetta. Cioè, mi è sembrato di capire, poi leggerò bene, che i vigili del fuoco non hanno potuto avere accesso al sito sottoposto a sequestro. Mi è sembrato di capire, dalla sua specifica, che una cosa è il rifiuto inventariato, altra cosa è quello bruciato, che ha preso fuoco, e che quindi nessuno poteva essere in grado, quando ha preso fuoco, di capire che matrice era la provenienza e che matrice ambientale andava ad inquinare. Ha detto poi che l'attività non rientrava nell'allegato 1. Però cogliamo, caro sottosegretario, dopo 7-8 incendi di questo tipo, dopo tantissime nostre attività parlamentari, che finalmente avete capito che dovete aggiornare il DPCM, che è la cosa più importante, perché i vigili del fuoco devono avere lo strumento per dover andare a controllare, non potevano accedere. Com'è possibile che l'impianto sottoposto a sequestro io non possa accedere per verificare l'effettivo funzionamento dell'impianto antincendio, ma nel contempo metto all'asta attrezzature, beni, risorse che potevano servirmi per spegnere l'incendio, arrivando con un custode giudiziario addirittura a superare di 70 volte il limite giornaliero? Sottosegretario, dovete fare qualcosa con questi custodi, devono custodire qualcosa, devono sorvegliare, devono controllare, altrimenti vanno rimossi, e quelli li nominate voi, non la Regione. Ci sono poi delle questioni di veduta politica in un'area che ormai è diventata semplicemente come un'area che è colpita da calamità naturali, sa, lì c'è anche il rischio idrogeologico, sismico, c'è il rischio vulcanico, c'è il rischio desertificazione, non ci facciamo mancare niente in quell'area, io provengo da quell'area. Praticamente noi stiamo soltanto aspettando che arrivi il prossimo incendio, perché di questo stiamo parlando. Quindi secondo me vi dovete dare veramente un'accelerata sull'aggiornamento delle attività di controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco, obbligatorio, direi costante e continuo nel tempo, perché noi, vede sottosegretario, quando stavamo al governo abbiamo istituito una direzione generale speciale per le bonifiche, una direzione generale che è stata proprio poi cancellata e quindi non è una priorità di questo governo. Quando c'eravamo noi, quelle bonifiche sono aumentate mediamente del 900% in Italia. Da quando ci siete voi, le bonifiche dei siti di interesse nazionale, i SIN, sono aumentati del 6%, capisce l'ordine di grandezza differente. Quando ci siete voi è arrivata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, a seguito della quale nella Terra dei Fuochi è stato nominato un commissario di bonifica, Vadalà, nominato da voi per bonificare le aree, perché quella sentenza ha detto attenzione, al di là del colore politico, qui è chiaro, ma se ci sono delle aree per colpa delle quali, per colpa del cui inquinamento pagano le conseguenze le persone, i cittadini, lo Stato deve dare una risposta concreta. Bene, quel generale vi ha chiesto 2 miliardi in 10 anni, di cui 500 milioni subito. Il governo Meloni ha risposto con 60 milioni, che a malapena servono un po' alla struttura. Quindi c'è una grandissima differenza, signor sottosegretario. Non è possibile. Va bene che voi siete per l'autonomia differenziata, quindi anche i cittadini differenziati, che in questo paese noi dobbiamo avere i cittadini dove le aree in cui vivono hanno siti di stoccaggio di rifiuti urbani che non prendono mai fuoco, cittadini di serie A. Abbiamo i cittadini di serie B, che sono i cittadini che vivono nelle regioni in cui quei siti di stoccaggio prendono fuoco, e poi abbiamo i cittadini di serie C, quelli di cui a questa interpellanza dell'area casertana, beneventana, napoletana, avellinese, del campano, i territori campani, di serie C, perché a prendere fuoco sono i siti controllati dallo Stato, sotto sequestro. Cioè, riesce a comprendere quello che le voglio dire? Gli imprenditori fanno meno peggio di questo. Arriva allo Stato, nomina un custode che non è in grado di dirci se quello inventariato diventa poi quello bruciato. Arriva allo Stato e vende i mezzi, anziché aumentare quei mezzi perché sa che in quella zona si possono verificare incendi di materiale tossico, e quindi i cittadini sono stati lasciati da questo governo da soli. Noi non ci arrenderemo, ve li segnaleremo tutti, ben venga la notizia che ha dato dell'aggiornamento del PCM, speriamo che venga aggiornato quanto prima, perché se non lo farete voi, certamente lo faremo noi quando torneremo al governo e verificheremo quegli impianti antincendio. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. E così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Caraviello. Prego.
4: Sì, grazie Presidente, per chiedere un'informativa urgente al Governo ed in particolar modo al Ministro Lollobrigida, visto quello che sta accadendo in Italia, quello che è accaduto ieri a Torre in Pietra, città nella quale molti agricoltori hanno versato latte per le strade, contestualmente anche in Calabria, e i pescatori hanno fermato i pescherecci in Sicilia. Parliamo del caro gasolio agricolo, a febbraio costava 85 centesimi, oggi quel gasolio costa 1,70 euro. Non ce la fanno più gli agricoltori, non ce la fanno più i pescatori. Ho visto sui social che il ministro Lollobrigida un'ora fa ha pubblicato un post nel quale afferma che l'ENI ha annunciato uno sconto del 20% sul gasolio, ma non è solo questo. Noi sappiamo bene negli anni la propaganda che hanno fatto alcuni ministri come Salvini davanti ad una lavagna che voleva tagliare tutte le accise, e lo stesso anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dinanzi ad una pompa di benzina. Quindi gli agricoltori, i pescatori non ce la fanno più, non lamentano solo quindi il gasolio agricolo, che chiaramente poi cosa comporta? Comporta l'aumento dei prodotti agricoli che arrivano sulle nostre tavole, ma lamentano anche insomma i costi di produzione, perché sono sempre costretti ancora oggi a vendere sotto i costi di produzione. Poi c'è una concorrenza sleale dei prodotti agricoli extra Unione Europea. Noi parliamo sempre di sovranità alimentare, di made in Italy, anche se a me piace sempre parlare di made in Sud, ma abbiamo un problema oggi chiaro, e quindi il ministro Lollobrigida non può dichiarare soltanto sui social che l'ENI ha annunciato una scontistica del 20% sul gasolio, ma le problematiche degli agricoltori e dei pescatori che non ce la fanno più deve venire in aula a riferire, e non è concepibile, non è accettabile che per sapere qualcosa dal Ministero dell'Agricoltura lo dobbiamo leggere sui social. Grazie.
1: Grazie onorevole Caramiello, salutiamo le ragazze e ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli di Maniago, provincia di Pordenone, grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. Medesimo argomento, l'onorevole La Salandra, prego.
5: Sì, grazie Presidente. In ordine alla richiesta di informativa, ritengo di che la richiesta sia sostanzialmente ultronea, o quantomeno più frutto di una tendenza a voler cogliere l'occasione rispetto ad alcune proteste che, per quanto legittime, dovrebbero anche fare il paio con quella che è la realtà. Io non credo che il gasolio agricolo abbia quel costo, e lo dico con cognizione di causa, avendo io come azienda agricola acquistato poco tempo fa. Certo, non esiste un valore unico, perché dipende da tutta una serie di fattori, così come anche per quanto riguarda il Mezzogiorno. Guardi Presidente, io ritengo la richiesta ultronea, perché il ministro Lollobrigida non si è mai sottratto al confronto con l'aula, ma sento di poter affermare con serenità che le misure adottate dal MASAF rispetto al sistema agricoltura siano misure assolutamente concrete. Non voglio citare il quantitativo, quanto è stato impegnato dal governo Meloni a tutela dell'agricoltura, ma vorrei anche magari limitarmi soltanto al sistema del gasolio agricolo. Sarebbe sufficiente ricordare come nel 2025 il costo del gasolio agricolo da questo governo è stato ampiamente tutelato, così come anche provvedimenti che sono andati a determinare un credito d'imposta sia per gli agricoltori sia per i pescatori, quelli che noi abbiamo riconosciuto come agricoltori del mare. Ma anche rispetto proprio al Mezzogiorno, il collega Caramiello sa benissimo quanto questo governo abbia investito sul Mezzogiorno, sia rispetto al sistema della ZES, sia anche alla possibilità per le imprese agricole di accedere a tutta una serie di benefici. Per questo, signor Presidente, ritengo che sia una richiesta più che altro ultronea e, per certi versi, disancorata dalla realtà, che è fatta di atti normativi che questo governo e il ministro Lollobrigida hanno portato avanti da inizio legislatura sino alle note di questa mattina, dove il ministro Lollobrigida ha comunicato come la stessa ENI abbia portato una riduzione del 20% sul gasolio agricolo a tutela degli agricoltori e a tutela dei pescatori, una misura aggiuntiva rispetto a quelle che questo governo ha già portato avanti.
1: Grazie onorevole La Salandra, quindi di fatto glielo chiedo per gli atti, lei si dissocia rispetto all'istanza di informativa. Ok, grazie, quindi abbiamo terminato anche gli interventi sull'ordine dei lavori, e prima di proseguire per le due discussioni generali sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati in studio per un notiziario flash. I lavori della Camera, l'avete sentito, si sono aperti oggi col sindacato ispettivo, interpellanze di carattere locale in materia di criticità carcerarie, semplificazioni amministrative, smaltimento di rifiuti, ma anche su contratti e indennità di personale navigante. Ma oggi, tra poco, appunto, all'ordine del giorno, prevista anche la discussione del disegno di legge che inquadra e tutela la figura del caregiver e le persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, e a seguire il disegno di legge antisemitismo che sta dividendo maggioranza e opposizione sull'adozione della definizione operativa di antisemitismo dopo l'appello della senatrice a vita Segre per un via libera unanime del Parlamento. Riprenderà invece lunedì prossimo alle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, testo già passato al Senato e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma. Ieri il testo in aula per la terza lettura, che avanza respingendo le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i voti contrari, 151 quelli favorevoli. Il Senato ha chiuso i battenti ieri con il question time e riprenderà i lavori martedì pomeriggio. All'ordine del giorno la conversione del decreto che contiene misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Si parla degli stabilimenti di Ilva Spa in amministrazione straordinaria al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di vendita in corso. E dal Parlamento passiamo al Governo. Oggi Consiglio dei Ministri, decideremo lo scostamento di bilancio, quanto ha spiegato poco fa il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità per le spese in materia di difesa e nel settore energetico. Ci sarà uno scostamento attorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha spiegato Tajani. È tutto per il nostro notiziario flash. Vi ricordiamo, tra poco alle 11:55, quindi tra poco meno di un minuto, torneremo nell'aula di Montecitorio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Sono le 11:58 minuti, sta riprendendo la seduta, come sentite dalla voce del presidente di turno Sergio Costa. All'ordine del giorno il DDL che inquadra la figura del caregiver. Buon ascolto.
1: 114, 159, 307, 344, 443, 998, 1426, 1461, 1507, 1682, 1620 e 2007. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta del 1 ottobre 2026. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire e ha facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Panizzutto. Prego.
2: Grazie Presidente, Ministro e colleghi del venerdì. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge 2789 recante disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione Affari Sociali. Il provvedimento in esame si pone l'obiettivo fondamentale di riconoscere dignità sociale alla figura del caregiver familiare, prevedendo il riconoscimento di diritti, misure di supporto economico, sociale e psicologico, nonché un inquadramento giuridico che garantisca la protezione e la valorizzazione del ruolo all'interno della famiglia e della società. Ricordo che il disegno di legge in esame nasce dalla volontà di garantire l'approfondimento e il confronto su un tema così complesso che ha portato all'istituzione presso gli uffici del Ministero per le Disabilità, d'intesa con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, un tavolo tecnico composto da oltre 50 realtà associative, sindacali, terzo settore e amministrazione per l'analisi e la definizione degli elementi utili per una legge. I lavori del tavolo sono stati condotti al fine di acquisire tutti gli elementi per dotare un riconoscimento del valore e del ruolo del caregiver nella cura e nel supporto delle persone con disabilità all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi. Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, che in sede referente è stato abbinato ad altre proposte di legge, il cui esame è stato avviato in Commissione a febbraio del 2024, costituisce l'esito di un iter molto proficuo svoltosi presso la Commissione Affari Sociali, durante il quale è stato svolto un approfondito ciclo di audizioni informate e sono state approvate diverse proposte emendative volte a recepire determinate istanze emerse durante il dibattito in Commissione stessa, che si è concluso ieri con il conferimento ai relatori col mandato per riferire in Assemblea. Passando al contenuto del provvedimento, faccio presente che il testo, quale risultante delle proposte emendative approvate in sede referente, si compone di 18

solidarietà e responsabilità, nonché il valore economico dell'attività prestata. Supportare e valorizzare il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantire lo stesso la migliore qualità di vita possibile, nonché prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver. Segnalo inoltre che nel corso dell'esame in sede referente gli obiettivi perseguiti da tale misura è stato introdotto quello del riconoscimento del caregiver familiare quale parte attiva dell'integrazione tra le reti formali e informali, prevedendo il suo coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi rispetto alla volontà della persona assistita. Articolo 2 definisce la figura del caregiver familiare e l'attività da esso svolta, distinguendo diversi profili di caregiver in base all'impegno di cura. In particolare la definizione si basa su due aspetti: la relazione esistente tra il caregiver e la persona assistita e la condizione riconosciuta a quest'ultima. Per quanto riguarda il primo aspetto, si definisce caregiver familiare la persona maggiorenne che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto, di un affine entro il secondo grado o di un parente entro il terzo. Le persone assistite dal caregiver devono aver riconosciuta una delle delle seguenti condizioni: condizione di disabilità, titolarità dell'indennità di accompagnamento e condizione di non autosufficienza. La disposizione in esame individua 4 profili di caregiver familiare in base all'impegno di cura e all'assistenza prestata. Caregiver familiare prevalente, contraddistinto dai seguenti requisiti: carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali e convivenza con la persona assistita. Caregiver convivente con un carico assistenziale uguale o superiore a 30 ore settimanali, però inferiore a 91. Caregiver non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 30 ore settimanali. Caregiver convivente o non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 10 ore settimanali, ma inferiore a 30. Faccio presente che durante l'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 2, comma 8, il quale estende alcune delle misure previste dal provvedimento in esame anche ai minori che non convivono con una persona assistita, rispetto ai percorsi di formazione specifica. L'articolo 3 detta i criteri per l'individuazione del caregiver familiare, prevedendo la possibilità per la persona assistita di indicarne sino a un massimo di 3, nonché di sostituire o revocare ciascun caregiver. L'articolo 4 disciplina la procedura per il riconoscimento del caregiver, individuando la persona assistita al soggetto competente ad avviare le procedure per il riconoscimento, definendo altresì il contenuto dell'istanza per l'attivazione della suddetta procedura. A tale proposito faccio presente che durante il corso dell'esame in sede referente è stato previsto anche all'interno dell'istanza, in caso in caregiver non convivente egli possa attestare la propria residenza non solo nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita, ma anche in un comune limitrofo, comunque sito a una distanza non superiore di 40 km. L'articolo 5 disciplina la partecipazione del caregiver all'interno dei procedimenti di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti. L'articolo 6 prevede disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale. Il 7 e l'8 recano rispettivamente disposizioni relative al riconoscimento della competenza maturata dal caregiver a fine della loro valorizzazione in ambito lavorativo, scolastico e universitario e misure per la conciliazione tra attività lavorative e attività di cura e assistenza. L'articolo 9 è volto a estendere le tutele contro le discriminazioni. L'articolo 10 prevede che nell'ambito del servizio civile universale l'articolazione dell'orario di servizio garantisca agli stessi caregiver la necessaria flessibilità. L'articolo 11 include gli studenti caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a 30 ore settimanali tra le categorie dei soggetti a beneficio dei quali le università possono prevedere l'esonero parziale o totale della tassa di iscrizione dei contributi. L'articolo 12, importante, prevede e disciplina le misure e i sostegni a tutela del caregiver, del suo benessere psicofisico. Possono comprendere l'essere sostituito entro le 24 ore dal sorgere di un'emergenza, accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica, beneficiare di misure di sostegno psicologico, richiedere visite anche specialistiche a domicilio, richiedere televisite e teleconsulti, programmare per tempo con le strutture sanitarie gli interventi di cura e di assistenza alla salute, accedere infine a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi d'attesa. Articolo 13, introdotto nel corso dell'esame, reca disposizioni in materia di semplificazione della rendicontazione al giudice tutelare per il caregiver familiare convivente. L'articolo 14 prevede un contributo a favore dei soggetti rientranti nella nozione di caregiver familiare prevalente. Il seguente, introdotto in corso dell'esame in sede referente, prevede la promozione e la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione del caregiver familiare e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore. L'articolo 16 reca la copertura degli oneri finanziari, mentre il 17, come modificato in sede referente, prevede che restano ferme le competenze delle regioni e delle province

0: autonome di Trento e Bolzano nella materia e la possibilità per le medesime, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia, purché ovviamente compatibili con la normativa statale. L'articolo 18 infine dispone l'entrata in vigore del provvedimento stesso. In conclusione, auspico che il disegno di legge in discussione venga approvato in tempi rapidi, in modo da riconoscere il fondamentale contributo sociale ed economico dei caregiver familiari alla nostra società e valorizzare tramite la predisposizione di tutele graduali il principio solidaristico su cui si fonda una società coesa. Ricordo infine che nel 2018 nella legge di bilancio venne introdotta la definizione dei caregiver, però successivamente non ha avuto seguito nessuna normativa per il sostegno e la tutela, che dopo anni e anni e oltre 30 proposte di legge, se cui mi permettete, a prima firma Lega nelle ultime tre legislature, finalmente si è arrivato qualcosa di concreto. Siamo arrivati a un punto fisso da cui non bisognerà tornare indietro. Anzi, personalmente auspico che chiunque poi sia al governo evidentemente aumenti la platea e anche l'importo pro capite. Grazie.
1: Grazie onorevole Panizzutta. Facoltà di intervenire la ministra per le disabilità Locatelli. Prego.
2: Grazie Presidente, colgo solo l'occasione per ringraziare la Commissione Affari Sociali per la collaborazione, perché comunque sono stati approvati diversi emendamenti. È un testo che è stato sicuramente migliorato e io mi riservo poi di intervenire successivamente nell'iter parlamentare. Grazie.
1: Grazie signora Ministra. E allora, onorevole Bagnasco, prego.
3: Grazie Presidente, intervengo con particolare piacere su un tema estremamente delicato e intervengo con particolare piacere anche perché ho seguito in questi anni l'interesse con il quale il Ministro ha seguito questa situazione e quindi prima dell'intervento ci tengo in maniera ufficiale a dargliene atto in maniera estremamente convinta e puntuale. Cari colleghi, il disegno, pochi ma evidentemente interessati al tema, il disegno di legge sul riconoscimento e sulla tutela del caregiver familiari affronta una responsabilità che il Parlamento deve assumere con convinzione. Sostenere le persone che dedicano una parte essenziale della propria vita all'assistenza di un familiare con disabilità o non autosufficiente. Dietro alla parola caregiver ci sono situazioni molto concrete. C'è un genitore che organizza ogni giornata intorno ai bisogni del figlio, c'è chi assiste il coniuge e deve conciliare la cura con il lavoro. Ci sono famiglie nelle quali anche una visita medica, una notte di riposo o poche ore da dedicare a sé stessi richiedono una organizzazione difficile. Il loro impegno merita un riconoscimento pubblico accompagnato da sostegni effettivamente accessibili. Per Forza Italia questo è un tema prioritario, coerente con la centralità della persona e della famiglia che ispira la nostra cultura liberale e soprattutto cristiana. La libertà di ciascuno deve poter essere esercitata anche quando la vita presenta una condizione di fragilità e quella libertà riguarda tanto la persona assistita quanto chi se ne prende cura, che deve poter conservare una propria vita, un lavoro e la possibilità di progettare il futuro. È da questa convinzione che nasce il nostro sostegno convinto al provvedimento. Vogliamo che la solidarietà familiare trovi nelle istituzioni un interlocutore affidabile, capace di accompagnarla e di alleggerirne il peso. Il valore della famiglia comporta una precisa responsabilità pubblica verso le famiglie che assistono i propri cari. Il nostro, e sono tante purtroppo, il nostro ordinamento contiene già una definizione di caregiver familiare. Con questo disegno di legge si costruisce un quadro più articolato di riconoscimento e tutela, collegando il ruolo di chi presta assistenza alla rete dei servizi e ai percorsi di cura della persona assistita. È un avanzamento che Forza Italia considera importante e al quale ha contribuito con le proprie iniziative parlamentari. Ricordo in particolare la proposta di legge della collega e amica onorevole Chiara Tenerini abbinata al provvedimento oggi in discussione. Nelle sue dichiarazioni sul disegno di legge governativo ha richiamato la necessità di superare la frammentazione delle tutele e le disuguaglianze territoriali. È un'esigenza che condividiamo. Le famiglie devono poter contare su regole chiare e su un sostegno riconoscibile qualunque sia il luogo in cui vivono. Un principio fondamentale del testo è il rispetto della volontà della persona assistita nella individuazione del caregiver. La disabilità e la non autosufficienza richiedono sostegni adeguati all'esercizio delle proprie scelte. La relazione di cura deve salvaguardare questa autonomia e riconoscere il ruolo del familiare all'interno di un percorso condiviso ovviamente con i servizi. In questo senso considero particolarmente rilevante il coinvolgimento del caregiver nelle valutazioni e nella predisposizione del progetto di vita e del piano di assistenza naturalmente individualizzato. Chi accompagna quotidianamente una persona può offrire informazioni preziose sui suoi bisogni e sulle difficoltà che incontra. Ascoltarlo aiuta a rendere gli interventi più aderenti e puntuali alla realtà. Da farmacista ritengo essenziale che questa collaborazione favorisca anche la continuità dell'assistenza. Le famiglie hanno bisogno di interlocutori riconoscibili e di indicazioni comprensibili. Occorre rafforzare il raccordo tra i servizi sanitari e quelli sociali affinché il caregiver possa svolgere il proprio ruolo con il supporto dei professionisti e senza dover ricostruire da solo ogni passaggio del percorso assistenziale. Abbiamo altrettanto importante la conciliazione con il lavoro, anche sempre difficile. Le disposizioni sulla possibilità di chiedere modifica all'orario e delle modalità della prestazione, sulla priorità nella trasformazione del rapporto a tempo parziale e sul ritorno al tempo pieno affrontano un problema concreto, reale, di tutti i giorni. Per Forza Italia tutelare il lavoro significa anche consentire a chi assiste un familiare di mantenere per quanto possibile la propria occupazione e la propria autonomia economica. Apprezziamo inoltre il riconoscimento delle competenze maturate secondo i percorsi previsti dal testo. Questa esperienza può essere valorizzata nell'accesso nel reinserimento lavorativo. È una prospettiva importante per chi, dopo anni dedicati all'assistenza, cerca di rientrare nel mondo del lavoro e ha bisogno di vedere riconosciute le capacità acquisite. Il provvedimento dedica attenzione anche agli studenti caregiver e, con le modifiche approvate in commissione, estende ai minori conviventi le misure di conciliazione tra assistenza e percorsi scolastici e universitari. La responsabilità di aiutare un familiare deve poter convivere con il diritto allo studio. Il nostro obiettivo deve essere evitare che un giovane rinunci alla propria formazione perché la sua famiglia affronta una situazione difficile. Sul sostegno economico il testo prevede un contributo destinato ai caregiver familiari prevalenti che soddisfano gli specifici requisiti assistenziali ed economici stabiliti. L'innalzamento della soglia ISEE da 15 a 25 mila euro amplia la possibilità di accesso. Certo, non è mai sufficiente, ma è un fatto concreto, puntuale, di cui prendiamo atto in maniera positiva, con una gradazione del contributo nella fascia superiore ai 15 mila euro. Il riconoscimento della figura del caregiver e l'accesso al contributo economico rispondono a condizioni distinte. È necessario che l'informazione ai cittadini sia precisa e che l'attuazione renda comprensibili requisiti e procedure. Questo è un fatto, credo, molto importante, non banale, sul quale bisogna porre la dovuta attenzione. Continueremo inoltre a lavorare per rafforzare le tutele anche sul piano previdenziale e per verificare l'adeguatezza delle risorse rispetto ai bisogni che emergeranno. Le disposizioni sul benessere psicofisico dei caregiver più impegnati nell'assistenza richiedono particolare attenzione. Chi presta cure ha bisogno di poter curare anche la propria salute, purtroppo. Il sostegno psicologico e gli interventi di sollievo devono trovare una concreta organizzazione nei percorsi assistenziali, perché la possibilità di riposare o di affrontare una propria necessità sanitaria è essenziale per la continuità della cura. Per questa ragione l'efficacia della legge dipenderà molto dalla sua attuazione. Serviranno procedure accessibili, criteri applicati in modo uniforme e un coordinamento effettivo con le regioni. La responsabilità del Parlamento proseguirà nel controllo, ovviamente, dei risultati affinché il riconoscimento previsto dalla legge si traduca in un aiuto che le famiglie possono utilizzare. Signor Presidente, Forza Italia sostiene con convinzione questo percorso, che è l'occasione per confermare l'importanza che attribuiamo ai caregiver e per assumere l'impegno di accompagnare il provvedimento fino alla sua piena attuazione. Alle persone che si prendono cura dei propri cari dobbiamo offrire la possibilità di continuare a farlo senza compromettere la propria salute e il proprio futuro. Grazie.
1: Grazie onorevole Bagnasco. Onorevole Zaratti, prego.
4: Grazie signor Presidente. Credo che sia molto importante riconoscere il ruolo dei caregiver nel nostro Paese. Purtroppo l'assistenza è spesso, anzi molto frequentemente, delegata ai familiari, agli amici, ai parenti, e questo sta a significare, ahimè, anche una carenza del sistema sanitario nazionale, che invece dovrebbe avere più cura nel sostenere le persone che hanno bisogno di un'assistenza continua, a volte nelle strutture, a volte a casa. Ma purtroppo la situazione è quella che è. Il nostro Paese è quello che spende meno per la sanità tra i grandi paesi del G7, e i soldi per la sanità sono sempre meno, e questo governo in qualche modo ha determinato un ulteriore e sostanziale calo dei contributi statali per la sanità e in contemporanea invece ha aumentato significativamente le spese militari, tanto che raggiungeremo, aggregando le diverse voci legate al settore militare, 130 miliardi di spese, che aumenterà, che è decisamente più alto di quanto lo Stato spende per la sanità pubblica. Questo è molto importante, questa proposta di legge, una legge che finalmente cerca di riconoscere il ruolo dei caregiver. Del resto, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2024 i caregiver sono 12,3 milioni di persone, il 24,9% degli adulti, con una tendenza all'aumento degli aiuti informali anche da parte di persone con legami affettivi, amicali e non parentali. I caregiver di persone coabitanti con problemi di salute sono 4 milioni 400 mila, tra questi coloro che hanno svolto un'attività assistenziale sono il 29,3%. Considerando invece complessivamente quanti hanno prestato assistenza sia all'interno della famiglia sia verso persone non coabitanti, coloro che hanno fornito 20 o più ore sono il 31,9% tra tutti i caregiver, pari a circa 4 milioni di persone. Quello dei caregiver, come dicevamo prima, è un fenomeno strutturale in costante aumento dal 98 al 2024 e destinato a crescere negli anni, considerando le tendenze dell'invecchiamento demografico e della denatalità, soprattutto a causa di una copertura pubblica dell'assistenza domiciliare ancora limitata rispetto al bisogno potenziale. Il fenomeno è fortemente segnato dalla dimensione di genere, soprattutto nei casi di cura intensa tra i caregiver coabitanti che dedicano più di 20 ore settimanali alle donne, raggiungono il 31% contro il 24,8% degli uomini. Questa differenziazione aumenta significativamente se alla cura è associata un'occupazione. Le donne coabitanti che svolgono più di 20 ore di cura settimanale mentre svolgono un'occupazione sono quasi il doppio degli uomini, 26,1 contro 3,19. La cura ad alta intensità e interna alle mura domestiche ha inoltre un'incidenza maggiore tra le donne con titolo di studio basso ed è territorialmente disomogenea. Il Mezzogiorno registra le quote più elevate di caregiver familiari. L'attività del caregiver ha poi significative conseguenze sul piano psicologico occupazionale. Secondo una survey nazionale di 2.033 caregiver familiari, il 64,2% del campione segnala un carico percepito alto severo, mentre il 40,6% dichiara di avere disturbi di salute di cui non soffriva prima di assumere il ruolo di caregiver familiare. Il 15,9% ha rinunciato al lavoro a causa dell'attività di assistenza di cura con una maggiore incidenza per la componente femminile. Il testo del DDL licenziato dalla Commissione che siamo chiamati a esaminare prevede misure di tutela e di sostegno del benessere psicofisico del caregiver, quale la sostituzione temporanea, il sostegno psicologico, la formazione, ma ne limita l'applicazione solo ai primi due profili di caregiver, cioè coabitanti e con il maggiore carico orario di cura. Prevede che il caregiver partecipi alla valutazione multidimensionale della persona da assistere e venga coinvolto nella definizione del progetto vita e nel progetto di assistenza individualizzato. Introduce alcune misure di conciliazione tra lavoro e cura, quale la possibilità di modifica del orario di lavoro, il ricorso al lavoro agile, la facilitazione al passaggio a part-time e prevede un contributo economico, ma condizionato da requisiti molto rigidi. Tuttavia, mentre il provvedimento stabilisce con precisione le modalità attraverso cui vengono determinate le responsabilità di cura del caregiver nella presa in carico individuale, il sistema di tutele previsto per sostenerlo rimane limitato ed estremamente differenziato. L'inserimento nel sistema nella presa in carico affida al caregiver responsabilità assistenziali senza che siano chiarite le prestazioni pubbliche finalizzate alla condivisione o riduzione del carico di cura. Quando sono previsti dal provvedimento forme di tutela come servizi di sollievo, sostituzione, formazione e supporto psicologico, queste si presentano come tutele che possono essere attivate nei budget dei progetti personalizzati destinati all'assistito e dunque la loro attivazione rimane difforme e fortemente condizionata. Nonostante alcuni miglioramenti, il DDL rimane fortemente selettivo nella definizione del caregiver e nella distribuzione delle tutele. In particolare, rimane l'esclusione dal riconoscimento della figura del caregiver tra le persone che intrattengono rapporti amicali e o di vicinato stabili e comprovati. L'accesso alle tutele dipende da profili definiti su soglie orarie rigide, 10, 30, 91 ore settimanali. E nonostante sia riconosciuto il profilo di caregiver anche a persone non conviventi, la coabitazione permane come un criterio di accesso per buona parte delle misure. Le misure più rilevanti in materia di conciliazione, lavoro-cura e di tutela al benessere psicofisico rimangono dunque destinate a una platea circoscritta e confinate esclusivamente ai caregiver conviventi con più di 30 ore di cura settimanali. La parte più consistente delle risorse direttamente previste dal DDL è destinata al trasferimento di un contributo economico individuale. Di fronte a un rafforzamento molto meno strutturato e scarsamente finanziato dell'assistenza domiciliare e dei servizi dedicati ai caregiver, quali il servizio di sollievo e il sostegno della rete territoriale, il trasferimento economico individuale assume una funzione centrale nell'impianto del provvedimento. In questo senso, il riconoscimento della funzione sociale dei caregiver rischia di limitarsi a un trasferimento monetario, compensativo e riparativo, facendo somigliare il provvedimento più a una misura di sostegno al reddito dei caregiver economicamente fragili che a una politica di protezione sociale integrata nel sistema del welfare. Inoltre, La forte restrizione delle soglie d'accesso per accedere al contributo e l'esiguità dello stesso trasferimento rendono la misura scarsamente efficace. La possibilità di beneficiare del contributo economico è riservata infatti solo al caregiver prevalente, ovvero il caregiver convivente che presta almeno 91 ore settimanali di assistenza. Per quanto riguarda le condizioni economiche, le modifiche intervenute nella definizione di coloro che possono accedere al beneficio hanno portato a un innalzamento della soglia ISEE da 15.000 a 25.000 euro, ma hanno lasciato invariato per chi svolge un lavoro il limite di 3.000 euro lordi l'anno di reddito da lavoro. La prestazione economica resta quindi circoscritta a una figura di caregiver coabitante con un carico assistenziale estremamente gravoso e totalizzante e sostanzialmente collocato fuori o solo in modo marginale nel mercato del lavoro. A questa limitazione si aggiunge inoltre l'incertezza ed esiguità dell'entità della prestazione monetaria effettiva. L'importo fino a 15.000 ISEE può raggiungere il tetto massimo di 1.200 euro a trimestre, mentre tra i 15.000 e i 25.000 decresce progressivamente fino a giungere nella prossimità della soglia dei 24.000 euro di ISEE a prestazioni irrisorie, circa 40 euro mensili secondo alcune proiezioni. La combinazione tra criteri di accesso molto restrittivi e il sistema di calcolo degli importi indebolisce la stessa portata restrittiva della misura. La parte più rilevante delle risorse viene comunque destinata a una platea molto circoscritta, senza che i trasferimenti previsti, altamente variabili e scarsi, possano modificare significativamente la condizione economica di chi li riceve. Quindi bene un provvedimento sui caregiver, ma le misure che sono sopprese e le definizioni di caregiver devono essere ancora ulteriormente migliorate per dare una risposta effettiva a questo fenomeno così importante e strutturale che riguarda il nostro Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. Salutiamo le ragazze e ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Morea Vivarelli di Fabriano Ancona. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. La parola all'onorevole La Salandra. Prego.
5: Sì, grazie Presidente, Governo. Mi associo ai saluti ai colleghi del venerdì. Presidente, io pensavo che su questo provvedimento si potesse anche evitare quantomeno il principio di polemica che di solito alberga in questo emiciclo. E lo dico perché dire che questo governo ha tagliato le risorse alla sanità mi sembra che sia una affermazione che è contraria a quelli che sono i numeri, così come anche ritenere che la spesa militare tutta quanta aggregata superi quanto questo governo ha investito in sanità mi sembra insomma assolutamente estraneo al vero. Se poi qualcuno ritiene che noi dobbiamo ridurre le risorse destinate alle divise, destinate a chi difende il nostro paese, bene, troverà questa maggioranza esattamente dall'altra parte. E dico questo perché io ritenevo che su questo provvedimento si potesse evitare la polemica, perché sempre ad onor del vero dobbiamo cercare di essere sinceri su questa materia, perché dal 2013 al 2025, sempre se la matematica non è un'opinione, si sono alternati in questo emiciclo ben 30 testi, 30 dichiarazioni di intenti, 30 volte in cui il Parlamento ha affrontato il tema, però senza arrivare mai a nessuna conclusione. E questo lo dico con profonda cognizione di causa, signor Ministro, perché non solo è servito coraggio, perché quando si inizia un percorso ci vuole il coraggio per arrivare a fine, ma ci vuole coraggio perché? Perché questo provvedimento dà delle risposte concrete all'insieme delle dichiarazioni di intenti che hanno caratterizzato i governi precedenti. Ma perché dico questo? Perché se si eccettua la definizione di caregiver maturata nel 2015, il caregiver familiare, nel tempo nulla è mai stato fatto. Questo perché? Perché dare una definizione giuridica ad una categoria vale ben poco, se non, ecco, una sorta di consolazione simbolica. Il collega Zaratti ha, diciamo, concentrato, signor Presidente, lo dico a lei, ha concentrato tutta quanta la sua definizione rispetto a che cosa? Ad una interpretazione dei limiti. Ma io ritengo che, con buona pace, diciamo, di qualche contraddittore, questo sia un testo che dà risposte ben precise a chi? A chi dedica la propria vita, o quantomeno una parte significativa della propria vita, all'assistenza dei propri familiari, all'assistenza dei fragili. Ma questo è un testo che parla di cognizione di causa, perché individua chiaramente delle condizioni oggettive, individua chiaramente quelle che sono le risorse economiche che sono destinate. È un testo che potremmo dire essere giusto e corretto. Dico questo perché sì, stiamo parlando del caregiver convivente, cioè stiamo parlando di colui che garantisce il maggior carico di assistenza, e si costruisce questo attorno a questa figura un sistema di tutele differenziate e graduate sull'impegno reale e sulla convivenza. Chi vive con la persona non autosufficiente e le dedica almeno 91 ore alla settimana non può essere equiparato a chi interviene per un numero di ore inferiore, né tantomeno può essere equiparato a chi assiste senza convivere. Il convivente con carico pari o superiore a 91 ore familiare, il convivente tra le 30 e le 90 ore, il convivente tra 10 e 29 ore, il convivente con almeno 30 ore. Cioè vengono definite delle soglie di assistenza. Perché, piaccia o non piaccia a qualcuno, non siamo tutti uguali, e l'impegno che caratterizza ognuno di noi deve essere tutelato, esattamente come i fragili che questa legge tutela e che probabilmente, anzi sicuramente, visto che negli atti parlamentari, se si eccettua il lontanissimo 2015, nulla esiste. Ma dico questo perché sì, è una legge giusta, ma è una legge corretta e giusta perché gradua il bisogno, individua una serie di criteri oggettivi, ore e convivenza, e promette che ciò che si può mantenere è di mantenere ciò che si promette. Chiedo scusa per il gioco di parole, ma un testo di legge è questo: mantenere gli impegni e garantire che questi impegni possano essere mantenuti. Detto questo, questa legge prevede anche un complesso di tutele non economiche. Perché? Perché talvolta dobbiamo anche andare a guardare oltre ciò che succede nella vita di determinate situazioni. Perché? Perché il caregiver potrà chiedere che il progetto di vita o il piano assistenziale individualizzato includano la sostituzione entro 24 ore o nelle emergenze, vi sia un supporto psicologico, le visite, i teleconsulti medici, l'accesso prioritario agli interventi sanitari e la programmazione tempestiva delle cure. Ma soprattutto questa legge prevede un qualcosa di assolutamente semplice, che davvero sarebbe da interrogare questo emiciclo sul perché una cosa così semplice non si è mai pensata. Perché? Perché riconosce al caregiver il diritto di accedere ai dati sanitari della persona assistita, ovviamente con il suo consenso. Perché? Perché chi cura non può essere tenuto fuori dalle informazioni che rendono la cura possibile. E poi c'è un riconoscimento anche che guarda al dopo, sempre nel complesso di quelle che sono le tutele non economiche, ed è per questo che questo testo presenta veramente il caratteri del diritto civile, lo intenderei, ecco, quasi con un'accezione filosofica. Perché? Perché le competenze acquisite nell'assistenza potranno essere certificate dagli organismi competenti, secondo le normative regionali, anche ai fini della qualifica di operatore sociosanitario di altre figure dell'area sociosanitaria. In sintesi, questa sorta di buco di vita, chiamiamolo così, non si traduce in un buco nel curriculum. Per quanto poi riguarda il lavoro dipendente, il disegno di legge consente di modificare l'orario per le attività di cura e di utilizzare il lavoro agile, prevede ferie, permessi solidali ceduti dai colleghi secondo le condizioni dei contratti collettivi e apre la tutela antidiscriminatoria contro le condotte subite proprio in ragione dell'attività assistenziale. Ma vi dico di più in questa discussione generale, questo è un testo che parla anche, se non soprattutto ai giovani. Il giovane caregiver potrà chiedere la compatibilità dell'orario del servizio civile con l'attività di cura. Lo studente caregiver sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie e l'esperienza maturata potrà essere riconosciuta come credito formativo nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Questa norma protegge il giovane caregiver, protegge il suo avvenire nella stessa misura con cui protegge il fragile assistito. Dopodiché dovremo anche un po' discutere delle risorse. Ora, mia nonna, che era una quinta elementare, diceva che da 0 a 1 chi fa 1 già fa tanto, ma mi sembra che questa norma sia estremamente importante anche rispetto alle risorse che impegna. Perché? Perché le risorse non vanno destinate a pioggia semplicemente per ottenere qualche consenso, così come è stato in passato, ma vanno destinate in ordine a che cosa? Al criterio dell'effettivo bisogno. L'ISEE non può superare i 15.000 euro e il reddito non può essere superiore a 30.000 euro. Cioè stiamo parlando di una norma che definisce in maniera chiara un sostegno mirato a chi dedica la propria vita all'assistenza. Signor Presidente, io mi avvio alle conclusioni. Ripeto, mi auguravo che questa discussione generale sarebbe stata esonerata dalle polemiche di circostanza, ma io sento di affermare con buona pace di qualunque contraddittore che questa legge è una legge assolutamente importante e che mi auguro davvero possa portare qualcuno a fare un passo indietro ed essere approvata all'unanimità da questo emiciclo.
1: Grazie onorevole La Salandra. Deputata Malavasi, prego.
6: Grazie Presidente. Ministra, ci siamo confrontati a lungo in commissione, è stato veramente un percorso di dialogo costante che abbiamo iniziato molto prima dell'arrivo della sua legge. Lo ha ricordato prima il collega Panizzuto, abbiamo iniziato a incardinare le 12 proposte di legge proposte da tutti i gruppi parlamentari il 14 febbraio del 2024. Sono passati 2 anni e mezzo di confronti, ma forse di un confronto non abbastanza vero. Le leggi erano state incardinate in Parlamento con un obiettivo importante: arrivare ad avere un testo unitario con la condivisione di tutti i partiti politici, che è stato in realtà sminuito dall'arrivo della proposta di legge a sua prima firma, che ha allentato il lavoro della Commissione, lo ha messo su un binario morto, perché l'unico testo che meritava di essere analizzato è stato quello a sua prima firma. Io ritengo questo metodo sia stato uno schiaffo al Parlamento, all'autonomia dei parlamentari e anche della Commissione, che stava, lo ripeto, lavorando per arrivare ad un testo condiviso. Avevamo fatto tantissime audizioni, avevamo fatto un'analisi comparata dei testi stessi per arrivare appunto ad un testo che potesse portare ad un voto unanime in quest'Aula, ed era questo l'obiettivo che anche lei avrebbe dovuto perseguire, come ha fatto la Regione Veneto solamente pochi giorni fa con un risultato straordinario. Sono partiti da un testo proposto dalle opposizioni, ringrazio la collega Chiara Luisetto che lo ha proposto, lo ha preso in carico il Presidente Stefani, lo ha migliorato, lo ha supportato e sono arrivati ad un testo condiviso che propone una legge lungimirante che si contrappone in modo pesante con la legge che invece lei oggi porta in aula, che noi riteniamo sbagliata, lontana dalla realtà e anche discriminatoria. La differenza è tutta qui: quando la politica riesce a guardare la realtà e riesce a interloquire davvero con il proprio territorio e con i bisogni delle famiglie, si riesce ad arrivare ad una proposta concreta. Quando invece la cura viene considerata un po' un destino della propria vita, si arriva ad una legge che non riesce davvero a dare tutele, diritti e dignità a tutte queste persone che oggi rappresentano e sono figure preziose del nostro welfare, che meritano politiche pubbliche organiche, inclusive e non discriminatorie. Purtroppo non abbiamo visto veramente la volontà da parte sua, nonostante la sua presenza in commissione, di arrivare a questo risultato, e ne siamo amareggiati. Abbiamo fatto un percorso forse deludente su cui avevamo tantissime aspettative. Noi siamo d'accordo che il nostro paese si doti di una legge sui caregiver familiari, ma non crediamo che questo testo, che questa impostazione sia corretta, sia al passo coi tempi complessi che stiamo vivendo e possa dare risposte concrete in una situazione che vede una transizione demografica così forte, con fragilità sociali ed economiche che rendono fragili le famiglie e i nostri territori, perché la realtà è molto più complessa di quella che viene rappresentata dalla proposta di legge che oggi arriva in aula. Il collega Zaratti ha ricordato già alcuni numeri. Parliamo di figli, di fratelli, di sorelle, di genitori, di amici, di vicini di casa che già oggi aiutano e si prendono cura degli altri, spesso in solitudine, facendosi carico da soli delle proprie fragilità familiari, anche in contesti amicali informali. Nel nostro paese abbiamo una transizione demografica importante. Abbiamo circa 15 milioni di persone over 65, sono circa il 25% che arriveranno ad essere nel 2050 il 35%, il 10% in più. 4 milioni di persone sono non autosufficienti, altre circa 3 milioni di persone hanno delle fragilità e delle disabilità. Il 30% delle persone vive da solo, degli over 65, senza reti familiari. Per questo che questa legge non risponderà a questa realtà. Serve certamente una legge nazionale giusta ed abbiamo bisogno di nuove politiche per rispondere a bisogni nuovi, forse con politiche nuove non solamente legati ai caregiver, che vanno certamente riconosciuti, ma anche a politiche abitative, politiche per la mobilità, per il sociale, per la sanità, per politiche urbanistiche innovative, per nuovi quartieri che devono saper rispondere a nuovi bisogni ed un cambiamento sociale già in atto. Ho dato questi numeri perché oggi lo Stato non è in grado di farsi carico di questa transizione demografica, semplicemente perché i servizi non ci sono e laddove ci sono sono tantissime le liste di attesa. Le strutture residenziali coprono solamente il 7,6% delle persone in età, i centri diurni sono meno dell'1% a livello nazionale, l'assistenza domiciliare integrata risponde a meno del 30% sempre delle persone in età, e la soluzione quindi per tempi e risorse non può certamente essere quella di aggiungere finanziamenti, di continuare a replicare modelli che non ci permetteranno di dare risposte adeguate. Abbiamo sicuramente bisogno di nuove organizzazioni sociali e sanitarie, di più integrazione sociale e sanitaria, di più prevenzione, di sostenere un invecchiamento attivo, ma anche di una nuova cultura della cura che sia coraggiosa, che sappia guardare lontano, costruendo un futuro solidale e inclusivo. Purtroppo questo futuro non la vediamo nella sua legge, non vediamo la capacità capacità di leggere una realtà così articolata e così complessa, così differenziata. Non vediamo la capacità di dare risposte concrete ai tanti caregiver familiari che già oggi svolgono in un silenzio assordante questo prezioso ruolo di cura. E allora mi permetto di ricordare chi sono questi caregiver e di cosa stiamo parlando. L'Istat ha ricordato in uno degli analisi più recenti che parliamo di circa 12 milioni di persone, un esercito invisibile di persone che quotidianamente nel silenzio e nell'ombra si fanno carico di quello che lo Stato non riesce a garantire e di questi solo il 4 milioni sono conviventi, il 30%, ed è quella percentuale verso la quale si rivolge unicamente la sua legge. Un quinto dei caregiver non ha più di 65 anni, la maggior parte sono donne in età lavorativa dai 45 ai 65 anni, spesso chiamate a rinunciare al lavoro non avendo nessun'altra possibilità, con un tasso di disoccupazione più alto del 4% rispetto alle loro coetanee, e solamente un terzo ha condizioni di buona salute, con il 70% che riporta dei burden molto severi, con fattori di stress, di ansia, di isolamento sociale che sappiamo bene comportano anche complicazioni neurologiche, sanitarie, a causa degli altri carichi assistenziali che hanno condizionato e peggiorato le proprie condizioni di salute. Con una realtà così complessa che tutti ben conosciamo, noi pensiamo che servisse una legge diversa e glielo continuiamo a dire anche in questa sede in modo costruttivo come abbiamo fatto il lavoro in commissione. Una legge che garantisse una risposta integrata e lungimirante con obiettivi chiari affinché si potesse arrivare a dare risposte a tutti, diritti e tutele per tutti, certi in modo graduato, che garantisse la sostenibilità del sistema, la dignità per tutte le persone e un rafforzamento della coesione sociale. Mentre ci troviamo di fronte ad una proposta che genera una contrapposizione sociale tra più fasce che sono già fragili e già sole della nostra popolazione. La sua legge infatti divide, contrappone, discrimina perché crea categorie di caregiver e unicamente in base al numero delle ore giornaliere diciamo dedicate alla cura e all'assistenza. Categorie di caregiver che non hanno tutti gli stessi diritti, non hanno tutti le stesse tutele e non hanno tutti la stessa dignità di essere riconosciuti tali. Riteniamo questo parametro non dignitoso per il lavoro che svolgono. Il ruolo del caregiver è molto di più e non può essere ridotto a questo parametro prettamente numerico. La legge fa alcuni passaggi molto gravi di pensiero culturale che sono quelli che ci preoccupano di più, perché solamente la categoria del caregiver familiare prevalente che deve svolgere almeno 91 ore di cura e di assistenza viene dato un contributo economico. Cosa vogliamo dire a questi caregiver? Se sei un bravo caregiver, perché è così che vengono suddivisi i caregiver in questa legge, solamente se convivi e ti fai davvero carico all'interno del nucleo familiare delle esigenze del tuo caro, se sei un bravo caregiver allora e ti fai almeno 91 ore settimanali, che significa 13 ore al giorno, festivi compresi, Natale compreso, e se non guadagni, perché il reddito previsto è solo di 3.000 euro lordi annui, e se hai un ISE dai 15 abbiamo aumentato ai 25.000, ti meriti anche un premio, ossia un piccolo riconoscimento economico che potrebbe variare dalle stime che abbiamo fatto dai 40 ai 400 euro al mese, meno di un euro all'ora, una sorta di bonus contro la povertà e non un riconoscimento doveroso per la dignità dei caregiver. Ma io penso sia ancora peggio l'impostazione culturale che c'è alla base della sua legge. Se sei una brava donna e se stai a casa, ti riconosco una premialità. Per me questa è la parte più difficile, più inaccettabile, il retropensiero più pesante che c'è in questa legge, perché la cura in questo modo rimane un fatto familiare, domestico, femminile, privato, un retaggio culturale su cui lottiamo da sempre, visto che gli stereotipi di genere hanno segnato pesantemente i percorsi di emancipazione delle donne. E mi dispiace che sia una donna che propone una legge di questo tipo, ma nel 2026 stiamo ancora parlando di queste cose. La prima donna premier non solo non ha fatto politiche per le donne, ma continua ad umiliarle senza riconoscere quella parità di cui hanno diritto, di cui abbiamo diritto. La divisione asimmetrica dei carichi di cura di lavoro viene legittimata con questa legge, continuando a vedere nelle donne la principale responsabile della cura domestica, con conseguenze importanti nelle scelte di vita, nelle traiettorie professionali, nella scelta della maternità, nel sostenere percorsi di genitorialità, nel diritto ad una cittadinanza paritaria per le donne. Il nostro paese non ha bisogno di questo, ha bisogno di messaggi diversi. Noi abbiamo bisogno che le donne possano continuare a lavorare. Abbiamo bisogno delle loro energie e dei loro talenti, perché ne gioverebbe la competitività del paese e aumenterebbe il PIL del nostro stesso paese. Oggi invece stiamo alimentando la nascita di una nuova categoria di donne che diventeranno povere, che andranno in pensione o forse non ci andranno o ci andranno con pensioni modeste. Un gruppo di donne povere e sole, con pessime condizioni di salute, che continueranno a gravare sui costi sociali del nostro paese. Non è proprio per questo motivo, uno dei tanti motivi per cui riteniamo che questa legge non sia giusta, e non è certamente la legge che abbiamo atteso e che soprattutto attendevano milioni di persone. Non era difficile, bastava, lo ripeto, guardare cosa ha fatto il Veneto, una regione governata dal suo stesso partito, e il Veneto è stata l'ultima regione che ha fatto una legge regionale avanzata. Nessuna delle leggi regionali oggi già in vigore presenta una rigidità come quella che lei ha portato in quest'Aula, perché le leggi regionali nascono sempre dal basso, hanno sperimentato modelli sociali di presa in carico con visioni moderne al passo con i tempi. Le vorrei ricordare queste regioni perché sono state una apripista importante. Partendo dalla mia regione, l'Emilia-Romagna, la prima in Italia che già nel 2014, lo vorrei sottolineare, si è data una legge regionale sui caregiver. Da allora ne sono seguite molte altre: l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Lazio, la Calabria, la Sicilia, la Toscana, il Molise e infine il Veneto. La invito a farsi carico di queste leggi regionali e anche a confrontarsi con il presidente Stefani, che è del suo stesso partito, perché non è che chiedevamo di copiare il Partito Democratico, ma semplicemente di copiare il suo presidente di regione. Perché cosa dice quella legge insieme a tutte le altre leggi regionali? Che caregiver è chi cura, non solo chi convive, che non c'è nessun obbligo di convivenza, nessun vincolo di parentela, nessuna soglia di ore per meritarsi un sostegno, ma anzi il caregiver è riconosciuto nel PAE, nel progetto di vita, è integrato nel sistema dei servizi, che ovviamente non devono essere sostituiti dal caregiver stesso, perché la cura non si misura ovviamente con numeri, con ore, con chilometri, come lei propone in questa legge. A Roma infatti nella sua legge, ministra, non c'è niente di tutto ciò, non c'è niente di quello che in modo molto avanzato è già previsto nelle leggi regionali. Stiamo facendo un passo indietro, introducendo vincoli, paletti, addirittura a 40 chilometri il confine entro il quale devi vivere se vuoi essere riconosciuto un caregiver, con rigidità, cavilli burocratici che non serviranno a dare una risposta al nostro paese. Tanta burocrazia come quella che Silvana Ruggero ha ricordato pochi giorni fa in Calabria, parlando davanti alla relatrice speciale dell'ONU sulla disabilità. Da più di 20 anni Silvana dorme 3 ore a notte per assistere il proprio figlio con una malattia genetica gravissima. Un altro figlio non c'è più. Ha raccontato che per rinnovare il piano della fisioterapia respiratoria ci ha impiegato quasi 1 mese e che per 1 mese suo figlio è rimasto senza. Così ha detto Silvana davanti alla relatrice. Si muore anche di burocrazia. E ha detto ancora: non ci basta essere riconosciuti, abbiamo bisogno di vivere. E Silvana riesce ancora a lavorare grazie al telelavoro. Proprio per questo la sua legge non risponderà a Silvana, perché a lei non spetterà assolutamente nulla. Questa infatti è la prima richiesta che fanno i caregiver. Fateci vivere, fateci respirare. Chiedono sollievo, chiedono sostegno. E per noi i caregiver devono avere tutti gli stessi diritti, certo con tutele crescenti in base al bisogno di cura che deve essere individuato e sancito nel PAI o nel progetto di vita. Se vogliamo evitare che la cura diventi una condanna e un destino di vita, abbiamo bisogno di garantire a tutti informazioni chiare e accessibili, formazione, supporto psicologico, gruppi di automutuo aiuto, reti di vicinato solidali, interventi di sollievo programmati ed in emergenza. Domiciliazione delle visite specialistiche, telemedicine, telemonitoraggio, prevenzione del burnout. Chiediamo servizi, non elemosina. Chiediamo dignità e la dignità non si può barattare per pochi spiccioli. Il suo testo invece restringe la platea ai soli conviventi, perché è solamente a loro che lei garantisce tutele e diritti. Esclude amici, vicini e reti di solidarietà. Non prevede sostegni strutturali, non tutela la salute dei caregiver, non affronta la conciliazione con il lavoro e non riconosce i giovani caregiver se minorenni. Introduce un bonus economico massimo di 400 euro solo per chi convive e chi rinuncia al lavoro. A chi rinuncia al lavoro, lega il bonus a condizioni che di fatto condannano il caregiver a una vita senza pause, senza sollievo e senza diritti. Siamo molto delusi da questo testo, l'avevo già anticipato in commissione, ma ribadiamo la nostra disponibilità a continuare a lavorare con lei per migliorare se eventualmente fosse ancora possibile, perché la cura è un tema importante, è un tema nazionale che richiede tutta la nostra attenzione, è un tema di civiltà ed è un tema di diritti rispetto al quale vogliamo garantire tutta la nostra disponibilità. Ma la sfida di oggi, su cui la invitiamo a riflettere, è quella di trasformare la cura da destino privato delle donne e degli uomini, ma delle donne, a una responsabilità politica condivisa. La cura va riconosciuta, va ridotta, va redistribuita, va remunerata, va rappresentata. Solamente così il tempo potrà diventare davvero una misura di libertà e non il luogo nascosto in cui si riproducono le disuguaglianze. E se serve qualcosa, allora bisogna fare una cosa che nessuna legge probabilmente può costruire da sola. Servono nuovi patti di comunità, perché la solitudine è il nemico più grande dei caregiver, soprattutto degli anziani che per timore, per dignità, spesso non chiedono nemmeno aiuto. Dobbiamo andarli a cercare noi, nelle case di comunità, negli ambulatori, nelle associazioni, nei luoghi di ritrovo, senza rigidità e senza burocrazia, perché ognuno di noi può essere un'antenna sociale nel territorio, capace di intercettare un bisogno prima che il vaso trabocchi. E l'abbiamo visto tante volte, la disperazione dei caregiver, dei genitori lasciati soli. I caregiver non sono sostituti dello Stato, sono il pilastro su cui questo paese si regge ogni giorno, spesso in silenzio. Non sono una soglia ISEE, non sono un monte ore, non sono un raggio di chilometri, ma hanno un nome. E mi permetto di ricordare in questa sede Valentina, Luca e Bianca, che hanno lasciato una lettera straziante: da soli non ce la facciamo più. È una legge dello Stato a questo compito, rispondere a loro: non siete soli, perché noi ci saremo. Per questo motivo siamo disponibili a lavorare con lei, e chiudo, Presidente, ma serve del coraggio che non abbiamo ancora visto, ma la invitiamo ad andare in questa direzione. Serve una nuova cultura della cura, serve un pensiero coraggioso per una società che deve ritrovare il senso del noi, del nostro essere comunità, attente e solidali, mettendo sempre al centro la vita delle persone. È per questo motivo che come Partito Democratico abbiamo sostenuto questo percorso pur con criticità, e continueremo a batterci per migliorare un testo che crediamo non sia ancora all'altezza delle aspettative. Grazie.
1: Grazie deputata Malavasi. Onorevole Quartini, prego.
7: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, prendo la parola in quest'Aula con profonda preoccupazione politica, istituzionale e sociale, ma anche con la fermezza di chi non intende assistere in silenzio all'ennesima operazione di facciata. Siamo chiamati a legiferare su un tema che entra nelle case, entra nelle vite, nei silenzi al minimo di 7 milioni e mezzo di persone, secondo l'Istat 12 milioni. Persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare, si prendono cura di una persona con disabilità grave, di un genitore malato, di un figlio che non sarà mai autonomo. Lo fanno nell'ombra, spesso da sole, senza riconoscimento, senza sostegno, senza certezze. Eppure forniscono in silenzio un vero e proprio LEA occulto. Questo è il dato di fatto. Noi sappiamo che sono insufficienti le RSA per la transizione demografica che questo Paese sta subendo, sappiamo che sono insufficienti i centri diurni, sappiamo che è assolutamente insufficiente l'assistenza integrata, domiciliare, infermieristica, domiciliare nei nostri territori. Eppure queste persone, padri e madri, figli e figlie, coniugi, persone che rinunciano al lavoro, alla carriera, al tempo libero, alla propria salute, queste persone svolgono un LEA occulto. Sono persone che scivolano lentamente verso la povertà economica, l'isolamento sociale e il logoramento psicofisico. Questa non è un'emergenza minore, è un'emergenza nazionale che, ripeto, riguarda al minimo 7 milioni e mezzo di persone, secondo Istat 12 milioni. E qual è la risposta del governo e della maggioranza? Un DDL, il numero 2789, sui caregiver, una legge che viene presentata come una svolta storica, ma che letta davvero si rivela quello che è: una gigantesca scatola vuota, un manifesto propagandistico.

si classifica, lo si iscrive in una piattaforma digitale, lo si divide in categorie, ma non gli si dà una tutela reale, non gli si dà risorse adeguate, non gli si dà uno strumento vincolante. La cura continua a non essere un bene pubblico, continua a essere una responsabilità privata, familiare e nella stragrande maggioranza dei casi imposta. Colleghi, non facciamoci incantare dalle parole, guardiamo i fatti. All'articolo 1 enuncia bellissime finalità: tutela, valorizzazione, supporto, prevenzione dell'isolamento, parole condivisibili, ma sono solo parole. Non c'è un solo meccanismo che renda vincolanti per la pubblica amministrazione queste parole. Non c'è un solo diritto esigibile. Sono principi sulla carta, buoni per fare un comunicato stampa. Poi arriviamo alla classificazione dei caregiver in base alle ore settimanali. Si parla di 91 ore, si parla di una fascia fra 30 e 90 ore, di un'altra fascia fra 10 e 30 ore, ma la cura non è un cartellino da timbrare, la cura non è un cronometro, la cura è presenza mentale continua, è reperibilità giorno e notte, è carico emotivo, è gestione delle emergenze, è coordinare visite mediche, farmaci, assistenza, burocrazia, è vivere con il fiato sospeso. Ridurre tutto questo a una rigida griglia oraria è offensivo, è ragionieristico, è inadeguato. Poi arriviamo alla classificazione di altri aspetti che vediamo successivamente. E poi c'è il tema della piattaforma IMSS, una piattaforma che doveva partire, che è stata rinviata al 2027. Nel frattempo i caregiver continuano ad aspettare e per accedere a questo sistema cosa si chiede? Autocertificazione, dati, requisiti, ore, parentele, piani assistenziali, una montagna di carte, un labirinto burocratico. Un caregiver che ha già non ha tempo per sé dovrà trovare il tempo per difendersi dalle carte bollate. Allora diciamolo chiaramente, si introduce una proposta di riesame. Termini di silenzio assenso, di silenzio rigetto, ricorsi, negoziazione assistita. Significa che il legislatore sa già che questo sistema produrrà migliaia di rigetti e contenziosi. Non si aiuta il caregiver, lo si costringe a combattere contro lo Stato per farsi riconoscere un diritto. E poi c'è il lavoro. L'articolo 8 doveva essere il cuore della conciliazione. Ma cosa introduce? Non introduce un bel niente. Per i lavori subordinati, per i lavoratori subordinati, la modifica dell'orario o il lavoro agile sono una possibilità, subordinata alla compatibilità con l'azienda e alla decisione del datore di lavoro. Non è un diritto, è una richiesta, è una supplica. Non ci sono incentivi per le imprese, non ci sono indennizzi adeguati, il caregiver lavoratore viene abbandonato a se stesso. Ma il punto più grave, il punto più vergognoso è il silenzio assoluto sulla previdenza. In questo provvedimento non c'è traccia di contribuzione figurativa, non c'è accesso anticipato alla pensione, non ci sono riscatti agevolati degli anni dedicati alla cura. Il governo finge di non sapere che chi assiste a un familiare per anni o decenni accumula vuoti contributivi incolmabili. Lascia il lavoro, lo riduce e poi da anziano si ritrova con una pensione da fame. Lo Stato sfrutta il lavoro gratuito di cura, risparmia sulla spesa sociale e poi punisce due volte chi si è sacrificato. Questa non è politica sociale, è cinismo. E veniamo alla salute mentale. L'articolo 12 promette sostituzioni in caso di emergenza. Supporto psicologico, visite domiciliari, telemedicina, accessi previdenziali, belle cose, ma come vengono finanziate? A risorse invariate, nei limiti di budget già insufficienti. Si dice alle regioni, alle ASL di fare tutto questo senza un euro in più, ma le ASL sono al collasso, i servizi di salute mentale sono allo stremo. Come si può pensare di curare il caregiver senza

0: senza mettere risorse, si condanna il caregiver a liste d'attesa infinite o a pagarsi lo psicologo di tasca propria. Chi assiste una persona con disabilità grave, con autismo, con Alzheimer, con malattie rare, affronta tassi altissimi di burnout, ansia e depressione, e la risposta è una clausola di invarianza finanziaria. È una presa in giro, è una violazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione. Arriviamo al punto più critico. Il governo parla di un assegno. Il governo ha raccontato al Paese di aver introdotto un assegno per i caregiver. La realtà è diversa. Per accedere a questo contributo devi essere un caregiver prevalente con almeno 91 ore settimanali, convivente. Un euro l'ora se tutto va bene. Chi assiste 80, 70, 50 ore alla settimana non prende un centesimo. Non devi svolgere attività lavorativa o devi guadagnare meno di 3.000 euro lordi l'anno. Se lavori part-time e guadagni 4.000 euro l'anno sei escluso. E il paradosso qual è? Chi prova a lavorare per sopravvivere viene punito. Chi è più povero e più solo forse riceverà qualcosa. Ma quanto? Si parla di un massimo di 1.200 euro a trimestre, cioè 400 euro al mese. E non è fisso, perché ha ISEE fino a 15.000 euro, l'importo è fisso, ma se hai tra 15 e 25.000 euro, l'importo viene tagliato progressivamente. Con un ISEE di 22.000 euro l'anno si parla di poche decine di euro al mese. E se l'importo trimestrale è pari o inferiore a 30 euro, cioè 10 euro al mese, non viene neppure erogato. Ma il punto più grave è un altro, l'importo non è garantito, viene rideterminato trimestralmente in base alle risorse disponibili. Se le domande aumentano, l'assegno pro capito scende. Il caregiver non saprà mai all'inizio dell'anno su quale cifra potrà contare per fare la spesa o comprare le medicine. Dipenderà da quante altre persone hanno fatto la domanda. È la guerra tra poveri elevata a norma di legge per avere un euro l'ora. E non è finita. Il contributo è per ciascun assistito fino a un massimo di due caregiver. Se entrambi i genitori sono caregiver, l'importo non raddoppia, viene diviso al 50%. E se uno dei due non ha i requisiti, cosa succede? I dubbi sono enormi. Si rischia di monetizzare il bisogno, di scatenare conflitti dentro le famiglie, di esasperare le fragilità invece di lenirle. Ma poi c'è una domanda fondamentale. Da dove arrivano le risorse? Il governo non mette un euro fresco. Si trovano miliardi per le armi, per il ponte sullo stretto, ma non mette un euro su questa legge delega. Non c'è fiscalità generale. Si prendono 207 milioni dal fondo per i caregiver istituiti nella legge di bilancio 2025. Si prendono 50 milioni per le politiche in favore delle persone con disabilità. Si prendono 3 milioni dal fondo per il valore sociale ed economico del caregiver. È una partita di giro a somma zero. Si spogliano i fondi per la disabilità per finanziare una misura parziale per i caregiver. Si toglie sostegno alla persona assistita per dare un'elemosina a chi la assiste. Questa non è politica sociale, è un'operazione contabile cinica. Mette in contrapposizione i diritti delle persone con disabilità e quelli dei loro familiari. È inaccettabile, Presidente. E poi c'è la solita clausola. Restano ferme le competenze delle regioni. Tradotto, la tutela del caregiver continuerà ad essere frammentata. Chi vive in una regione con bilancio solido forse avrà qualche servizio. Chi vive in una regione commissariata, con piani di rientro, non avrà nulla. Non si introduce un livello essenziale delle prestazioni sociali. Non si garantisce uniformità. Si lascia tutto alla geografia della fortuna. Si lascia tutta l'autonomia differenziata che voi avete voluto, al regionalismo differenziato che ha fallito rispetto alla sanità. È qualcosa, anche questo, di assolutamente inaccettabile. E non solo, le leggi regionali erano emancipate e più evolute di questa proposta. è fuori discussione, l'ha detto anche la collega Malavasi un attimo fa. Colleghi, questo disegno di legge non cambia il modello sociale, non cambia il modello di genere, ha una visione culturale ancellare della famiglia. In Italia il lavoro di cura informale ha un volto preciso, è il volto delle donne. Sono le donne a pagare il prezzo più alto in termini di rinuncia al lavoro, di divario retribuito, di penalizzazione pensionistica. Questo testo non scardina questo equilibrio, lo perpetua. La cura continua a non essere garantita dallo Stato come valore sociale universale e questo è in aperta tensione con la Costituzione, con l'articolo 2 che impone i doveri inderogabili di solidarietà, con l'articolo 3 che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali, con l'articolo 32 che tutela la salute come diritto fondamentale, con l'articolo 38 che garantisce assistenza e mantenimento a chi è inabile al lavoro. Questa non è una legge di civiltà, è una legge di propaganda, una legge di manifesto. Per questo il Movimento 5 Stelle presenterà in aula una proposta alternativa, chiara, forte e strutturata. Cambiamo paradigma, non parliamo più di assistenzialismo, parliamo di lavoro di cura, parliamo di un vero reddito di cura. Noi proponiamo un reddito riconosciuto a tutti i caregiver registrati sulla piattaforma INPS con ISEE fino a 40.000 euro. Superiamo l'asticella dei 25.000 euro, superiamo la discriminazione verso chi è disoccupato o guadagna meno di 3.000 euro. Il contributo mensile va da un minimo di 600 a un massimo di 1.200 euro al mese, non a trimestre, al mese. La misura piena di 1.200 euro mensili, 14.400 euro l'anno è garantita a chi ha un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, poi si riduce con gradualità e proporzionalità fino a 40.000 euro. Nel caso di più caregiver per lo stesso assistito o di entrambi i genitori, il contributo non viene azzerato o tagliato, viene ripartito in proporzione al carico di cura e all'ISEE. E soprattutto il reddito di cura è esente IRPEF, non rileva ai fini ISEE ed è cumulabile con altre misure di sostegno. Perché non è un ammortizzatore sociale? È il riconoscimento economico di un'attività di rilevanza pubblica. Leva l'occulto da questo livello essenziale d'assistenza che i caregiver forniscono e svolgono. È il riconoscimento del lavoro di cura. Signor Presidente, non possiamo rassegnarci ad una legge vuota. La discussione generale deve servire a scuotere la coscienza della maggioranza e del governo. Chiediamo un cambio di passo radicale durante l'esame degli emendamenti. Serve il coraggio di ridisegnare la definizione dei caregiver, superando vincoli rigidi di convivenza e parentela. Occorre eliminare la quantificazione rigida delle ore. Bisogna trasformare le facoltà sul lavoro agile, sul part-time e sui congedi in veri diritti soggettivi. È urgente introdurre tutele previdenziali effettive, garantendo la contribuzione figurativa per gli anni dedicati all'assistenza. Bisogna finanziare davvero il supporto psicologico e la salute mentale con capitoli di spesa dedicati. Bisogna prevedere risorse fresche e strutturali, senza definanziare i fondi per la disabilità. Il sostegno economico non può essere una lotteria a somma variabile, deve essere un diritto certo e dignitoso. Bisogna implementare l'empowerment di comunità, bisogna cominciare a far sviluppare dentro le comunità il concetto di autoaiuto, bisogna cominciare a sviluppare all'interno delle comunità il concetto vero di silver co-housing. Bisogna cominciare a fare operazioni di questo tipo. Dobbiamo prevenire la non autosufficienza. Dobbiamo cercare di essere lungimiranti, di guardare lontano. In questa legge non c'è niente di tutto questo. Se ci sarà la volontà politica di aprire a queste modifiche sostanziali, troverete in noi un interlocutore rigoroso ma aperto al confronto. Se invece la maggioranza insisterà nel voler approvare a tutti i costi questo testo vuoto e propagandistico, noi continueremo a denunciare nel Paese l'inganno compiuto ai danni di oltre 12 milioni, secondo l'Istat, di caregiver italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Quartini, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Panizzutta, che rinuncia, pertanto chiedo alla ministra Locatelli se intende intervenire.
2: Presidente, forse è giusto per ricordare che questa legge parte sì dal principio del caregiver familiare, convivente, prevalente, colui che ama, che cura, che non vuole essere sostituito ma accompagnato dalle istituzioni in un percorso di cura che parte magari per via di burocrazie, di conteggi dovuti alle norme, dalle 91 ore, ma che vuol dire 24 ore su 24. Quindi noi non possiamo trascurare o mettere sullo stesso piano le reti amicali, pur importantissime, per le quali sicuramente anche i territori hanno un occhio di riguardo, con chi svolge questo compito di cura per tutta la sua vita, di notte, di giorno, quando la persona urla, quando la persona chiama, quando la persona sta male, quando la persona è felice, quando ha fame, quando scappa, quando è aggressiva. Ecco, questa legge parte dall'urgenza di dare una risposta prima di tutto ai familiari che hanno questo compito e non vogliono più essere lasciati da soli. E io credo che sia arrivato il momento, dopo 10 anni, dopo 32 proposte fallite, dopo un vuoto normativo che poteva anche essere colmato prima, di dare una risposta. Quindi andremo in questa direzione perché crediamo che sia la necessità, l'urgenza, quella di dare una risposta. Poi mi fa piacere che abbiamo parlato oggi di integrazione sociosanitaria, analisi dei dati, transizione demografica, una spinta al cambiamento, un'innovazione ai servizi. Tutto questo lo dobbiamo fare insieme, insieme anche ai territori. Ricordo anche che la norma che noi presentiamo e che è condivisa nel rispetto del lavoro che è stato fatto anche dai parlamentari in passato è assolutamente in linea col lavoro portato avanti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto e da tutte le regioni che vorranno dare un riconoscimento ai caregiver familiari, perché questo è un tema importantissimo sul quale tutti, a tutti i livelli istituzionali possiamo impegnarci, ma concretamente abbiamo già messo delle risorse, iniziamo a spendere queste e poi miglioreremo la norma.
1: Grazie signora Ministra, il seguito del dibattito è dunque rinviato ad altra seduta. Proseguiamo con l'ordine del giorno che reca la discussione. Cosa? Che reca la discussione della proposta di legge già approvata dal Senato numero 2830, disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo e delle abbinate proposte di legge numero 2376 e 2383. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Paolo Emilio Russo. Prego, onorevole.
3: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Avviamo la discussione di queste disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, un testo approvato dal Senato che è il risultato dell'abbinamento di testi presentati dalla maggioranza e dall'opposizione e di un lavoro certamente complesso di cucitura tra istanze diverse. Tutti i testi avevano come obiettivo quello di contrastare un fenomeno inaccettabile, purtroppo in costante aumento nel nostro Paese, come in molte altre parti dell'Europa e del mondo, quale l'antisemitismo appunto. L'antisemitismo sta ritornando con formule nuove e noi abbiamo il dovere di impedirlo. È un testo scritto in costante dialogo e confronto con le associazioni e tutti gli attori che si occupano del tema, che si pone una finalità di prevenzione educativa, che non contiene un apparato sanzionatorio, non introduce nuovi reati né pene. Prima di depositare la relazione alla Presidenza, perché resti agli atti per illustrare tutti i contenuti nel dettaglio, mi preme sottolineare il contenuto dell'articolo 1. perché risolve esso stesso alcune delle obiezioni che sono emerse nel corso di queste ultime settimane di confronto in commissione e anche sui giornali nell'intera società. L'articolo 1, che è scritto qua, afferma infatti che la Repubblica italiana, in attuazione del principio di uguaglianza, all'articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ma lo fa, attenzione, ferme restando le libertà di critica politica, di espressione del pensiero, di riunione e di associazione e nel rispetto dei diritti costituzionali. L'ho voluto sottolineare non solamente perché credo fortemente in questa libertà, ma anche perché, come è noto ai componenti di questa Camera e di quest'Aula, i lavori parlamentari possono essere utilizzati per chiarire le intenzioni del legislatore quando si pone una questione interpretativa di una disposizione. Ecco, nessuno in questo Parlamento, tra coloro che mi hanno dato mandato a riferire in quest'Aula, ha mai inteso limitare in qualunque modo la libertà di espressione e di critica, che è un elemento costitutivo della nostra democrazia. La libertà di espressione e di critica è una conquista che anzi custodiamo e continueremo a custodire gelosamente. Chiedo dunque, Presidente, l'autorizzazione a depositare la relazione per gli aspetti tecnici. Grazie.
1: Grazie onorevole Russo, ovviamente autorizzato, e quindi chiedo io se intende intervenire la rappresentante del governo, la sottosegretaria Siracusano. Non ho capito, scusi? Oh, d'accordo, grazie. E allora, onorevole Bagnasco, prego.
4: Grazie, Presidente. Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il provvedimento che oggi discutiamo affronta una questione che, a mio avviso, a nostro avviso, deve essere considerata innanzitutto per ciò che rappresenta sul piano dei principi democratici. Contrastare l'antisemitismo, così come contrastare ogni forma di razzismo, di discriminazione religiosa e di odio fondato sull'appartenenza di una persona ad una comunità, significa difendere l'essenza stessa della nostra democrazia. La democrazia non è soltanto un insieme di regole e di procedure, è prima ancora il riconoscimento dell'eguale dignità di ogni persona, è il rifiuto dell'idea che qualcuno possa essere discriminato, minacciato o considerato diverso per la propria origine, per la propria fede religiosa, per la propria identità. Su questi principi crediamo che il Parlamento debba riuscire a trovare il terreno più ampio possibile di condivisione. Questo lo speriamo fortemente e abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo per questo, per arrivare a questa realtà. L'antisemitismo ha una storia antica e drammatica nel nostro continente. L'Europa ne ha conosciuto le conseguenze più terribili e l'Italia ha conosciuto la vergogna delle leggi razziali, delle persecuzioni e delle deportazioni. Quella memoria appartiene alla nostra storia nazionale e costituisce un monito che non può essere confinato al passato. Per questo dobbiamo guardare con attenzione anche alle manifestazioni contemporanee dell'antisemitismo, che possono assumere forme differenti e che trovano oggi, soprattutto attraverso la rete e i social, strumenti di diffusione particolarmente rapidi, incisivi e molto spesso estremamente negativi. Il provvedimento in esame cerca di costruire un quadro organico di prevenzione e contrasto. Lo fa attraverso una strategia nazionale triennale attraverso il monitoraggio degli episodi di antisemitismo, attraverso interventi sul linguaggio d'odio diffuso in rete, attività formative nelle scuole e nelle università, iniziative rivolte alle forze armate, alle forze dell'ordine, alla magistratura e attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione. Viene inoltre definito e istituzionalizzato il ruolo del coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, chiamata a predisporre, aggiungere e aggiornare la strategia nazionale e a favorire il coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte. È dunque un intervento che non si limita ad affermare un principio, ma tenta di costruire strumenti di conoscenza, prevenzione, formazione e coordinamento. All'interno di questo quadro assume particolare rilievo la scelta di adottare come riferimento la definizione operativa di antisemitismo elaborata nel 2016 dall'International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, insieme ai relativi indicatori. Si tratta di una scelta sulla quale si è sviluppato anche a livello internazionale un dibattito che non può e non deve essere ignorato. Proprio per questo credo sia necessario chiarire con precisione tanto la finalità della norma quanto i limiti entro i quali debba essere applicata. Il testo approvato dal Senato stabilisce espressamente che restano ferme la libertà di critica politica, la libertà di critica politica, la libertà di manifestazione del pensiero e le libertà di riunione e di associazione nel rispetto dei principi costituzionali. Non vengono introdotte nuove fattispecie di reato né nuove sanzioni penali per l'espressione di opinioni politiche e soprattutto l'adozione della definizione IHRA non può essere interpretata come uno strumento per sottrarre lo Stato di Israele, il suo governo e le sue politiche alla critica. Ripeto, non può essere interpretata mai come uno strumento per sottrarre lo Stato di Israele, il suo governo e le sue politiche alla critica. La critica nei confronti delle decisioni di un governo è parte integrante del confronto democratico. Si possono criticare le politiche dello Stato di Israele anche duramente, si possono contestare le decisioni assunte dal suo governo, si possono avere opinioni profondamente differenti sulla situazione in Medio Oriente e sulle vicende drammatiche che quella regione continua ad attraversare. La garanzia contenuta nella legge deve essere letta e applicata precisamente in questo senso ed è proprio alla luce di queste disposizioni che credo vadano ricondotte alla loro effettiva portata alcune delle preoccupazioni e delle polemiche che hanno accompagnato e ancora accompagnano forse l'esame di questo provvedimento. Nel corso del dibattito è stato paventato il rischio che l'adozione della definizione IHRA possa tradursi in una limitazione della libertà di espressione, della libertà della ricerca, dell'insegnamento o della possibilità di criticare le politiche dello Stato di Israele, ma non è così e il testo stesso offre su questo punto garanzie precise e puntuali. La libertà di critica politica e la libertà di manifestazione del pensiero sono espressamente fatte salve. Non vi è dunque alcuna volontà di comprimere il confronto culturale, scientifico o politico, né di stabilire ciò che possa o non possa essere oggetto di studio, di insegnamento e di discussione. Anzi, formazione, ricerca e conoscenza costituiscono proprio alcuni degli strumenti attraverso i quali il provvedimento intende prevenire il pregiudizio, promuovere la consapevolezza e favorire il rispetto reciproco. Occorre però fare una netta distinzione tra la critica politica, anche radicale, e l'antisemitismo. Proprio la chiarezza di questa distinzione ci consente di difendere contemporaneamente la libertà del pensiero, della ricerca, dell'insegnamento e del confronto democratico dal trasformare la critica politica in strumento di ostilità nei confronti degli ebrei in quanto tali, attribuire ad un'intera comunità responsabilità collettive, ricorrere a stereotipi antisemiti o utilizzare vicende politiche e internazionali come pretesto per discriminare persone in ragione della loro appartenenza religiosa o culturale. Studiare criticamente il sionismo, la storia dello Stato di Israele, il conflitto israelo-palestinese o le politiche dei governi israeliani non può di per sé essere confuso con una manifestazione di antisemitismo. Dobbiamo quindi riuscire a tenere insieme due esigenze che una cultura autenticamente liberale può considerare contrapposte: proteggere la libertà del pensiero e proteggere le persone dalla discriminazione e dall'odio. È proprio partendo da questa consapevolezza che sarebbe importante affrontare il tema dell'antisemitismo, evitando contrapposizioni che rischiano di allontanarci dall'obiettivo comune, quello che speriamo che verrà fatto da questo Parlamento. Quando il Parlamento discute di razzismo, antisemitismo e discriminazione religiosa, dovrebbe ricordare che questi fenomeni non appartengono a una parte politica e non dovrebbero diventare terreno di una competizione tra maggioranza e opposizione. La condanna dell'antisemitismo non può essere patrimonio esclusivo della destra o della sinistra, così come non può esserlo la condanna del razzismo. Le differenze politiche sono fisiologiche in una democrazia. È naturale che maggioranze e opposizioni abbiano opinioni diverse, differenti sulle politiche economiche, sulla giustizia, sulle riforme istituzionali, sulla politica estera e su molti altri temi. Ma esistono alcuni principi fondamentali sui quali le istituzioni repubblicane dovrebbero essere capaci di riconoscersi reciprocamente. Il rifiuto dell'odio razziale e religioso è uno di questi, ripeto, il rifiuto dell'odio razziale e religioso. Per Forza Italia questo principio appartiene pienamente alla tradizione liberale, europeista e garantista, nella quale ci riconosciamo pienamente. La centralità della persona, la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero, la tutela delle minoranze e il rifiuto di qualsiasi discriminazione, ed è proprio una cultura autenticamente liberale a imporci di tenere insieme libertà e responsabilità. Difendere la libertà di espressione significa consentire la critica, anche aspra, delle scelte politiche di uno Stato. Contrastare l'antisemitismo significa impedire che quella critica diventi il pretesto per colpire una comunità, alimentare stereotipi, discriminazioni e forme di odio. Colleghi, credo che il senso più importante di questa discussione possa essere proprio questo, dimostrare che al di là delle legittime differenze politiche, le istituzioni sanno riconoscere alcuni valori comuni. La memoria della Shoah, il rifiuto dell'antisemitismo, il contrasto al razzismo e a ogni discriminazione religiosa non devono dividerci. devono ricordarci al contrario ciò che tiene insieme una comunità democratica. Perché quando una persona viene discriminata per ciò che è, per la propria origine o per la propria religione, non viene colpita soltanto quella persona o quella comunità, ma viene indebolito un principio sul quale si fonda la libertà di tutti. Forza Italia intende contrastare con fermezza l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, assicurando nello stesso tempo che l'attuazione delle misure previste avvenga nel pieno rispetto della libertà di opinione, della libertà di critica, della libertà della ricerca e del pluralismo che costituiscono il fondamento della nostra democrazia.
1: Grazie onorevole Bagnasco. Onorevole Fornaro, prego.
5: Grazie signor Presidente, sottosegretario Siracusano, colleghe e colleghi. Alcune premesse sono d'obbligo. La piaga dell'antisemitismo è stata drammaticamente parte della nostra storia nazionale ed europea. E il rischio che stiamo correndo è quello di una diffusa recrudescenza dell'antisemitismo, confondendo gli ebrei con le politiche del governo Netanyahu. Nessuna buona ragione della causa palestinese potrà mai giustificare il pogrom con oltre 1000 vittime civili innocenti del 7 ottobre 2023. Nessuna. Allo stesso modo, nessuna buona ragione a difesa del diritto sacrosanto di esistenza di Israele può giustificare le decine di migliaia di civili innocenti morti e le distruzioni a Gaza sotto il piombo dell'esercito israeliano. Un'altra premessa è quella che a un vero ed efficace contrasto all'antisemitismo e alla solidarietà con il popolo palestinese non servono né liste di proscrizione né gli anatemi. Stiamo trattando di un tema che interroga la coscienza di ognuno come pochi altri. Siamo, lo ricordo al relatore, in seconda lettura e questo, e mi pare che a leggere i giornali in queste settimane è passato in secondo piano, non è un decreto in fase di conversione. Siamo, e spesso ce lo dimentichiamo, per la nostra Costituzione in un sistema di bicameralismo paritario. Questa Camera aveva e a nostro giudizio ha il diritto di dire la sua sul testo e se possibile migliorarlo nel tentativo di trovare la più larga condivisione possibile. La domanda iniziale da porsi è quella se è più utile per la causa nobile e giusta del contrasto all'antisemitismo approvare un testo che vede la contrarietà di una parte della stessa comunità ebraica italiana, oppure emendare il testo in modo da superare critiche, dubbi e riserve. Per il Partito Democratico non ci sono dubbi, mille volte meglio la seconda opzione per giungere auspicabilmente, come fu per l'istituzione nel 2005, su iniziativa del compianto Furio Colombo, dell'istituzione della giornata della memoria, con un voto unanime del Parlamento italiano. Questo è stato, lo rivendichiamo, il senso della nostra astensione al Senato, come ha giustamente sottolineato il collega Andrea Giorgis nel suo intervento a nome del gruppo, del PD a Palazzo Madama, in prima lettura. E anche, lo vorrei sottolineare, la scelta di non partecipazione al voto sul mandato relatore che abbiamo compiuto l'altro giorno in prima commissione. Questo è stato il senso profondo delle nostre proposte emendative in commissione a cui la maggioranza ha risposto con un muro, con una totale indisponibilità che non può non alimentare dubbi sull'uso strumentale presente e futuro di questa legge. Perché non ascoltare l'invito della senatrice a vita Liliana Segre a compiere tutti, nessuno escluso, un passo aggiuntivo per giungere a un testo condiviso e unanime? Perché non ascoltare un gruppo di giuristi al di sopra di ogni sospetto di pregiudizio antisemita, come Gustavo Zagrebeschi, Gaetano Azzariti, Marcello Flores e tanti altri, che chiedono di sostituire la definizione di antisemitismo dell'IRA con la dichiarazione di Gerusalemme per evitare il rischio di una, cito, potenziale significativa compressione della libertà di espressione che deriverebbe dalla concreta applicazione di quella definizione, sia pure in mancanza della previsione di sanzioni. Perché non ascoltarli quando gli stessi scrivono che, cito, nel contesto attuale il DDL non contribuisce in nulla a una seria lotta all'antisemitismo, oltre a mettere in guardia sui connotati potenzialmente liberticidi? Perché non ascoltare donne e uomini ebrei italiani come Anna Foa, Renata Colorni, Gad Lerner, Stefano Levi della Torre e tanti altri, quando ricordano a tutti noi che, cito, l'antisemitismo è una forma di sopraffazione dell'uomo sull'uomo, che per combatterlo non servono nuove forme che confondono la critica a Israele con l'odio anti-ebraico. E ancora, quando i firmatari di questo appello ci mettono in guardia dal rischio di vedere un antisemitismo che sta rialzando la testa anche a sinistra, aprete virgolette, alimentato dagli stereotipi di sempre, cui se ne aggiungono di nuovi, primi fra tutti l'identificazione tra governo israeliano ed ebrei. Perché, e lo abbiamo detto in commissione, lo ribadiamo oggi, lo ribadiremo in aula nella fase emendativa, perché non si può tradurre in testo legislativo quanto è scritto nelle premesse agli esempi allegati alla dichiarazione IRA? Le critiche verso Israele, c'è scritto nel documento, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite. Perché non scrivere chiaramente questa precisazione, che non è ultronea, se guardiamo al dibattito che c'è stato in queste settimane? Perché, e lo abbiamo ribadito nel lavoro di commissione, dover recepire nel nostro ordinamento gli 11 indicatori e non soltanto la dichiarazione IRA? Negli 11 indicatori ce ne sono almeno un paio che lasciano degli spazi di ambiguità su una possibile loro applicazione, nei modi e nelle forme che, con più capacità tecniche e giuridiche di me, credo illustrerà il collega Gianassi più avanti. Ebbene, di fronte a queste domande, che io credo converrete tutti non hanno nulla di strumentale, nulla di propagandistico, ebbene, di fronte a queste domande non abbiamo ricevuto risposte. Alle nostre richieste non è stata data risposta, al fine di fugare dubbi sui reali intenti della legge, dubbi che aumentano quando si scopre che in nessuna parte, nella relazione illustrativa, nel testo, ci sono riferimenti alla storia dell'antisemitismo in Italia, a cominciare dalla vergogna delle leggi razziali del 1938 e al contributo fattivo e attivo del fascismo e del fascismo repubblichino alla persecuzione degli ebrei italiani da parte dei nazisti durante la Shoah. E infine, se tutti conveniamo sulla recrudescenza dell'antisemitismo e alla fondamentale funzione che può avere nel contrasto a questo fenomeno la cultura, la scuola, l'università, ebbene, come si può pensare di realizzare quanto indicato nello stesso testo a invarianza di bilancio? A invarianza di bilancio, non mettendoci neppure un euro. Fermatevi, lo dico al relatore per il suo tramite. Vi chiediamo di fermarvi. Fermatevi finché siete e siamo ancora in tempo. Temi come il contrasto all'antisemitismo, al razzismo, non possono e non devono diventare strumenti di propaganda. e mezzi contundenti da usare nella lotta politica quotidiana. Noi, coerentemente con la nostra storia e la nostra cultura, vi chiediamo di fermarvi per ricercare il consenso più ampio possibile e, se così non sarà, avrete la nostra più netta opposizione in quest'Aula e nel Paese. E non consentiremo a nessuno di definirci per questa scelta antisemiti. Per noi il contrasto all'antisemitismo, il contrasto alle idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico, erano e rimangono fondamenta insostituibili della nostra idea di società e di libera convivenza civile. Allo stesso modo il diritto di critica rimane un baluardo della nostra idea di democrazia costituzionale. Si può e si deve credere che la lotta all'antisemitismo e a qualsiasi forma di intolleranza razziale o etnica e la libertà di critica politica anche a governi stranieri come al governo di Netanyahu in Israele, ebbene che sia la lotta all'antisemitismo sia la critica politica possano coesistere nel segno della nostra Costituzione italiana.
1: Grazie onorevole Fornaro. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Angeloni di Frosinone. Grazie di essere qui a Montecitorio e benvenuti. Onorevole Maiorano, prego.
3: Grazie signor Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi. Oggi affrontiamo una questione che riguarda prima di tutto la qualità della democrazia del nostro Stato. Perché una democrazia sana non si misura soltanto dalla libertà che garantisce a ciascuno di esprimere le proprie idee. Si misura anche dalla capacità di difendere la dignità di ogni persona e di contrastare ogni forma di discriminazione. Quindi non possiamo non parlare dell'antisemitismo, una delle forme più antiche, più dure, persistenti e resistenti della nostra storia. Perché questo fenomeno non appartiene solo al passato, lo vediamo ancora oggi quando una persona viene giudicata non per quello che pensa o per quello che fa, ma semplicemente perché è ebrea. Lo vediamo nelle teorie del complotto, lo vediamo quando agli ebrei vengono attribuite responsabilità collettive per le decisioni di un governo o di un singolo. E oggi lo vediamo anche in rete, nei social, dove un semplice messaggio carico d'odio può raggiungere milioni di persone in pochi minuti. Per questo è importante che il Parlamento intervenga, perché per contrastare un fenomeno dobbiamo prima di tutto essere capaci a riconoscerlo. E con questa proposta di legge si sceglie di adottare la definizione IRA unitamente agli 11 relativi indicatori. E questo è un passaggio importante perché ci offre un riferimento comune per riconoscere le diverse manifestazioni dell'antisemitismo. E parlando di libertà, è proprio per questo c'è un principio che deve essere altrettanto chiaro. Contrastare l'antisemitismo non significa limitare la libertà di espressione. E questo principio è scritto chiaramente in questo provvedimento, nel provvedimento in discussione. Sono fatte salve la libertà di critica politica, la libertà di espressione del pensiero, la libertà di riunione e di associazione nel rispetto della Costituzione. È scritto chiaramente che criticare un governo è legittimo, criticare una decisione politica è legittima e quindi anche criticare le politiche dello Stato di Israele è legittimo. Esprimere la propria posizione sul conflitto israelo-palestinese è legittimo. Diverso è colpire gli ebrei in quanto ebrei. Diverso è attribuire colpe ad un'intera comunità per azioni compiute dal governo o da una singola persona, come ho detto prima. Diverso è diffondere teorie del complotto o giustificare la violenza contro una persona per la sua appartenenza. Sono piani diversi, sono cose completamente diverse. E una democrazia matura come quella italiana deve avere il coraggio di distinguerli. Se confondiamo la critica politica con l'antisemitismo, rischiamo di indebolire la libertà di espressione. Ma se non riconosciamo l'antisemitismo quando si nasconde dietro una posizione politica, rischiamo di indebolire la lotta contro la discriminazione. Ecco perché serve chiarezza e responsabilità. E c'è una cosa che non possiamo ignorare. L'antisemitismo oggi può diffondersi con una velocità che fino a pochi anni fa era impensabile. Un pregiudizio può diventare un contenuto. E quel contenuto può essere condiviso migliaia di volte, raggiungendo in pochi minuti tantissime persone. Ma il problema non è soltanto la velocità, è quello che ormai sembra è la normalizzazione. Quando uno stereotipo viene ripetuto continuamente, quando una falsità viene presentata come una verità, quando una provocazione viene liquidata come una semplice battuta, il confine di ciò che viene percepito come accettabile può man mano spostarsi. E questo riguarda soprattutto i più giovani. Ecco perché la prevenzione è fondamentale. E la prevenzione deve passare dalla scuola, dalla cultura, dalla formazione dei ragazzi, ma anche dagli addetti ai lavori. Ed è prevenzione anche la capacità delle istituzioni di riconoscere i segnali prima ancora che diventino dei problemi molto più seri. E per questo è importante sottolineare la parte del provvedimento dedicata alla formazione. Per esperienza personale so quanto sia importante per chi è chiamato ogni giorno a prevenire e contrastare fenomeni criminali ma anche di discriminazione, poter disporre non soltanto di strumenti operativi idonei, ma anche delle conoscenze necessarie. Chi deve intervenire deve prima saper riconoscere ciò che ha davanti, deve saper distinguere, deve sapere quando intervenire. Perché prevenire significa anche questo, intervenire prima che sia troppo tardi. Per questo è fondamentale intervenire nella formazione delle forze dell'ordine, delle forze armate, del personale delle prefetture, ma anche nel personale della magistratura, anche nella magistratura, non per limitare la libertà, ma per essere più capaci di garantirle. E c'è poi il diritto di manifestare su cui dobbiamo parlare. E anche su questo dobbiamo essere chiari. In questi anni abbiamo visto numerose manifestazioni a sostegno del popolo palestinese. Manifestare per chiedere la tutela della popolazione palestinese, manifestare per chiedere la soluzione politica al conflitto, tutto questo è assolutamente legittimo. Tutto questo appartiene pienamente alla libertà di espressione della nostra libertà democratica. Ma proprio perché dobbiamo difendere queste libertà, dobbiamo essere altrettanto attenti. Quando all'interno di alcune manifestazioni compaiono messaggi antisemite, minacce o messaggi che incitano alla violenza, la solidarietà al popolo palestinese non può diventare una giustificazione per l'antisemitismo. Così come la critica alle politiche del governo israeliano non può trasformarsi nella colpevolizzazione di chi è ebreo. Sono distinzioni che dobbiamo avere il coraggio di mantenere, anche quando politicamente possono risultare scomode. E permettetemi di aggiungere un altro principio. Chi manifesta ha il diritto di manifestare. Chi protesta ha il diritto di protestare. Ma nessuno ha il diritto di aggredire chi difende, chi indossa una divisa, che sta svolgendo il proprio lavoro e che è lì per garantire la sicurezza di tutti e anche quella di garantire il regolare svolgimento di quella stessa manifestazione. C'è infine poi una parola che non possiamo non considerare, la memoria. Ecco, la memoria della Shoah non può essere soltanto una cerimonia. Non può essere soltanto un giorno sul calendario, ma deve stimolarci a riconoscere i primi segnali della discriminazione. Perché l'odio non comincia subito con la violenza, comincia molto prima. Comincia quando una persona viene descritta come diversa o inferiore soltanto per ciò che è.
6: Comincia quando un pregiudizio viene ripetuto fino a diventare per qualcuno una verità. Comincia quando la discriminazione viene considerata normale. Ed è lì che dobbiamo intervenire, prima, non dopo. Colleghi, questa proposta di legge rappresenta un'affermazione di principio. La Repubblica sceglie di riconoscere, prevenire e contrastare l'antisemitismo, ma deve farlo senza sacrificare le libertà garantite dalla nostra Costituzione. Deve combattere l'odio senza avere paura delle libertà. Deve proteggere le minoranze senza comprimere il dissenso. Deve distinguere una critica politica da una discriminazione e deve essere capace di dire nello stesso momento due cose che non sono in contrapposizione: che l'antisemitismo non può essere tollerato e che la libertà di espressione e di critica politica deve essere sempre difesa. E questo perché l'antisemitismo non riguarda soltanto la comunità ebraica, riguarda tutti quanti noi. Grazie.
1: Grazie onorevole Maiorano. Onorevole Caro Tenuto, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Vedete, il testo che abbiamo di fronte è una legge discriminante, in quanto distingue e eleva un popolo sopra gli altri. E per questo andrebbe ribattezzato da DDL antisemitismo a DDL pro apartheid, per i motivi che mi accingo a spiegare. Questo disegno di legge trova la sua ispirazione nella definizione operativa di antisemitismo approvata nell'Assemblea internazionale per la memoria dell'Olocausto, svoltasi a Bucarest il 26 maggio del 2016. E oggi con questa legge, al suo articolo 1,2, si adotta questa definizione di antisemitismo e lo fa, cito, ivi inclusi i relativi indicatori. Innanzitutto voglio denunciare che di quei documenti e delle relazioni operative questa Presidenza del Consiglio ha ammesso di non avere copia in una risposta a un gruppo di avvocati che ne ha chiesto conto. Quindi stiamo approvando una legge basata su una definizione di antisemitismo che poggia su elementi non noti e dunque, non avendo le basi teoriche su cui poggia, possiamo solo leggere la definizione. Leggiamola. L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei. Questa è la base giuridica su cui volete costruire. E poi la farcite di 11 esempi, 7 dei quali non riguardano gli ebrei, riguardano lo Stato di Israele. La stessa IRA scrive che quegli esempi potrebbero includere certi comportamenti, tenendo conto del contesto. Ecco, si prende quel potrebbe e lo si trasforma in una legge dello Stato. L'uomo che ha scritto la prima versione di quel testo, si chiama Kenneth Stern ed è un avvocato ebreo americano, ha spiegato che serviva a chi raccoglieva dati in Europa e che non doveva mai diventare un codice per punire le parole. Oggi Stern è tra i più netti oppositori dell'idea che gli stati lo adottino come base per norme di controllo sulle opinioni politiche. Lo dice l'autore, voi lo ignorate. Ed ecco il punto, una legge contro l'antisemitismo dovrebbe proteggere gli ebrei per ciò che sono. Questa legge protegge uno Stato per quel che fa. E sapete cosa succede quando questo potrebbe entra in una legge? Beh, succede che un insegnante che spiega alla classe cosa ha detto la Corte dell'AIA si chiede se sta facendo lezione o sta facendo antisemitismo. Succede che un rettore, prima di autorizzare un convegno, si chiede se i relatori sono quelli giusti. Nessuno vi arresta, ma smettete di parlare. Allora, questa legge arriva nelle scuole e nelle università e le trasforma in presidi che vigilano su quelle idee, su quali idee possono circolare. Proprio quelle università e la ricerca che dovrebbero essere il luogo del sapere e del confronto, del libero confronto. Beh, così se ne fa un censore delle idee e succede un'altra cosa, ancora più grave. Un concetto nato per proteggere una minoranza diventa uno strumento per disciplinarla. Pensateci, noi italiani che le leggi razziali le abbiamo viste scritte proprio in quest'aula, ci mettiamo a stabilire qui, per legge, 90 anni dopo, quali ebrei sono accettabili, quelli che difendono Israele, e quali no, quelli che dicono non in mio nome quando guardano il genocidio a Gaza. Il testo dell'IRA è al centro, tra l'altro, di un acceso dibattito proprio nella comunità ebraica, nel mondo e in Italia. Ci sono storiche come Anna Foa, c'è Monio Varia, c'è Gad Lerner, che hanno criticato apertamente l'uso, temendo che diventi lo scudo dietro cui si mettono a tacere le voci critiche. Allora noi del Movimento 5 Stelle vi abbiamo chiesto almeno di adottare la dichiarazione di Gerusalemme, scritta da oltre 200 studiosi, molti dei quali ebrei, molti dei quali studiosi della Shoah. una definizione che distingue l'odio dalla critica. Separa l'antisemitismo vero, il razzismo e l'odio contro gli ebrei in quanto ebrei dalla critica anche radicale a Israele e dal boicottaggio, che sono espressione politica tutelata dalla libertà di parola. Ecco, di questa distinzione in questo testo non c'è neanche l'ombra. E allora potremmo fare la prova del 9. Facciamola qui, adesso. Ci dite che questo testo non vieta la critica a Israele. Scrivetelo. Una riga, non vi costa niente. Se non la scrivete è perché non è così. Non esiste una terza spiegazione. Nell'articolo 3 della Costituzione è scritto che tutti sono uguali davanti alla legge. Beh, con questa legge siamo tutti uguali, ma lo Stato di Israele un po' di più e i palestinesi assai di meno. Guardate cosa ha fatto questo Parlamento in questi anni mentre a Gaza si moriva. Non ha riconosciuto lo Stato di Palestina, ha votato contro ogni richiesta di sanzioni, contro la sospensione del patto di collaborazione.

garantisce le tutele e le tutela e le difende. Ma la Corte internazionale di giustizia nel luglio 2024 ha dichiarato illegale sia l'occupazione e ha riconosciuto la violazione della norma che vieta la segregazione razziale e l'apartheid. Ha ricordato che gli insediamenti violano la quarta convenzione di Ginevra che l'Italia ha firmato. E allora la commissione d'inchiesta poi delle Nazioni Unite ha concluso che a Gaza è stato commesso un genocidio e tra chi usa quella parola ci sono storici israeliani della Shoah come Omer Bartov, organizzazioni israeliane per i diritti umani come Bezalem, ci sono rabbini ultraortodossi. E allora vi domando, ma sono antisemiti i giudici dell'AIA, sono antisemiti i rabbini, sono antisemiti tutti quegli israeliani che criticano Israele, Benjamin Netanyahu per quello che sta facendo a Gaza? È pensabile che in questo paese un solo Stato al mondo non possa essere accusato di apartheid e che quello Stato sia Israele? Cioè, noi negli anni Ottanta avremmo approvato una legge che metteva in un elenco di esempi di razzismo chi diceva che il Sudafrica era uno Stato razzista? E pensate a un nostro concittadino di origine palestinese che esce magari dal cinema in questi giorni dopo aver visto Nazza. Magari ha avuto la casa di famiglia sotto le macerie, i cugini sotto una tenda, ha i nipotini risocchiati dai topi, proprio come sta succedendo a Gaza. Magari ha visto anche quei 1000 camion come abbiamo visto noi tre qui che siamo qui, io, la collega Scaria, la collega Auriemma, davanti al valico di Rafa, bloccati da Israele, pieni di aiuti umanitari, mentre lì dentro si moriva di fame. Ecco, come gli chiedete di misurare la sua rabbia in piazza con il metro dei vostri indicatori? Proprio voi che intanto non avete fatto nulla, nulla. Nulla, nessun riconoscimento della Palestina, nessuna sanzione, nessuna legge contro il razzismo antipalestinese, nessuna contro l'islamofobia. Per lui non avete fatto niente, per lo Stato che gli ha distrutto la casa, la famiglia, una legge. È allucinante. Avete votato contro anche contro i loro rimpatri, la loro remigrazione, che ammesso che quel decreto avesse un solo senso, cioè l'aveva proprio nel loro caso, quello dei tanti palestinesi che oggi in Italia vorrebbero tornare nella loro terra d'origine ma a cui Israele lo proibisce. Anche io non posso più tornarci dopo che sono stato sulla flottiglia. Prima ero stato proprio giusto un anno fa in Cisgiordania e sono stato due volte al valico di Rafa, la prima nel marzo 2024. I palestinesi sotto le bombe e le organizzazioni umanitarie ci chiedevano una cosa prima di tutti, non soldi, non armi, non il cessate il fuoco, prima di tutto volevano l'accountability, cioè che Israele rispondesse dei crimini che compie. E noi qui che facciamo? L'esatto opposto, una legge che tutela Israele per i crimini che compie, una legge pro-apartheid. Non solo non chiamiamo Israele a rispondere, diciamo che è antisemita che chiede che ciò accada. Se volete combattere l'antisemitismo, allora cominciate dal piromane, ha un nome e cognome, si chiama Benjamin Netanyahu, è lui che con i suoi crimini di guerra infiamma l'antisemitismo, è lui che pretende di parlare a nome di tutti gli ebrei del mondo. E così facendo li espone per ogni giorno, per ogni bomba che sgancia su Gaza, sui bambini innocenti, all'antisemitismo, a tutti gli ebrei del mondo. Allora, se voleste davvero spegnere quel focolaio, spegnereste l'incendio, arrestandolo, come chiede la Corte Penale Internazionale. Voi invece gli passate la tanica di benzina. Il ministro Tajani, che tra l'altro abbiamo visto un convegno dell'Elnet dire che per lui la Palestina non esiste, esponendoci all'ennesima vergogna, a cui si espone e quindi ci espone. Beh, in queste aule ci aveva detto che le esportazioni di armi verso Israele erano completamente bloccate. Poi abbiamo scoperto dall'amministratore delegato di Leonardo, che, attraverso le pagine del Corriere della Sera, che le consegne sono continuate dopo il 7 ottobre. E vedete, il problema è che il paese sa tutto, ha capito, e forse è proprio per questo che siete così spaventati, che l'opinione pubblica italiana sappia benissimo cosa è successo a Gaza, perché lo ha visto in diretta sui suoi schermi dei suoi cellulari. Allora questa legge serve anche a farla tacere. In questi giorni il film più visto in Italia è Nazza, un documentario su Gaza firmato da un giornalista israeliano. 240.000 spettatori in 3 giorni. Accanto in classifica c'è The Baby Files, sull'uomo che voi proteggete. L'abbiamo proiettato l'altro giorno proprio qui alla Camera. Gli italiani sono nei cinema a guardare, vogliono sapere di più. Il governo è qui per coprire.
Forse pensate di pulirvi la coscienza, lo capisco. Il primo partito di questa maggioranza porta ancora nel simbolo la fiamma del movimento sociale fondato dai reduci di Salò. Il suo leader storico era Giorgio Almirante, era segretario di redazione della Difesa della Razza. E non parlo solo del passato, nelle sue sezioni giovanili, come ha documentato l'inchiesta di Fanpage, c'è chi del ventennio ha nostalgia. Ma vi dico con grande nettezza che il debito dell'Italia con gli ebrei, il debito del 38, delle

0: leggi razziali, quando dal ghetto di Roma portarono via più di 1000 persone e ne tornarono 16, beh, quel debito di sangue non si salda con il sangue dei palestinesi, perché non si paga una colpa con un'altra colpa. Allora forse potrete avvisare Washington e Tel Aviv che il compitino è stato svolto, ma non fermerete la coscienza di milioni di italiani che con i loro occhi hanno visto l'orrore di Gaza, e non fermerete le migliaia di voci libere che continuano a chiedere giustizia per la Palestina. Allora nel 1898 Emile Zola, e concludo, scrisse Jacques per difendere un ufficiale ebreo, Alfred Dreyfus, dall'antisemitismo di Stato, e oggi prendo in prestito quelle parole. Io accuso questo governo di aver trasformato la memoria della Shoah in uno scudo per uno Stato mentre è accusato di genocidio. Io accuso questo governo di aver raccontato al paese che le armi erano bloccate, mentre in realtà sappiamo che i rifornimenti non si sono mai fermati. Io accuso questo governo di non aver riconosciuto la Palestina, di non aver sanzionato chi la occupa, di aver lasciato l'Italia fuori da ogni misura contro le colonie illegali, mentre altri paesi europei le sanzionavano. E per tutti questi motivi io accuso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani di complicità con il genocidio del popolo palestinese. E al popolo palestinese dico: vi chiedo scusa. Scusa per ciò che il mio governo ha fatto e per ciò che non ha fatto. Ma l'Italia che riempie le piazze, che riempie i cinema, che blocca i carichi di armi nei porti e negli aeroporti e che è salita su quelle barche non è questo governo. Noi non vi abbiamo dimenticati, non vi dimenticheremo mai. Voi, se potete, perdonateci.
1: Grazie onorevole Carotenuto. Onorevole Della Vidova, prego.
2: Grazie Presidente. Noi stiamo affrontando la discussione su un testo che si pone un obiettivo. L'obiettivo è di contrastare il risorgente antisemitismo, che è un fatto in Europa e in Italia, è un fatto certificato. Io ho i dati della FRAU, l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, sono stato a Vienna a una grande interparlamentare su quello che sta succedendo in termini di antisemitismo in Europa e in Italia, ci sono i dati. Sia chiaro, l'antisemitismo non ha nulla a che fare, e viene molto prima la recrudescenza dell'antisemitismo in Europa e in Italia, molto prima del 7 ottobre. Possiamo interrogarci se serva o meno in Italia l'Italia, quella del 38, quella dei ghetti come il resto d'Europa, oggi, di fronte al risorgere dell'antisemitismo, serva o meno una strategia specifica che affronti un tema specifico? Possiamo dire di no. Possiamo usare argomenti, possiamo fare il derby, io non ho visto nessuna dei due, tra Nazza e Fauda, possiamo discutere del 7 ottobre, di quello che è seguito, ma non c'entra nulla con quello di cui la legge per me deve occuparsi. E deve occuparsi del risorgente antisemitismo, dell'odio e della discriminazione degli ebrei europei e degli ebrei italiani che vivono in Italia, a prescindere da quello che accade in Israele o nel resto del mondo. E questa recrudescenza di odio e di discriminazione c'è, è un fatto incontrovertibile, stando alle autorità che di questo si occupano. Allora, questo testo poteva essere migliore, potrebbe essere migliorato? Assolutamente sì. Questo vale per tutti i testi. Certamente questo testo, la dichiarazione di Gerusalemme poteva essere meglio della definizione dell'ira. Io non sono un esperto fino a questo punto, potrebbe anche essere, forse si poteva fare. Certamente la definizione dell'ira è il testo più ampiamente utilizzato, non controverso, fino a poco tempo fa. Io posso dire che da segretario di Europa nel 2021-22, simbolicamente naturalmente, più Europa adottò in tutte le sue parti il testo dell'ira. È un testo contro la libertà di parola? Ma io credo che questo sarebbe una discussione, ma non solo fuorviante, ma che proprio al limite guarda un pezzettino di dita e non guarda la luna. Peraltro, il governo italiano l'aveva adottata in modo non integrale in questo disegno di legge a cui hanno partecipato in tanti, alla cui redazione al Senato. In questo testo utilizza come definizione quella dell'IRA in tutte le sue parti. Ricordiamo che prima degli esempi, che sono esempi, quindi non hanno un valore, non verranno usati per estendere il potere dell'articolo 604 bis del codice penale, per capirci. Gli esempi vengono preceduti con un chiarimento. Le critiche verso Israele simili a quelle rivolte verso qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite, punto. Questo è già definitivo. Sarebbe definitivo in qualsiasi tribunale in cui un giudice volesse usare una definizione che non ha nulla, non deve portare a nulla in termini di sanzione penale o amministrativa per applicare il codice penale. La strategia è affidata a un responsabile, potrà essere discussa, però io vorrei, colleghi, che tenessimo il perimetro della discussione dentro lo specifico testo e lo specifico obiettivo. So che ci sono discussioni anche nella comunità ebraica italiana, c'è una discussione in Israele, è un posto libero, spero che lo resti. Io faccio il tifo, se potessi andrei a votare contro Netanyahu. Uso contro Netanyahu, posso usare contro Netanyahu un linguaggio che magari simile a quello che posso usare contro Putin. Ma questo cosa c'entra con l'antisemitismo e con la definizione di antisemitismo? Ecco, io mi auguro, come ha detto il collega Fornaro, che sia possibile aprire, sapendo però perfettamente a che punto della legislatura siamo. E come sta funzionando questo Parlamento su tutto, non sulla legge antisemitismo. Vado a chiudere, signor Presidente. Che sia possibile integrare, migliorare, correggere, chiarire oltre ogni possibile dubbio che nessuno vuole mettere in discussione la libertà di criticare il governo israeliano per quello che fa, per quello che non fa. Però, cari colleghi, se non fosse possibile arrivare a delle modifiche di consenso, io leggo all'opposto di quanto ho sentito fare il richiamo della senatrice Segre. Quel non dividersi, a quel punto, per me, e quella, e chiudo, sarà il mio comportamento di voto, se questa inessenziale modifica, dice la Segre, non dovesse essere possibile, magari nemmeno votiamo decine di migliaia di ordini del giorno, magari attraverso anche fosse solo un ordine del giorno con l'unanimità del Parlamento, chiederemo a uno di votarlo, così sarà votato all'unanimità del Parlamento a scanso di ogni equivoco. Qui si parla di antisemitismo, di discriminazione e odio e di persecuzione, perché questa è la realtà degli ebrei italiani. A quel punto il richiamo di Liliana Segre, a mio avviso, se questa inessenziale modifica non può essere fatta, il richiamo all'unità, per quel che mi riguarda, significa votare a favore di questo testo imperfetto, come tutti i testi che votiamo, che non c'entra nulla con sanzioni penali e amministrative, che non c'entra nulla con la possibilità in quest'Aula e fuori da quest'Aula di protestare, di dire qualsiasi cosa, di parlare o no di genocidio, di criticare, di vituperare Netanyahu, che in buona misura o forse al 100% lo merita, ma ha a che fare con l'antisemitismo. E credo che sarebbe un errore, chiudo davvero, anche da parte delle opposizioni, lasciare che questo segnale, che arriverà anche in Israele, venga dato solo da una destra che in parte forse è sincera, in parte è strumentale. Grazie.
1: Grazie onorevole Della Vedova. Onorevole Zaratti, prego.
3: Grazie signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi e colleghe. Se la domanda è se vi è una recrudescenza dell'antisemitismo nel nostro paese e in Europa, la risposta è sì. Se è necessario intervenire, la risposta è ancora una volta sì. Non possiamo permettere che cresca ancora nel nostro paese, in Europa, a livello mondiale, l'antisemitismo, una delle peggiori piaghe, diciamo così, della storia dell'umanità. Anche se io inviterei intanto tutti, cominciare dalle forze dell'ordine, alla magistratura, molto sommessamente, ad applicare intanto la legge Mancino, la legge del 1993, una buona legge, una legge che punisce odio, violenza, la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che peraltro, diciamo, vieta anche le manifestazioni pubbliche, gesti e simboli legati all'ideologia nazifascista, che è stata il principale veicolo nel secolo scorso della propaganda e delle azioni antisemite. Io voglio ricordare, insomma, l'antisemitismo è una piaga secolare nella nostra civiltà. Vi è una lunga e nefasta tradizione di antisemitismo. I pogrom che nell'Ottocento, nel Novecento hanno caratterizzato la storia del nostro continente lo stanno a testimoniare, culminate poi nella grande tragedia dell'Olocausto, ma anche le leggi razziali del 1938, di cui purtroppo il nostro paese si deve ancora vergognare. Ma io voglio qui, come dire, portare un esempio concreto di che cosa significa l'antisemitismo. Il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia e sia viva in tutti la coscienza della razza. Passo alle conclusioni di questo pezzo. Altrimenti finiremo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei. Degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiare nome e confondersi con noi, così potranno ancor più facilmente, senza neppure il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose, fingere un mutamento di spirito e dirsi più italiani di noi, e simulare di esserlo, e riuscire a passare per tale. Non c'è che un attestato col quale si possa imporre l'atto là al meticciato e all'ebraismo, l'attestato di sangue. Queste sono le parole che Giorgio Almirante, il 5 maggio del 42, scriveva sulla difesa della razza. Ecco, questo è l'esempio dell'antisemitismo. Sono stupito, peraltro, che alcuni esponenti politici in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, hanno pensato di intitolare, diciamo, questo personaggio, diciamo, politico, strade e piazze del nostro paese, perché l'antisemitismo, il razzismo, è un peccato politicamente imperdonabile. Imperdonabile. Ecco, quindi, che la nostra posizione sia quella di combattere sempre coloro che sono antisemiti è una lunga tradizione anche, diciamo, della parte politica che globalmente, politicamente e culturalmente rappresento. Abbiamo condannato il 7 ottobre con tutta la nostra forza, in ogni occasione. Il massacro del 7 ottobre è una vergogna. Ma questo non può giustificare quello che è accaduto a Gaza, il genocidio di un popolo, decine di migliaia di persone morte, inermi, innocenti, senza le armi, sono state massacrate da, diciamo così, un governo, che è il governo israeliano, che si è macchiato di crimini contro l'umanità, che si è macchiato di un genocidio nel vero senso della parola. Io penso che l'antisemitismo sia una di quelle questioni sulle quali effettivamente non bisognerebbe dividersi, non ci si deve dividere. Abbiamo accolto favorevolmente anche noi le parole della senatrice Segre, che invitava a trovare un testo condiviso e che diceva esplicitamente se sono necessarie modifiche sul testo si facciano, perché su questo tema non ci dobbiamo dividere. Non ci dobbiamo dividere soprattutto noi italiani con quel passato pesante che purtroppo abbiamo. Ma da parte di questa maggioranza non vi è stata alcuna disponibilità a nessun confronto, perché qui non è in discussione anche la possibilità e anche la volontà di fare una legge sull'antisemitismo, anche se appunto la legge Mancino è già molto efficace. Siamo disposti e saremo disposti volentieri a farlo, ma una legge ovviamente che sia equilibrata. Noi ci troviamo di fronte a uno Stato, quello israeliano, signor Presidente, che addirittura taccia di antisemitismo gli autori israeliani ed ebrei del film NASA. Addirittura l'esercito israeliano, per dire quanto il militarismo e quanti militari incidono su quel governo, anche l'esercito israeliano ha fatto la stessa richiesta. Quindi la situazione è drammatica da questo punto di vista. Perché noi solleviamo dubbi? Solleviamo dubbi perché la definizione dell'AIRA, dell'International Holocaust Remembrance Alliance del 2016, è una definizione di antisemitismo vaga, aperta a interpretazioni tale da limitare il dibattito legittimo su Israele e Palestina. Questo è il punto che non vi può essere nessuna ambiguità su chi è antisemita e chi legittimamente critica lo Stato di Israele, critica quello Stato che ha messo in atto il genocidio su Gaza, quello Stato che sta massacrando i palestinesi in Cisgiordania, nella West Bank, che ha bombardato e continua a bombardare la città di Beirut. Questo è il punto di dissenso. Ma noi non chiediamo di non mettere su questa legge una definizione di antisemitismo, siamo d'accordo. Chiediamo di inserire la Jerusalem Declaration of Antisemitism del 25 marzo 2021, che, diciamo, così come è stato detto, è una definizione che ha visto impegnato oltre 200 studiosi, moltissimi ebrei, studiosi dell'Olocausto, che sono arrivati a, diciamo, a presentare questa dichiarazione accompagnata da 15 linee guida. Lo scopo è identificare l'odio antiebraico, chiarendo al contempo il confine tra quest'ultimo e la critica politica allo Stato di Israele o al sionismo, tutelando la libertà di espressione. Ma la questione della libertà di espressione, Presidente, è molto importante anche nel nostro Paese. L'articolo 21 garantisce a tutti quanti noi il diritto di espressione. Non si può limitare la libertà di espressione pensando che chi critica Israele nelle università, nelle piazze o in qualunque luogo possa essere tacciato di essere antisemitismo, atteso che essere accusati di antisemitismo è una delle peggiori accuse, una delle peggiori insulti che possono essere fatti dal mio punto di vista a un essere umano, è uguale a quello di essere fascista oppure nazista. Il maggior insulto che non può essere così in qualche modo non definito. Si diceva, in mancanza di un testo migliore si voti questo, ma questo non è accettabile, perché su una materia importante come questa, una questione fondamentale come questa, è giusto che ci sia una legge, ma che questa legge non abbia ambiguità alcuna, né sul diritto di espressione, nessuna definizione di che cos'è e di chi può essere accusato di antisemitismo, perché questa è una questione fondamentale. Più importante è la materia che trattiamo e più le leggi devono essere precise, devono essere chiare. Perché, io ribalto la domanda alla maggioranza, ma perché la dichiarazione di Gerusalemme non vi sta bene? Per quale ragione questa dichiarazione, che è accettata in tantissime parti del nostro pianeta, scritta da studiosi di tutti gli orientamenti religiosi, politici e razziali, a voi non sta bene? Ci deve essere una risposta chiara su questo. È una risposta che io ancora non ho ascoltato. E quindi combattiamo insieme l'antisemitismo, combattiamolo in ogni luogo, nelle scuole, nella società, in ogni angolo d'Europa e del pianeta. Ma non ci limiteremo e non limiteremo mai il diritto di alcuno di criticare uno Stato che in questo momento si è macchiato del nefando dei delitti, quello di genocidio, come è accaduto a Gaza, e non giustificheremo mai che i coloni israeliani, coperti dall'esercito israeliano, possano giocare a tiro a segno con i bambini palestinesi. Questo è inaccettabile, è assolutamente inaccettabile. Per questo vi chiediamo ancora una volta, modificate questo testo, inserite la dichiarazione di Gerusalemme. Diamo un segnale chiaro come Parlamento di questo Paese che combattiamo l'antisemitismo e le ideologie che più l'hanno praticato, il fascismo e il nazismo.
1: Grazie onorevole Zaratti. Onorevole Giannassi, prego.
4: Grazie Presidente. La lotta all'antisemitismo, il contrasto alle discriminazioni razziali sono patrimonio genetico della comunità politica alla quale io appartengo. È un tratto distintivo, identitario. Non vi può essere militanza e appartenenza al Partito Democratico se non si percepisce, non si sente l'offesa per ragioni razziali come un'offesa a se stessi. Questo l'ho imparato da giovinetto, quando ho iniziato la mia militanza politica, da chi era più esperto. L'ho imparato nella mia città, l'ho imparato per storia e tradizione familiare. La storia della sinistra italiana è sempre stata una storia che si è caratterizzata per il contrasto alle discriminazioni, per il contrasto alla violenza della moltitudine che discrimina la minoranza. E è sempre stato un tratto comune di questa storia, anche quando era molto difficile affermare questi principi. Quando, ad esempio, sotto il fascismo e le leggi razziali, rifiutarsi di riconoscere quei principi significava subire fine terribile, come quella degli italiani che nel nord Italia rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, serva e vassalla dell'occupante nazista, i quali, di fronte alla scelta tra aderire alla Repubblica Sociale e rastrellare gli ebrei o finire nei campi in Germania sotto il comando dei nazisti, scelsero in 700.000, tra quelli anche mio nonno, il cammino difficile dei campi di concentramento. Questa è la nostra storia. E poiché questa è la nostra storia, possiamo stare in quest'aula, in questo paese, a testa alta, con la schiena dritta. Noi sì, e non tutte le forze politiche di questo Parlamento possono farle. Non possono farle quelle che hanno paura ancora oggi di dichiararsi antifasciste. Non possono farlo quelle che sostengono un provvedimento, ma non hanno mai avuto il coraggio di un'analisi critica su questa storia. Noi invece lo possiamo fare, e poiché è un tratto distintivo della nostra militanza politica, del nostro modo di essere cittadini, possiamo venire in quest'aula e dire con chiarezza che i contenuti di questo provvedimento, che sono ispirati in un titolo straordinario che condividiamo, la lotta all'antisemitismo, contengono in alcune parti aspetti estremamente problematici. E non lo diciamo da oggi, lo stiamo dicendo da mesi. Ci sono in quel testo delle criticità significative che debbono essere eliminate, perché se non fossero eliminate produrrebbero conseguenze potenzialmente negative. Nell'articolo 2 di questa proposta di legge, come è stato detto anche da chi ci ha preceduto e mi ha preceduto, viene adottata la dichiarazione dell'IRA, inclusi, dice la legge, i relativi indicatori, e aggiunge necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima. Ora, questa dichiarazione, come è stato detto, contiene gli indicatori. La dichiarazione stessa li voleva come indicatori non vincolanti. E 6 di questi su 11 riguardano la parziale associazione tra antisemitismo e critica allo Stato di Israele. La critica è molto dura, certamente. L'accusa, ad esempio, allo Stato di Israele di essere espressione di razzismo, o l'accusa, ad esempio, di associare la politica israeliana a quella dei nazisti. Non ho citato a caso questi due elementi, perché noi sappiamo che nel dibattito pubblico, politico, l'accusa di razzismo e addirittura l'associazione a metodologie che richiamano al nazismo è stata fatta nel dibattito pubblico. Allora, qual è l'elemento che è preoccupante rispetto alla scelta di introdurre questi indicatori nella legge? I sostenitori del provvedimento dicono: ma la dichiarazione è già stata recepita sia in sede europea che in sede nazionale. Verrebbe da dire e rispondere: se vi è questa condivisione, togliamolo. Perché intestardirsi a dividere il Parlamento se ritengono i sostenitori di questo provvedimento che è già stata recepita? Perché in realtà c'è un elemento di novità. È giuridico ma è anche politico, perché produce conseguenze, e cioè che tutti gli atti che hanno riconosciuto La dichiarazione IRE e i relativi indicatori ad oggi sono atti non vincolanti. La risoluzione del Parlamento europeo, la dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, il documento conclusivo del Consiglio europeo, persino la delibera del Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte nel 2020, atti di principio coerenti con la filosofia che ispirava la dichiarazione IRA, un atto di principio. Trasformarlo per la prima volta nel nostro ordinamento come atto vincolante trasforma le conseguenze che derivano. Non si dica è un fatto giuridico, è un fatto giuridico e politico. E aggiungo il secondo tema. I sostenitori dicono, lo ha detto anche il relatore, non vi è una nuova fattispecie penale. Questo è vero, ma non si dice che introducendo per legge gli indicatori IRA che diventano vincolanti si assume nell'ordinamento una presunzione legale di antisemitismo. Ed esistono le norme dell'ordinamento giuridico, il codice penale e la legge Mancino, che puniscono e doverosamente puniscono la discriminazione razziale e religiosa. Il collegamento tra questa norma e quelle già esistenti determina, può determinare, e nessuno può smentire che questo succederà, un allargamento dell'applicazione delle fattispecie penali. Detto altrimenti, dichiarazioni politiche, anche le più censurabili, che oggi non costituiscono fatto penalmente rilevanti, domani potrebbero costituirlo. Non è un tema irrilevante, non è un tema che può essere affrontato con superficialità. E poiché io penso che la stragrande maggioranza dei parlamentari sarebbero ostili a una tale derivazione, per quale motivo non raccogliere l'appello che il Partito Democratico sta facendo da molto tempo per modificare quel testo, laddove si può esplicitare, evitare le conseguenze di cui si è parlato? Avete letto la denuncia della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, non è certamente un'organizzazione antisemita, avete letto le dichiarazioni preoccupate di tanti ebrei italiani, li ha citati prima Federico Fornaro, non sono certamente antisemiti. Ci sono elementi di preoccupazione che si associano anche alla fase storica nella quale noi viviamo. Una democrazia saggia, matura, combatte e legifera per contrastare l'antisemitismo, combatte e legifera per difendere la libertà di opinione. Vi possono essere zone grigie in una democrazia, ma il legislatore saggio e equilibrato sa individuare il giusto punto di equilibrio e non sacrifica un bene per l'altro, perché la democrazia non lo consente. E dunque noi crediamo davvero necessario in questa fase non spaccare il Parlamento su questo tema, riaprire un percorso per introdurre quelle modificazioni che consentirebbero un'approvazione unanime, come ha già detto prima Fornaro, è già successo in questo Parlamento. Procedere senza modificazioni significa decidere da parte di chi ha il potere di determinare il voto, cioè la maggioranza parlamentare, che il Parlamento deve essere diviso su questo tema, ed è un errore clamoroso. Badate bene che gli appelli al cambiamento non vengono solo dalla nostra forza politica, che ha espresso queste criticità, ma è stato espresso, lo ha ricordato ancora una volta l'onorevole Fornaro, dalla senatrice a vita Liliana Segre, che non ha espresso queste criticità sul provvedimento, ma che ha comunque posto all'attenzione di tutte le forze politiche un appello affinché anche attraverso modifiche circoscritte sia possibile recuperare l'unanimità. Io credo che questi appelli meritino di essere ascoltati, perché la fase nella quale noi stiamo vivendo è una fase estremamente complessa. Stiamo assistendo ovunque a un arretramento pericoloso delle democrazie, uno scivolamento verso l'autoritarismo. Anche questa legislatura ne è stato un esempio. La proliferazione di reati, anche sul dissenso, accompagnata al cedimento delle norme a tutela del cittadino dinanzi alla pubblica amministrazione. E non succede solo in Italia. È un contesto globale che maltollera la libertà di opinione, il dissenso. Allora, la sacrosanta, necessaria, urgente battaglia contro l'antisemitismo, una bestia malefica che si diffonde, come avete detto voi, poi deve essere combattuto con l'unità delle forze politiche, espungendo dal testo invece quegli elementi di preoccupazione. Anche questo è stato citato prima. La dichiarazione dell'IRA ha sollevato un dibattito pubblico in relazione proprio agli indicatori, e è nata anche come forma di reazione la dichiarazione di Gerusalemme, con studiosi competenti sul conflitto medio orientale, esperti in studi ebraici, i quali hanno tra gli indicatori costruito un modello diverso. Ad esempio, hanno precisato nelle dichiarazioni di Gerusalemme anche i comportamenti che non possono essere accusati di antisemitismo. Ad esempio, dicono, non sono antisemite le dichiarazioni che si oppongono, ad esempio, al sionismo come forma di nazionalismo, schierarsi a favore di un qualche accordo costituzionale tra ebrei e palestinesi nell'area tra il fiume Giordano e il Mediterraneo. Oppure non è antisemita segnalare la sistematica discriminazione razziale. Sono temi estremamente complessi. Gli studiosi ci mettono a disposizione un patrimonio enorme. Il codice genetico di molti partiti del nostro è radicalmente ostile all'antisemitismo. Non consentiamo, con una forzatura strumentale, di dividere il Parlamento su questo. C'è il tempo per compiere e realizzare nel testo quelle modifiche che tutelano e difendono e promuovono la lotta all'antisemitismo, ma al contempo evitano pericolosi scivolamenti sulla riduzione della libertà di pensiero, anche quella critica, anche quella censurabile, che è un pezzo fondamentale e irrinunciabile della democrazia. Se questo sarà fatto, troveremo la convergenza. Se questo non sarà fatto, prenderemo atto della volontà della maggioranza di spaccare il paese, e come ha già detto il collega Fornaro, noi diremo no. Sino ad allora continueremo a dare il nostro contributo perché le buone ragioni prevalgano anche laddove sino ad oggi hanno faticato a prevalere. Grazie.
1: Grazie onorevole Gianassi. Deputata Auriemma, prego.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, parto da ciò che ci unisce, così nessuno qui dentro potrà dire di non aver capito. L'antisemitismo è razzismo, un razzismo antico, odioso. Esiste, cresce e va combattuto nelle scuole, nelle piazze, in rete, ma anche nelle sezioni giovanili di certi partiti. Su questo il Movimento 5 Stelle non prende lezioni da nessuno. Ma proprio perché questa battaglia è seria, non accettiamo che venga combattuto con lo strumento sbagliato. E lo strumento sbagliato è proprio l'articolo 1, nel quale viene inserita la definizione dell'IRA, che diventa legge dello Stato, con tutti i suoi esempi. Guardiamoli questi esempi, sono 11, ebbene 6 su 11 non parlano degli ebrei, parlano di uno Stato, lo Stato di Israele. Alcuni sono giusti, come ad esempio è antisemita ritenere tutti gli ebrei responsabili di ciò che fa un governo, ci mancherebbe altro, ma altri aprono una porta che una democrazia non dovrebbe aprire. Si dice antisemita, per esempio, applicare a Israele un doppio standard. E chi lo decide? Chi decide quando una critica è troppo? Si dice antisemita chi nega al popolo ebraico il diritto dell'autodeterminazione, ma questo stesso diritto oggi è negato ai palestinesi. Il doppio standard, colleghi, è già dentro il testo che ci state chiedendo di votare. La docente Valentina Pisantì dell'Università di Bergamo ha scritto un libro molto interessante dal titolo Antisemita, una parola in ostaggio. La sua tesi è semplice: in 20 anni il significato di quella parola è stato spostato, non più l'ostilità verso gli ebrei in quanto ebrei, ma l'ostilità verso Israele in quanto Stato degli ebrei. E poi il passo successivo, mettere quella definizione nelle leggi, nei regolamenti delle università, nei codici di condotta. Il risultato lo dice l'autrice in una riga. A chi si opporrà con troppa forza alle scelte di quel governo, del governo israeliano, mancheranno le parole per dirlo. Ecco, esattamente quello che stiamo facendo qui oggi. Mi direte, ma abbiamo tolto le sanzioni penali, abbiamo tolto il divieto di manifestare, è vero, e lo si deve soprattutto grazie alle opposizioni, ma una definizione scritta in una legge non ha bisogno del codice penale per fare danni. Diventa il criterio con cui si formano le forze dell'ordine, con cui si scrivono le linee guida per le scuole, con cui un rettore decide se autorizzare o no un convegno. Non serve punire, basta che le persone nel dubbio tacciano. E chi tacerà? L'insegnante che spiega in classe una decisione della Corte Internazionale di Giustizia, il giornalista che racconta Gaza, lo studente che scende in piazza e tanti ebrei in Italia e in Israele che quel governo lo criticano fortemente e che si sentono dire di non essere veri ebrei addirittura. questa, qualcuno ha sollevato, la maggioranza ha sollevato l'obiezione che questa definizione l'adottò il governo Conte nel 2020. Sì, ma come strumento di lavoro per monitorare, per contare gli episodi di odio. Ed è lì la stessa a dire che quel testo non è giuridicamente vincolante, quello che state facendo voi invece. L'IRA è una bussola per raccogliere dati, e questa è una cosa. Altra cosa è una legge della Repubblica che diventa vincolante e strumento di interpretazione. Voi state facendo ciò che gli autori di quella definizione non hanno mai voluto fare. E allora una domanda dobbiamo farcela, perché abbiamo un obbligo di verità. A chi giova confondere l'antisemitismo con la critica di Israele? Non c'è dubbio. Giova a Benjamin Netanyahu e al suo governo. A chi ha bisogno di dipingere ogni avversario come nemico degli ebrei? Giova a certe destre europee, eredi di chi antisemita lo è davvero. A loro basta una dichiarazione di amicizia verso Israele per ripulirsi la coscienza. Non giova agli ebrei italiani trascinati dentro un conflitto che non hanno scelto, e non giova alla memoria dello Shoah, della Shoah, che è una memoria di tutti e non può essere la clava di una parte. Le democrazie non dovrebbero tollerare le prepotenze linguistiche dei regimi totalitari. Noi l'alternativa ve l'abbiamo proposta, era sul tavolo, la dichiarazione di Gerusalemme, scritta da centinaia di studiosi dell'antisemitismo e della Shoah. Condanna l'odio con la stessa fermezza, ma distingue l'odio dalla critica politica. E voi l'avete respinta, senza una motivazione. Abbiamo chiesto risorse vere per la prevenzione, e voi avete respinto anche quello. Allora diciamolo. Questa legge non dà uno strumento in più a chi protegge una sinagoga, non dà uno strumento in più a chi protegge una scuola ebraica, ma dà un argomento a chi vuole mettere a tacere il dissenso, dà un argomento per mettere a tacere chi grida che il governo di Israele sta compiendo crimini di guerra, sta compiendo un genocidio ai danni del popolo palestinese. Noi l'antisemitismo lo vogliamo combattere per davvero, per questo non voteremo una legge che ne confonde il significato. Una parola presa in ostaggio non protegge più nessuno, liberiamola e torniamo a usare per quella che è. Non possiamo permettere che una legge che di fatto va a ledere una delle nostre prerogative costituzionali, cioè il diritto di critica e di manifestazione, possa avere l'appoggio e il sostegno del Movimento 5 Stelle, anche e soprattutto dopo la mobilitazione nazionale di centinaia di migliaia di cittadini in questi giorni, come ha detto il mio collega Caro Tenuto, e nelle piazze. Non lo possiamo permettere, e per questo la contrasteremo in ogni piazza, nelle aule, come l'abbiamo fatto anche già in commissione. Grazie.
1: Grazie deputata Auriemma. Deputata Ascari, prego.
6: Grazie Presidente. Criticare Israele non è antisemitismo, è un dovere giuridico, morale, sociale e soprattutto significa restare umani. Non avete trovato il tempo per scrivere leggi sul cambiamento climatico, con le nostre città che bruciano, leggi per la benzina che ha superato i 2 euro perché siamo dentro a guerre che non abbiamo scelto, leggi contro il caro vita, leggi per le reali esigenze delle persone. Ma avete trovato tutto il tempo per approvare questa legge bavaglio, questa legge criminale che al pari di una legge razziale tappa la bocca a chi tenta di tutelare le vittime invece di fermare il carnefice. Avete messo sotto processo la solidarietà. L'umanità è finita sul banco degli imputati, quando siete proprio voi che avete dimostrato di non avere umanità e nemmeno empatia. Nelle sedi internazionali non avete votato per il riconoscimento dello Stato di Palestina, non avete votato per interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale, economico, militare, accademico con questo governo terrorista e genocida. Con questa legge cosa fate? Con questa legge un giornalista non potrà raccontare la realtà dei fatti, esattamente come non potrà farlo un insegnante con i suoi alunni, le sue alunne, neanche loro potranno farlo. Un cittadino, una cittadina non potrà criticare il governo criminale israeliano, perché poi rischia di trovarsi la Digos sotto casa. Questa, signori e signore, si chiama censura. Si chiama paura della verità. A voi dell'antisemitismo non interessa nulla, come non vi interessa l'islamofobia, né ogni altra forma odiosa di discriminazione e di razzismo. Se vi interessasse davvero, usereste le leggi che già esistono per fermare chi minaccia le persone ebree, chi nega la Shoah, chi diffonde odio. Invece scegliete di mettere sotto accusa chi protesta contro i crimini di guerra e contro l'umanità del governo terrorista israeliano. Se il vostro interesse fosse stata davvero la lotta all'antisemitismo, avreste cominciato dal guardare in casa vostra. Perché vi ricordo che tra le vostre fila siede chi si faceva fotografare con camicie nere e simboli nazisti, che ha busti di Mussolini in casa. O vi ricordo frasi come: gli ebrei sono una casta, campano di rendita in virtù dell'olocausto. Gli ebrei sono troppi, io la disprezzo come razza, perché oggettivamente sono una razza. Queste sono frasi razziste, antisemite, discriminatorie. E sapete da chi sono state dette? Dai militanti di Fratelli d'Italia. Vergogna, pronunciate da Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, come emerso dall'inchiesta di Fanpage. Invece di puntare il dito verso questa vergogna, puntate il dito contro chi scende in piazza per il popolo palestinese. La verità è che avete paura delle piazze, delle persone che ragionano, perché vi sbattano in faccia la vostra coscienza sporca di sangue. Pensavate che il vostro silenzio complice sul genocidio del popolo palestinese sarebbe bastato a spegnere tutto. Invece non è successo, perché il dissenso non si silenzia. Centinaia di migliaia di cittadine e di cittadini si sono informati su fonti indipendenti, hanno formato presidi, comitati, associazioni, hanno organizzato assemblee, incontri, manifestazioni, hanno fatto sentire la loro voce quando voi avreste preferito che non se ne parlasse. E ora quelle voci le volete incriminare. Ci avete già provato con i decreti sicurezza, con la repressione, e ora tentate il ricatto morale dell'antisemitismo per colpire un dissenso che non riuscite a fermare sul piano politico. Non siete neanche riusciti a pronunciare la parola genocidio quando i terroristi israeliani hanno sterminato oltre 70.000 esseri umani, oltre 30.000 bambini, causato 2 milioni di sfollati, 400.000 abitanti distrutte, più di 3 su 4. Chi sopravvive al genocidio non ha una casa in cui ripararsi. E poi i feriti, i malati, i danni psicologici, i danni psichiatrici, l'aria inquinata, le strutture sanitarie distrutte, così come strade, elettricità, scuole, luoghi religiosi. Gaza è stata rasa al suolo e noi l'abbiamo visto con i nostri occhi. Al valico di Rafa l'abbiamo toccato con mano. E invece sapete chi ha detto sì, è un genocidio? I soldati, gli ufficiali dell'intelligence israeliana, che hanno svelato la macchina della morte sviluppata anche con l'intelligenza artificiale per distruggere Gaza e il popolo palestinese. Lo ha riportato il documentario Nazza, che vi invito ad andare a vedere. Io sono contro il nazismo, ma mi chiedo, io cosa sono? Ascoltavamo tutte le loro conversazioni telefoniche, sapevamo quando erano tutti a casa. Sembrava un videogioco. Distruggiamo tutto, case, famiglie, libri, e poi gli attacchi deliberati contro i bambini disumanizzati. Frasi aberranti. ma lo hanno ammesso loro. Voi invece non siete riusciti a dirlo, perché dovevate coprire i vostri amici israeliani ed essere servi degli USA, i cui crimini già furono denunciati da Julian Assange, che poi fu privato della libertà per 14 anni, a cui non smetteremo mai di dire grazie. Noi vogliamo la pace, il rispetto della Costituzione, il rispetto del diritto internazionale. Vogliamo poter dire basta al genocidio a Gaza, in Libano, basta occupazione illegale e criminale israeliana e soprattutto basta occupazione veramente nei territori palestinesi. Continueremo a farlo. Continueremo a denunciare l'apartheid, i crimini di guerra e contro l'umanità, i silenzi complici, continueremo a chiedere sanzioni per i criminali israeliani e a sostenere il boicottaggio. E qui ci tengo a ringraziare BDS che fa un grande lavoro di informazione e di sensibilizzazione. L'antisemitismo non è uno scudo per proteggere lo Stato terrorista Israele dalle critiche. Basta con il dire antisionismo è uguale antisemitismo. L'antisemitismo colpisce le persone ebree in quanto ebree. Il sionismo è un'idea politica suprematista criminale. Il sionismo è il male assoluto. L'obiettivo dei sionisti e l'obiettivo di Netanyahu è creare la grande Israele sulle macerie della Palestina, della Cisgiordania, del Libano e di chissà quante altre terre, visto che sta aprendo fronti di guerra ovunque per realizzare questo obiettivo criminale. La libertà di manifestare e urlare la verità non la fermerete. E qual è la verità? Diciamola e ripetiamola qui, in quest'aula del Parlamento. È Israele che ha commesso un genocidio e sta continuando a commetterlo a Gaza e Libano. È Israele che occupa illegalmente i territori palestinesi. La Cisgiordania è completamente occupata e noi l'abbiamo visto perché noi eravamo lì pochi mesi fa. È in queste ore Israele ha bloccato tutti i valichi. Un palestinese non può raggiungere neanche un ospedale se ne ha bisogno. E Ben-Gvir ha annunciato che faranno in Cisgiordania ciò che hanno fatto a Gaza. È Israele che pratica apartheid ogni giorno. È Israele a processo per genocidio e vuole deportare i palestinesi dalla loro terra. È Israele che si sta comportando come e peggio dei nazisti. Oggi, e chiudo Presidente, il più grande pericolo per gli ebrei e per il mondo intero è lo Stato terrorista Israele. Non c'è legge che potrà mai cancellare la verità e nemmeno la vostra complicità nel non aver fatto nulla per fermare tutto questo orrore. La storia vi chiederà il conto perché state per votare una legge razziale e pro-apartheid. Ritornate ad essere umani.
1: Grazie deputata Scari, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Paolo Emilio Russo, che rinuncia, e quindi chiedo alla sottosegretaria Siracusano se intende intervenire.
7: Sì, grazie Presidente, intervengo per esprimere il mio profondo rammarico per la mancata condivisione che oggi si registra in quest'aula, che si è registrata già precedentemente in commissione su un provvedimento di questo tipo. Ritengo profondamente ingiusto, sbagliato e illogico dividersi su un provvedimento che vuole contrastare l'antisemitismo. Perché lo dico ai colleghi che sono intervenuti finora, infatti hanno parlato anche di cose che non c'entrano nulla col provvedimento, che non vi è una sola ragione valida che giustifichi un voto contrario a questo provvedimento. Si è detto in ogni modo, si è chiarito in ogni sede, in Senato è stato scelto un testo che scongiuri il rischio di comprimere ogni forma di libertà di espressione e di critica politica. Non viene istituito alcun reato, potrete continuare legittimamente a criticare il governo
8: governo di Israele a partecipare pacificamente alle manifestazioni pro-PAL, nessuno verrà colpito da alcuna sanzione. Non c'è una ragione valida per dividersi su questo provvedimento, perché la verità, la triste verità, è che questo provvedimento si è voluto strumentalmente trasformare in una misura pro o contro il governo di Netanyahu e non c'entra nulla con lo spirito del provvedimento. E lo dico perché? Perché lo dico? Perché questo provvedimento adotta la definizione operativa dell'AIRA e quindi attua una direttiva del Parlamento europeo del 2017 che, lo dico ai colleghi del PD, è sottoscritta da molti colleghi del PD e salta all'occhio la firma della segretaria del PD Elly Schlein. Non è cambiato nulla da allora, si tratta dello stesso testo e quindi dico che questo provvedimento è strumentalmente discusso, è stato utilizzato strumentalmente per altri obiettivi. Questo provvedimento serviva a lanciare un messaggio forte che doveva partire da questo Parlamento contro quei fenomeni orrendi di antisemitismo che si sono quadruplicati dopo il 7 ottobre. Quel 7 ottobre che, per un tragico paradosso, trasforma quel popolo che ha visto massacrare i propri bambini, le proprie famiglie, stuprare le proprie donne, bruciare famiglie, le proprie famiglie nelle proprie case dai terroristi, diventare il bersaglio di un odio crescente. Quindi noi dovevamo far questo, lanciare un messaggio compatto. Non c'è nessuna premessa che giustifichi un voto contrario a questo provvedimento. Abbiamo perso una grande occasione.
1: Grazie alla sottosegretaria Siracusano, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. E passiamo adesso agli interventi di fine seduta. La deputata Auriemma, prego.
5: Grazie Presidente. Grazie Presidente, oggi in quest'Aula abbiamo parlato dei caregiver, io ne ho conosciuti tanti, in modo particolare ho conosciuto Giovanni De Luca, il papà di Francesco, un ragazzo meraviglioso affetto da un disturbo dello spettro autistico. Con lui ho visto da vicino il mondo della disabilità, ma ancora di più il mondo di chi si dedica ad una persona, ad un familiare con disabilità. Giovanni mi ha insegnato tantissimo. Lui per Francesco lottava ogni giorno contro la burocrazia, contro lo Stato. Mi ricordo che ho conosciuto Giovanni e Carmela, i due genitori di Francesco, perché volevano, combattevano per far avere delle ore in più al suo figlio, per fargli fare una terapia più che portava più beneficio a Francesco. Presidente, io non ero iscritta stamattina per parlare del provvedimento sui caregiver, però per uno strano segno del destino ieri Giovanni è venuto a mancare e l'idea, il pensiero che noi abbiamo avuto in questo mese era soltanto uno: adesso Francesco come fa? Francesco e Carmela adesso come fanno senza Giovanni? E io sono convinta che Giovanni ha combattuto un mese in terapia intensiva, ma lo ha fatto solo per Francesco e per restare ad aiutare Francesco. In uno Stato che nega i diritti, anche la morte è un lusso, anche ammalarsi è un lusso, perché Giovanni non stava bene da tempo ma si rifiutava di essere ricoverato proprio per non lasciare Francesco da solo. Questa è un'eredità che noi ci portiamo. I caregiver sono persone invisibili che faticano e che combattono ogni giorno, che non si curano e che non possono né ammalarsi né morire in santa pace.
1: Grazie deputata Auriemma. Deputato Carotenuto, prego.
0: Sì Presidente, vede, c'è un'Italia che la Presidente Giorgia Meloni non vuole guardare. E non perché si nasconda, sta scendendo nelle piazze per protestare. Certo, magari i giornali, i telegiornali non se ne vogliono accorgere, nonostante le loro grida di disperazione. In questo paese ci sono circa 5 milioni di poveri, è un dato che ci dà l'Istat. Ci sono lavoratori che un lavoro ce l'hanno e non gli basta. Perché in questo Paese, nonostante l'articolo della Costituzione parli chiaro, l'articolo 32 ci dice che a un lavoratore deve essere garantita la dignità di vita per sé e la sua famiglia, ci sono persone che non arrivano alla fine del mese. E ci sono, da qualche tempo a questa parte, anche persone che un lavoro ce l'avrebbero, ma che non hanno i soldi per mettere il gasolio nel camion o per i mezzi agricoli. Ci sono barche ferme ai porti perché non hanno modo di pagarsi la nafta per andare a pescare. Questa è la realtà. E mentre succede questo, la Presidente Meloni fa video, comunicati, in cui dice che va tutto bene, che c'è una ripresa anche dell'occupazione. Ma cosa va bene? Qua noi abbiamo persone che si contano gli spiccioli per comprare il pane. Oggi sono andato al mercato per vedere io stesso com'era la situazione. Ho trovato dei pomodori a 5 euro al chilo. Ormai la gente neanche un'insalata si può permettere.

0: Che erano destinati all'energia verde sono stati dirottati a loro e ancora si chiede soldi da dare a loro. Allora, governare vuol dire scegliere. Questo governo ha scelto da che parte stare. Noi saremo ancora dalla parte di chi vuole redistribuire i soldi, redistribuire la ricchezza, e siamo dalla parte di chi oggi sta scendendo in piazza. Non siete soli. Grazie.
1: Grazie onorevole Carotenuto. Sono terminati gli interventi di fine seduta. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 5 ottobre 2026, ore 14, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ore 15:05 minuti. Buon pomeriggio e bentrovati da Giovanna Serpico. Oggi a Montecitorio l'aula ha aperto i battenti con il sindacato ispettivo. Interpellanze di carattere locale in materia di criticità carcerarie, semplificazioni amministrative e smaltimento di rifiuti, ma anche su contrasti e indennità di personale navigante. Ci dice tutto Emanuela Valenti.
2: Sulla zona economica speciale per il Mezzogiorno, istituita dal 1 gennaio 2024, che estende un regime agevolativo e semplificazioni amministrative a regioni del sud e ad alcune del centro Italia, Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ribadito ad Alleanza Verdi Sinistra che il procedimento non è una scorciatoia per eliminare valutazioni prescritte dalla legge, ma una semplificazione che consente di ottenerle con una sola istanza da presentare presso lo sportello Sud ZES.
3: Nel quadro descritto conferma la compatibilità con la disciplina europea in materia di VIA e VAS, non vengono ridotte le tutele né modificate le autorità competenti, ma le relative valutazioni sono ricondotte a un procedimento unitario che si sta rivelando un formidabile volano per il tessuto produttivo del Mezzogiorno.
2: Sempre Sbarra ha risposto all'interpellanza del Movimento 5 Stelle in merito al trattamento economico e giuridico dei lavoratori marittimi. Il sottosegretario ha sottolineato che il governo ribadisce il proprio impegno a contrastare ogni forma di dumping economico e sociale attraverso il rafforzamento di un'azione ispettiva mirata.
3: E il monitoraggio a tutela della sicurezza della navigazione, nonché della salute e della sicurezza della gente di mare. In merito alle richieste di stabilizzazione del personale precario e alle modifiche del regime fiscale dei marittimi, l'esecutivo conferma la propria disponibilità a un confronto costruttivo con le parti sociali.
1: L'Aula della Camera ha poi avviato e concluso la discussione generale sul disegno di legge che individua la figura del caregiver familiare. Sentiamo di cosa si tratta con Danilo Cretara.
4: Il testo si compone di 15 articoli che vanno ad inquadrare la figura del caregiver familiare o prestatore di cura. Individua la persona che si prende cura di un familiare o affine in un ambito domestico, persone che dedicano tempo, energie e risorse per assistere e prendersi cura di familiari con disabilità.

0: non autosufficienti o affetti da gravi patologie, al fine di mantenere una qualità di vita dignitosa, prevenendo situazioni di isolamento sociale e discriminazione. Individua l'impegno quotidiano e offre tutele graduali in base al tempo richiesto. Il relatore Panizzut, Lega.
1: Caregiver familiare prevalente contraddistinto dei seguenti requisiti: carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali e convivenza con la persona assistita. Caregiver convivente con un carico assistenziale uguale o superiore a 30 ore settimanali, però inferiore a 91. Caregiver non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 30 ore settimanali. Caregiver convivente o non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 10 ore settimanali, ma inferiore a 30.
0: Previsto un sostegno economico variabile in base al tempo e all'ISEE, ferie e permessi di lavoro, accesso agevolato a visite mediche e anche il diritto di accedere ai dati sanitari della persona assistita. Possibile l'alternanza tra genitori nei casi di assistenza di un figlio per ampliare la rete di supporto e alleviare il carico, altrimenti spesso su un singolo genitore, evitando il rischio di esaurimento fisico, emotivo e mentale quando l'assistenza è particolarmente impegnativa.
2: Nell'aula della Camera anche la discussione generale sul disegno di legge antisemitismo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali senza modifiche rispetto al testo giunto dal Senato. Terminata la discussione generale, il seguito dei lavori riprenderà martedì 13 ottobre. Lunedì prossimo alle 14 riprenderà l'esame della riforma della legge elettorale, testo già approvato al Senato e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma. Ieri il testo in aula per la terza lettura che avanza respingendo le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i voti contrari, 151 quelli favorevoli. Ieri a Palazzo Madama anche il question time, i lavori riprenderanno martedì pomeriggio. All'ordine del giorno la conversione del decreto che contiene misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, e nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, decideremo lo scostamento di bilancio, ha spiegato il vice premier Tajani. E sul caro energia l'esecutivo è al lavoro, è arrivata a Bruxelles la lettera della premier Meloni per chiedere maggiore flessibilità sui conti. Federica Ionta.
3: L'aumento dell'inflazione e il caro energia hanno un impatto sui conti pubblici che non può essere ignorato. Per questo Giorgia Meloni cerca di aprire un canale di dialogo con la Commissione europea in vista del prossimo Consiglio di metà ottobre. È un tema di buon senso, ha chiarito: se le stime sull'inflazione erano più basse dei numeri poi reali, quei conti sono completamente diversi e il problema riguarda tutti i paesi. Al tavolo di Bruxelles la Premier può contare sull'appoggio di altri stati che chiedono flessibilità fiscale e di bilancio, come la Repubblica Ceca, con cui l'Italia ha firmato la lettera von der Leyen, e la Grecia. Giorgia Meloni ha riunito intanto i leader di maggioranza in vista del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, che si occuperà del via libera al documento programmatico di finanza pubblica. Si guarda alla possibilità di uno scostamento in occasione del varo della manovra per coprire le spese nei settori della difesa e dell'energia. Approvato, fa sapere Palazzo Chigi, il primo piano nazionale per anziani fragili e non autosufficienti, 1,5 miliardi di euro lo stanziamento fino al 2027.
2: E ancora in primo piano l'economia, carburanti, arriva un nuovo sconto ENI, questa volta mirato a favore delle imprese della pesca e dell'agricoltura. Intanto al distributore Listini ancora in discesa, ci dice tutto Fabio Comini.
4: L'iniziativa è ancora dell'ENI, che ha esteso la riduzione del prezzo dei carburanti a 2 settori economici particolarmente esposti al caro energia. Per agricoltura e pesca da oggi e per tutto il mese di ottobre è previsto uno sconto del 20% al netto dell'IVA, prorogabile fino a fine anno. L'annuncio di questa mattina è stato accolto con favore dalle associazioni di categoria come Coldiretti e dal ministro Lollobrigida, che parla di un sostegno necessario in sintonia con l'appello del governo, auspicando che anche altre compagnie si allineino, come è successo per la benzina e il gasolio per gli automobilisti da lunedì scorso con IP, Kuwait e Tamoil, al seguito dell'esempio di ENI. Anche oggi i prezzi al distributore sono in calo, 3-4 centesimi in meno in autostrada e circa 2 centesimi sulla rete ordinaria.
2: E il rialzo dell'inflazione, con i timori di una nuova stretta da parte delle banche centrali, fa aumentare i rendimenti dei titoli di Stato dagli Stati Uniti all'Europa. In Francia lo spread con i bund tedeschi è a 148, in Italia si avvicina oggi a quota 130, ai massimi da aprile 2025. Il rendimento del BTP decennale è al 4,70%, borse in altalena. E in apertura la prima storica visita di un capo di Stato nel Principato di Monaco. Poco fa il presidente Mattarella ha incontrato il principe Alberto, il nostro inviato Valentino Russo.
5: Sì, il presidente Mattarella è stato accolto nel cortile del Palazzo dei Principi da Alberto II di Monaco e dalla principessa Charlene. Vi sentite gli inni, gli onori militari e poi il colloquio nel salone di famiglia che è tuttora in corso. C'è una collaborazione di un'intensità molto alta tra i nostri due paesi, le parole del presidente Mattarella al via di questa prima storica visita di un capo di Stato italiano nel Principato. Il colloquio vedrà al centro gli scenari internazionali, ma anche e soprattutto l'attenzione ai temi ambientali, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla sostenibilità, e a testimoniare questa sintonia principe e presidente della Repubblica parleranno in pubblico domani al Museo Oceanografico. Previsto anche un incontro tra Mattarella e la comunità italiana, comunità molto attiva qui nel Principato, e del resto si stima che il 60% dei monegaschi abbia radici italiane.
2: Non si registrano particolari disagi per il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni in diversi settori. La giornata di agitazione generale è stata proclamata per 24 ore dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei contro il carovita e per l'adeguamento dei salari. Coinvolti sanità, metalmeccanici, scuola, enti locali, forze dell'ordine, trasporto ferroviario che al momento funziona con regolarità. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Francesco Ciafardini e Giovanni Leporale. Da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata con le nostre frequenze.
6: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: E siamo sempre in diretta, ore 15 e 15 minuti. Presso la sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuta la conferenza dedicata alla fibromialgia. Ha moderato l'incontro la giornalista Camilla Ghedina, interventi del vicepresidente della Camera Sergio Costa, del direttore di Radio Rai Mario Caputo e delle vice direttrici di Radio 1 Paola Carruba. Buon ascolto.
7: Riparto velocemente ringraziando il vicepresidente della Camera Sergio Costa, che comunque accoglie sempre di buon grado le iniziative di COFU, che dicevo segue con grande sensibilità personale ma anche con grande curiosità, perché prima di ogni evento comunque ci sono dei confronti, quindi il suo non è un appoggio, un sostegno di facciata, ma è sempre, diciamo, un sostegno che entra nei contenuti. Oggi siamo qui non per chiedere qualcosa alla politica, perché si direbbe il contesto potrebbe prevederlo, ma siamo qui per presentare un podcast realizzato nel contesto appunto di Radio Rai, poi entrerò in tutti i dettagli. È un podcast che racconta le storie di fibromialgia, delle persone affette da fibromialgia, anzi persone con fibromialgia, che sono state raccolte appunto in questo podcast, in quattro puntate, che da oggi possiamo dire è comunque su Radio Play Sound. Due considerazioni velocissime. Allora, appunto, siamo qui grazie su invito dell'onorevole Sergio Costa. Alla mia sinistra abbiamo il dottor Marco Caputo, direttore Rai Radio. Manca assente la presidente di CFU Italia Barbara Sussi, comunque ben rappresentata da Sabrina Albanese, che è la responsabile responsabile delle relazioni istituzionali di CFU Italia. Abbiamo la professoressa Grazia Fernanda Spitoni alla sinistra del vicepresidente, psicoterapeuta, neuroscienziata, professore associato di psicometria alla Sapienza di Roma, e ultima, ma in realtà assolutamente non ultima, prima, quindi ultima perché raccoglierà diciamo tutte le suggestioni e chiuderà il cerchio di questa giornata, la dottoressa Paola Carruba, vicepresidente e direttore Rai Radio, che ha comunque fortemente voluto questo progetto, si è rapportata con CFU, nella fattispecie con Sabrina, per riuscire ad organizzarlo, e quindi ci ha messo diciamo la sua sensibilità, che è la sensibilità di una psicologa, questa è una, di una persona che ha studiato psicologia e studia e ha studiato diciamo la psicologia applicata diciamo così alle organizzazioni, e quindi insomma questo è un aspetto secondo me molto importante che dà qualcosa in più rispetto ai linguaggi che potrebbero essere o il giornalismo o la psicoterapia. Invece qui c'è una terza voce che riesce a fare sintesi di tutto il resto. Allora io direi di partire con l'onorevole Sergio Costa, abbiamo detto vicepresidente della Camera dei Deputati, che ci dirà anche il perché oggi ha deciso di accogliere questa, diciamo, sì, questa iniziativa, perché di fatto è un'iniziativa che poi lancia un progetto che, tengo a puntualizzare, è figlio di un processo, perché in un tempo in cui noi consumiamo subito le cose alla velocità della luce, invece i processi sono quelle cose che hanno un inizio, una fine, una riflessione, una verifica, un monitoraggio, un esito finale, e quindi insomma oggi siamo alla fine di un processo che potete vedere, diciamo, anzi potete sentire su Rai Radio.
8: Grazie, grazie Camilla. Intanto benvenuti a Montecitorio, grazie di essere qui. Non è la prima volta che con molti di voi ci vediamo e non sarà l'ultima, il che non è una minaccia ovviamente, ma è una promessa. Ma è il piacere di vederci, perché ogni volta che ci vediamo, se ci avete fatto caso, facciamo un piccolo passo avanti, però importante. E oggi è un altro passo avanti, bello, mi piace raccontarlo a Montecitorio, nella sala stampa del Parlamento, perché l'impegno di Radio Rai ci consente di entrare nel mondo, quindi direttore grazie di nuovo anche alla vice direttrice, di entrare di nuovo nel mondo dell'informazione, che non deve essere solamente circoscritta al mondo di Montecitorio o di quella della politica. E questa cassa di risonanza, questo elemento di approfondimento che nasce con il podcast in quattro step che Radio Rai ha voluto, ci consente di fare sensibilizzazione, e vi dico che cosa intendo: non è solo informazione, ma è anche sensibilizzazione, perché la fibromialgia è la malattia invisibile, è la malattia che purtroppo hanno milioni di persone, prevalentemente donne, che molto spesso viene o non diagnosticata o mal diagnosticata o in tempi ritardati, che causa importanti sofferenze, dove di più, dove di meno, ma sempre sofferenze, e che sta seguendo un percorso legislativo, penso ai LEA, i livelli essenziali di assistenza, che ancora zoppica, cioè è stata riconosciuta ma non come avremmo gradito da inizio legislatura, cioè intendo dire che ancora mancano i decreti applicativi, e comunque applicata, sarebbe applicata fino in fondo solamente per chi ha un indice, diciamo, di malattia barra di sofferenza particolarmente elevato, quindi un numero molto ristretto di ammalate e ammalati, cosa che non ci soddisfa. Lo cogliamo come elemento positivo con Sabrina e con Barbara Suzzi, tante volte ne abbiamo parlato. Certo, rispetto a nulla è un piccolo step che ancora, ripeto, non ha trovato il letto di ricaduta, però noi vogliamo andare ben oltre quello che adesso invece il governo ci ha assegnato. Lo dico senza alcuna polemica, perché, e anche qua va detto con molta chiarezza, a inizio legislatura, proprio a mia prima firma, io ho chiesto a tutti i rappresentanti di del Parlamento, quindi in modo assolutamente trasversale, maggioranza e opposizione, io faccio parte dell'opposizione, maggioranza e opposizione, di firmare una proposta di legge sulla fibromialgia. L'hanno firmata tutti, l'abbiamo presentata qua, ti ricordi Sabrina, l'abbiamo presentata qua, è una proposta di legge che però ancora non ha visto la luce. Questo un po' mi secca, perché se lo firmano tutti quanti i partiti vuol dire che è sentita la cosa, altrimenti diventa una firma di facciata, ovviamente. Siamo nell'ultimo anno di legislatura, quindi o si corre o è un'occasione perduta. Il podcast ci aiuta anche in questo. Ecco perché riconduco il discorso poi a un concetto di sensibilizzazione, perché da una parte la politica ha provato a fare dei piccoli passi, però qui nessuno di voi ha l'anello al naso e sicuramente io non ce l'ho, ve lo posso assicurare. E se un podcast può sensibilizzare il cittadino, quel cittadino può sensibilizzare la politica. La catena è questa. E quindi per me, da politico, è importante che il podcast ci sia, perché sensibilizza il cittadino che a sua volta va dal suo referente politico e gli dice: amico mio, e allora che vogliamo fare? Questa malattia la vogliamo incominciare a parlarne nelle aule parlamentari, finalmente approvare la norma piuttosto che salvaguardare chi oggi è in sofferenza? Io lo colgo come un fatto positivo. Ringrazio il CFU, il Comitato Fibromialgici Uniti, vi ringrazio Barbara e Sabrina in particolare, perché, ma tutti voi, perché il loro direttivo in particolare, non solo c'è un rapporto ormai di consolidata amicizia tra di noi che mi rende e lo considero un privilegio, ma quanto di assonanza, cioè pensiamo nello stesso modo, che vi prego di credere non è assolutamente un fatto elettorale, anche perché l'abbiamo dimostrato, abbiamo iniziato il percorso dopo le elezioni nel 2022 e non prima, quindi non c'è nulla di elettorale, però c'è il fatto che non possiamo abbandonare più di 3 milioni di cittadini italiani, almeno quelli che ufficialmente sono riconosciuti fibromialgici, ma Sabrina magari tu mi aiuti a dire che sono ben di più di 3 milioni e 2.
9: Probabilmente sì.
8: Probabilmente sì, esatto. E quindi da questo punto di vista la politica non si può chiamare fuori, ecco perché farlo qui. La ragione per farlo a Montecitorio è proprio questo, che la politica non si può chiamare fuori, ma che ha anche il desiderio di ringraziare di nuovo Radio Rai, il direttore e la vice direttrice, perché, direttore, non si dispiaccia, molto spesso non è che si parla così bene della RAI, ecco.
10: Soprattutto in questo periodo.
8: Capita con una certa frequenza e io da vicepresidente in aula lo ascolto con una certa frequenza, non occasionalmente. Questa volta, ringraziando il cielo, se ne parla bene e di questo sono particolarmente grato, quindi quando capiterà in aula che qualcuno si alzerà a parlarne male, dirò male meno uno, almeno uno che fatica buono ci sta. Grazie, buon lavoro.
11: Allora, ringraziamo l'onorevole Costa e passiamo la parola al dottor Marco Caputo, appunto direttore Radio Rai, che adesso ha una grande responsabilità doppia, perché Radio Rai, Rai tutto, insomma, voglio dire, le è stata passata una palla di un certo impegno. Lei alla sua nomina ha detto che appunto avrebbe puntato sui podcast perché questo consente, è negli auspici, ma i numeri lo dicono anche, di intercettare soprattutto i giovani e di, anche perché poi c'è on demand che comunque consente di riascoltare, non c'è più il vincolo di nessuna forma di diretta. Voi avete un'offerta che supera, diciamo, i 2000 titoli, ho visto, e di questi 2000 titoli 500 circa sono quelli che voi definite nativi, cioè quelli prodotti proprio dalla RAI. Tra questi, diciamo, nella parte salute e benessere, che contiene una ventina di titoli, c'è anche quello dedicato alla fibromialgia, che oggi è già sul vostro palinsesto. Ecco, quindi come si fa a fare di più e a fare anche meglio?
12: Intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Bella domanda, come si fa a fare di più ma anche di meglio? Beh, insomma, un nostro vecchio spot diceva di tutto di più, quindi in fondo è un po' il nostro compito, ma posso dire è anche il compito del servizio pubblico. Rispetto a questo, consentitemi una battuta, anche visto che un po' abbiamo giocato sulla reputazione dell'azienda, il nostro compito è sempre quello di far percepire rispetto magari ad un'idea di carattere generale che in realtà non è un meno 1, ma è un meno 10, meno 20, meno 100, nel senso che sono tante, tante le iniziative. E poi verrò anche un po' al tema della domanda che c'entra peraltro un aspetto molto importante. Faccio una premessa perché poi, come diceva giustamente il vicepresidente, parliamo di luoghi e luoghi hanno sempre un significato. È importante essere presenti per la RAI qui a Montecitorio, è importante che questa iniziativa venga presentata qui, ma è importante per un aspetto centrale, cioè quello che deve essere un po' un elemento distintivo del servizio pubblico. Il servizio pubblico deve fare molte cose e sicuramente nel fare queste deve avere sempre un riferimento nelle istituzioni. E cosa c'è di più importante dell'istituzione che rappresenta il centro e il cuore della nostra democrazia, dei nostri valori? Essere qui, essere comunque nella sede del Parlamento per parlare di un'iniziativa che, posso dire, è sicuramente straordinariamente positiva grazie al lavoro di tutti e soprattutto grazie al lavoro dei colleghi e di chi ha testimoniato ed è intervenuto direttamente. Quindi c'è un tema che per noi è centrale, quello della presenza e della collaborazione con le istituzioni. Poi siamo servizio pubblico, questo è un elemento distintivo che nella nostra azienda dobbiamo tenere sempre come riferimento centrale e, permettetemi, lo è in tutta l'azienda, ma è soprattutto nel mondo della radio, perché la radio è il mezzo di comunicazione tra quelli moderni, secondo molti un po' più anziano, perché in Radio Rai qualche anno fa abbiamo raggiunto la data importante, l'obiettivo dei 100 anni, ma è, e qui vengo anche un po' al tema della domanda, è uno strumento straordinariamente giovane, perché la radio ha una forza intrinseca che è la forza del linguaggio. Io mi ripeto, devo dire la verità rispetto a questo, la radio ha un vantaggio competitivo rispetto alla televisione, lo dico senza timore di smentita perché ho un trascorso professionale molto lungo nel mondo della televisione, non subisce il dominio dell'immagine, che è molto evocativa e molto veloce in termini di rappresentazione di un qualcosa, ma spesso è molto superficiale, oltre a creare uno schermo. La radio, il linguaggio, la parola, un linguaggio che non si ferma mai, che ha una sua continuità, riesce ad arrivare veramente in profondità nella riflessione di chi ascolta, e questo è un po' l'elemento distintivo, un elemento distintivo che dobbiamo portare e stiamo portando avanti nell'ambito dell'universo di Radio Rai, anche in relazione a quella che però è l'evoluzione delle modalità di comunicazione. Oramai i linguaggi si contaminano, quello della radio con quello dei social. A proposito, la radio è stato il primo social, visto che è stato il primo media che ha disintermediato tra chi parla e chi ascolta, con le famose telefonate che si sono inventate a Radio Rai. Era la prima volta per la quale si poteva interagire, si ascoltava, ma in qualche modo si ha anche una parte proattiva. Oggi noi interagiamo comunemente con i social, per noi è scontato, allora era una grande novità. Quindi c'è questa straordinaria forza di un linguaggio, una forza che però si evolve, e certamente il podcast è uno strumento particolarmente efficace perché si porta dietro il patrimonio, diciamo, di forza anche evocativa del linguaggio della radio, ma ha i caratteri poi della fruibilità da un certo punto di vista immediata, ma allo stesso tempo anche meditata, no? Prima parlavamo anche di una società che corre, col podcast io posso fermarmi ad ascoltare, riflettere dove voglio, quando voglio, e quindi riuscire a fare mio un contenuto con ancora maggiore attenzione,
9: con un'intimità,
12: ecco perché il podcast riporta questo elemento distintivo della radio. In fondo il radio, quando noi ascoltiamo la radio, anche quella tradizionale, ci sembra di sentire una persona che ci è vicina, che ci parla, noi stiamo facendo altro e si stabilisce un rapporto, una relazione che non ha quella frattura di quel bellissimo e meraviglioso schermo pieno di tanti colori che distraggono spesso rispetto al contenuto. Quindi tutto questo si porta nell'ambito del podcast. Poi cosa sta? Sta al servizio pubblico però riuscire a contribuire con i contenuti giusti. E qui ho sentito parlare, anche il vicepresidente ha utilizzato una parola molto importante, ha parlato di sensibilizzazione, il tema della sensibilizzazione, quindi il dovere del servizio pubblico che ha di sensibilizzare rispetto a temi così importanti, essere in fondo portatore di conoscenza, di consapevolezza, che è poi il primo step per poter affrontare una situazione, qualunque essa sia, anche una situazione di difficoltà. La sensibilizzazione però, permettetemi, non si riesce a fare senza la competenza e la professionalità di chi opera nel servizio pubblico, ma voglio aggiungere in questo caso anche senza la sensibilità di chi opera e chi interviene. E con un punto d'orgoglio, permettetemi veramente di ringraziare Paola Carrubba e tutti i colleghi che hanno lavorato a questa iniziativa, perché Paola, oltre al suo portato scientifico, se me lo consente, ha anche un elemento di forte sensibilità, perché questo è poi un tema che traspare nel linguaggio, soprattutto nel linguaggio radiofonico e soprattutto nel linguaggio del podcast.
7: Anche perché dopo ascolteremo due podcast, quindi le chiederei di non spoilerare troppo.
12: No, ma io non...
7: Di lasciare alla suggestione.
12: Lascio alla gestione, anche perché veramente il podcast riesce a comunicare con una forza straordinaria. Io farei solo confusione se provassi a raccontare qualcosa. Un ultimo ringraziamento, l'ho già fatto, però tutti quanti hanno collaborato anche con la loro testimonianza, con la loro presenza, con il loro racconto, che è una chiave poi imprescindibile proprio per riuscire a comunicare, creare consapevolezza. Credo che sia un dovere del servizio pubblico, quindi la RAI esiste anche per questo e Radio RAI cerca di esserci.
7: La ringraziamo moltissimo per il suo intervento. Passerei la parola a Sabrina Albanese, in rappresentanza sia della Presidente sia di tutto il direttivo.
9: Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie alle autorità e a tutti i presenti. Io vi porto il saluto di tutto il direttivo nazionale del CFU Italia. Come sapete, la nostra Presidente Barbara Suzzi oggi non è potuta essere qui e tra poco la nostra addetta stampa Camilla Ghedini leggerà le sue parole. Per noi questa giornata ha un significato immenso. Quest'anno la nostra associazione ha festeggiato 10 anni di attività. Abbiamo fatto un bellissimo evento a Firenze. 10 anni passati a lottare sui territori per dare voce e dignità a chi soffre di fibromialgia. Oggi proviamo una profonda gratitudine, esprimo il nostro grazie all'onorevole Sergio Costa per averci ospitato qui a Palazzo Montecitorio, e una gratitudine altrettanto sincera va al servizio pubblico e alla RAI. Portare questo progetto su RAI Play Sound è un ulteriore straordinario traguardo per rompere il muro dell'invisibilità. Questo podcast è speciale perché unisce la scienza all'empatia. Voglio quindi ringraziare di cuore l'Università La Sapienza, l'Ordine degli Psicologi per averci dato il prezioso patrocinio, e un grazie sincero va anche ai nostri medici che hanno partecipato al podcast, il dottor Dario Graceffa e la dottoressa Grazia Spitoni, che fanno parte del nostro comitato scientifico, per il loro instancabile lavoro anche all'interno dell'associazione. Ma il grazie più grande e più sentito va ai pazienti che hanno condiviso la loro voce e la loro storia per aiutare gli altri. Grazie.
7: Grazie Sabrina. Io leggo le parole di Barbara Suzzi. Mi dispiace molto non poter essere con voi oggi in un appuntamento che avevamo preparato con grande cura e che attendevamo con sincera emozione. Purtroppo però la fibromialgia a volte si fa sentire con tutta la sua forza e ci ricorda, anche nelle circostanze più importanti e desiderate, quanto possa incidere profondamente sulla quotidianità delle persone che ci convivono. Forse anche questo è il senso più autentico della nostra presenza come associazioni di persone malate: rendere visibile ciò che troppo spesso resta invisibile, dare voce a chi, a causa del dolore, della stanchezza, di sintomi difficili da spiegare, rischia di non essere ascoltato o compreso fino in fondo. Per questo desidero rivolgere un ringraziamento profondo a Radio RAI per aver scelto di dedicare un podcast alla fibromialgia. Noi diciamo spesso che, oltre a essere invisibili, non abbiamo voce. Un podcast della RAI ci offre una voce importante, autorevole, capace di arrivare lontano, nelle case, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle nelle istituzioni e soprattutto vicino a tutte le persone che ogni giorno affrontano questa condizione. Grazie a chi ha reso possibile questo progetto e l'onorevole Costa che ci supporta da sempre con professionalità e amicizia. Grazie a tutte le persone che saranno presenti. Anche se oggi non posso essere fisicamente con voi, sento di esserci con tutta la riconoscenza, la partecipazione e la speranza che questa iniziativa contribuisca a far conoscere, comprendere e finalmente riconoscere la fibromialgia. Ecco, su queste parole di Barbara e su questo avverbio finalmente c'è quasi un gioco di parole, comprendere e finalmente riconoscere, no? C'è proprio appunto la speranza, ma anche questo senso di attesa, qualcosa che non arriva mai, un traguardo che vediamo ma sembra sempre comunque lontano dall'arrivare. E sì, quindi è una condizione difficile per chi appunto vive la fibromialgia. E quindi lascio la parola alla professoressa con questa suggestione, grazie a Fernando Spitoni che è psicoterapeuta, abbiamo detto neuroscienziata e professore associato di psicometria che ha collaborato con la dottoressa Carrubo, la vice direttrice, alla realizzazione del podcast e che quindi ha messo, diciamo, la sua esperienza di medico soprattutto.
13: Psicologa,
7: di professionista, ecco. E che appunto è professoressa di psicometria, ne parlavamo prima, cosa particolare, sì, io studio anche psicologia, perché appunto è questa cosa della misurazione della popolazione su valori, valenze, eccetera, eccetera, insomma, quindi una materia molto importante perché in realtà ci aiuta dai campioni a portare, diciamo, la ricerca e la scienza alla popolazione.
13: Sì, grazie Camilla. Io evito di fare i soliti ringraziamenti in modo informale, come mi piacerebbe farmi, ma in verità non posso esimermi di fare quello che sono e quindi l'informalità passerà ogni volta che parlo, quindi il ringraziamento questa volta è proprio sentito, è sentito per un motivo molto particolare, perché tutte le persone che sono qui oggi, la RAI, la Camera dei Deputati in Montecitorio, la politica, l'università, la Sapienza, stanno facendo qualcosa di importante in modo del tutto gratuito. Prima si parlava di servizio pubblico. Purtroppo, e mi allaccio un po' alla tua domanda Camilla quando mi hai detto si arriva tardi, no? Purtroppo la diagnosi di fibromialgia arriva dopo mesi, anni di visite anche molto costose. Con questo podcast noi stiamo cercando di fare qualche cosa di diverso, servizio pubblico gratuito, università, servizio pubblico RAI, politica, quindi qualche cosa che secondo me ha una consistenza, un valore, uno spessore un po' diverso. Io perché sono qui? Perché qualche anno fa mi è stata diagnosticata la fibromialgia e quindi da brava ricercatrice, visto che avevo la sensazione che nessuno capisse bene, me la sono andata a studiare e insieme a molti collaboratori, alcuni sono qui in aula, soprattutto la dottoressa Zanini, abbiamo iniziato dei trial di ricerca molto grossi. Abbiamo raccolto tanti dati, abbiamo dei risultati anche abbastanza interessanti che sono disseminati proprio in questi giorni. Ora il punto è che chiunque di noi, e qui arriviamo alla psicometria, no? Che è lo studio di come si misura la psiche, mi chiedeva, diceva l'onorevole, dice, ma che è la psicometria? E diciamo tentiamo di misurare un po' la mente, no? La psicometria, quindi la metrica.
14: Palazzo, no?
13: Non ce lo dica anche lei, per favore, perché l'avevamo intuito, però insomma. Quindi, che cosa succede? Succede che, come tu dicevi prima Camilla, quando si studiano i numeri, che cos'è che si va a perdere? Si va a perdere l'individualità. E quindi da psicoterapeuta vedevamo queste bellissime medie, questi gruppi, ma viene meno la persona. Ecco perché mi sono interessata molto a questo progetto, che devo dire, non appena l'ho comunicato a Paola Carruba, si è entusiasmata. Ho detto, Paola, dobbiamo recuperare la parte vera, la persona, perché la malattia è malattia, ma ogni persona ha la sua storia. Ecco perché c'è questo passaggio, perché noi siamo passati dal gruppo, quindi dalla sperimentazione, quella vera, quella dura, quella neuroscientifica, siamo passati all'ascolto della persona, della narrazione. Tre pazienti, Giorgia, Nicoletta, Simona, ognuna delle quali ci racconta qualche cosa di molto particolare. Non voglio spoilerare niente, però Giorgia ci racconta che lei nasce con la fibromialgia e si identifica, la sua identità è quella con il del dolore fisico, quindi lei integra la sua quotidianità con la negoziazione di cosa posso fare oggi in base al dolore. Nicoletta ci dice, attenzione, qui c'è un prima e dopo, c'è una frattura biografica, c'è un prima della diagnosi e un dopo la diagnosi. Cosa succede? Succede che devo veramente fratturare la persona. E Nicoletta poi ci racconterà nel podcast in modo molto leggero, mi viene da dire, nonostante il dolore, ci racconterà che no, che non c'è un prima e un dopo, c'è un continuum che va integrato, e ci racconta anche come l'ha fatto. E infine Simona, che porta secondo me nel suo racconto, nella sua narrazione, un aspetto fondamentale della fibromialgia, cioè l'invalidazione. All'inizio chiunque soffre di fibromialgia non viene creduto, ci viene detto no, ma vedrai, stai somatizzando, come se il dolore somatico non fosse dolore, comunque è qualcosa che non va, forse sei stressato, eccetera eccetera. No, perché il dolore è vero. E Simona ci racconta sin dall'inizio quanto la mancanza di riconoscimento l'ha portata anche ad avere dei dubbi sul modo di raccontare la fibromialgia. Lei a un certo punto diceva: ho paura di non avere il vocabolario adatto, forse mi mancano le parole per parlare. Ecco, quindi che cosa fa la radio? La radio dà voce alle voci. La radio dà voce alla storia. E in questo podcast, che è uno dei tanti podcast, poi Paola vi racconterà, noi abbiamo cercato proprio di fare questo, di dare voce attraverso questa diffusione di storie, persone che raccontano e ci portano dentro. Se viene meno la storia della persona all'interno di una malattia, abbiamo sbagliato. E per dirlo alla politichese, non c'è niente di più democratico della malattia, ahimè. Quindi probabilmente questo, no, collega un po' tutti. Lo stesso Freud diceva che si ascoltino i pazienti, che si dà voce ai pazienti. E noi con il nostro podcast, grazie alla radio, grazie alle pazienti che hanno veramente dato loro stesse il loro tempo, tanto, neanche poco, grazie a tutti i medici, cercheremo di farlo con questo podcast. E lascio la parola a Paola, che sicuramente ci porterà dentro. Grazie.
11: Ringraziamo, adesso appunto passiamo la parola a Paola. Volevo ragionare soltanto su un aspetto nella presentazione che è già su Radio Rai, di queste quattro puntate c'è una mini descrizione per ogni puntata. Allora ho notato che per quanto riguarda la prima, che coinvolge appunto anche la dottoressa Spitoni, si parla quali le frontiere di cura legate alla ricerca e le ragionevoli aspettative di guarigione. Mi è piaciuto molto questo ragionevoli, perché toglie l'inganno, toglie l'illusione, toglie, diciamo, la speranza quando è immotivata, e riconduce comunque alla realtà. E poi si è parlato dell'invisibilità, però il podcast appunto consente di non vedere ma soltanto di ascoltare, quindi presuppone una reciprocità esatta tra chi lo ascolta e comunque chi si presta ad essere ascoltato. Quindi la domanda è: come sei riuscita a confezionare, cioè qual è stato il filo rosso di queste quattro puntate, e come si possono selezionare i contenuti? Perché è un flusso di coscienza quello su cui, cioè, che tu hai affrontato.
14: Beh, essendo un podcast, io comincerei facendo ascoltare un pezzettino, una sorta di promo che ci introduce.
15: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
16: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me, in delle forme un po' più esplicite o meno esplicite.
17: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
15: Quando questo luminare disse a mio padre e mia madre, dopo avermi visitato, che io non avevo nulla.
16: Si passa dall'accettazione alla rassegnazione, alla rabbia.
17: Abbiamo una relazione talmente stretta, forte tra noi fibromialgici, che si è creata proprio una vera e propria seconda famiglia.
18: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, ideato e scritto da Paola Carruba, con la cura di Renato De Angelis. Disponibile su Rai Play Sound.
14: Allora, questo è un promo un pochino più esteso di quello che sentirete in onda sulla nostra radio, anzi che permetterà a chi di voi, a qualche persona interessata a questo argomento, di aiutarlo ad avvicinarsi a questo podcast. Poi dovrò dire qualcosa sulle storie, perché sono un aspetto molto importante. Ma mentre parlavate mi veniva in mente un concetto di insieme. Se pensate, tutto sommato, tutto quello che stiamo facendo in questo periodo nel mondo, a Rai Radio, negli aspetti appunto di vicinanza, di servizio pubblico alle dimensioni di attenzione dei nostri ascoltatori, ha una parola che è insieme. Se volete, oggi siamo dei servizi pubblici, siamo tutti insieme, c'è l'ordine degli psicologi, c'è l'università, c'è il Montecitorio, viva Dio, e poi ci sono le persone, c'è la CFU, l'associazione, cioè in qualche misura tutto quello che stiamo facendo raccoglie delle energie, le mette insieme per offrire che cosa? E qui veniamo al primo punto. Abbiamo capito che la fibromialgia è qualcosa di complesso, io mi ci sono avvicinata anche per storie di amicizie personali, ma non è facilissimo parlare di qualcosa che riguarda milioni di persone. Parliamo di 2 milioni di persone certificate solo in Italia, per lo più donne, e sappiamo che ce ne sono tante invece che rimangono, diciamo, fuori dai riflettori. Una patologia controversa, per lungo tempo è stata misconosciuta dai medici. Quello che sentite nel promo di Simona è che i medici stessi dicono: no, è una cosa un po' psicologica, un po' psichiatrica, e questo si porta dietro tutta una difficoltà di farsi riconoscere anche dal contesto nel quale queste persone vivono. Allora, io che sono un'abituata a ragionare in termini appunto scientifici, forse per questo ci siamo trovati bene, siamo partiti da un'idea. A chi vogliamo parlare e che cosa vogliamo dirgli? Cioè, vogliamo che alla fine di questi 4 episodi, che cosa vogliamo che le persone si portino a casa? Allora, intanto ci è sembrato di cogliere in quella fascia di persone, molto spesso donne, che si trovano in quel limbo, proprio in quella situazione in cui io sto male, mi fa male tutto, ho dei problemi di varia natura, vado dai medici, clinicamente non riscontrano nulla, e quindi comincia tutta quella trafila in cui devo convincere gli altri a riconoscere la mia malattia. Gli altri sono i miei familiari, i miei amici, ma spesso e volentieri sono anche i miei medici. E quindi la diagnosi ci è stata raccontata veramente come una specie di conquista. Cioè, di solito quando vai dal medico e vieni diagnosticato in una patologia, diciamo che non sei proprio all'apice, vorresti sentirti dire che non hai niente. Io invece ho trovato delle persone che erano felici di aver finalmente riconosciuto un problema, e questo è un fatto molto particolare. Quindi abbiamo sentito di doverci rivolgere a quelle persone che sono esattamente in quella condizione, cioè qualcosa non va ma non sappiamo ancora bene cosa, per aiutarle a evitare quello che io, come dire, mi è venuto da paragonare a una sorta di pellegrinaggio, perché abbiamo capito che la fibromialgia ha varie insorgenze, a seconda del punto da cui parte io comincio con l'ortopedico piuttosto che col gastroenterologo, vado dal neurologo, c'è tutta una trafila di pellegrinaggio. Quindi il primo problema che ci siamo posti con il podcast è cercare di dare qualche indicazione concreta a chi si trova in questa situazione, ha dei malesseri, e per evitargli questo circuito, questa specie di pellegrinaggio. Poi questo significa anche aiutare il contesto di riferimento. Il contesto di riferimento è fatto dalla sensibilizzazione di tutti quelli che avranno la pazienza di ascoltare, ma anche quello dei familiari, che attraverso queste storie, questo racconto, e ora vedremo come l'abbiamo strutturato, potranno capire meglio qual è la situazione che si trovano a vivere le persone che hanno questa patologia, quindi a sostenerle, a come, cioè siamo passati da il familiare che ti dice: ma no, non ti preoccupare, coraggio, appunto è tutto nella tua testa, a invece capire che invece questa parte è estremamente importante. Il terzo obiettivo che abbiamo voluto portare a casa per chi ascolterà è anche quello di far capire quanto nelle situazioni di sofferenza, la fibromialgia è una delle condizioni di sofferenza, sia importante avere una rete di sostegno, che nel caso appunto della CFU, che raccoglie proprio le persone che sono malate di fibromialgia, è proprio la rete delle persone che possono capire, perché hanno gli stessi miei problemi, i miei stessi problemi fisici, le mie stesse ricadute psicologiche inevitabilmente di fronte ad una patologia cronica, ma anche le mie stesse, diciamo, indicazioni terapeutiche. Insomma, diventa veramente una rete che mi sostiene e mi fa andare avanti nella ricerca di un percorso di ragionevole guarigione. Qui vengo al ragionevole. Io a tutte loro ho chiesto: ma avete perso la speranza di una completa guarigione? Forse uno degli obiettivi che ci siamo posti è anche quello di far capire a tutte le persone che poi incontrano questa patologia che cosa significa ragionevole guarigione, cioè come anche una caratteristica così invalidante come può essere quella di una patologia cronica poi può essere all'interno di un sistema che la contempla e che diventa un fattore distintivo, che addirittura qualcuna di voi lo ha anche, e guardo le mie testimonial, l'ho anche detto, diventa addirittura un fattore incrementale di valore umano e quant'altro. Bene, ma come l'abbiamo fatto? Allora, dovete sapere che io sono una nemica giurata proprio delle testimonianze. A me, se mi dice facciamo, raccontiamo le storie, io le detesto un po'. Adesso però faccio finta che non ci sia il mio direttore. Quando c'è la televisione del dolore in cui si piglia e si fa raccontare la storia, io rabbrividisco. Quindi dovevamo trovare una quadra per rispettare la storia che veniva raccontata, ma anche farla diventare una piccola parabola, perché se gli obiettivi sono quelli che ci siamo detti in testa, noi non potevamo assolutamente interrompere il flusso anche emotivo che ha caratterizzato le registrazioni con le tre signore, ma poi farle diventare, con un montaggio, e qui devo fare un ringraziamento particolare a chi ha fatto la cura, a Renato De Angelis, che si nasconde sempre là dietro, perché mettere insieme un flusso emotivo, tirare fuori delle parti e poi mettere vicino a queste considerazioni, a questo racconto molto personale, molto intimo, un commento da parte degli specialisti, non era facilissimo. Cioè, potevamo scegliere la strada di fare degli incontri in cui chi raccontava e poi chiedevamo agli specialisti. Abbiamo voluto scegliere una strada molto più difficile dal punto di vista tecnico, ma io mi auguro molto più efficace, e quindi abbiamo registrato le storie, che sono più lunghe di quelle che ascolterete nel podcast delle nostre signore fibromialgiche. Abbiamo estratto tutto quello che poteva essere ricondotto a modello, quindi essere utile in quell'accezione che vi dicevamo, per chi si trova in una situazione appunto di necessità di conquistare una diagnosi, e le abbiamo fatte commentare dagli specialisti. E qui veniamo a chi sono gli specialisti, perché io un ringraziamento particolare, oltre alla dottoressa Spitoni, lo devo necessariamente al dottor Graceffa, perché intanto una delle prime cose che chi ascolterà si porterà a casa, che forse quando c'è un dubbio legato alla fibromialgia, e qui capiranno le persone quali possono essere gli inneschi di questo dubbio, il primo a cui rivolgersi è il reumatologo. E questo mi sembra un fatto importante, perché è come capire qual è il bandolo della matassa ad cui poi posso srotolarla. La fibromialgia, per quello che posso aver capito, è una patologia insidiosa che ha tante insorgenze. Ogni paziente ha delle caratteristiche sintomatologiche che, rispetto ad altre patologie, rende molto più difficile definire un quadro per il quale si arriva ad un punto. Quindi nelle prime riunioni dicevamo: noi non dobbiamo insegnare alle persone a fare l'autodiagnosi, noi dobbiamo però mettere le persone in condizione di avere, quando hanno quel dubbio, di capire concretamente a chi devono e possono rivolgersi. E quindi che queste quattro puntate, quattro episodi, iniziano con un inquadramento generale. Che cos'è la fibromialgia? Raccontate dal dottor Graceffa, quindi dal reumatologo, e poi dallo psicologo, perché è inevitabile che ci siano delle ricadute psicologiche in una situazione di questo tipo. Quindi tutte le sintomatologie, che cosa si può fare, come riconosco e che cosa posso fare concretamente per arrivare ad una diagnosi e quindi ad una possibilità di cura. E poi le tre storie che rappresentano proprio tutta la diversità. Grazia mi ha anticipato e raccontato un po', cioè l'insorgenza tardiva, il dolore che è sempre con noi. In qualche modo abbiamo cercato anche di togliere al racconto della fibromialgia, che come spesso succede dice ma se ne parla poco e purtroppo se ne parla anche male alle volte, quindi si porta dietro una serie di bias, dicono quelli che parlano bene, di equivoci di fondo, di considerazioni che non solo non aiutano, ma addirittura portano le persone a distanziarsi dalla possibilità di incontrare il percorso di cura più adatto a loro. E allora a questo punto, visto che sempre di un podcast parliamo, io farei sentire la conclusione del nostro intervento, proprio come se fosse un podcast.
18: Si ringraziano per la loro partecipazione e il loro contributo dottor Dario Graceffa, reumatologo e ricercatore, professoressa Grazia Spitoni, associata in psicometria, CFU Italia, Università Sapienza di Roma. Un podcast con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Un ringraziamento particolare va a Nicoletta Giuri, Giorgia e Simona Vellucci, che hanno scelto di condividere la propria esperienza, le proprie parole e la loro voce.
14: Grazie.
19: Davvero molto suggestivo, ho notato anche che le protagoniste, scusate che sono messa male ma con questo microfono faccio un po' fatica, ho notato molta emozione anche mentre voi parlavate, vedevo insomma qualche, no, non lacrima, però insomma si capiva che c'era appunto della commozione. Io direi che abbiamo detto tutto, però se l'onorevole Costa, il direttore, se ci sono cose da aggiungere.
12: Ma personalmente, oltre a proseguire, ma poi mi ripeto nel ringraziamento nei confronti di tutti, abbiamo da aggiungere che questa, dicevo, per noi è una testimonianza importante, il ruolo del servizio pubblico, e mi sento nel mio ruolo di confermare tutto l'impegno dell'azienda in questa direzione, soprattutto l'impegno di Rai Radio, che impropriamente rappresento, e la volontà ovviamente di proseguire per quello che ci riguarda su questo percorso, perché questo per noi è un esempio di quello che dobbiamo fare, di quello che siamo chiamati a fare come azienda, e poi anche un auspicio ovviamente, e l'auspicio è di riuscire ad essere efficaci. E in questo caso si è realizzato un prodotto che anche da un punto di vista editoriale, della capacità di comunicazione di arrivare, è sicuramente un prodotto valido. È sulla nostra piattaforma, una piattaforma che cresce, i nostri studi, anzi gli studi di altri ci dicono che più del 40% degli italiani tra i 16 e i 60 anni ascolta almeno un podcast al mese, quindi chiudo anche con un auspicio che ovviamente tutto questo abbia anche un bel risultato in termini di audience, come dicono i televisivi, perché poi è importante creare consapevolezza e questo è il nostro obiettivo.
19: Grazie. La consapevolezza che passa, riprendendo anche un po' le parole di Paola prima, quando diceva della necessità insomma di essere prudenti, di avere cura delle parole che vengono affidate, il giornalismo chiama in causa la continenza, la pertinenza, e quando non ci sono regole il buon senso. E quindi insomma io credo che tutto sommato anche questo podcast riesca davvero a contenere questi tre concetti che dovrebbero essere la guida di noi giornalisti, ma insomma diciamo, prima si è citata la TV del dolore, non è sempre così. Adesso chiederei comunque una parola di conclusione all'onorevole Costa, qui chiedo se è possibile diffondere il podcast alla Camera, sto scherzando ovviamente, prima dell'inizio dei lavori. No,
8: tra poco abbiamo la legge elettorale, magari è più interessante il podcast della legge elettorale, visto che ci dobbiamo fare stanotte in aula. No, magari lo possiamo diffondere, non in aula, nemmeno in transatlantico, però possiamo magari farlo circolare, questo sì, questo è un impegno che posso assumermi di veicolarlo e di segnalare anche l'impegno di Radio Rai. E quindi veramente io vi ringrazio, il mio è un intervento di chiusura, di ringraziamento, perché vedo tanti bei volti di persone che hanno una ragione importante per essere qui oggi pomeriggio, e questa ragione importante non solo vi conduce qui, ma vi conduce a continuare questo percorso, perché come Sabrina ben sa, con CFU l'abbiamo iniziato quando andammo dal Ministro della Sanità, se ricordi Sabrina, io feci un po' da pontiere con il Ministro della Sanità che ci accolse molto bene, devo dire la verità, e la prima cosa che disse ma bisogna parlare con i reumatologi, ti ricordi? Che per carità ci sta tutto, senza, però questo vuol dire che ancora non si è entrati proprio dentro, ancora si fa fatica. Però abbiamo fatto dei passi avanti, bisogna soltanto perseverare, avere un po' di santa pazienza per andare avanti, e principalmente lo dico a me stesso e ai miei colleghi, non considerare la fibromialgia merce di scambio elettorale, ma politica, polis, gestione del bene collettivo, nulla di più e nulla di meno. Grazie.
20: Dico solo una cosa per rispondere a Sergio: lo sa, noi abbiamo tanta pazienza e tanta testardaggine, quindi lo sai bene, e noi non abbiamo intenzione di mollare.
21: E tanti sorrisi.
20: Certo, quelli sempre, quelli sempre.
6: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Presso l'aula dei gruppi parlamentari mercoledì scorso si è svolta la presentazione della relazione al Parlamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Saluto del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha illustrato l'Autorità Garante Marina.

0: annuale dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tra poco ascolteremo proprio la garante, la dottoressa Marina Terragni. Due piccolissime parole sull'autorità che conoscete già bene. Esiste da ben 15 anni e in questi anni ha avuto sempre una missione precisa, quella di dare voce e diritto ai minori e monitorare proprio le condizioni dell'infanzia e degli adolescenti. Ma l'importanza di oggi accogliere la relazione dell'autorità garante qui alla Camera, che ribadisce proprio la centralità del Parlamento nella tutela dei più giovani. Per questo allora che io invito il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, padrone di casa, per il saluto iniziale e istituzionale che vuole proprio rappresentare e rafforzare l'importanza di questa unione e anche di questa giornata. A lei la parola.
1: Grazie. Grazie dottoressa, buongiorno. Io non sono il padrone di casa, questa è casa vostra, perché noi siamo ospiti peraltro pro tempore. La sovranità appartiene al popolo e il popolo oggi qui è rappresentato, devo dire, in maniera assai autorevole. Dunque buongiorno ancora a tutti e a tutti, saluto la Ministra Roscella, la Presidente Terragni, tutti coloro che interverranno, Daniele Novara, tutti coloro che oggi interverranno. E per me davvero è un onore introdurre un evento così significativo qual è la presentazione al Parlamento della relazione annuale dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. È un appuntamento importante poiché la relazione delinea un quadro fondamentale sullo stato d'attuazione dei diritti dell'infanzia e dei minori in Italia, offrendo al Paese e al Parlamento una mappa delle criticità del sistema di protezione dei minori e proponendo interventi mirati per colmare i divari territoriali e sociali. Assistiamo ad un'occasione preziosa di confronto istituzionale su questo tema, sia per fotografare le esistenze, sia per immaginare misure ed interventi appropriati diretti a migliorare la tutela dei diritti dei minori, presupposto fondamentale per la nascita di una società migliore. I bambini e i ragazzi sono infatti il nostro presente e il nostro futuro. Tutelare i loro diritti ed investire sulle loro potenzialità di crescita personale e culturale significa gettare le fondamenta per costruire un mondo più libero, più giusto e in continua crescita. Attualmente, purtroppo, come evidenziato dai dati statistici in nostro possesso, persistono ancora molte criticità ed ostacoli per il pieno sviluppo del benessere e della crescita dei minori. Nel 2024 il 26,7% dei minori è a rischio di povertà o di esclusione sociale, quota che sale marcatamente per i minori che risiedono nel sud e nelle isole, dove la percentuale supera il 43,5%. Il rischio aumenta anche al crescere del numero di minori di 16 anni presenti in famiglia. Per i minori che vivono con i genitori l'indicatore è pari al 18,1%. Se non ci sono fratelli e sale al 26,2% se ne è presente almeno uno. Se invece il minore vive con un solo genitore, il rischio di povertà o esclusione sociale si attesta al 38% e passa. In assenza di fratelli aumenta addirittura oltre il 53% nel caso ve ne sia almeno uno. Il livello di istruzione dei genitori si associa strettamente alla condizione socio-economica della famiglia e a rischio di povertà o esclusione sociale oltre la metà dei minori con genitori che hanno al massimo la licenza di scuola secondaria inferiore. Quota di oltre 5 volte superiore a quella di coloro che hanno almeno un genitore laureato. I minori stranieri sono a rischio di povertà e esclusione sociale nel 43,6% dei casi, valore superiore di oltre 20 punti percentuali a quella dei coetanei con cittadinanza italiana. Nel Mezzogiorno, a livelli di rischio più elevati corrispondono anche differenze più ampie tra stranieri ed italiani. Il rischio di povertà e esclusione sociale tra i primi raggiunge oltre il 78% e tra i secondi il 41%. Ciò nonostante, quasi la metà, il 49,2% dei minori a rischio di povertà o esclusione sociale è di nazionalità italiana e vive nel Mezzogiorno. Ed è soprattutto nel Mezzogiorno che assistiamo al fenomeno della povertà sanitaria. Mi riferisco alla piaga di un'assistenza che dovrebbe arrivare innanzitutto dalla famiglia e che purtroppo in taluni contesti non è percepita con la responsabilità che pretenderebbe. Si tratta di interventi che, se non effettuati, incidono e pregiudicano la vita stessa dei minori. È la prima fase della prevenzione, comincia dai vaccini, prosegue con esami e screening che coinvolgono la popolazione pediatrica. I dati raccolti sul territorio riflettono la stretta correlazione tra salute e povertà educativa, altrimenti detta

0: Ragione, analfabetismo funzionale. Nei quartieri più disagiati delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, dove risiedono oltre 24.000 minorenni, una città a forte rischio, le difficoltà economiche e la mancanza di informazione riducono drasticamente l'accesso spontaneo agli screening successivi alla prima infanzia. E non a caso la Sicilia segnala, ahimè, il dato più basso della copertura vaccinale. Non è il terzo mondo, ma è il nostro mondo. E dunque si avverte la necessità di bussare anche fisicamente, abbattendo quelle porte oltre le quali spesso abitano analfabeti funzionali posseduti dalle bufale che mettono in correlazione, ad esempio, autismo e vaccini. Occorre considerare in profondità l'aspetto della povertà educativa, che è un fenomeno di deprivazione multidimensionale, frutto del contesto familiare e sociale in cui i bambini e i ragazzi vivono. Essa è strettamente connessa anche alla dimensione economica, poiché a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori. Per affrontare la povertà educativa bisogna innanzitutto colmare i numerosi gap esistenti nel sistema scolastico, fornendo servizi educativi finalmente ed effettivamente universali, e in secondo luogo bisogna dedicare risorse aggiuntive a quei territori dove si concentra maggiormente la privazione materiale ed educativa, in grado di rispondere ai bisogni specifici di bambini e famiglie particolarmente marginalizzate. Prioritaria, lasciatemi concludere, appare l'adozione di politiche pubbliche in grado di ridurre le diseguaglianze presenti nel Paese e di garantire ai minori la possibilità di apprendere, formarsi, acquisire capacità e competenze e di far emergere quello che noi dobbiamo far emergere, e cioè i loro talenti. Grazie infinite e buon lavoro.
1: Grazie mille. Allora, il vicepresidente ci ha già introdotto molte questioni e anche i primi dati, dalla povertà educativa al problema delle risorse, per dirne solamente alcuni. Allora, io passerei la parola alla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, qui accanto a me, per commentare, diciamo, questo primo entrare nel vivo dei lavori, e poi ascolteremo la relazione della Terragni.
2: Grazie, io sono qui in una sede di garanzia, quindi non sono qui per intervenire o per illustrare i provvedimenti del governo, mi piacerebbe, ma ci sono sicuramente altre sedi, altre occasioni per farlo. Sono qui per ascoltare e per rivolgere un saluto veramente cordiale all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alle autorità presenti, a tutti presenti, in particolare al vicepresidente Mulè, che ha introdotto questo nostro incontro. La presenza di un'autorità indipendente è una garanzia preziosa. La sua costante attività di studio, di vigilanza, di monitoraggio e l'approfondimento di situazioni problematiche, di casi significativi, permettono di mantenere alta l'attenzione sui bisogni di bambini e di adolescenti. La tutela dei minori deve essere un criterio trasversale e anche mondiale, lo è, nei documenti internazionali si parla sempre del best interest dei minori come di un criterio centrale che deve orientare le politiche pubbliche. E quindi un orientamento stabile nelle politiche educative, sanitarie, sociali, digitali e culturali. Naturalmente investire sui minori vuol dire, va da sé, investire sul presente e sul futuro e anche immaginare un futuro, concorrere a immaginare e costruire un futuro, lavorando perché ogni scelta tenga conto dei bambini, dei minori in generale, degli adolescenti, che sono nel momento forse più complicato, più difficile della maturazione come persona. Quindi vorrei prima di tutto esprimere come Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità il mio apprezzamento per il lavoro svolto e per il contributo che offre alla nostra responsabilità comune di proteggere i minori, i più piccoli, una dei contributi importanti per sostenerne la crescita e per puntare appunto al migliore interesse. Dicevo che non è compito mio in questo momento raccontare i numerosi provvedimenti che ha preso il nostro governo a tutela dei minori, però vorrei almeno illustrare il metodo che abbiamo seguito, l'orientamento che abbiamo seguito e che parte dalla centralità della famiglia. Non è un discorso né di destra né di sinistra, è un dato di fatto, cioè il fatto che i minori sono in famiglia e prima di manifestare eventuali problematicità, disagi, criticità, l'intervento prioritario che si può fare è proprio attraverso la famiglia, cioè attraverso le relazioni fondamentali di cura che si sviluppano in famiglia. È in famiglia che un minore mediamente, normalmente, in situazioni non di particolare criticità cresce, ed è lì che noi dobbiamo fare il primo intervento, cioè cercare in una situazione generale di indebolimento delle strutture parentali, comunitarie, che sostenevano un tempo la famiglia, e non è che noi possiamo tornare indietro, non possiamo ricreare reti di parentela ricche come quelle di un tempo, né condizioni di una volta, né possiamo né vogliamo a volte ricrearle. Ecco, però in una situazione come questa di indebolimento, di smagliamento delle reti di parentela e di sostegno comunitarie, il metodo che noi abbiamo individuato è proprio quello di cercare di ricrearle in qualche modo attraverso le nostre politiche pubbliche. Quindi non spostare le responsabilità della famiglia altrove, non depauperare le competenze e le responsabilità delle famiglie d'origine, ma cercare appunto di sostenerle, di ampliarle, di ampliare le competenze, gli strumenti, di offrire strumenti, di alimentare anche l'autorevolezza, che, come è noto, è altra cosa dall'autorità, l'autorevolezza genitoriale, parentale, e il senso appunto attorno a ogni minore di una comunità. Si diceva una volta che ogni bambino ha bisogno di una foresta, di una comunità intorno, ed è vero, e quindi è questo il metodo che noi vogliamo adoperare e abbiamo adoperato nei nostri provvedimenti. Voglio solo cogliere quello a cui aveva accennato il vicepresidente Mulè, cioè i problemi di povertà sanitaria. Perché, ecco, cito un provvedimento che non è è del nostro governo, ma non riguarda solo l'Italia, è un'iniziativa, un progetto del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia è guida, non del Consiglio d'Europa, ma di questo progetto, sulla health literacy, cioè sull'alfabetizzazione sanitaria, proprio perché uno dei problemi di gruppi fragili con criticità specifiche è proprio quello di maneggiare l'informazione sanitaria, e quindi di poter offrire la protezione adeguata perché si conosce, si capisce. Quindi è un problema, anche questo è un metodo di empowerment delle famiglie e delle relazioni familiari, e è un progetto appunto di cui l'Italia è leadership, ma che è europeo, è del Consiglio d'Europa. Quindi in un contesto in cui le sfide educative e sociali sono sempre più complesse, per noi è fondamentale oggi unire ascolto, responsabilità e visione per offrire risposte efficaci e coerenti con i diritti e con i bisogni dei minori, di tutti i minori, con i bisogni concreti dei minori. Come ogni anno, quindi, seguirò con grande attenzione i risultati, le osservazioni e le proposte contenute nella relazione che sta per essere presentata. Sono elementi preziosi. Anche questo il vicepresidente Mulè l'ha già detto, sono elementi preziosi per orientare l'azione delle istituzioni e rendere sempre più efficaci le politiche rivolte ai minori e alle loro famiglie. Quindi con spirito di ascolto e collaborazione vi auguro buon lavoro. Grazie.
1: Prima di ascoltare la relazione della dottoressa Terragni, stamattina sono state distribuite a alcuni di voi questa shop che vedete, dove all'interno ci sono appunto tre pubblicazioni molto importanti: la rivista Futuri, che è un semestrale, qui abbiamo l'ultimo numero, poi c'è l'agenda dei diritti 2026, un'agenda di 400 pagine che spiega tutti quelli che sono i diritti degli adolescenti e una nuova visione appunto del minore non più come oggetto di protezione bensì come titolare dei diritti. E poi abbiamo la relazione al Parlamento 2025, dove trovate nello specifico tutti quanti i dati o tutto quello che l'autorità ha fatto nel 2025. Questo per dire cosa? Tutte cose che troveremo anche, che saranno affrontate nella giornata mondiale dell'infanzia che ricorre il 20 novembre. Ma adesso veniamo alla proprio relazione della dottoressa Terragni. La sua prima relazione, insediata da gennaio, vuole essere una vera e propria riflessione, un'analisi dei dati che porta a una soluzione e che chiama una vera e propria rivoluzione della cura. E allora, Garante, si parla, è rivolta ovviamente innanzitutto a bambini e ragazzi che sono i protagonisti di questa giornata, di cui secondo lei se ne parla veramente abbastanza?
3: Ci sono? No.
4: Preme,
3: dov'è?
4: Quello
3: tra... Scusatemi, mi sono... L'avevamo fatta, ecco, sì, scusate. Ci sono, io intanto ringrazio tutti, do per scontati un po' i ringraziamenti, ringrazio in particolare Eugenia Roccella, il ministra Roccella e il vicepresidente Moulet. Approfitto del fatto che loro come me sono giornalisti per ricordare, come si diceva un tempo, no news, good news. Infatti di bambini e ragazzi fino almeno una decina, una quindicina di anni fa sui giornali non si scriveva. Scuola era un tema assolutamente evitato dai direttori dei giornali in quanto ritenuto noioso e non cliccabile. Improvvisamente i nostri giornali, i nostri media si sono riempiti di notizie sui bambini e sui ragazzi, e non sono state, appunto, secondo il famoso detto, sono state very bad news, purtroppo in grande parte. Generazione ansiosa, disagio mentale, il bambino, questa specie di antieroe tragico, il bambino chiuso nella cameretta, comportamenti violenti, radicalizzazione, adesso abbiamo anche l'accelerazionismo occidentale di cui leggiamo ogni giorno sulle cronache, sfide social letali. E poi un tema che è stato molto e sarà molto alla mia attenzione, quello dell'allontanamento dei minori dalle loro famiglie, un sistema che io credo ho indicato come un sistema che probabilmente va rivalutato e va ripensato, e a cui abbiamo dedicato la parte più grande di questa veramente ponderosa agenda, a cui ha lavorato un comitato scientifico, consentitemi di nominarli: la dottoressa Elvira Reale, l'avvocato Marina Marconato, l'avvocato Capuano Branca. Ecco, oggi ci è chiaro l'impatto della generazione, della rivoluzione digitale sulle nuove generazioni, anche se non è chiaro a tutti, perché se da un lato abbiamo le famiglie che si organizzano per una lettura critica e anche un'autodifesa nei patti digitali, dall'altro, soprattutto nelle situazioni più deprivate, lo smartphone continua a essere il regalo della prima comunione, e quindi dobbiamo lavorare ancora molto su questo tema. Sapete che è in discussione l'EU Kids Act, che darà un quadro normativo, ma i tempi temo siano molto lunghi. Credo che l'effetto paradossale potrebbe essere che le legislazioni nazionali, in attesa di questo atto europeo, rallentino il loro corso. Poi c'è il fermento giudiziario di cui sappiamo, le condanne a Meta, il super patteggiamento monstre al processo sempre a Meta negli Stati Uniti, con l'accusa di avere consapevolmente creato dipendenza nei giovanissimi utenti. Certo, quello che è certo è che da un certo punto in avanti bambini e ragazzi sono stati associati tragicamente alla parola problema, e forse loro stessi oggi si percepiscono come un problema per se stessi e per il mondo e anche per i loro genitori. In parallelo stiamo registrando, come sappiamo tutti, record di denatalità. Se bambini e ragazzi sono un problema, perché dovrebbero i giovani oggi andare a mettersi in questo guaio? Quindi i figli, che sono sempre stati uno slancio verso l'illimitato, oggi li percepiamo come un limite. Tra le giovani donne ci avviciniamo a quella che potrebbe essere chiamata non maternità di massa, e come sapete dietro ogni nascita c'è il sì di una donna, è un passaggio ineludibile, ma questo sì non arriva o tarda ad arrivare, e contemporaneamente sono in aumento i fatturati delle cliniche che forniscono il cosiddetto social egg freezing, il congelamento degli ovociti, per vedere se magari all'ultimo riesco a recuperare il tempo perduto. Di solito è difficile che ci si riesca. Quindi il tema della maternità resta centrale nella definizione di ogni donna, anche per le child free, quelle che non vogliono figli. Con questo tema si misurano per dire chi sono. Le analisi socio-economiche, salario, occupazione, casa, difettosità del welfare, spiegano senz'altro una quota di natalità, ma a mio parere non colgono del tutto il punto. E infatti le nascite calano anche in paesi in cui questi fattori incidono molto meno. Un attivista che avrete visto senz'altro in televisione, si chiama Francesca Bubba, dai lunghi capelli rossi, ha fatto un interessante sondaggio proprio sul tema della maternità tra le giovani donne, e ci ha indicato come pesano altre questioni: solitudine, isolamento, mancanza di condivisione non solo con il partner, ma, come diceva la ministra, con la famiglia allargata, la comunità, cioè tutto quel complesso villaggio che appunto serviva a crescere un bambino. In breve, la povertà delle relazioni oggi è veramente probabilmente il più grande nemico della natalità, e non solo della natalità. Se sui servizi è sempre possibile e auspicabile agire, su questo è decisamente più complesso, ma non per questo dobbiamo arrenderci, perché la ricostruzione di relazioni reali e in presenza è la più grande sfida che abbiamo di fronte, e non solo per quello che riguarda i ragazzi. Ci sono studi, come quelli realizzati nell'Università di Cincinnati, che dimostrano che i territori raggiunti per primi dalla banda larga mobile sono stati i primi a registrare un rilevante calo delle nascite. Cioè la variabile tecnologica agirebbe anche sulla struttura delle relazioni. Se tu passi un sacco di tempo online e passi molto meno in presenza, in incontri informali, e quindi anche in formazione di coppie stabili che consentono una progettazione familiare. Avrete senz'altro sentito parlare del solo maxing, una pratica propagandata soprattutto su TikTok, dove ci sono questi giovani influencer che insegnano a massimizzare se stessi, a diventare loro stessi azienda di se stessi, quindi a ridurre al massimo il tempo delle relazioni con gli altri, intesi come uno spreco improduttivo. La sociologia parla di individualizzazione strutturale e di una dimensione comunitaria che si avvia all'estinzione. Dunque sì, gli incentivi per la genitorialità e tutto il lavoro che si sta facendo per ridare alle famiglie questa struttura intorno di supporto che è venuta a mancare, ma le condizioni sociali e relazionali pesano moltissimo. Quando osserviamo questi cambiamenti, una vera e propria mutazione antropologica, dovremmo considerare anche la parte che noi, le nostre generazioni, parlo non, naturalmente non dei ragazzi che vedo qui, hanno avuto in questa mutazione, cioè nella progressiva perdita di importanza delle relazioni a favore della realizzazione individuale. Cioè dal 2 delle relazioni, comprese quelle con i figli, il 2 che è l'atomo costitutivo dell'umano, non l'uno, il 2 della relazione, il baricentro è andato via via spostandosi in direzione dell'uno singolare, dell'individuo radicale, preferibilmente isolato da remoto, soggetto che la filosofa Adriana Cavarero recentemente al Festival Filosofia di Modena ha descritto come belligerante guerriero orientato al dominio. Anche la difettosità e fragilità dei nuclei familiari si può leggere in una chiave individualistico-narcisistica, e probabilmente questo sarà oggetto della relazione del professor Novara. Fenomeno al cui diamo il nome di adultescenza, che vede l'idea del figlio risorsa, anzi risorsa definitiva, come qualcuno l'ha definito, cedere il passo all'idea del figlio problema, eventualmente problema da evitare. Il filosofo Ivan Illich, padre dell'ecologismo contemporaneo, già nei primi anni Ottanta del secolo scorso, nel suo meraviglioso saggio Gender, aveva profetizzato l'avvento di quello che aveva chiamato neutrum economicum, un soggetto isolato, fluido, flessibile, fungibile, sciolto da ogni legame, invidioso e individualista, affrancato dai ruoli, perfino affrancato dal proprio corpo e dai suoi limiti, dal proprio sesso. Illich sostiene che il mercato non si limiti a intercettare e accogliere desideri circolanti per farne diritti / prodotti in vendita, ma piuttosto produca e ingiunga questi stessi desideri come condizioni per il proprio profitto. I bisogni dell'individuo e i diritti che ne consegue quindi vanno creati ex novo, ed in fondo è quello che vediamo oggi nel digitale. Cioè sì, digitale serve a cambiare il nostro orientamento di consumo. Illich dice anche un'altra cosa, e dice, parla di imbroglio unisex, vedendo l'annullamento della differenza sessuale come un cambiamento della condizione umana che non ha precedenti, perché la differenza sessuale è ritenuta un ostacolo allo sviluppo. Questo dice Ivan Illich. Cioè i valori associati alla differenza femminile, la relazione, la cura, l'apertura di sé all'altro, l'interdipendenza e anche la fragilità non sono produttivi. Quindi la differenza femminile in questo processo verso il neutrum economico va neutralizzata. Questo appunto perché la differenza femminile è nemica del superindividuo. La relazione materna è paradigmatica della condizione umana, in cui il vero uno è il due, atomo indivisibile dell'umano e la cui soggettività è immediatamente relazionale. Noi tutti nasciamo come due, perché per i primi 3 anni della nostra vita crediamo di essere nostra madre, poi pian pianino. E quindi c'entra anche il declino delle nascite. L'amica Alessandra Bocchetti, fondatrice negli anni 70 del Centro Culturale Virginia Woolf di Roma, sostiene che la denatalità rappresenta plasticamente la protesta delle donne contro un mondo che non le accoglie per quello che loro sono nella loro autenticità e le costringe a allontanarsi da loro stesse, una specie di controistinto che si configura come rifiuto, indisponibilità, sottrazione e che testimonia il punto di rottura di un equilibrio già difficile. Lo stesso congelamento degli ovociti, che vedo che molti salutano come una pratica interessante anche nella nostra politica, nata per aiutare donne con problemi di salute gravi, per esempio donne sottoposte a terapie oncologiche, ragazze che dovevano salvare il proprio patrimonio ovocitario, oggi è indicata per, come soluzione per donne perfettamente sane. Questo indica che è la società a essere malata. Ma da soli al mondo non ce la si fa. Vogliamo davvero questo destino per i nostri figli e i loro figli? Se ne avranno. Da soli la nostra vita non è più felice. Dobbiamo restituire alle ragazze e ai ragazzi questa consapevolezza e scusarci per averli indotto a credere in questo. Dobbiamo spiegare che l'interdipendenza non è debolezza, che l'individuo assoluto è una finzione. Non cediamo, ha detto ancora la filosofa Cavariero, alla favola secondo la quale il fine dell'essere umano è l'indipendenza. È falso. Dobbiamo restituire alla relazione, alla cura, la loro posizione di fondamento delle comunità umane. Le comunità sono nate per questo, sulla base della nostra vulnerabilità, per darsi una mano, per proteggere chi mette al mondo, per accogliere chi nasce e andare avanti insieme. Dobbiamo interrogarci a fondo su questa dolorosa estinzione della dimensione comunitaria che ci lascia soli al cospetto di Leviatano. La relazione è veramente tutto. Ne parlavamo anche col prefetto San Germano, che è responsabile della giustizia minorile, a un convegno sui minori stranieri non accompagnati. La qualità delle relazioni di accoglienza è decisiva nella determinazione del destino di questi ragazzi, ma anche della nostra società che li accoglie. Come si restituisce spazio, e vado a concludere, a queste relazioni reali? Una mossa in questo senso, seguendo Ivan Illich e i suoi epigoni, primo fra tutti l'indimenticato Alexander Langer, che si era reso promotore di un Mutter Manifest, manifesto delle madri, sarebbe la restituzione di spazio ai valori legati alla differenza femminile, che potremmo chiamare relazionalità radicale. Si tratta di ascoltare allora davvero con attenzione, non retorica, quello che le donne che si sono, come dice Bocchetti, fermate dal punto di vista della maternità, quello che hanno da dire in merito all'organizzazione della vita, del lavoro, delle città, della comunità, della società, il loro senso per l'armonia e per la bellezza, in una parola, per la cura, valore inestimabile mantenuto nell'insignificanza sociale ed economica. Se vediamo quello che succede nel mondo, potremmo pensare che al centro dell'umanità c'è la guerra. Ma ogni giorno silenziosamente vengono erogate più di 16 miliardi di invisibili ore di cura, per restare solo a quelle erogate gratis e, devo dire, quasi esclusivamente da donne. Quello che si può definire il paradosso della cura è che nelle nostre società, lo vediamo anche nelle nostre famiglie, per fattori demografici, c'è sempre più bisogno di cura, ma questo valore non viene riconosciuto a nessun livello, e la cura viene pensata come economicamente e politicamente residuale. Servirebbe invece una vera e propria care revolution, un approccio trasformativo per riconfigurare il modo in cui il lavoro di cura viene riconosciuto, organizzato, condiviso e posto al centro. È un valore che non dobbiamo rinunciare a trasmettere ai ragazzi maschi e femmine, e a ogni costo. Si tratta, e finisco dunque, in una parola, di coltivare un sentimento di gratitudine verso la madre, da cui può discendere molta buona politica per il bene delle bambine, dei bambini e di noi tutti. Grazie.
1: Mi riallaccio, Garante, al valore proprio della cura di cui ci accennava nella parte finale della relazione, che è uno anche dei ruoli dei genitori che oggi stanno vivendo un momento di forte crisi di identità. Allora lascerei la parola al pedagogista Daniele Novara, che da oltre 30 anni lavora accanto a genitori, insegnanti ed educatori.
5: Eccomi. Un grazie alle istituzioni, ma specialmente Marina Terragni, che sta facendo un lavoro Ottimo. Io sono un pedagogista senior, come vedete, non mi tingo i capelli. E, come pedagogista senior sono molto selettivo, collaboro solo con chi ritengo degno della mia seniorità, non so se esiste questo concetto, e Marina Terragni è senz'altro fra queste persone, quindi la ringrazio. Quando lei oggi così improvvisamente mi cita, uso il personale, Ivan Illich e Alex Langer, ovviamente mi sciolgo, perché qua siamo ad alti livelli, indubbiamente. Io spero che anche voi vi ripassiate un po' Ivan Illich, ecco, e tanto più Alex Langer. Poi spero la prossima volta magari Marina Terragni ci cita anche qualcun altro, così il nostro empireo, no, culturale a difesa, no, dei bambini e diciamo proprio della generatività. Io mi sto battendo contro il 50-50 perfetto madre-padre, che sta portando delle situazioni agghiaccianti in tribunale, della serie Re Salomone, proprio letteralmente, con bambini di 6 mesi che vengono gestiti 50-50, perché questa sarebbe la nuova tendenza progressista. No, ma dico, ma stiamo scherzando? Una delle poche certezze che abbiamo nel nostro ambito è l'attaccamento primario, una delle pochissime definizioni scientifiche che non sono mai state messe in discussione. Attaccamento primario, almeno rispettatelo, signori giudici, nel primo anno di vita, almeno quello. Ma come fa un neonato a passare da una casa all'altra perché c'è stata una sentenza? Dico, ma stiamo scherzando? Ecco, questa è la situazione. Quindi i nostri bambini e le nostre bambine non se la stanno passando bene. Quest'estate ho dovuto occuparmi degli hotel adults only. Dico, cos'è? No, sono già tanti film porno. No, non è quello. Vado a vedere meglio, gratto un attimo, e trovo che sono hotel child free, cioè senza bambini. 300 hotel in Italia. L'avessero fatto coi disabili, sarebbero tutti chiusi, tutti. Nessuno avrebbe permesso che mettessero fuori disability free. Però con i bambini lo possiamo fare. Beh, tranquilli, è business. E quindi andate avanti nel business. No, e questo è solo uno dei tanti esempi. Non se, quando Marina Terragni dice sono un problema, ma è un'altra questione agghiacciante. Ma come si fa a continuare questa lagna sull'ansia adolescenziale? Scusate, siete stati adolescenti? Vi faccio un test, ok? So di essere in un posto dove non si fanno queste cose, ma abbiate pazienza. Vi faccio un test ad alzata di mano. Chi di voi fra i 12 e i 19 anni non ha avuto momenti di ansia? Alzi la mano. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, adesso dobbiamo fare tutta sta pantomima sull'ansia adolescenziale. Ma per che cosa? Per alimentare questa idea che i figli sono un problema e che quindi devi fermarti, no? Chiedo alla signora, ma come mai figlio unico? No, mi guarda come se le avessi chiesto se partecipava a Temptation Island. Non so se mi spiego, cioè uno dei posti che è un po' problematici oggi. Come dire, basta dottore, basta, ho già dato. Questa fatica ad accettare la differenza infantile e adolescenziale, una fatica incredibile, come se i bambini nascono e dovessero essere già adulti, no? A 4 anni non dovrebbero più credere a Babbo Natale, no? Essere pronti a partecipare a una trasmissione di Alberto Angela, preparatissimi, non so, in terza elementare un bambino conta con le dita, lo vogliamo dire alle maestre che conta con le dita? È un dato scientifico, Piaget, stop. Non possiamo dire, ah signora, suo figlio conta ancora con le dita. È normale, e allora diventa poi un problema la conseguenza, cioè la fragilità. La fragilità genitoriale sul versante educativo, perché nel momento in cui i bambini e i ragazzi escono da un immaginario, no, di accettazione, no, di condivisione, è logico che è tutto complicato. E allora succede che i genitori fanno mosse, come dire, problematiche, sbagliate, diciamo, anche se il termine è improprio. Se noi facessimo un altro test, no, non lo faccio a voi, abbiate pazienza, su quanti ragazzini di 12 anni o ragazzine sono ancora nel lettone, ci sarebbe da divertirsi, no? Oppure tutto sto fenomeno delle bambine e bambini influencer, genitori che si licenziano per far fare alle bambine, li conosciamo tutti le influencer, però lì nessun servizio sociale che interviene. Ma il servizio sociale intervengono solo se una famiglia vive nel bosco? E quelle che vivono dietro un videoschermo per fare il business? No, quelle no, quelle van bene. Quando c'è la parola business va sempre bene? E no, scusate, qualcosa non torna, i conti non tornano. Non possiamo accettare questa situazione. Se la normalità infantile diventa disturbo, è logico che ci perdiamo. Inutile parlare di calo demografico, ma come si fa in queste condizioni? E se prendiamo il caso, non so, delle nostre classi, un'etichetta non la si nega a nessuno. Anche qua potrei fare un piccolo test su chi di voi scrive in stampatello. Signori, siete disgrafici, vi è andata bene, che siete nati al momento giusto, altrimenti non parliamo la disortografia. Allora, partiamo da un presupposto molto molto scientifico, scusate, faccio un attimo una nota tecnica. I bambini hanno delle capacità di compensazione neurocerebrale, neurocognitive, che noi neanche ci sogniamo. Il 10% della popolazione è mancina, questa roba qua. Tenere la penna con la io non sono mancino. La nostra società è strutturata per i destrimani, ok? Allora, il mancino quando va a scuola deve fare uno sforzo titanico, deve fare la torsione. La torsione a 6 anni, a 5 e mezzo magari, per riuscire a scrivere senza coprire quello che sta scrivendo, altrimenti la maestra lo licenzia. È qualcosa di straordinario. Pensate a Leonardo che usava lo specchio, eccetera, no? Per dire che se il mancino ce la fa, e anzi riconosciamo spesso e volentieri nei mancini che sono in condizioni assolutamente deficitarie rispetto alla cosiddetta norma, la capacità di arrivare ad altissimi livelli della società vuol dire che anche il disortografico ce la può fare. Il disgrafico, i presunti dislessici, sono tutti dislessici adesso. E abbiamo avuto dei geni che erano dislessici. Cosa hanno fatto nella vita? Hanno compensato. perché il nostro cervello è plastico, specialmente nei primissimi tempi, e dobbiamo favorire questa plasticità, non dare etichette per cui uno si accascia, no? Si spiaggia sul banco e non fa più niente. Datemi una facilitazione, una tastiera. No, ma quanti bambini verrebbero favoriti dalla tastiera per poi scoprire, ormai gli studi sono definitivi, che le tastiere riducono le capacità di lettoscrittura, le riducono proprio drasticamente. Io non so che tempo ho, abbiate pazienza.
1: Siamo alle conclusioni, così diamo la parola poi ai ragazzi per leggere la lettera e per la diretta
5: televisiva.
1: Allora
5: io vorrei, proprio per concludere, avete capito che siamo l'educazione ricevuta, una frase che dovrebbe essere montessoriana, poi penso di averla detto io, ma comunque lo stesso, insomma, abbiate pazienza, siamo l'educazione ricevuta. Oggi decidiamo ad aiutare i genitori nell'educazione dei loro figli, dando tutto quello che ci vuole. Io per esempio da tempo sto proponendo che accanto al pediatra di famiglia ci sia il consulente educativo che dia le informazioni, non che i genitori quando hanno un bambino di 8 anni un po' così pensano che sia entrato in preadolescenza. 8 anni, cioè un salto mortale, ma 8 anni non si entra in preadolescenza, sei all'inizio dell'ultima parte dell'infanzia. E purtroppo sono delle fake news e di cui sono pieni i siti di ogni tipo. Aiutiamo i genitori a uscire dal fai da te.
1: E allora, con l'appello all'aiuto ai genitori, bene, la interrompo. Grazie. Le chiedo scusa perché abbiamo la diretta televisiva e diamo
5: grazie
1: per il suo accorato intervento. Diamo subito la parola alla studentessa Elena Cosentino della Consulta Nazionale delle Ragazze e dei Ragazzi, che sono anche qui in rappresentanza in sala, a cui facciamo un applauso, e che ci leggerà il vostro appello. Prego.
6: Cari adulti, è un piacere essere qui a rappresentare la consulta e condividere con tutti le nostre riflessioni emerse durante gli incontri. La famiglia rappresenta per la nostra generazione un vero e proprio porto sicuro, il primo punto di riferimento e la base da cui partono la nostra formazione, la nostra crescita personale e la nostra sicurezza emotiva. Fin dalla nascita costituisce il principale esempio ed ha un'influenza fondamentale sulla crescita di ogni persona. È anche una grande rappresentazione della cultura che attraverso di essa ci viene trasmessa. Allo stesso tempo, la famiglia può essere vissuta come un peso, soprattutto quando non è d'accordo con le nostre decisioni, e può portarci verso una strada che non ci rappresenta. Nonostante questo, rimane un importante punto di forza ed un appoggio, perché nei momenti di bisogno e nelle situazioni critiche è presente per sostenerci ed aiutarci. La sua presenza è importante non solo per il nostro futuro, ma anche per quello della comunità di noi giovani, essendo un luogo di supporto, ascolto e crescita personale. Per comunità intendiamo la matrice della società che andrà a formarsi nel futuro, includendo ogni ruolo sociale, ogni etnia, ogni età ed ogni religione. Al mondo degli adulti viene chiesta maggiore presenza, fiducia e responsabilità. Noi ragazzi abbiamo bisogno di più tempo e di un ambiente in cui possiamo trovare ascolto e dialogo. Gli adulti, avendo spesso ritmi molto rapidi, rischiano di non lasciare spazio a elementi fondamentali nel rapporto con noi, come la possibilità di esprimerci liberamente senza sentirci giudicati. Vorremmo la presenza intesa come presenza emotiva e presenza fisica nei momenti importanti della nostra vita, che si tratti di una vittoria, di un cambiamento o di un momento difficile. È importante anche che gli adulti cerchino di non trasmetterci le loro insicurezze. Al contrario, potrebbero condividere con noi esperienze e consigli in grado di aiutarci, utilizzando metodi che non vadano a comprimere troppo quello che pensiamo. Essere genitori, infatti, non significa soltanto crescere un'altra persona, ma saper coltivare i suoi sogni e le sue idee senza imporre le proprie esperienze come assolute. Abbiamo bisogno di essere ascoltati davvero e non soltanto guidati, ricevendo gli strumenti necessari per affrontare una società in continuo cambiamento con autonomia e serenità. Nonostante le difficoltà, per noi la famiglia rimane un valore fortemente desiderato e presente nei progetti di vita futuri. L'idea di costruire una nostra famiglia rappresenta un traguardo importante, visto come uno spazio di stabilità e come un luogo in cui poter trasmettere il valore del rispetto. Un rispetto che significa riconoscimento reciproco, capacità di accogliere il mondo con le sue diversità, capacità di comprendere la libertà di chi si ama e di sapersi esprimere. Ma rispetto significa anche avere la libertà di imparare quando sbagliamo facendo le nostre scelte. Anche con tutte le nostre insicurezze, non manca il desiderio di diventare un giorno genitori e di cercare di essere un esempio migliore. Nella vita però niente è definitivo. Le persone, le passioni, i luoghi familiari e le emozioni cambiano continuamente. Crescendo si passa dall'essere bambini spensierati ed allegri ad affrontare il mondo degli adulti, pieno di nuove responsabilità e di scelte difficili. Per questo al mondo degli adulti chiediamo la sicurezza necessaria per realizzare i nostri sogni. Molti di noi sognano diventare medici, avvocati, ingegneri, carabinieri, imprenditori o insegnanti e vorremmo che gli adulti ci supportassero e non ci obbligassero a distoglierci dai nostri progetti. Alla nostra famiglia chiediamo di provare ad osservarci di più e di cercare di capire i nostri stati d'animo, anche se non li esterniamo esplicitamente. In questo percorso possono nascere molti dubbi: quale lavoro scegliere, che persona diventare, se seguire una determinata passione o se percorrere la stessa strada degli amici. Sono domande che spesso mettono in crisi e alle quali sembra necessario rispondere da soli. In realtà però non siamo mai veramente soli quando bisogna prendere le nostre decisioni. Gli amici possono andarsene, le passioni possono cambiare e gli obiettivi possono cambiare, mentre la famiglia rimane. A volte, per percorrere la propria strada, si può lasciare la famiglia alle spalle, pensando che non possa comprendere davvero le nostre scelte. Con il tempo, però, si può capire che essa rappresenta il posto sicuro, quello che continua a custodire i ricordi e che rimane presente anche nei momenti più difficili. La famiglia non è perciò solo quella di sangue, ma quella che dà supporto, che custodisce esperienze, ricordi ed insegnamenti. Però una cosa è certa: tra tutte le strade che vengono costruite per raggiungere i propri obiettivi, ce ne sarà sempre una che riporta a casa, dalla nostra famiglia. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie per questo bellissimo appello. Nelle tue parole, Elena, chiediamo la sicurezza necessaria per realizzare i nostri sogni. Quindi grazie anche a tutti i tuoi compagni, perché lo ricordiamo, appunto, la consulta che fa parte dell'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza raccoglie ragazzi di tutta Italia dai 13 ai 17 anni che lavorano tutto il tempo e ogni anno per raccontare quei loro sogni e per farsi affiancare anche dalle istituzioni a realizzarli nel modo migliore. Allora, io è terminata la nostra diretta televisiva, io ringrazio tutti i relatori che sono stati qui oggi, abbiamo avuto tanti spunti di riflessioni, ma ringrazio soprattutto voi, perché vedere un pubblico presente è una vittoria vera soprattutto per loro. Grazie mille e una buona giornata.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Oggi non ha tenuto sedute il Senato, mentre a Montecitorio l'Aula ha aperto i battenti con il sindacato ispettivo, interpellanze di carattere locale in materia di criticità carcerarie, semplificazioni amministrative, smaltimento di rifiuti, ma anche contratti e indennità di personale navigante. I deputati hanno poi svolto la discussione generale sul disegno di legge che inquadra la figura del caregiver familiare o prestatore di cura, prevedendo un sostegno economico variabile in base al tempo e all'ISEE. Infine la discussione generale sul disegno di legge antisemitismo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali senza modifiche rispetto al testo giunto dal Senato. Terminata la discussione generale, i lavori sul provvedimento molto discusso riprenderanno martedì 13 ottobre. Lunedì prossimo alle 14 invece riprenderà l'esame della riforma della legge elettorale nel testo già passato al Senato e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma. Ieri respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 voti contrari, 151 quelli favorevoli. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16:30. All'ordine del giorno la conversione del decreto che contiene misure urgenti per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva, poi la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge sulla giornata del riciclo della carta approvato dalla Camera e sul registro dei dispositivi medici impiantabili. Infine, atteso in aula anche il disegno di legge delega al governo in materia farmaceutica collegato alla manovra. A proposito, tra un'ora il Consiglio dei Ministri che comincerà a discutere il DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, e la relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. Il vice premier Tajani ha anticipato che l'Italia chiederà uno scostamento di circa 7 miliardi per l'energia. Ed è tutto per questa breve edizione, l'informazione tornerà alle 21.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E riprendiamo la linea per trasmettervi un evento che si è svolto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, gli Stati Generali della Salute Cardiovascolare, organizzata il 29 settembre in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2026. L'incontro è stato realizzato con il patrocinio del Senato della Repubblica e dell'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Cardiocerebrovascolari. Durante l'incontro è stato presentato anche il policy brief La salute cardiovascolare in Italia, evidenze, priorità e indirizzi per un piano nazionale. Buon ascolto.
2: Eviterò di raccontarvi quanto è importante, vista la vostra specificità e il vostro valore, sul discorso sulle malattie cardiovascolari, che cosa significano, essendo ancora la prima causa di morte in Italia e in Europa, però i progressi che sono stati fatti e sono stati realizzati nella prevenzione, nella diagnosi e nelle terapie sono stati talmente rilevanti, però c'è ancora un peso forte che bisogna raccogliere di queste patologie, che resta particolarmente elevato. E allora il Safe Air Plane, come sapete, che è stato presentato dalla Commissione europea nel 2025, di cui discuteremo ampiamente, segna di fatto un passaggio importante, e per noi, perché siccome è la prima volta in Europa che ha definito una strategia organica per la salute cardiovascolare, ha invitato tutti i paesi, compreso il nostro, a un piano dedicato. 2027 è alle porte, l'iniziativa è importante, va applaudita, ma va applaudita soprattutto e promossa da chi l'ha promossa, da chi ci ha creduto e da chi oggi è in prima linea con noi.

0: per le malattie cardio-cerebrovascolari, chiaramente, come avete ben capito, sono le donne di riferimento di questo racconto, che mettono a confronto istituzioni, tutti voi, comunità medico-scientifica e anche associazioni di pazienti, perché come sapete ormai vanno a completare questo grande racconto importantissimo. Allora, un ringraziamento, una conduttrice che si rispetti deve dare valore a tutte le persone che hanno collaborato, ma che hanno contribuito in modo fattivo, e quindi le istituzioni Senato della Repubblica, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità chiaramente in primis, alla società scientifica che sono numerose, le ascolteremo, e le associazioni del mondo cardiovascolare che avranno voce e che hanno patrocinato l'iniziativa, Rete Cardiologica IRCCS, Società Italiana di Cardiologia, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e ancora la Società Italiana di Cardiologia Interventistica. Un altro ringraziamento sentito mentre entrano ancora in sala degli ospiti a chi ha sostenuto l'iniziativa, e anche qui non è scontato ma è dovuto un ringraziamento a Sanofi, a Bayer, a BMS, Confindustria Dispositivi Medici, Daiichi Sankyo, Eli Lilly, GSK, MSD, Novartis, Novo Nordisk e Recordati. Grazie davvero per il vostro supporto, per la vostra attenzione e per aver collaborato a questo grande racconto che porta al centro la salute cardiovascolare. Adesso è il momento di dare la parola al presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie cardiocerebrovascolari per l'apertura di questi lavori. Siamo tutti pronti al primo tavolo, come ci vedete già schierati, ma dobbiamo raccontare perché è importante oggi essere qui, e allora la parola al presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie cardiocerebrovascolari, segretario di presidenza Senato della Repubblica, la senatrice Elena Morelli.
1: Buongiorno e benvenuti in questa bellissima sala Zuccari del Senato. Ringrazio Annalisa Manduca per la moderazione, una conduzione ottima. Poi vedremo nel corso della mattina se terrai tutti i tempi e bacchetteremo ben bene tutti i relatori. I contenuti sono tantissimi. Grazie perché hai già ringraziato tu tutti, a cui io mi associo questi ringraziamenti che avevo scritto, ma li ha fatti tutti lei, e quindi io vi ringrazio in questo modo, ma sono ringraziamenti sentiti. Ringraziamenti sentiti non solo perché siete qua, ma perché ci avete seguito come intergruppo parlamentare sulle malattie cardiovascolari, e insieme abbiamo creato in questi 4 anni e mezzo eventi per portare la voce delle malattie cardiocerebrovascolari all'interno del Senato, all'interno delle istituzioni, per affrontare temi importanti che non riguardano solo la prevenzione, la diagnosi, la cura, ma abbiamo visto questo aspetto sotto un aspetto multidisciplinare. Abbiamo toccato le malattie nefrometaboliche, abbiamo parlato di screening, abbiamo parlato di malattie rare, di amiloidosi cardiaca, abbiamo toccato il tema della medicina di genere. Perché è importante? Perché oggi abbiamo voluto farlo, oggi che è la giornata nazionale del cuore, perché ritengo che questi stati generali delle malattie cardiovascolari devono avere un fine, quello appunto del policy paper che oggi andiamo a presentare, che vuole dare alle istituzioni, al Ministero della Salute, alle regioni che sono qui presenti, rappresentate dal dottor Gerosa, alle associazioni dei pazienti, alle aziende farmaceutiche, ma anche alle società scientifiche, uno scheletro di un piano nazionale sul cardiovascolare. Questo perché? Non perché ce lo dice l'Europa, perché entro il 2027 tutti gli stati membri devono dotarsi di un piano nazionale, ma bensì perché è il momento di farlo, ed è il momento di fare passare direttamente dalle parole che abbiamo utilizzato in questi eventi ai fatti. Dobbiamo dotarci di un piano nazionale sulle malattie cardiovascolari perché ce lo dicono i numeri. I numeri purtroppo ci portano a riflettere. Nel 2026 sono 206.000 le persone che sono morte di malattie cardiovascolari. Circa 9 milioni di italiani convivono con una malattia cardiovascolare, e il loro impatto si traduce direttamente sulle famiglie, sui caregiver, perché purtroppo sono anni di vita persi in morti premature o vissuti con disabilità, perché ce lo ricordiamo sempre, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di ospedalizzazione, la prima causa di disabilità. Dietro questi numeri però ci sono delle persone, ci sono famiglie, ci sono anni di vita e di autonomia che possiamo e dobbiamo provare a preservare. E c'è un dato sul quale vorrei iniziare a riflettere, perché nel 2023 quasi 115.000 donne sono morte per malattie del sistema circolatorio, il 56% dei decessi cardiovascolari. Eppure ancora oggi troppe donne continuano a pensare che l'infarto, l'ictus, le malattie

0: malattie cardiovascolari sono problemi maschili. Le donne spesso sottovalutano il proprio stato di salute, sono una donna anch'io ed è vero, e soprattutto sono ancora troppo abituate a occuparsi della salute degli altri, dei figli, dei genitori, della famiglia, e troppo spesso mettono la propria salute per ultima. Dobbiamo cambiare questa cultura, dobbiamo fare formazione, far capire alle donne che prendere cura degli altri non può significare dimenticarsi di prendere cura di se stesse. C'è un secondo punto su cui vorrei soffermarmi. Le malattie cardiovascolari non rappresentano soltanto un costo umano, ma rappresentano anche un enorme costo economico e sociale. Infatti i dati sono importanti. In Europa si parla di 282 miliardi di costi di spesi per le malattie cardiovascolari, di cui 155 miliardi sono di costi diretti e 47 miliardi di costi indiretti, e 79 miliardi sono legati alle cure informali, che sono tutte a carico delle famiglie. Questo significa che quando parliamo di salute cardiovascolare parliamo anche di sostenibilità del sistema sanitario nazionale, del nostro welfare, del lavoro, della produttività e della tenuta anche delle famiglie stesse. Ed è proprio qui che dobbiamo intervenire, ed è proprio qui che entra in gioco la parola prevenzione. Ed è per questo che all'interno dell'intergruppo malattie cardiovascolari vogliamo dare una prospettiva. Credo che dobbiamo avere il coraggio di cambiare il nostro sistema sanitario e dobbiamo cercare di intervenire prima. Dobbiamo farlo attraverso due parole. La prima si chiama promozione della salute e significa insegnare fin da giovani all'interno delle scuole tramite l'educazione sanitaria il valore dell'attività fisica, il valore di una corretta alimentazione, della lotta al fumo e alla sedentarietà. Significa anche parlare di prevenzione, far capire a tutti, giovani e adulti, bisogna andare a controllare la pressione arteriosa, il colesterolo, la glicemia, il peso e i fattori di rischio. Significa individuare precocemente condizioni come l'ipercolesterolemia familiare o livelli elevati della lipoproteina e altre, per prevenire e curare il diabete e le altre patologie che sono collegate prima che si manifestino. Significa utilizzare gli strumenti di screening che ci sono a disposizione, significa utilizzare meglio gli health checks che ci dice appunto la Comunità Europea all'interno del suo Safer Plan, significa soprattutto far comprendere alle persone che la salute non comincia quando entriamo in ospedale, comincia molto prima. Il Safer Plan europeo, redatto a dicembre del 2025 dalla Commissione europea, ci dice che quasi l'80% delle malattie cardiovascolari sono prevedibili. E da allora dobbiamo porci una domanda. Quanto possiamo risparmiare, non soltanto in termini economici, ma soprattutto in termini di vite, di disabilità, di sofferenza, se riusciamo a prevenire? Prevenire quindi significa investire sulla vita delle persone, significa investire sul nostro sistema sanitario nazionale. E questo è uno dei messaggi che vogliamo lanciare come intergruppo parlamentare cardiovascolare, e lo facciamo insieme al Comitato Tecnico Scientifico, che voglio ringraziare personalmente di cuore per tutto il supporto che in questi anni ci ha dato, e io personalmente li ringrazio perché mi hanno insegnato tanto. Quello che so e quello che vi racconto, quello che ho imparato in questi anni, non essendomi prima occupata di sanità, l'ho imparato da voi, e quindi grazie. Voglio ringraziare quindi i cardiologi, i professionisti di discipline diverse, di società scientifiche, le associazioni dei pazienti, le istituzioni e il mondo della ricerca. Perché l'altra convinzione che abbiamo utilizzato all'interno dell'intergruppo parlamentare è che il cuore non va affrontato come un singolo problema. Il cuore deve essere affrontato all'interno di tutte le patologie. La salute cardiovascolare è strettamente legata al diabete, è strettamente legata all'obesità, alla salute renale, alla nutrizione, all'invecchiamento e alla salute della donna. Oggi parliamo quindi di continuum cardio-renale metabolico, e questa multidisciplinarietà deve uscire dai convegni ed entrare direttamente nell'organizzazione del sistema sanitario nazionale. Dobbiamo imparare a non lavorare più per compartimenti stagni, per silos. Dobbiamo veramente mettere al centro la comunicazione dei specialisti, dei medici di medicina generale, dei farmacisti, degli ospedali sul territorio. Dobbiamo quindi accompagnare la persona lungo la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione, che è fondamentale nel momento in cui si verifica un grave evento come un ictus, un infarto, uno scompenso cardiaco, e il follow up. Il programma di oggi mette intorno al tavolo diverse competenze ed è questo che abbiamo voluto all'interno dell'intergruppo, da solo per affrontare una sfida di queste dimensioni. Abbiamo quindi una straordinaria opportunità politica, perché, vi dicevo prima, non ce lo dice l'Europa, nel dicembre 2025 ha presentato questo Safer Plan, ci dice che entro il 2027 ci dobbiamo dotare di un piano nazionale cardiovascolare. Però questo non rappresenta un adempimento burocratico, ma rappresenta una grande occasione per cambiare il nostro sistema sanitario. Vuole essere quindi un punto di partenza. Oggi vogliamo mettere a disposizione questo policy paper, come dicevo, del Ministero della Salute, delle istituzioni, delle regioni, delle società scientifiche, dei professionisti sanitari, delle associazioni di pazienti. Ma non vogliamo sostituirci a chi scriverà questo piano nazionale. Vogliamo contribuire a mettere le basi, le fondamenta. E credo che alcune caratteristiche devono essere chiare fin dall'inizio. Abbiamo bisogno di un piano nazionale, dove non ci siano disomogeneità territoriali, dove il CAD di residenza non deve essere un discriminante. Abbiamo bisogno di un piano multidisciplinare, perché il paziente è uno, ma ha diverse patologie e non può essere frammentato fra specialità diverse. Dobbiamo avere un piano misurabile, con obiettivi, indicatori e tempi definiti. Abbiamo presentato anche in un evento gli indicatori di monitoraggio e devono essere aggiornati e misurabili. Abbiamo bisogno di un piano davvero al centro, prevenzione e diagnosi precoce. Abbiamo bisogno di un piano inquadrato sulla singola persona se vogliamo andare verso una medicina personalizzata. La nostra sfida è quindi quella di permettere alle persone di vivere più a lungo e di vivere meglio, il cosiddetto invecchiamento attivo. Allora vorrei con questa giornata uscire con un messaggio molto semplice. Il cuore si deve curare prima che si ammali. Si cura attraverso la conoscenza, la diagnosi precoce, l'innovazione, la presa in carico che accompagna la persona nel tempo. Lo possiamo fare anche attraverso le tecnologie, l'intelligenza artificiale, la diagnosi precoce, il fascicolo sanitario 2.0 che diventerà uno strumento fondamentale di aiuto per la famosa multidisciplinarietà tra i professionisti sanitari che hanno in cura il paziente stesso. Abbiamo davanti una grande opportunità: trasformare il lavoro svolto dell'intergruppo, l'impulso arrivato dall'Europa, in una strategia nazionale concreta. Perché prevenire prima, diagnosticare prima, curare meglio e garantire a ogni cittadino le stesse opportunità di salute, indipendentemente dal genere, dall'età e dal territorio in cui vive. Questo è il lavoro che ci attende e questo è il contributo che come intergruppo parlamentare vogliamo dare alle istituzioni. Grazie a tutti. Allora,
1: prima della presentazione degli ospiti c'è un messaggio importante, quello del Ministro della Salute, che ha voluto rivolgere a questa iniziativa. Ascoltiamo il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Prego il video dalla regia.
2: Buongiorno a tutti, saluto la senatrice Elena Murelli, rappresentanti delle istituzioni, della comunità medico-scientifica e delle associazioni dei pazienti e tutti i partecipanti agli Stati Generali della Salute Cardiovascolare. Ringrazio l'intergruppo parlamentare per le malattie cardio-cerebro e vascolari per aver promosso in occasione della Giornata Mondiale del Cuore questo momento di confronto su una delle sfide più rilevanti per la salute pubblica. Le malattie cardio-cerebrovascolari continuano a rappresentare una delle maggiori cause di mortalità e disabilità. Allo stesso tempo sappiamo quanto sia possibile incidere sulla loro insorgenza e sulle loro conseguenze attraverso la prevenzione, una diagnosi precoce e una presa in carico tempestiva ed appropriata. Questa è la direzione nella quale abbiamo lavorato, mettendo la prevenzione al centro delle nostre politiche sanitarie. Con il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 abbiamo consolidato un modello che punta a intervenire sui principali fattori di rischio modificabili e a promuovere la salute in tutte le fasi della vita. Un obiettivo che nel campo cardiovascolare significa innanzitutto diffondere stili di vita sani, a partire da una corretta alimentazione e dall'attività fisica, ma anche favorire l'individuazione precoce delle condizioni di rischio. In questa prospettiva si inserisce anche il potenziamento dell'assistenza territoriale. Le case della comunità finanziate con il PNRR, già operative in molte regioni, consentono di avvicinare i servizi ai cittadini e di integrare prevenzione, diagnosi, cura ed assistenza, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche. Abbiamo investito inoltre nella telemedicina, uno strumento utile anche nella gestione delle patologie cardiovascolari. Il telemonitoraggio e gli altri servizi digitali infatti permettono di seguire i pazienti a domicilio, facilitano il follow-up e contribuiscono a garantire continuità nell'assistenza. Sul fronte specifico della prevenzione cardiovascolare abbiamo finanziato progetti degli RCCS della rete cardiologica che utilizzano anche le nuove tecnologie per individuare precocemente il rischio e promuovere comportamenti salutari. Sono interventi che rispondono a una visione precisa, a tutelare la salute prima che insorga la malattia e, quando la patologia è già presente, assicurare una presa in carico tempestiva, integrata, vicina alla persona. Il confronto che promuovete oggi, anche alla luce del piano cardiovascolare europeo, rappresenta certamente un'occasione utile per mettere a sistema esperienze, evidenze scientifiche e competenze e per individuare le soluzioni più efficaci per la salute cardiovascolare. Ringrazio a tutti voi per il contributo che offrirete e vi auguro un buon lavoro.
1: Grazie Ministro Schillaci. Una presentazione dovuta a questo tavolo introduttivo, diciamo, per parlare proprio del Safe Heart Plan, il piano nazionale cardiovascolare, per fare un po' il punto e soprattutto per ringraziare coloro che sono seduti al tavolo e che per noi sono dei punti di riferimento importanti, come Antonio Parenti, direttore di salute pubblica, cancro e sicurezza sanitaria, direttore generale Santé della Commissione Europea, Rossana Bubico, che chiaramente accanto a me, come vi avevo spiegato prima, le donne di riferimento accanto a me, responsabile area think tank pratiche health e life science Tea Group e il coordinatore di Meridiano Cardio, Francesco Saverio Mennini, capo del Dipartimento della Programmazione dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute, che conoscete, Gino Gerosa, cardiochirurgo, ne parleremo diffusamente di questo, assessore alla sanità e programmazione sanitaria Regione Veneto. Partiamo subito con lei, direttore Parenti. Non cito i numeri che ci ha ricordato la senatrice Murelli per ragioni, diciamo, di sintesi, ma il Safe Heart Plan è sicuramente un'occasione, o la viviamo come una grande opportunità per trasformare un'ambizione condivisa a livello europeo in azioni poi di fatto concrete. Allora vorremmo capire da lei, siccome ora il piano entra nella fase di attuazione, le priorità, diciamo, della Commissione, le prossime scadenze e soprattutto, diciamo, le iniziative di punta dal suo punto di vista. Grazie.
3: Grazie. Da qui io devo...
1: Può decidere come vuole, ma anche da qui va benissimo.
3: Grazie mille. Intanto un sentito ringraziamento a Tea e all'intergruppo parlamentare sulla malattia cardiovascolare, alla senatrice Murelli in particolare, per questo invito per parlare proprio nella giornata del cuore per parlare del Safe Heart Plan. Devo dire che inizio a essere un po' preoccupato per questa conferenza, perché se lei aveva indicato tutti i ringraziamenti al posto della senatrice Murelli, la senatrice Murelli ha di gran parte svuotato la mia presentazione, perché
1: mi dispiace
3: per quelli che verranno dopo di me, perché non ci sarà più nulla da dire. No, sto scherzando, indubbiamente c'è molto molto da dire e soprattutto c'è molto molto da fare. Noi il Safe Heart Plan lo abbiamo adottato nel dicembre dell'anno scorso con una comunicazione, dunque non uno strumento giuridico, ma è uno strumento di indirizzo che si rivolge agli Stati membri e alla Commissione stessa. Lo abbiamo fatto perché, non voglio ricordare effettivamente ancora una volta i numeri, ma quei numeri che la senatrice ricordava, i 280 miliardi annui che vengono persi fondamentalmente attraverso le malattie cardiovascolari, devono anche essere visti in un'ottica di un'Europa che sta invecchiando, e sta invecchiando in maniera molto importante, dunque la necessità di arrivare ad una, se vogliamo, età più avanzata in condizioni molto migliori per essere, sì, chiaramente produttivi, ma per essere anche in buona salute, dunque per non costare ulteriormente sui sistemi sanitari nazionali, dunque l'importanza della prevenzione che ha un ritorno sull'investimento normalmente stimato a 1 a 3, che è un ritorno all'investimento che praticamente qualunque impresa farebbe a occhi chiusi, ma che oggettivamente spesso e volentieri diventa particolarmente complicato. 1 a 3 è anche il rapporto che esiste nei decessi nel nostro paese, in Italia, per malattie cardiovascolari. Le malattie cardiovascolari sono responsabili per un decesso su tre. Dunque le azioni in materia di prevenzione, di individuazione, diagnosi e assistenza diventano fondamentali, ma queste sono anche molto diverse tra gli Stati membri dell'Unione Europea, tra le regioni dei nostri paesi e tra gruppi di popolazione. Le donne, ma non soltanto le donne, e sulle donne noi in particolar modo facciamo una enfasi particolare nel Safe Heart Plan, perché effettivamente c'è una forte sottostimazione dei rischi per delle malattie cardiovascolari. E questo provoca disuguaglianza nell'accesso alla prevenzione e all'assistenza, che è una delle altre ragioni di preoccupazione a livello della Commissione europea, che ci ha portato a dedicare parte specifiche di questo piano. Dunque con il Safe Heart Plan fondamentalmente disponiamo di uno strumento politico a livello di Unione Europea per coordinare la prevenzione e la gestione delle malattie cardiovascolari, dei loro principali fattori di rischio. Noi lo facciamo con 10 iniziative faro, flagship in inglese, che hanno tutte un significativo valore aggiunto dell'Unione Europea. Nell'ambito poi del piano You Care for Your Heart, l'Unione Europea si prende cura del tuo cuore, aiuteremo gli Stati membri ad elaborare dei piani nazionali per la salute cardiovascolare e attuare quelli esistenti entro il 2027, tra cui appunto qui parliamo dell'Italia in particolar modo, e a tal fine noi metteremo un sostegno di 5 milioni di euro dal programma U4Health attraverso una nuova azione comune sulla prevenzione lungo tutto l'arco della vita, azione che fra l'altro sarà guidata appunto dall'Italia e i cui lavori dovrebbero iniziare entro la fine di quest'anno. Ma vogliamo anche affrontare i fattori di rischio della salute cardiovascolare e dunque vogliamo dare ai consumatori informazioni sulla trasformazione degli alimenti nell'Unione Europea per incoraggiare un passaggio a diete più sane, e la nostra azione si baserà sui risultati di uno studio sui cosiddetti alimenti ultraprocessati ed è prevista per il marzo del prossimo anno. Ci stiamo adoperando per una modernizzazione dell'attuale legislazione sul tabacco, che dovrà prevedere non soltanto le forme tradizionali legate al tabagismo, ma anche quelle nuove. E qui mi permetto di fare una appello all'Italia, perché so che in Italia esistono chiaramente legittimi interessi molto importanti, però tenete presente che da un punto di vista cardiovascolare anche le sigarette elettroniche sono preoccupanti, sono pericolose, perché permettono l'assunzione di nicotina soprattutto tra i giovani di grande importanza. E questa proposta noi la faremo quest'anno, poi naturalmente sarà una proposta che dovrà essere vagliata, valutata e discussa assieme agli Stati membri. Prevederemo poi una raccomandazione del Consiglio sulle vaccinazioni contro le infezioni respiratorie come misura preventiva per le malattie cardiovascolari, che adotterà un processo e un approccio permanente e porterà una particolare enfasi sulla protezione dei gruppi ad alto rischio e vulnerabili, e mira ad incoraggiare gli Stati membri a comunicare i dati sulla copertura vaccinale per l'influenza e il Covid-19, il virus respiratorio sincitiale e le malattie pneumococchiche. L'evento di oggi dunque, se vogliamo, aggiunge in un momento opportuno. Siamo nella giornata mondiale del cuore e oggi lanciamo in questo momento e nei prossimi anni 3 specifiche iniziative. Ieri abbiamo adottato la raccomandazione del Consiglio sui controlli sanitari per le malattie cardiovascolari, un processo che ora inizierà appunto a livello di Consiglio europeo, e questa è stata sviluppata in collaborazione con gli Stati membri, le parti interessati e anche con l'azione congiunta Giacardi, in cui gli Stati membri sotto la guida dell'Italia poi collaborano in materia appunto di queste malattie. E la diagnosi precoce di queste malattie ci consente una diagnosi e un trattamento tempestivo poi che riducono i rischi delle complicazioni, e la proposta fornisce raccomandazioni basate su dati concreti agli Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione dei controlli della salute cardiovascolare, naturalmente sempre nel rispetto dell'articolo 189 del Trattato dell'Unione Europea, che definisce la salute come una competenza nazionale. Abbiamo poi due nuove iniziative a livello di Unione Europea volte a sensibilizzare tre indicatori sanitari che sono essenziali, che sono la pressione sanguigna, il colesterolo e lo zucchero nel sangue. La prima è la settimana europea dello screening che verrà lanciata oggi dal commissario Varelli a Milano e che durerà fino al 4 ottobre e dunque prevente in tutti eventi in tutta l'Unione Europea, compresa naturalmente l'Italia, per facilitare avvicinare le popolazioni alla prevenzione cardiovascolare. La seconda iniziativa è la campagna Know Your Numbers, conosci i tuoi numeri, che avvicina invece la prevenzione alle persone e che proseguirà in tutto questo periodo fino più o meno alla primavera del 2027. Dunque, queste sono le azioni che stiamo facendo. In programma c'è anche una raccomandazione del Consiglio sul trattamento personalizzato e il monitoraggio delle malattie cardiovascolari, perché effettivamente poi una volta che il paziente viene identificato come tale è importante che la cura successiva sia fatta in maniera adeguata e magari anche avendo come idea un risparmio dei costi che spesso questa seguito viene se fatto in ospedale, invece potrebbe essere fatto molte volte lontano dagli ospedali. E naturalmente poi sosterremo la diffusione della ricerca e dell'innovazione e avremo un'importante azione in materia di disuguaglianze. Creeremo un dashboard per le disuguaglianze a livello europeo, un po' sulla falsa riga di quello che abbiamo fatto per il cancro, e questo ha un'importanza, credo, molto importante soprattutto per i decisori politici, perché gli permette di vedere in maniera puntuale e specifica quali sono le differenze che esistono non solo tra i paesi europei ma anche all'interno dei paesi stessi nella copertura di questo tipo di malattie e di seguito. Bene, io potrei continuare ancora, ma credo di andare più sullo specifico, ma visto che il tempo è, come sempre, abbastanza limitato, io mi voglio fermare e nel farlo spingervi effettivamente nell'azione di adozione di questo piano cardiovascolare nel corso del prossimo anno e mezzo, se ci riuscite. Noi vi sosterremo come Commissione europea, non siamo qui a dirvelo, per usare le sue parole, siamo qui a consigliarlo, ma credo che sia un consiglio onestamente di cui nessuno ha realmente bisogno, cioè è tempo di agire oltre che di consigliare. Noi cerchiamo di metterci una linea guida per dare un minimo di aiuto a tutti gli Stati membri. Mettiamo un'importanza politica, il commissario Varelli su questo insiste in modo estremamente importante, mettiamo alcune risorse, perché effettivamente oggi il quadro finanziario europeo è quello che è, dunque non abbiamo le risorse che abbiamo avuto per il piano contro il cancro, ma abbiamo comunque risorse importanti, è tempo appunto di passare all'azione, sensibilizzare le persone e ridurre i danni che le malattie cardiovascolari provocano all'Italia ma anche all'Europa. Grazie.
1: Allora, grazie ad Antonio Parenzi. Allora, innegabilmente direttore, il suo intervento verrà ripreso più volte perché è stato fortemente esaustivo, non solo, ha prodotto una pagina e mezza della senatrice Morelli di scritto, quindi significa che comunque si tornerà su vari punti da lei citati, e soprattutto per l'apertura, la competenza e anche, diciamo, l'impegno che è già così manifesto. Dottoressa Rossana Bubbico, invece veniamo all'Italia. Nel 2021 Meridiano Cardio c'eravamo in molti, quindi ricordiamo che aveva proposto un piano nazionale, diciamo, cardiocerebrovascolare, individuando priorità che oggi di fatto poi noi ritroviamo nel piano europeo. Allora, prevenzione, diagnosi precoce, aderenza, accesso all'innovazione, possiamo ricordare ancora continuità assistenziale, telemedicina e ancora empowerment. Quindi andiamo al punto, questo brief presentato oggi mette a confronto quadro europeo e specificità italiane. Possiamo riassumere le principali evidenze che sono emerse, le priorità proposte da questo gruppo più volte citato che ascolteremo tra qualche istante per il piano nazionale. A lei la parola.
4: Grazie. Mi unisco ai ringraziamenti, ma non li ripeto perché altrimenti stiamo qui fino alle 14. Volevo semplicemente ringraziare in un'unica volta la senatrice Elena Murelli, presidente dell'intergruppo, tutti gli expert che ci hanno accompagnato in questo percorso durante tutta questa legislatura, anche ad Annalisa Manduca perché ci accompagna ormai da anni in questo percorso, e tutti voi che siete qui oggi. E che comunque ci fa molto piacere la vostra partecipazione, perché è importante che in un momento come questo associazioni, società scientifiche, istituzioni lavorino tutte insieme per raggiungere un obiettivo. Quello di oggi appunto è l'ultimo appuntamento del 2026 del percorso di Meridiano Cardio. Come citava la senatrice Morelli in apertura, abbiamo parlato di continuum cardionefrometabolico in Senato a febbraio e dell'importanza dello screening, e torneremo su questo tema nel corso della mattinata. Siamo stati a Bruxelles al Parlamento Europeo per parlare proprio di Safer Plan e di quelle che potevano essere poi le implicazioni per gli Stati membri, inclusa l'Italia, e siamo qui oggi per presentare appunto questo documento che ho l'onore di presentare insieme poi agli altri componenti del Comitato Tecnico Scientifico che parleranno nelle sessioni successive. Un elemento, forse il messaggio principale di questa breve introduzione, uno, il valore della politica e delle politiche per la salute. Nel corso dell'ultimo decennio il tasso di mortalità per malattie cardiovascolari in Europa si è ridotto anche in maniera importante, passando dai 404 ai 313 decessi per 100.000 abitanti. La cosa però interessante è che questo calo è avvenuto anche grazie a tutta una serie di politiche connesse con la salute cardiovascolare che hanno permesso di raggiungere questi risultati, ovviamente oltre alla prevenzione, alla diagnosi precoce, all'accesso all'innovazione. Quindi secondo me questa slide, davvero questo schema, mostra il valore della politica e delle politiche ed anche dell'importanza di un piano nazionale per le malattie cardiocerebrovascolari. L'Italia sicuramente rispetto all'Europa parte da una prospettiva migliore, in quanto presentiamo già un tasso di mortalità più basso della media europea. Però per tutta una serie di fattori questo non può farci stare tranquilli. La senatrice Murelli ricordava già tanti numeri che rivedete anche, ritrovate anche in questa slide. A me un ulteriore elemento che vorrei portare all'attenzione: prima si parlava di 9 milioni di cittadini italiani affetti da una qualche malattia, i cittadini coinvolti diventano 12 milioni se andiamo a considerare, oltre alle malattie cardiovascolari, anche la malattia renale cronica, il diabete, l'obesità e così via. È un elemento su cui occorre lavorare, ma secondo me verrà ripreso anche nelle presentazioni successive, e lavorare sulla comunicazione e sulla cultura, perché ancora oggi esiste un gap molto rilevante tra quello che è percepito dei cittadini circa le malattie cardiovascolari e la mortalità cardiovascolare è quello che accade realmente. Un ulteriore elemento che tornerà tante volte è quello delle disuguaglianze. Nella parte destra della slide trovate i quozienti di mortalità cardiovascolare a livello di provincia per uomini e donne. Vedete innanzitutto come a livello di mortalità per entrambi i sessi c'è comunque un gradiente nord-sud molto importante, e da cittadina del sud questa cosa fa sempre molto male raccontarla. E poi vedete quello che ricordava anche la senatrice Murelli, il divario uomo-donna, con, vedete lo schema, la mappa a destra che riporta la mortalità nel sesso femminile, vedete come il colore sia molto più intenso. Elementi come l'invecchiamento, cui stiamo andando incontro, la prevalenza di fattori di rischio, ipertensione, ipercolesterolemia, obesità, un accesso disomogeneo ai servizi di prevenzione e anche percorsi di cura sono elementi da attenzionare in quello che potrà essere il piano nazionale cardiovascolare. Come diceva il direttore Parenti, l'Europa ci consiglia questo piano, non ci obbliga a farlo. Tanti paesi già prima del Safer Plan hanno lavorato in questa direzione, contiamo che possa farlo anche il nostro nei prossimi mesi. Cosa vuol dire per noi piano nazionale? Vuol dire comunque mettere a sistema tutta una serie di strategie e di programmi che già oggi esistono sul territorio nazionale, esperienze positive che forse raccontiamo troppo poco, ma che comunque ci sono. Vuol dire comunque istituire una cabina di regia presso il Ministero della Salute per coordinare, monitorare, garantire la continuità delle azioni. Vuol dire definire una struttura del piano che sia coerente con i pilastri del Safer Plan, quindi quello della promozione della salute e prevenzione, diagnosi precoce, screening, trattamenti e percorsi di presa in carico, però vuol dire anche un sistema nazionale di indicatori che ci permetta poi di monitorare l'implementazione di questo piano, vedere come si stanno comportando i vari territori e cercare anche quindi di ridurre le disuguaglianze che riguardano questo paese in generale, tutta la salute, ma anche il mondo cardiovascolare. Non da ultimo, siccome le azioni da fare sono tante, è auspicabile anche avere delle risorse finanziarie dedicate per l'attuazione di questo piano, anche perché poi il governo centrale darà delle indicazioni, però poi toccherà alle regioni metterlo a terra, e quindi le risorse sono assolutamente necessarie. Io non mi dilungo troppo e quindi chiederei a governo centrale e regioni di portare il loro contributo.
1: È come se avesse in realtà, dottoressa Bubbico, già dato la parola al professor Mennini, perché avere poi, diciamo, siccome la prima proposta del gruppo di lavoro è proprio quella dell'istituzione di una cabina di regia nazionale al Ministero, e abbiamo questa scadenza 2027 che è prossima, e quindi i passaggi e i tempi per avviare questo percorso, professore.
5: Buongiorno a tutti, intanto grazie chiaramente alla senatrice Murelli e grazie a tutti gli esperti coinvolti, anche a Ambrosetti per anche il draft e il documento che hanno redatto e le proposte che sono state presentate. Grazie a chi mi ha preceduto, perché mi dà la possibilità anche di stressare alcuni aspetti che già all'interno, a livello di Ministero della Salute, stiamo portando avanti e che, devo dire, collimano anche con i punti che il dottor Parenti ha poco fa enunciato. Questo da una parte mi conforta come Ministero della Salute, perché vuol dire che siamo andati già nella direzione giusta, e soprattutto cercheremo di proseguire in questa direzione, perché proprio stretto collegamento con quanto è stato detto fino adesso e quanto si discuterà, ho visto bene tutto il programma, ho letto anche l'executive summary e quant'altro, fa il paio tutto quanto con la strategia che in parte ha accennato anche il signor Ministro nei suoi saluti. Noi abbiamo impostato in questi 4 anni le strategie del Ministero della Salute proprio con una nuova ottica di programmazione sanitaria che parte dall'analisi del bisogno e del fabbisogno, per individuare le priorità e in un'ottica di HT anche andare a definire quindi i livelli essenziali di assistenza, che anche qua ci tengo a dirlo, perché all'interno del mio dipartimento si è fatto un grande lavoro per cercare anche di accelerare i tempi di introduzione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, e si proseguirà su questa strada, per poi andare a definire bene quali sono i percorsi che debbono garantire chiaramente, debbono essere collegati alla diagnosi precoce, alla presa in carico precoce dei pazienti e quindi anche a un accesso più rapido alle tecnologie sanitarie. Ed è proprio questo il modello che abbiamo seguito fino adesso e stiamo rafforzandolo con degli strumenti che citerò velocemente, perché poi tutto questo ci permette di andare a valorizzare gli interventi e soprattutto, è stato ricordato in tutte le conclusioni, andare anche a monitorare e misurare quello che è stato fatto. Tutto questo noi lo possiamo fare ovviamente con il supporto dei dati, delle evidenze e delle informazioni. È quello che abbiamo fatto, è quello che stiamo facendo e lo stiamo rafforzando. Il signor Ministro ha ricordato gli interventi, soprattutto per quanto riguarda la strutturazione di un ecosistema di dati sanitari importante. Lavoriamo in stretta connessione con l'Agenas da questo punto di vista. Domani presentiamo il modello predittivo messo a punto all'interno del Dipartimento che dirigo, che finalmente ci potrà dare nel breve medio periodo uno strumento in grado veramente di andare a comprendere bene quali sono i fabbisogni e comprendere bene anche quali sono i percorsi migliori di cura che debbono seguire anche i pazienti, e quindi tradurre, diciamo, questi indirizzi proprio in una strategia concreta ma allo stesso tempo misurabile. Nell'executive summary ho visto anche una serie di elencazioni di punti che nuovamente mi conforta, perché ormai credo un po' lo sappiate tutti quanti, insomma nei giornali se ne è parlato, Abbiamo completato praticamente la stesura del piano sanitario nazionale, la bozza di piano sanitario nazionale, che proprio sarà uno strumento che tenderà e vuole tradurre appunto gli indirizzi proprio in strategie concrete e misurabili, all'interno del quale proprio abbiamo stressato tutto il concetto legato alla prevenzione, quindi ci ricolleghiamo alla prevenzione per le malattie cardiovascolari, sappiamo che i decessi sono evitabili, sulla prevenzione noi abbiamo fatto molto. Siamo stati per la prima volta, e di questo ne sono orgoglioso, abbiamo innalzato la quota di fondo sanitario da destinare alla prevenzione in maniera strutturale e non in maniera emergenziale. Proseguiremo anche per gli aggiornamenti anche nell'attuale legge di bilancio. Stiamo monitorando e controllando laddove le coperture non hanno raggiunto i livelli adeguati, efficienti ed efficaci allo stesso tempo, in particolare anche per le patologie cardiovascolari, e stiamo riducendo, cercando di ridurre anche le disparità territoriali, anche incrementando chiaramente i fondi. Tanto per la prevenzione, mi ricollego alle parole del dottor Parenti, sì, prevenzione che riguarda anche ovviamente la vaccinazione antinfluenzale, sappiamo il collegamento diretto con le patologie cardiovascolari e la mortalità soprattutto, quindi ci vuole anche un'informazione ancora più forte, più corretta e convincente verso i cittadini, ma anche ricordava per esempio il virus incisiale, abbiamo introdotto delle innovazioni importanti da questo punto di vista, abbiamo un po' messo a disposizione dei fondi a seguito di un progetto pilota che ha portato dei risultati incredibili e molto importanti per i pazienti e per il sistema stesso, perché con questo studio pilota che ha coinvolto le regioni con i primi fondi 2 anni fa siamo riusciti a dimostrare che c'è stata una riduzione del 50% dei ricoveri, e questa a cascata quindi genera anche delle riduzioni di costo anche per il sistema sociale, e quindi diventa importante la prevenzione anche per quanto riguarda tutto il concetto collegato anche agli screening stessi, e anche là abbiamo destinato delle risorse e continueremo a destinare le risorse finalizzate per screening specifici, e soprattutto chiaramente anche alla luce di delle informazioni che ci verranno anche dall'intergruppo parlamentare, chiaramente dovremo anche incentivare ulteriormente gli interventi per quanto riguarda tutto l'aspetto del cardiovascolare. L'altro aspetto a cui tengo molto e sul quale stiamo lavorando sempre nell'ottica del miglioramento dell'assistenza per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, che ricordo i dati sono stati enunciati, io ho fatto tantissimi studi in passato nella mia vita precedente su questo aspetto, sul burden economico e sociale delle malattie cardiovascolari. È importante sottolineare nuovamente che il burden non è solo a carico del sistema sanitario nazionale, ma c'è un burden significativo a livello di spesa sociale, di spesa previdenziale e chiaramente anche di spesa a carico delle famiglie e dei caregiver. Quindi tutti questi interventi, prevenzione, diagnosi precoce, screening, trattamento e cura, accesso rapido alle tecnologie, stiamo presentando proprio oggi in tarda mattinata, poi devo infatti tornare al Ministero per inviare un documento anche al MEF di contrasto agli eventuali pericoli dell'MFN, conoscete per il provvedimento statunitense sui prezzi dei farmaci, ma che si ricollega al concetto, perché gli strumenti che stiamo mettendo in campo determineranno e cercheranno di determinare un'accelerazione per quanto riguarda l'accesso alle tecnologie efficaci, quindi alle cure efficaci, quindi anche ai farmaci efficaci. Il paese è un po' indietro da questo punto di vista come tempi di accesso, soprattutto caratterizzato da un'eterogeneità territoriale. Sappiamo bene che anche per quanto riguarda gli interventi cardiovascolari c'è un'eterogeneità purtroppo a seconda delle regioni che prendiamo in considerazione, e gli strumenti che ho citato insieme anche alla piattaforma di liste d'attesa ci sta iniziando ad aiutare fortemente a individuare dove si annidano le inefficienze, andare a verificare quali sono le cause, intervenire e collaborare con le regioni per cercare di riportare questi livelli di inefficienza ai migliori livelli di efficienza che invece si registrano in altre regioni. Quindi l'ottica è questa, il percorso che abbiamo impostato è questo. Proseguiremo da questo punto di vista, senza ombra di dubbio, a supportare e chiaramente anche a lavorare sul piano nazionale cardiovascolare. Quindi anzi poi a stretto giro ci incontreremo per attivare, perché poi insomma al di là del discorso della prevenzione c'è tutto un discorso collegato alla programmazione sanitaria, all'accesso alle tecnologie e anche al coinvolgimento, si è parlato dell'approccio multidisciplinare, quindi di tutti i professionisti, ma anche in quest'ottica si è lavorato, lo ha accennato anche il signor Ministro, proprio abbiamo impostato un modello di assistenza sanitaria che vede proprio un'integrazione ospedale, territorio e anche chiaramente domicilio, e questo prevede il coinvolgimento quindi di tutte le professioni, da non dimenticarsi da ultimo anche la farmacia dei servizi, che chiaramente può rappresentare anche una leva ulteriormente importante per quanto riguarda anche l'accesso più rapido e anche un'appropriatezza e un controllo maggiore della qualità delle prestazioni rese. Nella legge di bilancio faremo ulteriori richieste anche in quest'ottica, entro fine settimana dovremo inviare gli aggiornamenti che ci sono stati richiesti dal MEF e poi aspettiamo appunto la senatrice Morelli, ci incontriamo e cerchiamo di stabilire come far partire anche questo gruppo di lavoro all'interno del Ministero della Salute e alla luce anche degli strumenti di cui ci siamo dotati in questi 4 anni, credo che sicuramente si potrà iniziare un percorso virtuoso proprio per la misurazione e il monitoraggio poi dei risultati e delle azioni che vengono messe a terra. Grazie.
1: Grazie Minini, grazie davvero. Allora, chiudiamo questo panel con l'assessore Gerosa. Il piano si scrive a livello nazionale, come sapete, ma si attua nelle regioni. Il Veneto si è già mosso, quindi in realtà mi dia il piacere anche di dire che dallo screening Cardio 50 al progetto pilota lanciato pochi mesi fa per valutare il rischio cardiovascolare in lavoratori, diciamo, e avviare la presa in carico alle persone a rischio, in realtà il Veneto porta avanti da tempo politiche integrate di prevenzione. Tra l'altro non è una battuta, ma è un orgoglio, diciamo, lei è un cardiochirurgo prima ancora che un assessore, quindi in realtà la salute cardiovascolare le sta particolarmente a cuore, quindi le esperienze che potrebbero essere portate a livello su scala nazionale dal suo punto di vista e a cosa serve alle regioni, soprattutto cosa serve nell'attuazione di questo piano in modo omogeneo. A lei.
6: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio la senatrice Morelli, l'intergruppo e Ambrosetti. Mi permetto una piccola sottolineatura. Non me ne vogliono gli amici cardiologi, ma se leggo gli stati generali della salute cardiovascolare e non vedo la Società Italiana di Cardiochirurgia coinvolta, ci resta un po' male, visto che ho la giacchetta del cardiochirurgo.
1: Adesso
6: visto
1: andrà
6: che
1: così.
6: Rappresento, quindi sottolineo questo. Detto questo, prima ho sentito bellissime enunciazioni, però poi vanno messe a terra, e vanno messe a terra nelle regioni, quindi è un problema di finanziamento e di human resources, di risorse umane. Sappiamo la carenza di medici, ma soprattutto la carenza di infermieri, perché qui si è parlato dei massimi livelli, ma c'è una sorta di commendatore nel Don Giovanni di Mozart che non viene citato, che è il DM77. DM77 credo sia importante nel momento in cui affrontiamo i tre pilastri, no? Prevenzione, diagnosi precoce, screening, continuità assistenziale e poi aderenza terapeutica, che sono tre momenti fondamentali, perché non possiamo sviluppare screening, prevenzione, se non abbiamo poi aderenza terapeutica e continuità assistenziale, sono assolutamente elementi inscindibili. Allora il DM77, passiamo dal DM70, quindi da una visione ospedale-centrica a una visione territorio-centrica, quindi passiamo da una medicina d'azione, vedo qua i cardiologi e i cardiochirurghi, la medicina d'azione, ti ammali dunque ti curo in ospedale, a una medicina di previsione. Visto che prima si citava l'Italia, l'indice di vecchiaia più alto, uno dei più alti al mondo. La Regione Veneto ha gli indici con la Liguria e la Sardegna, uno degli indici più vecchiaia più alti in Italia. E poi all'interno di Regione Veneto ho due aree che sono il Bellunese, l'area delle Dolomiti e il Polesine, dove ho gli indici di vecchiaia più alti all'interno della regione. E sono due aree, dopo vi spiego perché introduco questo concetto, che sono due aree che sono anche orograficamente, geograficamente è molto penalizzate. Penso alla montagna e penso al Polesine, che è una sorta di lingua che si estende da est a ovest della regione Veneto, nel sud della regione Veneto, dove c'è un distanziamento sociale enorme, per cui abbiamo tantissimi anziani che vivono isolati in frazioni, addirittura in case isolate. Quindi se pensiamo alla diagnosi precoce, allo screening, prima facevo riferimento ai due programmi che sono Cardio 50. Cardio 50, per chi non lo conoscesse, vuol dire la chiamata attiva dei cinquantenni in Regione Veneto per essere sottoposti a tutta una serie di misurazioni, pressione, glicemia, colesterolo, e poi vengono stratificati in tre gruppi, A, B, C, quelli T che non hanno fattori di rischio, quelli che invece presentano dei fattori di rischio, quelli che invece hanno già alterati degli esami ematochimici, che quindi devono essere agganciati in un percorso di prevenzione e terapia. Bene, la risposta è intorno al poco meno del 60%. Poi abbiamo un altro programma, che era il programma Passi contro l'obesità, soprattutto giovanile, che anche quello è estremamente interessante, perché sappiamo il ruolo che gioca l'obesità nelle patologie cardiovascolari, non solo metaboliche. E anche lì l'aderenza è intorno al 60%. Allora il nostro problema è quello di intercettare quel 40%. Allora diventa fondamentale fare cultura, fare informazione. Allora, prima le citava, abbiamo... presenteremo proprio la prossima settimana questo progetto sviluppato con Confindustria, un primario gruppo bancario italiano, in cui andiamo all'interno delle fabbriche, delle aziende, delle industrie, in cui gli imprenditori mettono a disposizione il tempo necessario per il dipendente per eseguire degli screening che non sono solo cardiovascolari, prima la senatrice Morelli lo citava, ma anche gli screening oncologici, quindi screening oncologici, screening cardiovascolari e stili di vita, per fare informazione e formazione e riuscire ad agganciare ulteriormente i pazienti. Poi abbiamo un altro problema, che è quello della continuità delle cure. Il paziente viene dimesso dall'ospedale, e qua volutamente cambio il lessico familiare, non dico la presa in carico, ma direi la presa in cura, quindi suggerirei a tutti di utilizzare presa in cura anziché presa in carico, che ti fotografa il fatto che dal momento della PPDTA, no, dei percorsi di prevenzione, diagnosi, terapia, il paziente non viene mai abbandonato. E allora adesso stiamo all'interno dell'AIR, dell'accordo integrativo regionale, se riusciamo a chiuderlo sperabilmente, con i medici di medicina generale, che sono fondamentali. Col DM77 i medici di medicina generale, la FT, diventano fondamentali per la gestione di una sanità che diventa territoriale. Allora vengono agganciati i pazienti esattamente come accade un po' nel percorso oncologico, che già accade nel percorso oncologico, per cui i pazienti con cronicità, che siano cardiovascolari, malattie cardiovascolari piuttosto che broncopneumopatie, piuttosto che ipertensione, piuttosto che diabete, il paziente nel momento in cui è preso in cura non deve più occuparsi e preoccuparsi di andare dal suo medico di medicina generale per avere la ricettazione che gli permette la visita di controllo, che gli permette gli esami ematochimici, che gli permette gli esami strumentali, indagini strumentali che servono per il suo follow up, ma in automatico il sistema, nel momento in cui l'ha preso in cura, lo coinvolge e lo richiama. Mi fanno notare che questo potrebbe avere un riflesso negativo sulle liste di attesa, perché se penso ai pazienti diabetici, magari il 50% non va a fare le visite di controllo angiologico o quant'altro, a questo punto se li agganciamo aumentiamo. Ma il problema delle liste di attesa, l'ho già sollevato suscitando anche un po' di pandemonio, un po' di fare, si gioca più che altro sulla appropriatezza prescrittiva e richiestiva. Allora se riusciamo ad agire sulla appropriatezza prescrittiva e richiestiva non dovremmo trovare questa difficoltà. Quindi questo è un primo passaggio. E poi è stato citato prima, se pensiamo alla missione 6 del PNRR, la componente 2, il fascicolo sanitario elettronico, in questa continuità assistenziale e soprattutto per l'aderenza terapeutica, perché prima si parlava di red flag, partire dai campanelli d'allarme, che si dice il paziente non ha fatto la visita di controllo, il paziente non assume la terapia. E quindi, ritornando a quelle aree disagiate di cui parlavo, del Polesine e dell'area delle Dolomiti, adesso abbiamo messo a punto due progetti che sono abbastanza ambiziosi, in cui utilizzando la telemedicina, utilizzando l'intelligenza artificiale, utilizzando la sensoristica, noi andiamo a fare quella medicina di previsione sul territorio, in cui monitoriamo costantemente i pazienti, che poi soprattutto sono pazienti anziani, e quindi abbiamo bisogno anche di un'alfabetizzazione dei pazienti. Alfabetizzazione per fargli comprendere l'importanza degli screening, l'importanza della prevenzione, ma soprattutto dell'aderenza terapeutica. Queste sono le direttrici sulle quali dobbiamo muoverci per cercare di dare le risposte a cui accennavamo prima.
1: Allora,
6: grazie.
1: Un applauso a questo primo tavolo, grazie. Se volete tornare in sala vi chiedo di alzarvi, così posso dare, diciamo, il posto a tutti coloro che invece adesso arriveranno con uno schema molto ben preciso. Chiaramente la senatrice Morelli resta con me, perché gli esperti dell'intergruppo adesso presenteranno le proposte di Meridiano Cardio e, diciamo, lo faranno all'inizio di ciascuna sessione. Prima di tutti chiamo Fabrizio Oliva, presidente dell'Italian Federation of Cardiology, che chiaramente, se vuole andare al podio come preferisce nella sua presentazione, direttore dipartimento di cardiologia clinica di Guarda, past president Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. E abbiamo su questa proposta degli interventi e un commento, chiaramente rispetto alle proprie prospettive, al proprio ruolo, e vorrei invitarli subito al tavolo. Sono il professor Angelo Avogaro, presidente European Diabetes Forum Italia, che sta raggiungendo, past president Società Italiana di Diabetologia. Paolo Sbraccia dovrebbe essere collegato con noi, presidente Italian Barometer Diabetes Osservatorio della Fondazione, presidente già della Società Italiana di Obesità, dovrebbe essere collegato, e poi Maria Rosaria Di Somma, consigliere delegato Associazione Italiana Scompensati Cardiaci. Un applauso a tutti coloro che si stanno avvicinando, benvenuto professore, e soprattutto per dare subito inizio a questo nostro dibattito che ha al centro la prevenzione con Fabrizio Oliva. Prego.
7: Grazie, grazie Annalisa, e se posso avere la prima diapositiva, intanto permettetemi un ringraziamento innanzitutto alla senatrice Elena Murelli per l'iniziativa di andare a focalizzare sulla salute cardiovascolare la situazione, ma soprattutto io devo ringraziare Elena che in questi anni per noi professionisti, per noi del Comitato Scientifico è stato un punto di riferimento importante e una compagna di viaggio molto importante nel tentativo di implementare le conoscenze, l'applicazione delle terapie raccomandate e quindi di migliorare l'outcome dei nostri pazienti. A me il compito di introdurre il primo pilastro, che è quello, però io volevamo dire delle diapositive che non ci sono.
1: Adesso arrivano.
7: Il primo pilastro, che è quello della prevenzione, è già stato detto molto, ma io in questi pochissimi minuti ovviamente vorrei ricordarvi alcuni dati che sono dei dati estremamente rilevanti. Vedete come il 76% dei decessi in Italia per malattie cardiovascolari è attribuibile a fattori di rischio, quindi ovviamente prevenibili. Come il 40% di adulti italiani presenta già tre fattori di rischio, ma il 98% degli adulti italiani presenta almeno un fattore di rischio e purtroppo solo il 30% di cittadini italiani si dichiara informato sulle malattie cardiovascolari, quindi è chiaro che ci sono dei problemi. E vedete quali sono i dati di prevalenza dei fattori di rischio e anche una situazione di differenze di genere abbastanza importanti, con per esempio una prevalenza nell'ambito degli uomini rilevante del consumo di alcol a rischio e dell'eccesso ponderale, ma dall'altra parte nell'ambito del sesso femminile in attività fisica e consumo di sale sono dei dati importanti in termini di prevalenza, così come invece purtroppo in entrambi io credo abbiamo ancora dei dati di abitudine al fumo che risultano essere inadeguato e ne è già stato accennato, c'è un elevato gradiente territoriale che io credo sia assolutamente inaccettabile. E un punto molto importante, anche questo già accennato ma ci ritorno con qualche dato, è l'adesione alle vaccinazioni. Vedete quali sono le coperture vaccinali nella popolazione over 65 in Italia, siamo poco sopra il 50% per l'influenza, sotto il 40% per lo pneumococco, sotto il 10% per l'herpes zoster, quando abbiamo dei dati molto chiari che ci dicono come queste vaccinazioni possano andare a ridurre il rischio di eventi cardiovascolari maggiori rispettivamente del 34, 16, 18 e intorno al 10%. Quindi io credo che questi siano dei dati estremamente importanti, siamo molto lontani dai target raccomandati quindi la nostra proposta ovviamente è quello di arrivare a riuscire a promuovere una cultura diffusa della salute cardiovascolare e come primo pilastro della prevenzione con modelli di collaborazione continuativa tra gli stakeholder per ovviamente amplificare la diffusione dei messaggi. Crediamo siano fondamentali delle campagne di comunicazione e dei programmi strutturati, fortemente basati su quelle che sono le evidenze scientifiche, per arrivare, riteniamo, questo sia fondamentale, a delle strategie sia di prevenzione ma anche di comunicazione che siano personalizzate e anche differenziate in base a caratteristiche demografiche, socio-economiche e cliniche, perché credo che sia fondamentale come primo passo per migliorare quei dati che più volte avete visto e sono stati ribaditi, la consapevolezza dell'importanza non di una prevenzione tanto primaria quanto secondaria, ormai a noi piace parlare soltanto di prevenzione, che è qualcosa che ci deve accompagnare lungo tutto il decorso della nostra vita. Grazie.
1: Grazie davvero. Allora cominciamo subito con il professor Avogaro, perché a lei il legame tra malattie cardiovascolari e diabete, che dici?
8: No, vai.
1: Posso andare avanti?
8: Ah, va bene. No, va bene, giustamente il cavaliere conta molto, quindi adesso è tutto a posto. No, è giusto che sia così per le foto. Allora, professore, il legame tra malattia cardiovascolare e diabete, facevo questa riflessione, quanto è importante un approccio integrato, lo chiediamo a lei, e condiviso di fatto, perché questa è una parola virtuosissima, tra cardiologia e diabetologia, per contrastare questi fattori di rischio, superando la logica, diciamo, delle singole patologie. La sua esperienza al servizio di questo universo di cose che avete fatto, ma che comunque bisogna ancora mettere a sistema in modo puntuale per tutti i cittadini. Prego.
9: Beh, intanto grazie alla senatrice, grazie a Tea. Fa abbastanza effetto per uno che da 50 anni si interessa di malattia cardiovascolare nel diabete vedere tutto questo così grande movimento per quanto riguarda la prevenzione, che purtroppo è stato un capitolo relegato proprio diciamo in cantina nel sistema sanitario nazionale. Per quanto riguarda la condivisione, direi che oggi sarebbe una cosa auspicabile. Il problema è, dipende come, perché non posso pensare ad esempio che quando un paziente è a rischio o con diabete sia visto da simultaneamente più specialisti. Allora, secondo me, ma questo è un orientamento che porterà avanti anche UDF, dovremmo iniziare a smettere di ragionare e di formare i giovani medici a silos, ma dovremmo iniziare a pensare a una medicina di sistemi. E quale meglio patologia, quale la cardio-nefro-metabolica, possa essere una medicina di sistema. Quindi, secondo me, nei prossimi anni credo che sia di fondamentale importanza, non dico istituire una scuola di specialità per questo elemento, ma cercare di iniziare a formare dei medici che affrontino un insieme di patologie, essendo comunque esperti di tutte quelle patologie. Perché oggi i medici sono tanti.

0: assolutamente necessaria.
1: È estremamente necessario quello che lei ha detto, cioè la senatrice Morelli che mi stava dicendo ad un orecchio, le faccio dire ad alta voce perché è anche il mio compito quello di mettere insieme diciamo i punti di vista, ma soprattutto le azioni.
2: Andremo a presentare proprio un disegno di legge sulla salute sistemica, sia alla Camera che al Senato, abbiamo un incontro proprio per finalizzarlo, quindi in cui c'è questa parte di formazione.
1: Formazione che conta moltissimo, che lei ha appena citato, e in realtà c'è un disegno di legge pronto.
0: Poi ci sono altre due cose molto importanti che sono state fatte ultimamente, e al di là dello screening del diabete tipo 1 e della celiachia, il riconoscimento dell'obesità come patologia,
1: ne parleremo adesso,
0: che credo che sia di fondamentale importanza.
1: Verissimo.
0: E poi la proposta della legge della senatrice Sbrollini sull'attività fisica come terapia, e credo che questi siano degli inizi estremamente importanti.
1: È molto molto virtuosi, molto discussi, ma soprattutto condivisi, che mi sembra una cosa fondamentale proprio per il valore che hanno ormai nel nostro sistema della qualità della vita. Professor Sbraccia, ci sta sentendo? Perché sappiamo che è in videocollegamento, quindi vorrei assicurarmi della sua presenza guardandola se possibile. Chiedo anche alla regia il supporto dell'immagine. Professore, benvenuto intanto alla
3: Eccoci.
1: Sala Zuccheri, benvenuto, e stiamo parlando di questo paese.
3: Grazie.
1: Che ha un grande valore per quanto riguarda l'obesità, anche perché è il primo paese al mondo a riconoscere la legge come malattia cronica, quindi richiede interventi precoci, integrati. Queste sono parole che sono diventate fondamentali e non soltanto limitate al peso corporeo, quindi un grandissimo applauso a tutto questo, quello che stiamo facendo, ma stanno
3: sì.
1: Soprattutto avete fatto per realizzarlo. Però quanto conta questo riconoscimento e quale rilevanza, visto ne parlava anche Avogaro prima, dell'importanza del riconoscimento dell'obesità, deve avere l'obesità nella valutazione del rischio cardiovascolare, in primis su questo punto, visto questo grande simposio che stiamo avendo qui a Roma, che mette al centro le azioni su questo tema. Prego.
3: Sì, intanto grazie dell'invito alla senatrice Morelli, all'intergruppo, applaudo naturalmente all'iniziativa e al documento di Meridiano Cardio. Credo che veramente bisogna, come stava dicendo il professor Avogaro, fare sistema da questo punto di vista. Ora fatemi dire solo due parole, diciamo. L'obesità è stata negli anni passati in ambito cardiologico e forse non solo un po' una cenerentola, no? C'era questo concetto del paradosso dell'obesità, che in fondo se si avevano dei chili in più questo poteva proteggere, si è poi capito che era un bias statistico. I dati sono chiari, le persone con obesità vanno incontro ad una mortalità per cause cardiovascolari che rasenta il 70%, quindi è la prima e di gran lunga causa di morte nei pazienti con obesità. Quindi di fatto credo che nel nostro paese purtroppo migliore di altri, ma abbiamo 6 milioni di persone con obesità, e vorrei sottolineare anche il fatto che purtroppo, siccome quasi il 50% ha un grado di sovrappeso, tra i sovrappeso ci sono coloro i quali hanno un aumento della circonferenza della vita, che sappiamo ha un legame fortissimo con tutto diciamo il rischio cardiometabolico, e quindi è fondamentale che ci siano azioni di prevenzione. Sono, lo dico orgogliosamente, Iddo Foundation in quota parte ha avuto un contributo per diciamo l'avvio, e poi dal punto di vista politico certamente questo non lo abbiamo fatto, ma insomma si è arrivati all'approvazione quasi all'unanimità della legge che riconosce l'obesità come malattia. E guardate, questo è un punto estremamente importante, perché non c'è necessità di una legge per stabilire che la polmonite è una malattia, ma sì, ci vuole una legge che stabilisca che questa condizione non è solo legata a moltissime complicanze, in primis, come dicevo, quelle cardiovascolari, ma è legata ad alterazioni dei centri che regolano fame e sazietà su base biologica, genetica, e quindi certamente è un aspetto di estrema importanza. Ora, la prevenzione, naturalmente la prevenzione cardiovascolare, in questo ambito passa per la prevenzione dell'obesità, e credo che il governo, il ministro Schillaci, stia molto operando, perché il mantra, diciamo, della prevenzione oramai è entrato come in tutti gli aspetti, diciamo, dell'azione politica in tal senso. La prevenzione non è semplice, quindi va fatta in modo particolarmente come

0: dire, efficace ed intelligente, ma certamente c'è anche poi bisogno della prevenzione secondaria, perché i pazienti che sono obesi, purtroppo per loro c'è necessità di una cura. E fatemi accennare al fatto che oggi disponiamo di farmaci che, come dire, hanno un'azione non solo la perdita di peso, ma insomma sulla protezione cardiovascolare, sulla riduzione del rischio. Quindi qui entriamo un po' sul discorso della rimborsabilità, che certamente ha una rilevanza. Io credo che ambiti che si sovrappongono moltissimo, come appunto la sindrome cardio-nefro, epato-metabolica, la collaborazione tra il mondo dell'obesità e quello della diabetologia. Io mi scuso, non sono potuto venire, sono ora a Milano all'Europeo di Diabetologia, dove fra poco ho un intervento, e questo ci fa capire quanto, diciamo, il sistema e la forza che dobbiamo mettere tutti per certamente dare un segno, come dire, efficace di riduzione di patologie così importanti, che hanno un impatto non solo individuale ma anche sulla spesa sanitaria. Quindi io ringrazio nuovamente tutti, applaudo naturalmente, come vi ho già detto, e per il resto auguro un ottimo lavoro, e sono certo che queste iniziative comunque hanno un'efficacia, perché alle parole certamente poi i fatti seguiranno. Grazie ancora.
1: Grazie, grazie davvero professore, buon lavoro. Dottoressa, dottoressa Di Somma, al punto di vista dei pazienti conta moltissimo questa proposta 2 che state valutando, vede anche l'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci in prima fila, sappiamo quanto è importante l'informazione, la prevenzione, insomma c'è un punto però, mantenere nel tempo comportamenti salutari e aderenza alle cure, quindi quanto potete fare, cosa vuole rappresentare oggi che è stato fatto, ma magari arrivare al punto per essere, rendere ancora più efficace la prevenzione primaria e secondaria di cui parliamo spesso, prego.
2: Sì, grazie. Innanzitutto, senatrice Murelli, grazie a nome dei tanti pazienti cardiopatici per il lavoro, per la sua tenacia, la determinazione e la concretezza.
1: Brava, la
2: tenacia. Il risultato di questo lavoro è un valore. È un valore per i pazienti, sia perché quando parliamo di prevenzione non dimentichiamo che dobbiamo parlare di prevenzione primaria e secondaria. La prevenzione secondaria aiuta il paziente che ha avuto già un evento a vivere meglio ed evitare che dalla fase cronica arrivi all'acuto. Nella fase primaria, nella prevenzione primaria, dobbiamo andare a intercettare i fattori di rischio. Quindi grazie, perché questa è un'ottima opportunità. Un'opportunità che noi riteniamo interessa a tutti e su cui noi crediamo tantissimo. Il nostro convegno, che si terrà a Padova il 20 di ottobre, ha come tema la prevenzione, un investimento sicuro. Quindi dobbiamo parlare in termini di prevenzione. Io devo dire, per la verità, che non è che nel nostro paese non si faccia prevenzione, però deve essere un percorso di cura. Deve essere un discorso strutturato. Non dimentichiamo che abbiamo già, nel Ministero della Salute è già emanato nel 2026 il piano della prevenzione 2026-2031. Abbiamo tante iniziative che facciamo un po' tutti. Noi, mentre noi parliamo, c'è un camper che sta nella piazza di Pisa, che sta facendo degli screening alla popolazione e ha girato tutto il paese proprio per offrire questa opportunità. Abbiamo i PDTA, andato via l'assessore Gerosa, ma a fine agosto abbiamo licenziato la Regione Veneto il PPDTA, quindi anche un percorso di cura con prevenzione. Allora, qual è il discorso? Il discorso è che oggi, abbiamo sentito, ci sono anche delle risorse che mette a disposizione la Comunità Europea. Abbiamo un momento importante in cui c'è un link tra ospedale e territorio. Certo. Abbiamo la Casa della Salute, però quello che a noi interessa tantissimo è che sia un discorso strutturato. Su questo io devo dire che ho letto, sarà che sono ammiratrice della senatrice, quindi tutto quello che fa, che dice, mi piace. Ho letto nella sua prefazione quando dice: il nostro auspicio è che il piano non sia soltanto un documento programmatico, ma uno strumento concreto, multidisciplinare, misurabile e adeguatamente sostenuto, capace di fissare obiettivi e tempi, prevederne il monitoraggio, ridurre la differenza tra territori e garantire equità di accesso, valorizzare ricerca, innovazioni, dati e nuove tecnologie, accompagnare la persona lungo tutto il percorso, dalla promozione della salute alla prevenzione, dalla diagnosi alla cura fino alla riabilitazione. Noi vigileremo, senatrice, perché questo possa accadere, perché anche i decisori, con l'ottimo lavoro che ha fatto il gruppo TEA, hanno uno strumento importante su cui poter lavorare e poter dare un discorso di concretezza. Questo chiediamo come pazienti. Abbiamo fatto screening nelle piazze, abbiamo fatto gazebo in cui abbiamo dato dei voucher gratis alla popolazione per fare degli analisi, chiaramente chiamando in causa il medico di medicina generale, perché poi quando fai questi screening non puoi abbandonare il paziente, ma gli devi dare un riferimento. Noi vogliamo fare la nostra parte, la vogliamo fare, i pazienti ne hanno bisogno, però abbiamo bisogno effettivamente di concretezza, abbiamo bisogno di un documento reale, non programmatico, effettivo e applicabile in maniera uguale in tutte le regioni. C'è tanto da fare, ma se lo facciamo insieme, se uniamo tutte le forze, noi dalla teoria possiamo e dobbiamo passare alla pratica. Grazie.
1: Grazie, le faccio fare un applauso in conclusione di questo primo tavolo, anche per la sintesi, la capacità, voglio dire, di essere stati così attenti al punto. Grazie, Fabrizio Oliva, grazie. Quindi ci diamo il cambio subito con il professor Pasquale Perrone Filardi, che apre invece il focus diagnosi precoce screening, professore ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare, che va al podio, mentre ci sono i saluti, l'Università di Studi Federico II, vicepresidente Italia Federation Cardiology e soprattutto past president Società Italiana di cardiologia. Aggiungo, in questo momento di discussione degli esperti che porteranno appunto il loro punto di vista, Andrea Zanchetti, referente area cronicità Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie, che mi raggiunge. Andrea Mandelli, benvenuto, presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani della FOFI. Giuseppe Limongelli, direttore UAS Malattie Rare Cardiologiche, azienda ospedaliera dei Colli, direttore del coordinamento malattie rare Regione Campania, e poi Pasqualino Rossi, dirigente medico, direttore dell'Ufficio 2 Prevenzione e Dipartimento della Prevenzione e della Ricerca delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. Ecco, mentre aspettiamo tutti coloro che ho chiamato, che ho citato, accomodarsi, do la parola subito al presidente, a Pasquale Perrone Filardi, per il punto sulla focus diagnosi precoce screening. Prego.
3: Grazie, grazie molte dottoressa Manduca, grazie ad Ambrosetti per aver organizzato questa opportunità di incontro, ma grazie moltissimo alla senatrice Elena Morelli. Per me conoscerla è stata qualche anno fa un privilegio, perché poche volte, oddio, non poche volte, ma insomma in politica è sempre bene incontrare persone che interpretano il ruolo della politica interamente al servizio dei cittadini, e quindi l'esperienza che abbiamo fatto insieme ad Elena Morelli e a tanti colleghi unanimemente ci ha visto coinvolti con una persona che era dedicata, competente, capace di ascoltare, e quindi grazie Elena per averci consentito insieme a te di fare qualcosa che speriamo sia utile nel prossimo futuro per la salute dei cittadini. Ora, diagnosi precoce e screening è un po' in overlap con la prevenzione sostanzialmente. La diagnosi precoce significa, a mio giudizio, innanzitutto introdurre un concetto che è banale ma che deve informare di più le politiche sanitarie del Paese, e cioè che le malattie, quasi tutte le malattie e certamente le malattie cardio-reno-metaboliche, si giovano tanto più degli interventi in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Gli interventi in termini di riduzione degli eventi in prevenzione primaria sono più efficaci degli interventi in prevenzione secondaria. Un caso per tutti è il caso della colesterolemia. Oggi noi sappiamo che a parità di riduzione relativa del rischio, il numero assoluto di eventi che si previene è maggiore quanto minore è il livello di ingresso di rischio basale dei pazienti. Questo è del tutto evidente perché gli interventi in fasi più avanzate della malattia intervengono su un substrato di evoluzione naturale della malattia che è già molto consolidato, basti pensare all'aterosclerosi, che evidentemente per il quale rimane evidentemente uno spazio sempre più ridotto di possibile beneficio. Ecco perché abbiamo vari problemi da affrontare rispetto soprattutto alle politiche di screening. Io penso, cara Elena e cari tutti, che se c'è una pecca, una delle pecche delle linee guida della Società Europea di Cardiologia sulle malattie cardiovascolari è proprio lo screening e la diagnosi precoce. Non si vede nessuna raccomandazione e nessuna identificazione di popolazioni da screenare, e questo è certamente qualcosa che mette queste linee guida in qualche modo indietro rispetto ai ragionamenti che oggi stiamo facendo. Questo alla fine si traduce, non c'è un nesso causale diretto, però non c'è dubbio che noi oggi, rispetto anche alla diagnosi dei fattori di rischio, quindi la prevenzione primaria, siamo indietro rispetto ai paesi, ai 27 paesi dell'Unione Europea, e lo vedete in questi grafici per la pressione arteriosa, per il controllo dei lipidi, per la glicemia. Ma c'è un altro aspetto di quelli che qui vorrei richiamare, che è quello che dice mancata consapevolezza. Si è accennato prima, mancata consapevolezza significa necessità di alfabetizzazione sanitaria della popolazione. Noi siamo fortemente indietro e peraltro anche la diffusione di notizie che sono all'interno del contesto ma completamente prive di fondamento non giova, diciamo, a promuovere una educazione sanitaria che è quella che ovviamente è assolutamente necessaria se parliamo di politiche su larghe fasce della popolazione anticipatorie degli eventi cardiovascolari. La situazione è resa più complessa da quello che noi oggi chiamiamo sindrome cardiorenometabolica, perché si tratta di acquisire, anche in termini di screening e di diagnosi precoce, una consapevolezza che non è focalizzata, come si è detto, sugli eventi cardiovascolari, ma che vede gli eventi cardiovascolari, renali e metabolici all'interno di un continuum che è fortemente interconnesso. E quindi è chiaro che questo richiede, anche dal punto di vista di alfabetizzazione, perfino dei decisori pubblici, un forte livello di consapevolezza. Abbiamo un problema di geografico, di gradienti, che sono gradienti collegati ai fattori di rischio. Guardate per esempio l'obesità, la regione Campania dove io risiedo è credo una delle regioni peggiori d'Europa per il sovrappeso infantile. Oltre il 30% degli adolescenti e dei ragazzi in Campania hanno sovrappeso e sappiamo molto bene quanto il sovrappeso infantile adolescenziale sia poi precursore di obesità nell'adulto. Quindi è chiaro che questi gradienti sono insopportabili per un paese che ha un sistema sanitario nazionale innestato su una condizione, su un principio di uguaglianza, di equità, di parità di accesso, eccetera, ed è qualcosa sul quale chiaramente è difficile intervenire, ma che rappresenta, a mio giudizio, uno dei pregiudizi più importanti per qualunque politica nazionale, e la stessa implementazione del Safe Heart Plan è stato richiamato, dovrebbe in qualche modo tener conto di questo e cercare di colmare queste disparità. Sono disparità che sono tanto più odiose perché sono disparità di genere, che le disparità geografiche non sono collegate, sono anche collegate ai territori. Si è parlato poco, per esempio, di territori rurali e territori urbani. Anche lì c'è un problema enorme di accesso alle cure e quant'altro, e però sono soprattutto gradienti socio-economici, quindi gradienti culturali, oltre che evidentemente gradienti di risorse, e non da ultimo le disparità sono collegate anche, questo bisogna dirlo con più forza, alle difficoltà di accesso che alcune regioni pongono rispetto alla diagnosi e alla cura delle malattie. Vado a chiudere, questa è una sintesi di come oggi noi vogliamo una valutazione sempre più integrata del rischio cardiometabolico, che vada su target di popolazione, già è stato richiamato, ma che soprattutto metta, promuova nei cittadini, tra i cittadini, il concetto del rischio individuale cardio-reno-metabolico. Ogni cittadino deve avere il suo numero, ogni cittadino deve avere il suo valore di rischio, che non è più quello cardiovascolare, perché se c'è una cosa buona che le linee guida hanno fatto quest'anno è quello di integrare la funzione renale nel rischio cardiovascolare globale con i nuovi score, e quindi il cittadino oggi deve avere una sua profilazione individuale del rischio cardio-reno-metabolico. E poi ovviamente, non da ultimo, c'è la organizzazione del sistema e quindi la messa a terra del decreto 77. Qua c'è l'onorevole Mandelli, il presidente Mandelli, con il quale abbiamo fatto tanto in questi anni e continuiamo a fare, in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia, per rendere la farmacia dei servizi sempre più al passo, strutturale, e con tutti gli strumenti, diciamo, scientifici e tecnologici, tali da poterla identificare come un pilastro evidentemente anche delle politiche di screening e di prevenzione di cura, delle quali oggi parliamo. Grazie a tutti per l'attenzione.
1: Allora, grazie a Pasquale Perone Filardi. Pasqualino Rossi so che è arrivato, quindi quando vuole lo aspettiamo al tavolo, siamo particolarmente contenti, l'ho vista in fondo alla sala, quindi mi permetto, visto che l'avevo già presentata, di farla accomodare accanto a me, se non le dispiace. Allora, il professor Filardi ha fatto tutta una serie di presentazioni e chiaramente adesso invece entriamo nel merito con tutte le persone che sono accomodate al tavolo, quindi il presidente Mandelli, subito citato, la faccio intervenire se non le dispiace, perché la farmacia dei servizi è un punto centrale che offre già delle prestazioni importanti per il nostro cuore, però potrebbe beneficiare di due recenti accordi, e chiedendo, che sarà il punto che lei tratterà, protocollo FOFI con la Società Italiana di Cardiologia per standardizzare le prestazioni cardiovascolari erogate in farmacia, e quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, poi in realtà sul test del sangue capillare, con strumentazioni che lei ci spiegherà. Come possono essere diciamo integrati questi accordi e rafforzare il ruolo delle farmacie? Lo abbiamo detto più volte, ne siamo particolarmente contenti, diciamo, della forza delle farmacie, quella che esprime, e anche la competenza, però in questo caso stiamo parlando di screening con standard di qualità però che diventino omogenei sul nostro territorio. Prego, a lei.
4: Bene, innanzitutto buongiorno a tutti, voglio anch'io ringraziare la senatrice Murelli, l'amica Elena, per questa occasione di confronto che è sempre utile e necessaria per mettere a fuoco un po' i tanti argomenti, esatto, che stanno impegnandoci in tanti convegni. Voglio anche ringraziare il professor Filardi, in generale la SIC e il professor Sinagra, perché oggettivamente l'operazione che stiamo cercando di fare è quella che diceva lei in questo momento, cioè dare davvero un'opportunità vera della farmacia dei servizi, dare una risposta. Quando nel 2006 presentai l'evoluzione che io pensavo della professione, è evidente che non fu facile far passare questo cambio di paradigma: farmacista, dispensatore di farmaco, preparatore galenico, ma protagonista di quella prossimità che poi abbiamo visto assolutamente necessaria durante la pandemia. Ecco, io credo che la spinta che noi dobbiamo avere in questo momento è proprio quella di onorare quell'impegno morale che tutti abbiamo preso in quei giorni terribili della pandemia con chi non ce l'ha fatta. Quindi potenziare la prossimità è di fatto una maniera per cercare di saldare un debito morale che tutti noi abbiamo, e in questo senso i farmacisti possono fare davvero tanto, perché sono sicuramente molto più capillari delle case di comunità. Noi abbiamo un rapporto ogni 3.300 abitanti, quindi siamo in grado di essere presenti dappertutto. Abbiamo promosso col PNRR un grande rafforzamento delle farmacie rurali, quindi dei farmacisti che operano nelle realtà disagiate del paese, e quindi permettendo davvero di essere protagonisti di una fase nuova i cittadini, non i farmacisti. Stiamo lavorando molto con le società scientifiche, la SIC in particolare, ma in generale le società scientifiche si stanno interessando a questo professionista che sta cambiando la sua pelle. Ricordo a tutti che la nostra formazione universitaria è cambiata profondamente. L'anno prossimo avremo l'ultimo anno di un farmacista completamente diverso, molto meno chimico e coi piedi sempre più nel campo della sanità. La direttiva europea pubblicata a marzo ancora di più dà un'indicazione europea di quello che deve fare il farmacista, di quanto deve essere in grado di interpretare questa esigenza cambiata del paziente. Non siamo più di fronte a una necessità, la speranza, scusate, di guarire se sto male, cosa degli anni 60-70, ora vogliamo stare bene, è un concetto completamente diverso. E quindi in questo senso abbiamo tre problemi su cui focalizzarci. Sicuramente devo dire che il governo ha investito tantissimo in sanità. Basta far di conto due operazioni banali per vedere quanti soldi sono stati messi a disposizione. Bastano? No, non ci sarà mai una quantità di denari sufficienti a dare un impulso importante alle cure. Perché? Perché diventiamo sempre più vecchi, perché i farmaci nuovi fortunatamente risolvono tanti problemi, e quindi abbiamo bisogno che a fronte di questo grande impegno del governo ci sia una volontà di reingegnerizzare un po' tutti i nostri processi. In questo senso credo che i farmacisti possano davvero avere un ruolo molto importante. Poi dobbiamo puntare sulla sinergia medici-farmacisti, e diciamo che con la SIC abbiamo già messo in atto questa strategia, perché possiamo essere importanti a sensibilizzare le persone, possiamo essere importanti a portare il servizio vicino, e quindi stringere un'alleanza ancora più forte tra i professionisti della salute, perché non ce la facciamo, mancano medici, mancano farmacisti, mancano infermieri, dobbiamo un po' serrare i ranghi e insieme dare quella risposta che anche il DM77, diceva bene il professor Perrone Filardi, indica con molta chiarezza. Poi ultimo tema, ovviamente, poi chiudo, il tema della prevenzione. Sappiamo benissimo quanto è importante la prevenzione, abbiamo un sistema sanitario nazionale tanto bistrattato quanto invece importante, non sto a dire a voi quanto è diverso l'atteggiamento delle nazioni rispetto alla salute, ma abbiamo anche un convitato di pietra su cui voglio fare la mia ultima riflessione e lasciare poi a chi seguirà dopo di me. Attenzione, noi abbiamo il dovere come professionisti sanitari di prendere velocemente, e lo dico apposta, il treno della prevenzione. Perché nell'era dell'intelligenza artificiale passare dalla prevenzione alla predizione è un attimo. Cioè, voglio dire, se i fondi non sono sufficienti, se la popolazione invecchia, se i farmaci nuovi arrivano, è chiaro che con l'intelligenza artificiale sarà anche facile capire come trattare il paziente e se trattare il paziente. Quindi abbiamo necessità assoluta di reingegnerizzare, fare sinergia e fare prevenzione, perché abbiamo tempi molto più veloci di quanto possiamo pensare, perché il cambiamento è diventato non rapido, rapidissimo, e quindi abbiamo necessità di fare sintesi.
5: La stanno salutando, perché significa sì, che si deve spostare a fare una cosa alla Camera, quindi la ringraziamo, siamo riusciti a trovare il tempo e la sinergia anche in questo caso per essere, diciamo, attenti ai tempi. Adesso sulla proposta 3 torniamo con delle azioni, e soprattutto azioni rapide e sul punto, con il dottor Zanchè, proprio per la medicina generale, per il suo valore, per la storia, diciamo, che rappresenta, ma vorremmo capire il contributo che possono dare alle attività di screening. Quindi la parola è a lei e al punto.
6: Buongiorno a tutti, mi associo prima di tutto ai ringraziamenti per questa iniziativa che speriamo per tutti gli attori coinvolti che possa essere proficua, possa migliorare, alzare il livello delle cure che andiamo ad erogare nei confronti dei nostri cittadini. Ringrazio per chi si è occupato della stesura del documento che avremo cura come Società Scientifica di Medicina Generale ovviamente di diffondere alla nostra categoria. Cosa può dare in tutto questo la nostra categoria, e in particolar modo nell'ambito dello screening? Può dare un contributo importante, non configurandosi come l'ennesimo punto di accesso in cui il paziente può eseguire esami, quindi misurare il colesterolo, misurare la glicemia, misurare la pressione arteriosa. Questa è una funzione importante della medicina generale, insieme alle farmacie territoriali, che rappresentano ciò che è più prossimo di offerto da parte del sistema sanitario nazionale, ma non credo che questo possa essere il vero punto di forza. Il vero punto di forza è conoscere la popolazione, conoscere una popolazione definita, di cui conosciamo fattori di rischio, conosciamo la storia, non solo la storia clinica, la storia familiare, la storia, le condizioni sociali, di cui conosciamo le terapie, di cui conosciamo la comorbidità. E la conoscenza di questa approfondita di questa popolazione, che seguiamo nella migliore delle ipotesi per tutta la vita, Immaginate che privilegio che il paziente mi scelga affinché mi occupi della sua salute per tutta la sua vita, sia il referente principale della sua salute. E, la conoscenza della popolazione ci permette di essere uno sicuramente dei motori nel passaggio, che è definito all'interno del documento, da uno screening opportunistico. Lo screening opportunistico poteva essere efficace nella popolazione di qualche decennio fa, una popolazione relativamente giovane con un poco carico patologico, ma non può più essere opportuno nella popolazione che assistiamo tutti i giorni, che è una popolazione più anziana, una popolazione piena di patologie croniche che si intersecano tra loro definendo dei quadri. Stiamo parlando nello specifico della sindrome cardio-nefrometabolica. Allora non può essere più opportuno fare uno screening opportunistico, ma deve essere pensato uno screening strutturato. Quindi questo richiede alla medicina generale il passaggio da una medicina di attesa, cioè io attendo che il paziente abbia la patologia per presentarsi a me, a una medicina di iniziativa. Cosa importante per effettuare in maniera egregia la medicina di iniziativa? Prima di tutto riorganizzare la medicina territoriale, perché com'era fino a poco tempo fa ovviamente non poteva rispondere a queste esigenze, e quindi, come si diceva precedentemente, riconfigurarla all'interno del perimetro del DM77, che è la prima condizio sine qua non, quindi medici che lavorano insieme, attività integrata con quella degli specialisti, perché tutto questo può catalizzare questo processo. E ovviamente l'utilizzo poi di software di governance clinica, perché la medicina generale deve fare governance clinica. Io ho degli strumenti software che mi permettono automaticamente, perché se io inserisco i dati all'interno delle cartelle cliniche, il software di governance clinica mi dà immediatamente la stratificazione delle categorie di rischio e mi permette di fare recall, di essere attivo, di andare a ricercarli per proseguire. Tutto questo però, ecco, l'identificazione della popolazione target può essere poi si può andare a dama se ovviamente segue un percorso strutturato in cui si definisca, una volta che si è stratificata la popolazione, chi faccia cosa. Ultimo punto fondamentale affinché tutto questo possa essere catalizzato è l'interoperabilità dei dati. Chiaro. Perché a prescindere da chi fa cosa è necessario che le informazioni che io metta in cartella possano essere condivise con tutti gli altri attori del sistema sanitario nazionale.
5: Grazie per la risposta, che chiaramente trova molto consenso anche negli sguardi delle persone che ascoltano su questa riorganizzazione, soprattutto questa medicina d'iniziativa. Adesso invece do la parola a Limongelli, perché accanto allo screening di popolazione servono percorsi mirati di fatto anche per le malattie rarie cardiovascolari, che non possiamo dimenticare, le cardiomiopatie, e poi ci sono tra l'altro delle morti improvvise proprio che riguardano i giovani, che spesso sono apparentemente sani, ma in realtà invece questo è un argomento che va illuminato per certi versi anche in pochissimo tempo, ma vorremmo capire come rafforzare il riconoscimento dei segnali, lo screening clinico, strumentale, genetico dei familiari e l'invio tempestivo ai centri specialistici. Il suo punto su questo argomento, prego.
7: Assolutamente, innanzitutto grazie alla senatrice, attenta sempre anche a quello che è il mondo delle malattie rare, che così rare
5: esatto,
7: non sono.
5: Esatto.
7: Non sono così rare, e poi io andrò controcorrente. Prevenzione non vuol dire pensare solo a fare diagnosi precoce attenzionare i fattori di rischio nell'adulto e nell'anziano, ma pensare anche al giovane,
5: infatti.
7: Esistono patologie del giovane che possono purtroppo presentarsi, come diceva lei, con la morte improvvisa. Queste sono le cardiomiopatie, malattie del muscolo, quindi non sono interessate le coronarie o le valvole, ma il muscolo cardio, che cioè, talora può essere geneticamente alterato. E tutto questo ci dice che è un evento raro, sì è vero, ma è un evento devastante, soprattutto di famiglia. Un evento si può ripetere nella stessa famiglia più volte, e questo ha un impatto veramente rilevante se non c'è una governance che in qualche modo cerca di rispondere a tutto questo. E in questo lancio un appello, perché al momento ci sono due disegni di legge, uno proprio sulle cardiomiopatie, per far sì che le cardiomiopatie diventino una priorità, certo. Ci sia un registro e si possa fare programmazione, l'altro è sulla morte improvvisa dell'autopsia molecolare, perché esista un percorso ben definito e perché esistono centri riconosciuti che possono prendere in carico questi pazienti. Quindi qui il ritardo diagnostico non ce lo possiamo permettere. permettere, dobbiamo fare sicuramente formazione, anche la medicina generale è fondamentale, ritornare anche al concetto dell'anamnesi, certo. O l'anamnesi familiare. Un punto rapido, ritardo diagnostico anche nelle malattie dell'adulto e dell'anziano, pensiamo alla amiloidosi,
5: certo.
7: È una patologia che, come si dice oggi, ha veramente fatto saltare il banco. Che cosa significa? Significa che pensavo fosse rara, in realtà rappresenta il 10-15% degli scompensi, e se oggi andiamo a guardare i dati AIFA, tra i primi 15 farmaci orfani, tra i primi 3 diciamo, ci sono farmaci per l'amiloidosi e non sono ancora entrati in commercio nuovi farmaci. Quindi attenzione, anche qui ritardo diagnostico, abbattere il ritardo diagnostico vuol dire fare diagnosi precoce ma anche fare appropriatezza in termini di terapia.
5: Allora, guardi, grazie per la sintesi, perché questi sono tutti argomenti che una conduttrice legge come degli approfondimenti. In realtà però mi sembra importante che siamo a un tavolo dove stiamo insieme, che questa è un'altra parola virtuosissima di questo grande racconto, e dove possiamo girare lo sguardo e guardare lei, essendo dirigente medico direttore dell'ufficio 2 prevenzione, Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, le chiedo una cosa molto chiara. Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 richiama esplicitamente lo screening, questo lo sappiamo, ma valutazione del rischio, diagnosi precoce per la prevenzione cardio-cerebrovascolare. Il nostro Pasquale Ferrone Filardi però si è fermato sul discorso dello screening cardiometabolico come quello proposto, che diciamo deve avere uno spazio, o almeno noi ce lo auguriamo, per cui vogliamo sentire il suo punto, il suo intervento in chiusura di questo nostro panel. Prego.
8: Grazie, buongiorno a tutti, mi associo al ringraziamento per questa opportunità questa mattina, che tra l'altro si collega ad un'altra da cui provengo, perché si parlava di malattia renale cronica, e so che i cardiologi sono molto attenti, stanno diventando molto attenti anche a cogliere le fasi iniziali di quella patologia, perché ha dei numeri abbastanza spaventosi, devo dire, come risultato dell'evento a cui ho partecipato. Ed è un unicum, perché ovviamente si parla di fattori di rischio comuni, di patologie comuni che possono intervenire per pazienti a volte ignari di cosa sta avvenendo dentro di loro a livello renale. E anche lì c'è stata una presa di coscienza molto importante del medico di medicina generale per interventi di tipo integrato, e il primo sportello, il frontman del Servizio Sanitario Nazionale, quindi ha una responsabilità importantissima non soltanto nel raggiungere i gol terapeutici, ma nel cercare qualcosa che si possa associare al paziente ipertenso, al paziente diabetico, al paziente obeso, eccetera. Ora, io avevo preparato un intervento, ma con la domanda faccio molto prima, e devo dire che quello che avevo preparato, però, ho portato il computer perché l'ho dovuto integrare, perché ieri noi abbiamo ricevuto dalla Commissione europea queste belle raccomandazioni del Consiglio, fresche, data 28 settembre, relativa ai controlli della salute cardiovascolare, un approccio UE all'individuazione precoce, allo screening, che mi sembrava quanto mai coerente con gli argomenti di oggi. E ovviamente, non potendo la Commissione, ma forse nemmeno un governo nazionale, occuparsi o mettere in piedi uno screening di popolazione simili a quelli a quei tre che già esistono e che possono essere attuati sulla popolazione generale. Si tratta di screening mirati, che sono ben descritti nel Piano Nazionale della Prevenzione, dove ci sono i piani predefiniti che impongono alle regioni che li introducono di conformarsi e di produrre dei dati sulla base di indicatori prestabiliti. Questo ci porta a avere un percorso di fronte a noi, che parta dalla promozione addirittura della salute, perché noi sappiamo che ormai si deve guardare tutto in un'ottica One Health, in un'ottica di Health in All Policies. Noi abbiamo creato questo Health Prevention Hub, che dovrebbe e comincerà probabilmente il più presto possibile a confrontare e integrare i dati ambientali, sanitari, epidemiologici, in modo tale da poter avere sempre più stretta la correlazione tra territorio, ambiente e malattia. Quindi noi siamo assolutamente in linea con questo, noi sappiamo benissimo che tutto parte dal territorio, però se il territorio si può occupare di prevenzione primaria e di promozione, poi c'è bisogno di una presa in carico, e la presa in carico deve stratificare il rischio dei pazienti e passare al cardiologo, passare alla cardiologia a seconda del rischio individuato, ma il rischio deve essere individuato con molta chiarezza, e più è mirato lo screening, per quanto ancora sia improprio parlare di screening, almeno nella concezione che noi abbiamo maturato in modo classico in medicina, e avere un'integrazione territoriale ampia basata sulla possibilità, anche il documento della Commissione lo dice, degli Stati membri di individuare sulla base delle proprie caratteristiche etniche, ambientali, degli stili di vita, eccetera, i soggetti a rischio e selezionare soggetti, fare degli screening mirati, che sarebbero anche ovviamente dal punto di vista economico, si parla di numeri enormi, anche più sostenibili.
5: Allora, questo è un tavolo, questa è l'esposizione dei nostri ospiti, ma io credo che si continuerà a parlare, diciamo, anche appena ci alziamo, e facciamo un applauso a questo tavolo, perché credo che questa è un'occasione di confronto importante, vero Pasquale Pierone Filardi? E grazie a tutti voi per essere intervenuti e soprattutto per aver ragionato in modo così attento anche questo focus. Ora andiamo sul trattamento e percorsi di cura. Giuseppe Musumeci si va a posizionare subito al podio. Scusate, ma il cuore della conduttrice è sotto stress, innegabilmente abbiamo talmente tanti di quei ospiti e voglio essere puntuale e dare la parola a tutti in modo attento. Quindi direttore cardiologia Ordine Mauriziano di Torino, esperto della rete tempo dipendente cardiologica Agenas, già presente società italiana, presidente della Società Italiana di Cardiologia Interventistica. Daniela Aschieri, direttore scientifico Progetto Vita, se ci può raggiungere, in collegamento, perché in questo momento è appunto collegata con noi, che è direttore della UOC di cardiologia dell'ASL di Piacenza, la vedremo tra qualche istante, così come Giuseppe Ciancamerla, presidente Conacuore, anche lui in video collegamento. Nicola Pinelli invece dovrebbe essere direttore Federazione Italiana Azienda Sanitaria Ospedaliere della FIASO, dovrebbe essere o in arrivo, eccolo, mi sta salutando. Emanuela Tamburo De Bella, responsabile WOS Rete Clinica Ospedaliere di M70 di Agenas, dovrebbe essere già in sala o sta in arrivo.
9: Sono qualunque qua.
5: Eccola qua, non la vedevo perché mi è passata dietro, però in realtà venga lei accanto a me, vado subito. Dottor Musumeci, ci siamo, partiamo dai dati, dalla proposta 4 del gruppo di lavoro, garantire un accesso tempestivo, equo, appropriato, percorsi integrati di diagnosi e così via. Vada lei al punto così possiamo ascoltarla, prego.
10: Grazie Marisa, innanzitutto un grande ringraziamento alla senatrice Morelli, abbiamo lavorato tantissimo in quest'anno, è stato bello, per cui è stata veramente una bellissima esperienza, un po' come ha detto Pasquale, cioè conoscerci è stato veramente bello, e tutto il comitato ha lavorato in modo unito. E un altro ringraziamento ovviamente va a Tea, a Rossana Bubbico, a Daniela, a Giovanni, perché il coordinamento è stato un coordinamento particolarmente prezioso e abbiamo condiviso tutte queste raccomandazioni. Quindi io condivido pienamente quello che ha detto Fabrizio, Pasquale, arrivo al trattamento quando già il paziente è diventato paziente, quando già si è ammalato, è stato colpito, come abbiamo detto, da la prima causa di morte nel mondo occidentale, che è la malattia cardiovascolare, luci e ombre. Innanzitutto le luci, cioè l'Italia va bene, perché la mortalità in fase acuta in Italia è una mortalità più bassa rispetto a quella europea, l'abbiamo visto all'inizio, questo è legato soprattutto al trattamento in fase acuta dell'infarto miocardico acuto. La mortalità si è ridotta in modo straordinario negli ultimi decenni, questo è stato legato soprattutto all'angioplastica primaria, alle reti dell'infarto che sono efficienti e uniformi. Le ombre, la prima ombra riguarda le stesse reti dell'infarto, chiaramente si possono ancora migliorare, c'è una grande uniformità tra le regioni, ma possiamo renderle ancora più uniformi. L'altra ombra, e ve lo farò vedere dopo, se abbiamo ridotto la mortalità in fase acuta, questa non si è ridotta a lungo termine, non si è ridotta nel primo anno, ce l'ha mostrato il PNE, cioè il PNE tanto ci ha fatto vedere quanto siamo stati bravi in fase acuta, quanto invece non lo siamo stati nel lungo termine. Varie problematiche, l'accesso alla riabilitazione è un accesso basso, ci stiamo lavorando con l'Agenas, ma è qualcosa che bisogna implementare. le prescrizioni dei farmaci, i riferimenti prescrittivi, ci sono riferimenti prescrittivi totalmente obsoleti come la nota 13 che andrebbe abolita, invece tuttora in essere, e segna un target di LDL che è 70 mentre quello riconosciuto a livello internazionale è 55. Poi c'è una disparità tra la disponibilità di farmaci e dispositivi medici e la possibilità di utilizzarli, sia in termini di rimborsabilità, di semplificazione della rimborsabilità, sia in termini di possibilità di accedere da parte delle aziende sanitarie e quindi in ultima analisi ai clinici e quindi ai pazienti ai dispositivi innovativi. In questo senso l'ultimo tassello è sicuramente il cambiamento dei DRG. I DRG vanno resi omogenei, ogni regione ha dei DRG diversi, stamattina c'era Gino Gerosa, quindi so che il prossimo step sarà coinvolgere le regioni, ma questo è il primo punto. L'altro punto è renderli sostanzialmente update, cioè devono essere DRG che devono permettere alle aziende sanitarie di sostenere i costi di dispositivi innovativi. Questo è quello che vi dicevo, cioè a fronte della mortalità in acuto ridotta, quella a lungo termine è sostanzialmente stabile. Questo è quello che abbiamo voluto affrontare quando si è riunito, io ho avuto la fortuna di coordinarlo e lavorare con Manuela, il gruppo di lavoro Agenas sulla rete dell'infarto. Ci siamo voluti concentrare non solo sulla fase acuta, ma sul post acuto. Su cosa? Individuare i pazienti ad alto rischio, sia ischemico sia di disfunzione ventricolare sinistra, che quindi meritano una riabilitazione, individuare almeno un indicatore di trattamento farmacologico, e siamo andati sul più semplice da un lato ma anche sul più cattivo, cioè il colesterolo LDL, cercare di capire quanti pazienti a 6 mesi sono a target, cioè hanno un LDL inferiore a 55. È stata la prima volta che a livello nazionale si fissava il 55 superando la nota 13. L'altro punto è l'aderenza, vedete come l'aderenza diminuisce con l'età, è più bassa nelle donne, è più bassa nelle regioni del sud, quindi si torna sempre sullo stesso problema: il sud ha una mortalità maggiore, le donne hanno una mortalità maggiore e questi stessi elementi hanno una più bassa aderenza. Sull'aderenza dobbiamo lavorare sul paziente, dobbiamo lavorare sui medici, anche sulla possibilità di usare farmaci in combinazione fissa che chiaramente aumentano l'aderenza. Quindi per chiudere quello che è il mio blocco di proposte, è fondamentale chiaramente garantire un trattamento adeguato in fase acuta, e possiamo ancora migliorare sulle reti tempodipendenti sulla fase acuta, ma soprattutto in fase cronica, quindi migliorare l'aderenza, garantire dei percorsi adeguati e omogenei per tutti i pazienti in tutte le aree geografiche, e soprattutto un accesso alle terapie innovative con una semplificazione della rimborsabilità per i farmaci e un cambiamento dei DRG. Grazie.
5: Grazie davvero. Allora, Giuseppe Musumeci rappresenta per il trattamento e percorsi di cura l'esperto dell'intergruppo che ha presentato le proposte, che vengono lette chiaramente secondo le varie specifiche. Adesso do la parola in videocollegamento alla dottoressa Ascheri, che ci sta ascoltando, che chiaramente mette al centro l'esperienza di Progetto Vita, eccola qua, che ha mostrato il valore della diffusione capillare dei defibrillatori. Mi permetta di ricordarlo perché è importante, dalla formazione dei cittadini al loro collegamento col sistema di emergenza. Siccome siamo in videocollegamento, le do i suoi minuti subito con una domanda, così possiamo andare velocemente al punto. Quali elementi del modello possono essere dal suo punto di vista replicati e integrati stabilmente nelle reti tempodipendenti, garantendo qualità del coordinamento? A lei e grazie per esserci.
9: Grazie a voi di questa opportunità, volevo essere presente, ringrazio la dottoressa e la senatrice Morelli per questa opportunità. Lavoriamo molto su questa rete tempo dipendente che deve focalizzare l'attenzione sulla fase che è precedente ai soccorsi. In generale si parla di reti tempo dipendenti, ma parliamo sempre della parte sanitaria. Il ruolo fondamentale sono i cittadini, e per rispondere alla sua domanda, sicuramente i cittadini li possiamo integrare se li coinvolgiamo attraverso una informazione e formazione, ma soprattutto un coinvolgimento motivazionale che rende loro capaci di utilizzare quello che possono utilizzare, cioè le mani, nel momento in cui sono testimoni di un arresto cardiaco e i defibrillatori e devono raggiungere sicuramente una capillarità e una diffusione tale da renderne il loro utilizzo praticamente quasi quotidiano nel momento del bisogno. Sono reduce adesso da un evento qua a Piacenza che ha coinvolto 1300 studenti, tutti su una piazza pubblica a imparare a usare questi strumenti salvavita. I defibrillatori sono strumenti che tutti possono usare anche senza aver fatto corsi di formazione specifici, e su questo dobbiamo sicuramente focalizzare la nostra attenzione anche all'interno di un piano appunto nazionale per la salute cardiovascolare, semplificando le cose, cercando di entrare nelle scuole, rendendo gli insegnanti capaci di insegnare le prime manovre di soccorso e non dipendenti dai centri di formazione, che sicuramente ci rendono più difficoltoso e anche più costoso questo intervento formativo. A Piacenza la sopravvivenza, lo sapete, quando interviene il personale laico o le pattuglie delle forze dell'ordine coordinate dal 118, è salita al 46% dei casi rispetto al 3% dei casi trattati dal sistema tradizionale. Non è un modello probabilmente semplice da replicare, ma non è l'unico.
5: Certo.
9: Abbiamo esperienze nel nord Europa e in Giappone, e quindi io credo che soprattutto nei comuni piccoli di sotto i 300.000 abitanti o nei quartieri delle grandi metropoli il modello sia replicabile, va inserito all'interno della rete dell'emergenza. E lo considero sempre un cavallo, diciamo, di battaglia del sistema di soccorso sanitario.
5: Grazie davvero per esserci stata, non abbiamo dimenticato nulla, quindi la ringrazio e grazie. Vado subito al dottor Ciancamerla che ci sta ascoltando, anche lui in videocollegamento, anche perché sono importanti andare al punto su questi videocollegamenti, perché a lei la voce dei pazienti, che è una voce sempre molto importante, transizione dall'ospedale al domicilio, follow up, riabilitazione, restano dei passaggi, come tutti sappiamo, diciamo, dove parliamo di quella fragilità dei pazienti, dei caregiver, è proprio lì che la vostra esperienza diventa determinante. Il punto su cui le chiediamo di riflettere è quanto è importante coinvolgerli sistematicamente nella progettazione, nella revisione dei PDTA, e in quali fasi il loro contributo può fare di fatto la differenza. Qual è la cosa che risponde? Grazie per esserci.
11: Grazie a voi dell'invito. Ma rifacendomi un attimo a discorsi precedenti dei percorsi di cura, io vorrei mettere un pochino in evidenza la carenza delle cardiologie riabilitative, che non riescono a coprire tutte le unità coronariche e le cardiochirurgie. Oggi nel percorso di cura, come ha detto il dottor Musumeci, la cardiologia interventistica fa la parte del leone, però i pazienti hanno l'infarto, hanno l'angioplastica, dopo 4 giorni vanno a casa e non hanno ancora capito che cosa gli è capitato. Le nostre associazioni di cardiopatici sono nate per la maggior parte nei centri di riabilitazione. Quindi quando i pazienti si sono trovati tutti insieme con di diversi ceti, diverse provenienze, diverse culture, ma si sono trovati accomunati da una malattia che poteva essere l'infarto con un intervento cardiochirurgico, da qui è nata tutta la plettora di associazioni che ormai sono in tutta Italia, e ce ne sono quasi 200. Ognuno lavora sulla prevenzione, ognuno lavora sulla riabilitazione e sulla rianimazione, come collaboriamo anche noi sempre con Piacenza. Per quello che riguarda la partecipazione dei pazienti ai PDTA, eccetera, certo, i pazienti possono esprimere i loro problemi, le loro difficoltà. Abbiamo sentito dire delle abolizioni eventuali dei ticket, e soprattutto, secondo me, l'accesso secondario. Una volta avuta una malattia e avendo finito la fase di riabilitazione, si viene rigettati sul territorio dove ci sono i cardiologi ospedalieri e gli ambulatori dedicati, vorrei ribadire l'importanza dei cardiologi ambulatoriali, cioè persone che comunque si devono occupare di pazienti ai quali bisogna staccare il cordone ombelicale dalla terapia intensiva, dalla riabilitazione. Bisogna rimandarli nella vita di tutti i giorni e quindi hanno bisogno di un cardiologo di riferimento e di un medico di famiglia che si chiami ancora medico di famiglia e che lo sappia gestire. Ecco. Naturalmente abbiamo sentito anche la parte dei farmacisti, quindi io direi che è proprio questo insieme di professionisti, questa cosa multidisciplinare che è quella di cui i pazienti hanno bisogno. Poi, come dico, se entriamo nel campo farmacologico no. E nel fatto che i pazienti stessi possano partecipare a queste riunioni, non lo so, ecco, fino a che punto dipende dalla cultura del paziente. Io non credo che la si possa creare così facilmente come è stato fatto in questi ultimi periodi, a volere il paziente esperto a tutti i costi.
5: Certo, certo. Quindi ecco, questo è il suo punto di vista, c'è ancora molto da lavorare, però comunque l'onestà intellettuale aiuta sempre moltissimo a creare condivisione e poi obiettivi. Grazie quindi per il suo intervento. Torno qui in sala perché il dottor Pinelli invece rappresenta le aziende sanitarie ospedaliere, quindi passiamo a questo snodo cardine, diciamo, per tradurre gli indirizzi del piano in percorsi concreti e misurabili, se lei è d'accordo. Dal punto di vista di Fiaso, cosa possiamo dire? Le condizioni organizzative sono prioritarie per rafforzare le continuità ospedali territorio, innegabilmente, però bisogna anche garantire una presa in carico cardiovascolare più uniforme. Questo è il punto dove vorremmo che lei riflettesse. Prego.
12: Sì, grazie. Intanto grazie per l'invito, ringrazio la senatrice Murelli, Tea Group e Meridiano Cardio, lo studio Ambrosetti per il lavoro svolto.
5: È enorme a questo punto.
12: No, prego. Assolutamente, insomma, è stato stimolante leggere il policy brief, l'executive summary che è stato prodotto e diciamo c'è piena sintonia su tutte le proposte che sono portate alla luce, le considerazioni anche che precedono queste appunto prese di posizione del rapporto. È evidente che è molto importante tutta la parte infrastrutturale, la strutturazione delle reti cliniche che rappresentano i nodi dell'organizzazione, che quindi devono la rete professionale, ma è chiaro che tutta poi questa infrastruttura deve viaggiare attraverso i percorsi, i PDTA. Mi sembra molto anche importante il richiamo a tutta l'attività di prevenzione, non soltanto di screening, ma anche della promozione dei sani stili di vita. Questo è un aspetto per cui adesso non parliamo più di PDTA, ma di PPDTA, in cui la P della prevenzione riguarda le tre dimensioni della presa in carico, quindi integrando anche questi programmi all'interno della presa in carico. Abbiamo delle strumentazioni adesso che attraverso la stratificazione dei bisogni e anche l'individuazione di familiarità legate ad alcune patologie è possibile anche intervenire in maniera proattiva, precoce su eventuali evoluzioni patologiche diciamo più chiare e più familiari. Da questo punto di vista diciamo che abbiamo aperto da quest'anno proprio la necessità, da un punto di vista poi manageriale, la necessità di avere, visto anche tutta la parte sugli indicatori, monitoraggio, è tutto importantissimo, il PNE, il nuovo sistema di linee guida sono tutti elementi di monitoraggio. Da un punto di vista manageriale siamo andati alla ricerca di indicatori sintetici che ci permettessero di definire quali domini e quali elementi potessero essere considerati per valutare la maturità di un sistema regionale e poi aziendale di realmente prendere in carico un paziente con una patologia cronica. E abbiamo iniziato a definire un metodo che ci permettesse di fare questo. E abbiamo iniziato appunto quest'anno con il diabete di tipo 2 e intenderemo avanzare tra l'altro con la patologia cardiologica, poi oncologica, poi respiratoria, ma la seconda tipicamente pensavamo allo scompenso cardiaco come elemento, diciamo, percorso più emblematico di questo. Questo lavoro ci permette di restituire alle regioni un report sintetico sullo stato di maturità di quella regione sulla presa in carico e sulla costruzione dei PDTA reali, non diciamo dichiarati, mettendo insieme intorno al lavoro i principali soggetti che intervengono sui PDTA, quindi la direzione sanitaria, ma i professionisti attraverso le società scientifiche, le associazioni professionali, il medico di base, il dietista nel caso del diabete naturalmente gli infermieri e le associazioni di pazienti, anche con un approccio value al percorso diagnostico terapeutico. E questo appunto ci piacerebbe poi in futuro poter collaborare anche dando degli elementi concreti visto che c'è la proposta di un piano nazionale sulla salute cardiovascolare, anche degli elementi con delle raccomandazioni che poi son basate sul punto di vista di stakeholder, ma basate su una revisione sistematica della letteratura nella quale restituiamo le best practice ad utilità del sistema della propria organizzazione. Grazie.
5: Allora, io adesso vado subito da Emanuela Tamburo De Bella, che è responsabile della WASRET cliniche ospedaliere di M70 di Agenas, perché c'è un discorso, diciamo, per chiudere, il lavoro di Agenas che con le reti tempo dipendenti ha contribuito a migliorare la gestione dell'acuto e anche a migliorare recentemente, sta lavorando anche sul post acuto. Questo mi sembrava fondamentale ricordarlo, se lei è d'accordo, però vorrei capire come far evolvere reti, PDTA, indicatori per seguire il paziente dal suo punto di vista, dall'emergenza al follow up, riducendo poi quelle differenze regionali di cui spesso parliamo. Prego.
13: Sì, grazie. Intanto ringrazio per la

0: le reti tempo dipendenti proprio perché prevede due punti fondamentali. Sulla CUZIE le reti tempo dipendenti, la rete cardio, in particolare IMA e bypass aortocoronarico, hanno sicuramente avuto negli ultimi anni un'implementazione e un esito con quegli indicatori di esito, non solo il PNE che sono indicatori di struttura, ma anche dei monitoraggi delle reti tempo dipendenti che conduciamo nell'ufficio reti, e ha avuto sicuramente un'implementazione e una quasi uniformità con una performance buona in quasi tutte le regioni. Però quello che, sul quale appunto dobbiamo ancora lavorare è il pre e post. Ecco perché mi piace definire la presa in carico e non la presa in cura, perché il carico prevede anche il soggetto sano, quindi dalla prevenzione del soggetto sano il territorio deve essere considerato, quello su cui stiamo lavorando noi nelle reti, nell'implementazione delle reti, e mi collego a quello che diceva la dottoressa Manduca, è appunto utilizzare il territorio come un nuovo nodo della rete. Il nodo della rete territoriale deve prevedere degli ambulatori specifici di diffusione e di conoscenza della popolazione sana che ha che deve avere nella casa di comunità a livello del distretto un presidio di informazione e di cultura della prevenzione, che in particolare per le donne è molto importante, perché penso che spesso le donne si trascurino nella prevenzione cardiovascolare, non trovano il tempo per farla ed hanno sicuramente una patologia molto più silente e insidiosa di quella maschile. La prevenzione e il post-acuzie, sentivo appunto parlare l'associazione dei pazienti, spesso il post-acuzie non è adeguatamente attenzionato e adeguatamente seguito, perché non sono soltanto i 30 giorni post IMA che possono determinare la restituzione ad integrum e la ripresa di una vita socio-lavorativa dignitosa e a pieno titolo, ma è sicuramente un percorso molto più lungo e molto più cronico, perché non è soltanto la ripresa dall'acuzia, ma anche l'identificazione del rischio ischemico residuo, che è quello che porta poi il soggetto a un secondo episodio. Ecco, questo deve essere intercettato con priorità e seguito. Quindi modello organizzativo al centro della nostra attenzione, perché sennò tutto quello che noi, di cui noi stiamo parlando, il PDTA è uno strumento del modello organizzativo, quindi da chi fa gestione ai professionisti, ai pazienti, devono essere all'interno di un percorso sovraaziendale che è il percorso di rete. Indicatori, nuovi indicatori li stiamo mettendo a punto, che non sono soltanto quelli di aziendali di esito, quindi la mortalità a 30 giorni, il ricovero eccetera, ma che possono essere indicatori di processo, quindi seguire il paziente durante le fasi di presa in carico. E il decreto interconnessione, che sarà in auge pienamente nel 2027, ci permetterà di seguire il paziente attraverso il cambio di setting assistenziale. Questo permetterà di identificare in maniera più puntuale a livello del territorio, ma delle singole aree territoriali, dove è necessario intervenire. Grazie.
1: Allora, c'è una cosa che vuole aggiungere la senatrice, infatti, a quello che hai appena detto.
2: Grazie dottoressa, anche perché lei ha parlato di questo documento deve essere diffuso a livello regionale. Allora vi do uno spoiler: come comitato tecnico scientifico e Conte Ambrosetti abbiamo deciso che il prossimo passo è quello di fare proprio un tavolo con tutte le regioni, e grazie del suggerimento anche di invitare le reti tempo dipendenti per discutere del documento, diffonderlo tra le regioni e anche a questo punto tra le reti tempo dipendenti, ma decidere insieme i prossimi passi per la sua implementazione.
1: E quindi a questo punto un applauso a questo tavolo che si conclude, un grazie a tutti gli interlocutori, Giuseppe per il lavoro, per le proposte, e grazie a tutti per dare adesso questo cambio un altro focus sui fattori abilitanti trasversali. Siamo puntualissimi, la cosa che mi onora. Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento possono ridurre i risultati, come tutti voi sapete, soltanto se sostenuti però da fattori abilitanti comuni. E allora ritorniamo un attimo a citare il piano europeo che individua condivido il digitale, i dati, l'intelligenza artificiale, la ricerca, il contrasto alle diseguaglianze come fattori fondamentali, e questo appunto, questo brief aggiunge indicatori di monitoraggio, comunicazione e empowerment dei pazienti. Allora, partiamo dalla ricerca, che secondo noi è un punto fondamentale che alimenta l'innovazione lungo tutto il percorso di cura. Il piacere di avere Lorenzo Menicano.

0: Ciarchi, presidente Rete Cardiologica IRCCS, direttore scientifico e direttore dell'area chirurgica cuore adulto IRCCS Policlinico San Donato. Eccolo che va al podio, e a seguire avremo gli interventi di Leandro Pecchia, prorettore della ricerca policlinica universitario campus biomedico, coordinatore progetto GRACE che si avvicina, Gwendalina Graffigna, professore ordinario di psicologia dei consumi e della salute, direttore Engage Mind Hub Consumer Food e Alt Engagement Research Center, Università Cattolica di Piacenza e Cremona, Amerigo Cicchetti, professore ordinario di organizzazione aziendale, Università Cattolica di Roma, amministratore delegato Gemelli Digital Medicine Health. Eccoli tutti al tavolo, benvenuti. Allora, professore, le lascio il punto, proprio perché la rete cardiologica IRCCS riunisce competenze, infrastrutture e produzione scientifica di rilievo con progetti in corso sulla prevenzione digitale, per citarne soltanto uno, eppure in Italia, così come in Europa, le sperimentazioni cliniche cardiovascolari restano di fatto limitate rispetto al peso epidemiologico delle patologie. Lo so, andava detto, però è innegabilmente è una cosa che è così. Quale ruolo può avere la ricerca nel futuro, il suo punto e quali condizioni servono per rafforzarla nel nostro paese?
1: Innanzitutto grazie alla senatrice Morelli per l'invito, a tutto lo staff eccetera, hanno prodotto un documento che secondo me è utilissimo per tutti noi perché chiarisce determinati punti, alcuni punti in cui noi appunto stiamo lavorando e stiamo analizzando. Una parola per definire gli RCCS, perché molto spesso se io faccio una domanda al volo, cos'è un RCCS e ditemi cosa esattamente vuol dire, 50% delle persone non lo sa. Gli RCCS sono degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cioè sono degli ospedali. La nostra prima missione è fare gli ospedali. Dobbiamo farli però con un mandato preciso del Ministero della Salute, cioè di aumentare la conoscenza delle patologie, delle cure, dei processi di cura e anche dei processi amministrativi. Quindi un po' rappresentiamo quello che è il braccio armato del Ministero, perché noi dobbiamo cercare di dare risposte reali su provvedimenti che abbiano una ricaduta clinica in tempi brevi. La ricerca di base non è un nostro compito specifico, lo diviene solo se può avere una ricaduta clinica nel breve tempo. Gli RCCS cardiovascolari sono 19, con una potenza di fuoco notevole, abbiamo 1900 posti letto, 1400 ricercatori, abbiamo trattato l'anno passato 73.000 pazienti e abbiamo prodotto 20.000 punti di impact factor. Quindi è una realtà molto molto produttiva, è un unicum che esiste solo in Italia, non c'è niente di simile in Europa se non in qualche modo l'Inserm in Francia. È chiaro quindi che la ricerca di rete è una ricerca fondamentalmente clinica, ma perché sia una ricerca clinica seria deve avere delle impostazioni di un certo tipo, e torniamo esattamente a quello che ci è stato chiesto, cioè i fattori abilitanti di questa ricerca possono essere, diciamo così, sommarizzati in alcuni punti. Uno, il dato che è la cosa più difficile da avere, perché è veramente difficile avere un dato fedele e ben rappresentativo del campione, deve essere armonizzato e deve essere interoperabile con gli altri, con tutti gli altri IRCCS che attengono alla rete. E questo non è facile, questo è sempre stato un nostro sforzo, noi abbiamo creato questo database importante, a questo punto abbiamo circa 50.000 pazienti che sono stati diciamo così accolti in questo database, e tutti i pazienti hanno un minimo al dataset uguale. Questo ci permette di fare ricerche incrociate e di aumentare il valore dell'investimento e della conoscenza. Le infrastrutture sono qualcosa che sono assolutamente necessarie per avere diciamo così, un miglioramento, un efficientamento delle ricerche. Noi abbiamo varie infrastrutture, quella dei dati di cui si diceva prima, e abbiamo un'infrastruttura estremamente importante che è la biobanca. Noi abbiamo una biobanca diffusa, e questa è la prima volta che si fa in Italia, in cui ci sono due hub, uno al nord e uno al sud, e tutti gli altri RCCS sono degli SPOC. Ma la cosa importante è come viene raccolto il dato, come viene analizzato e com'è possibile che le altre strutture possano avere informazione da quel dato. E vi assicuro che non è un'impresa semplice. Ci siamo riusciti grazie anche ai nostri DPO, perché ci sono dei problemi di privacy veramente importanti quando si parla di queste cose, e in questo momento noi abbiamo circa 60.000 aliquote, ma perché siano fruibili ci vogliono degli accordi tra i vari attori in modo tale che ci sia un accesso a questi dati. E noi siamo stati la rete che ha portato e evidenziato un accordo di titolarità. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri DPO hanno fatto i salti mortali, ma coloro che afferiscono alla rete con le caratteristiche per entrare in una rete possono, anche se lo studio non è stato fatto da loro, accedere al dato. Questo fa sì che ci sia un moltiplicatore importante di conoscenza, e soprattutto ci sia anche un efficientamento anche economico della ricerca. La ricerca costa, questo è fuori di dubbio. Con queste situazioni riusciamo a creare un interesse e soprattutto offrire i mezzi a chi fa parte della nostra ricerca. Accanto a questo, e abbiamo prodotto dei lavori di outcome, perché se noi siamo il braccio armato del Ministero, il Ministero deve sapere determinate cose, tipo gli outcome. Siamo in un momento in cui le case farmaceutiche e i produttori di device spingono enormemente, dobbiamo capire cosa è utile e cosa è probabilmente evitabile. Con i nostri lavori siamo riusciti a dimostrare determinate cose. Ora, non so chi le ha lette, ma tutto è stato scritto e poco è stato letto di solito, però perché è così, no? Comunque sono dati estremamente interessanti. Dal punto di vista della prevenzione, torniamo all'ultimo punto che ci è stato chiesto, Rete Cardiologica ha due importantissimi programmi di prevenzione. Il primo è il CV Prevital, che si è chiuso recentemente ed ha arruolato 28.000 persone, quindi bancando anche prelievi di sangue, eccetera, ed è uno studio sulla medicina digitale, cioè cercheremo di capire se con delle app particolari noi riusciamo ad abbassare i fattori di rischio del paziente entrato nello studio e uscito dallo studio. Questo sarà importantissimo sapere, perché se funziona allora è una cosa che è già fatta ed è fruibile, e questo può essere chiaramente diviso fra tutti quanti gli attori del paese. Tra l'altro è da dire che gli RCCS sono delle strutture sovraregionali. E per ultimo abbiamo il CivuRisk. CivuRisk prevede 30.000 persone arruolate dai 40 agli 80 anni. È uno studio molto molto complesso, perché all'interno di questo c'è analisi genetica, TAC coronarica per il calcio score, spessore delle carotidi, e quindi presuppone la profilazione molto accurata di tutta la popolazione italiana, dalle Alpi alla Sicilia, in modo tale da avere un profilo unico e chiaro. È stato detto anche prima la necessità di averlo. Questo CivuRisk dovrebbe farlo, e quindi siamo molto affaticati, ma assolutamente curiosi di vedere i risultati finali.
0: Grazie Presidente, si accomodi, perché la senatrice Morelli voleva aggiungere una cosa a quello che lei ha appena detto, prego.
2: Io volevo solo aggiungere, grazie per averci dato i dati. Abbiamo presentato un emendamento che è stato approvato nel decreto legge sull'intelligenza artificiale, proprio per dare la possibilità agli IRCS, ospedali pubblici e privati, di andare a utilizzare i dati armonizzati, interoperabili e anche anonimizzati per fare ricerca. Quindi quindi grazie per averlo fatto.
1: Grazie a lei per questa cosa che per noi è vitale.
0: È vitale, immagino.
1: Una cosa perché probabilmente le persone non lo sanno, per dire la ricerca eccetera eccetera, questi due studi sono stati finanziati per 10 milioni il Prevital e per 20 milioni il Civurisk, quindi abbiamo una responsabilità importantissima verso la popolazione.
0: Volevo far intervenire Pecchia perché lei lavora a cavallo tra digitale, dati e ricerca in realtà. E allora l'intelligenza artificiale, che offre già diverse applicazioni in ambito cardiovascolare, come sappiamo, ma resta una necessità di passare da un'integrazione strutturale lungo l'intero percorso di cura. E poi le chiedo soprattutto di andare a un punto, perché vorremmo capire quale contributo possono dare questi fattori abilitanti di fatto al piano e in questa prospettiva cosa può offrire il progetto europeo GRACE, che chiaramente lei potrà citare. Per specificare l'importanza. Prego.
3: Bene, innanzitutto io la ringrazio per questo invito, ringrazio la senatrice per l'ospitalità. Il progetto GRACE è un'esperienza europea.
0: Esatto.
3: Il cui elemento più significativo è che è una partnership pubblico-privata, finanziata al 50% dalla Commissione europea e al 50% da grandi aziende. Abbiamo in questo progetto in particolare Medtronic, Philips, Samsung, AstraZeneca, quindi voglio dire nomi grandi.
0: Importante.
3: La cosa significativa è che noi anche in questo concetto guardiamo a queste tecnologie abilitanti su tutto il percorso che è stato detto benissimo stamattina, PP, DTA. E l'AI si declina nella prevenzione diversamente da come si declina nella diagnosi, nella terapia, nell'assistenza, a livelli di certificazione differenziati. Per una prevenzione primaria non mi serve sempre e comunque un certo tipo di certificazione da MDR, mentre per le altre sì, è fondamentale conoscere queste differenze. E quello che io posso testimoniare, chi mi conosce lo sa, sono tornato in Italia 4 anni fa dopo oltre 16 in Inghilterra, gli ultimi 3 spesi all'OMS, ero l'innovation manager durante il Covid, quindi abituato a gestire progetti molto larghi, ma devo dire ho trovato un ambiente estremamente favorevole, certo forse aiutato anche dal PNRR che c'era quando io sono arrivato, ma da quando sono arrivato è stato un susseguirsi di iniziative floride da Agenas, e ringrazio ancora il professore Cicchetti che mi ha coinvolto come nella comitato scientifico, ma poi Intesa che ci ha finanziato un osservatorio sulla salute, tecnologia per la salute pubblica e globale, tant'è che l'OMS ci ha accreditati come Collaborating Center per l'ingegneria biomedica per la salute pubblica e globale, gli unici al mondo, e siamo a Roma, siamo in Italia, è un patrimonio del paese. Ecco, questo a testimoniare il fatto che grazie al dialogo tra cardiologi, ingegneri, accademici, clinici, il paese in questo momento sta vivendo una fase eccezionale. È importante dirlo perché spesso ce lo dimentichiamo. Ultimo ma non ultimo, questi discorsi li stiamo portando, chi mi conosce lo sa, io lavoro e sono forse conosciuto più in Europa che in Italia. Il 18 novembre avremo l'ennesima giornata di approfondimento al Parlamento europeo, ne organizziamo ogni anno, proprio su queste tematiche, perché come ha detto bene lei, la senatrice, questa mattina è fondamentale collegare i vari livelli, da quello regionale a quello nazionale a quello europeo, con l'OMS, quindi andando anche oltre quello europeo, perché oramai le sfide sono globali e non è possibile, non è sostenibile dare delle risposte locali. Grazie.
0: Professore, grazie. È giusto proprio ricordare il valore del nostro paese e la gratitudine per essere rientrati nel nostro paese, che anche quella conta, sinceramente. Professoressa Graffigna, adesso andiamo su un punto che mi sta a cuore. La salute cardiovascolare resta sottovalutata. Solo il 34% degli italiani si dichiara informato sulle malattie cardiovascolari. Praticamente la disfatta di tutti noi che parliamo disperatamente di questi temi da tanto tempo. Però contro il 41% dei principali paesi europei, che anche dopo un infarto solo un paziente europeo su 10 conosce il proprio obiettivo di colesterolo, quindi in realtà siamo intanto in buona compagnia. Allora, quanto conta la comunicazione? È chiaro che empower dei pazienti, bisogna trasformare l'informazione in comportamenti preventivi, aderenza a migliori esiti di salute, lei potrebbe farne un capitolo, ma so che farà una sintesi di tutto quello che vuole dire in questo contesto così importante e autorevole. Prego.
4: Grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti, in questo caso sottolineando la multidisciplinarietà di questo documento, di questo tavolo. È un grazie specifico per dare spazio anche alla psicologia come scienza in questo dibattito. Le mie orecchie psicologiche hanno letto e ascoltato una serie di parole che sono proprio di nostra competenza, perché si è parlato di consapevolezza del cittadino paziente, si è parlato di una motivazione ad aderire al piano terapeutico che spesso manca, però quindi anche a dei paradossi delle scelte, si è parlato di una varietà di scelte di consumo che apparentemente c'entrano poco con la medicina e la sanità, ma in realtà sono fondamentali, perché parlare di ultraprocessati, di alimenti, riduzione del sale, scelte relative all'attività fisica mette a tema quella che è la nostra quotidianità, o meglio le nostre abitudini e anche un po' la nostra pigrizia quotidiana quando siamo cittadini e non soltanto pazienti. Si è parlato molto di comunicazione e poi di conseguenza anche di educazione. Ora, certamente la comunicazione e l'educazione oggi è la chiave, c'è necessità di investire in questa direzione, come diceva anche la rappresentante prima dell'associazione dei pazienti, però ci sono una serie di iniziative sul territorio forse ancora poco coordinate, e forse quello che dal mio punto di vista è un'urgenza su cui investire è quello dell'ascolto, cioè dell'ascolto dei motivi che stanno dietro alle scelte, o meglio alle non scelte delle persone. Ecco, io spezzerei una lancia per ridare spazio al soggettivo nel percorsi di prevenzione, presa in carico e cura delle persone. Cosa intendo per soggettivo? Intendo provare a comprendere le scelte, le decisioni e il perché di queste decisioni. Ora, si è parlato di stratificazione ed è una chiave fondamentale per andare avanti nella prevenzione, in qualsiasi anche iniziativa di comunicazione e di educazione. Ora, secondo me la stratificazione deve diventare in qualche modo una forma di segmentazione a tutto tondo, dove anche degli elementi che noi chiamiamo psicografici vengano in qualche modo tracciati e misurati. Che cosa sono? Sono degli aspetti anche legati agli stili di vita, alle scelte quotidiane, alle preoccupazioni, alle paure. Parliamo del cuore, le dimensioni dello spavento, dell'ansia, della depressione, ma anche semplicemente delle significazioni, delle rappresentazioni di malattia la fanno da padrone nel determinare la nostra intenzione di curarci o meno, di essere aderenti o meno. Ecco, tutto questo non è soltanto poesia o umanesimo. Oggi possiamo misurarlo, possiamo parametrarlo, parlare di empowerment o parlare di coinvolgimento attivo, cioè engagement dei pazienti oggi vuol dire avere degli indicatori misurabili che trasformano ciò che è qualitativo anche in quantitativo e quindi in oggettivabile. Forse anche nella ricerca scientifica, che è quello che poi nel nostro piccolo cerchiamo di fare, dobbiamo cercare di implementare anche dei percorsi che siano affidabili, strutturati, misurabili, ma che diano voce alla dimensione soggettiva, talvolta paradossale, dei pazienti e dei cittadini e ovviamente dei loro caregiver. Grazie.
0: Allora, grazie davvero anche per tutto il lavoro fatto fin qui, professoressa Graffigna, perché finalmente non è più poesia, come dice lei, ma sono dati, sono evidenze, sono cose di cui avevamo un estremo bisogno. Allora, chiudiamo questa sessione con i dati, ancora con il professor Cicchetti, valutiamo nella ricerca come nella pratica clinica, molto passa dalla disponibilità dei dati completi, è stato detto più volte, interoperabili, leggibili lungo l'intero percorso magari del paziente. Allora, chiedo proprio di arrivare a questo punto e di chiudere questa sessione cercando di farci capire come possono davvero questi dati, le tecnologie digitali sostenere la ricerca, il monitoraggio degli esiti e la valutazione dell'innovazione. Insomma, è un grande capitolo, anche a lei lo affidiamo nella sua sintesi, però crediamo fondamentalmente che con questo tipo di lettura possiamo chiudere anche questo panel molto importante. Ultrasintetica, ma no, vada. Ci sta tutto nei tempi, no, guardi, no, ci siamo arrivati nei tempi. Io e la senatrice abbiamo fatto la lettura dei tempi con Rossana che ci guarda da lontano. Cioè, abbiamo la giugulare che è andata. Sì, lo so, ho minacciato tutti, anche io sul telefonino ho ricevuto discrete e velate minacce, però va tutto bene. Prego. Prego, può
5: allora,
0: parlare.
5: Nella rapidità però, ringraziamento anch'io, no. Veramente
0: sentito la senatrice. Ce l'hai, vai, tutto quello che vuoi dire.
5: Ho fatto un percorso estremamente robusto, con una attenzione rara, perché l'iniziativa parlamentare poi rischia di perdersi qualche volta. Invece con lei è stato impossibile. Abbiamo fatto diverse iniziative insieme, abbiamo costruito un forum cardiovascolare all'interno dell'Università Cattolica con Altems Advisory, lei è stata vicino a tutto quanto il percorso, e credo che la sintesi che oggi viene offerta, grazie ad Ambrosetti, è oggettivamente preziosa, perché è stato detto, il momento è, direi, quello giusto, no? Per poter provare in qualche modo a trarne dei benefici. I dati, beh sì, se ne parla tanto. Allora, questo è un paese che ha tantissimi dati dal punto di vista anche clinico, non sempre questi dati sono correttamente strutturati, non sono pienamente fruibili. Prima la dottoressa Tamburo De Bella ricordava il decreto interconnessioni. Io so 3 anni che aspetto che il decreto interconnessioni, che permetterà l'integrazione dei flussi informativi perlomeno al Ministero della Salute, gli venga dato disco verde dal garante. Quindi io prego sempre Luigi Montuori la sera, no? Che effettivamente dia disco verde, perché questo passaggio è fondamentale. Credo che ci siamo, però questo lo dicevo pure nel 2023, perché questa, diciamo, la possibilità di integrarli e quindi di leggerli insieme è fondamentale, perché altrimenti il discorso di leggere il percorso è impossibile, se non in rari casi, in contesti magari ridotti. Quindi questi dati, così come sono strutturati ed integrati, permettono di attivare le 3 cose che sono fondamentali. Sicuramente la prima, uso primario, aiutare i pazienti, quindi permettere ai clinici di avere a disposizione tutto quello che serve nel momento della decisione clinica, seguendo il monitoraggio, eccetera, eccetera. La ricerca, assolutamente cruciale come elemento, permetto di aggiungere altre 2 cose. Uno è lo sviluppo, utilizzare la ricerca a fine di sviluppo industriale. Noi siamo tutti quanti, ci diciamo che siamo seduti su un giacimento, un patrimonio, eccetera. Però poi dobbiamo essere conseguenti, dobbiamo avere le strutture, le regole per poter. E devo dire che dobbiamo cogliere, l'ho detto anche in questa sala quando in un evento con il confronto alla Commissione europea, è assolutamente fondamentale cogliere le opportunità che nascono dallo spazio europeo dei dati sanitari, e dobbiamo essere rapidi, perché è un gioco a somma zero, dove però chi prima si muove, come è successo per le sperimentazioni cliniche, vedi gli spagnoli, prenderanno una quota importante di quello che è un mercato che per noi è importante anche per finanziare le nostre attività. Quindi, terzo utilizzo dei dati e quello dello sfruttamento dal punto di vista industriale. Ultimo, la valutazione. Probabilmente è l'elemento più importante. Perché? Perché attiva tutto il resto. Cioè, se noi abbiamo la possibilità di utilizzare i dati riferiti ai singoli pazienti per comprendere come le nostre organizzazioni, i nostri modelli organizzativi sono fitting rispetto a quelle che sono le esigenze dei pazienti, e quindi le modifichiamo in relazione a quello che i dati ci dicono, a quello che le analisi che facciamo sui dati mostrano. 2, le tecnologie che effettivamente combinate tra loro danno maggior valore, e quindi questo vuol dire mettere le risorse lì dove effettivamente servono. Il mix delle competenze professionali, noi attraverso i dati possiamo capire effettivamente quali sono i mix di competenze professionali che alla fine sono più efficaci. Quindi questo guida una cosa fondamentale, che è la programmazione e l'organizzazione del lavoro. Io diciamo, su questo stimolo sempre anche le società scientifiche, perché questo tipo di indirizzi si costruiscono solamente con chi ha il contenuto dell'attività, quindi non è una questione che risolve il professore di organizzazione o chi fa programmazione sanitaria, no, ci vuole il clinico. Quindi qua vedo di fronte a me il presidente del GISE che ha colto questa cosa ed effettivamente insomma stiamo un po' lavorando insieme per provare a mettere a terra queste soluzioni. Ciò detto, fondamentale avere il quadro, e il quadro lo dà questo lavoro. Sappiamo qual è la direzione e credo che già sia una cosa importante per dedicare le nostre risorse e il nostro tempo in maniera puntuale e mirata. E questo grazie alla senatrice Murelli. Grazie.
0: Grazie davvero a tutti, è stato un grande piacere la vostra sintesi. Avremmo potuto parlare per altre 16 ore, ma non lo faremo e non lo facciamo. Però adesso il professor Cicchetti ha ricordato l'importanza delle società scientifiche, quindi vi faccio fare un applauso dalla platea per salutarvi e faccio salire invece adesso, siccome c'è un momento di commento sull'importanza di realizzare un piano nazionale per la salute cardiovascolare e sulle priorità individuate dalla proprio società scientifica per il futuro del piano, saluto e ringrazio per esserci Gianfranco Sinagra, presidente Società Italiana di Cardiologia, Massimo Grimaldi, presidente Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, Alfredo Marchese, presidente Società Italiana di Cardiologia Interventistica. Un bel applauso. Siamo arrivati a questo momento per avere appunto un vostro commento sull'importanza di realizzare questo piano nazionale per la salute cardiovascolare. Cominciamo da Sinagra e così poi possiamo sentire il punto delle società scientifiche, perfettamente tutto nei tempi ma soprattutto con il valore nel cuore di essere stati insieme, ma davvero con un parterre davvero di eccezione e con spunti straordinariamente efficaci e importanti per la progettualità non presente, non futura ma presente in realtà, perché dobbiamo essere tempestivi. Allora Sinagra, prego.
6: Bene, grazie anche da parte mia alla senatrice Murelli per aver creato questa importante opportunità di confronto su vari aspetti che compongono il tema del piano per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. E le società scientifiche hanno lo scopo di promuovere medicina di qualità e lo devono fare rispetto ai malati che alla medicina si rivolgono, e lo devono fare avendo cura anche dei sani. Io sul tema prendere carico, prendersi cura, quante volte diciamo abbi cura di te, ma lo diciamo rispetto alle persone sane. Quindi promuovere buona medicina da parte delle società scientifiche e curare bene le persone che hanno avuto esperienza di malattia, ma è anche educare, sensibilizzare, guidare le persone affinché attraverso gli stili di vita, la conoscenza dei dati e di se stessi possano aver cura di se stessi e tutelare il proprio stato di salute e prevenire le malattie cardiovascolari. E abbiamo sentito la percentuale notevolissima di italiani che hanno almeno tre fattori di rischio e il più del 90% che ne ha almeno uno. Il secondo scopo delle società scientifiche è quello di promuovere formazione, farlo rispetto agli operatori, farlo rispetto ai professionisti in formazione, ma farlo anche rispetto alle comunità, alle popolazioni che vanno educate, informate, seguite, guidate. E le società scientifiche hanno lo scopo di promuovere attività di ricerca e lo devono fare con rigore, con metodo e con capacità di muovere, come è stato detto nella mattinata, dai bisogni delle persone per fissare priorità e per farne uno strumento di programmazione sanitaria. Questo mi pare il modo più lineare, solido, coerente, difendibile. Il tema dell'utilizzo dei dati, dei processi di anonimizzazione, di sintetizzazione dei dati è un tema molto caldo. In Regione Friuli Venezia Giulia c'è una tradizione in Siel di data server protetti all'interno di sistemi che generano milioni di dati raccolti in oltre 20 anni di tracciabilità della popolazione. E c'è un'esperienza che è stata costruita anche in sintonia con il Garante, che speriamo approdi, più di 10 anni di rivascolarizzazioni coronariche nei vari territori regionali, dati sintetici anonimizzati che mettono a disposizione lo sviluppo longitudinale della vita delle persone per cercare di capire i bisogni non soddisfatti, le aree di criticità per dare strumenti alla politica per fare programmazione sanitaria. Grazie.
0: Grazie a lei. Adesso Massimo Grimaldi e poi chiudiamo con...
7: Grazie, innanzitutto un ringraziamento alla senatrice Morelli, davvero anima pulsante di questa bellissima iniziativa, iniziativa che va un po' contro la tendenza italiana di essere l'Italia dei feudi, tutti divisi. Oggi non c'è il decreto interconnessioni, ma realmente ha creato un'ottima atmosfera e tante connessioni tra i diversi attori della salute. Io rappresento i cardiologi ospedalieri italiani, AMCO, quasi 7.000 iscritti, noi raccogliamo tanti dati, abbiamo concluso da pochi mesi 3 studi importanti, Bring Up, Scompenso, Prevenzione e Shot, che ci dicono che l'Italia degli ospedali è molto in salute, abbiamo una mortalità per infarto al 2,8% che avete visto essere molto più bassa di quella europea, abbiamo un raggiungimento dei target di colesterolo sicuramente migliore rispetto ai lavori, altri lavori simili pubblicati in Europa, e quindi devo dire che l'Italia degli ospedali è un'Italia che sta andando molto bene. Però quando noi trattiamo il malato impieghiamo tante risorse, tanti soldi, con benefici, ahimè, non sempre ampi. Dobbiamo intercettare prima le persone, prima che entrino in ospedale, prima che si ammalino, e quindi questa è la vera prevenzione primaria. Abbiamo sentito due eminenti cardiochirurghi illustrissimi che ci hanno parlato, io penso a Barnard. Barnard a fine della sua carriera disse: io ho salvato 150 vite con i trapianti cardiaci, se mi fossi occupato di prevenzione ne avrei salvate 150.000. Questo è proprio l'apice del discorso, a parità di risorse spese guadagniamo molto di più in salute. Noi questo l'abbiamo capito, abbiamo fatto un documento di prevenzione primaria e ci stiamo muovendo molto in questa direzione di sensibilizzazione. Screening, gli screening devono essere strutturati, non possono essere su base volontaria come finora. Screening del carcinoma colonretto. Il carcinoma del colonretto uccide 24.000 italiani l'anno. Lo screening, in chi lo fa, risparmia nel 50-65% dei casi le vite, e noi risparmiamo 40.000 morti l'anno. Però guardate che questa eccezionale iniziativa è su una patologia che è meno frequente dello scompenso delle malattie cardiovascolari ed è meno mortale. Noi non facciamo screening cardiovascolari, quindi su questo ci dobbiamo fare qualche domanda. E io onestamente non credo a uno screening solo di malattie cardiovascolari, credo che in maniera opportunistica in un singolo screening noi dovremmo guardare anche le malattie infiammatorie, sicuramente ai tumori e alle malattie renali, quindi in maniera opportunistica dobbiamo essere più ampi. Ma lo screening quando va fatto e chi va fatto? Noi siamo sempre concentrati sui classici fattori di rischio. Oggi esistono molte conoscenze in più, ambientali, l'ideologia One Health che è molto importante, ma soprattutto abbiamo possibilità di intercettare nel respiro, nella saliva, nel sangue, migliaia e migliaia di microparticelle di proteine o di metaboliti che predicono il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare anche di 15 anni. Altre nazioni nel mondo lo fanno già questa cosa e mettono in rete i loro dati. Il professor Menicanti ci ha parlato della biobanca, la UK Biobank ha un'enormità di dati e tutti i dati sanitari confluiscono lì e li utilizzano molto bene. È stata utilizzata dall'Università di Hong Kong per uno studio con una predittività a 15 anni di malattie cardiovascolari enormi. Allora voi mi dite, va bene, utilizziamo la Biobank UK. Signori, non vale. Perché la genetica è caratteristica di una localizzazione geografica, c'è anche l'ambiente, ci sono fattori di rischio ambientali, c'è l'alimentazione. Noi dobbiamo crearci un nostro dataset italiano forte, non possiamo crearcelo in maniera destrutturata, abbiamo bisogno di una guida forte che ci guidi in questo, abbiamo bisogno del Ministero, abbiamo bisogno di persone come la senatrice Morelli che prendano a cuore questo tipo di iniziative e andare un po' al di fuori del percorso tradizionale, essere un po' così più innovatori e poi anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, perché qui si sviluppano milioni e milioni di dati, e andare avanti. Pensate che Hong Kong con l'intelligenza artificiale, sfruttando questi dati, ormai è il paese al mondo che cresce più velocemente in longevità ed è al primo posto al mondo. Noi fino a pochi anni fa eravamo secondi, ora stiamo crescendo, ma più lentamente di altri paesi. Dobbiamo riaccelerare, io sono molto competitivo e quindi possiamo farlo grazie appunto ad un coordinamento centrale e all'aiuto di tutti noi. Grazie per la vostra attenzione.
0: Grazie a lei. Chiudiamo con Alfredo Marchese.
8: Ecco.
0: Prego.
8: Allora, grazie senatrice, credo che il mio sarà forse l'ultimo ringraziamento che riceverà, però voglio cercare di motivarlo in un modo particolare. Allora, la nostra società, la Società Italiana di Cardiologia Interventistica, che da sempre è stata guardata con gli occhi di una società di settore, è sempre stata o spesso associata all'idea della singola procedura e di una protesi, quindi di un device, e naturalmente è stata guardata come la procedura che chiudeva un percorso, quindi anche i nostri codici che individuano le procedure, le faccio un esempio, è recente la collaborazione con Agenas, esistono dei codici che chiamano procedura di angioplastica con stent. Quindi come vede anche l'individuazione di alcune procedure è errata, non è più adeguata ai nostri tempi, perché non è semplicemente l'impianto dello stent e volontariamente, grazie alla presenza delle altre società scientifiche, in modo particolare dei cardiochirurghi, non è la TAVI, cioè la procedura, l'impianto della valvola che può essere più misurato. Abbiamo la necessità di misurare dei percorsi che iniziano giustamente, correttamente in tutto quello che viene prima, anche nello screening di quello che è la malattia valvolare aortica ancora quando è asintomatica, ma soprattutto non chiudere il processo di valutazione alla procedura e al costo della procedura, ma guardare al percorso. Quindi significa, oggi si parla molto tanto di lifetime management, di strategie per lungo termine, nelle patologie delle malattie coronariche, ancor più in quelle valvolari, abbiamo la necessità di non focalizzarci, non scotomizzare sulla procedura soltanto, ma su un percorso intero. Questo è molto importante e per questo i dati, ringrazio il professor Cicchetti per avermi dato un endorsement importante, questa società che da tempo, da tanti anni raccoglie dei dati, sta facendo un cambio di percorso, nel senso che cambierà la modalità di acquisizione dei dati, li renderà fruibile per chi come lei deve decidere dopo, quindi renderli fruibili non solo come fotografia, ma introducendo dei parametri che serviranno per la programmazione. Un passaggio importante è perché la procedura e il percorso è importante, perché all'interno oggi delle nostre procedure, dentro una sala di emodinamica, c'è un paziente con un suo percorso, prima, durante e dopo. Prima il professor Musumeci ha fatto riferimento alle reti, noi ci siamo distinti nel mondo in quella che è stata lo stent for life, vedete anche lì correlazione allo stent e non alla patologia. Siamo bravissimi in questo, però per esempio è l'ora che cambi il referto di emodinamica, che cambi e inquadri il paziente per dare una spalla, un aiuto alla prevenzione secondaria, a quello che sarà dopo. Musumeci ha fatto un chiarissimo riferimento sulla prevenzione secondaria, a poi tutto il percorso del paziente dopo. Il paziente è convinto che ha finito la sua procedura, che sia quella di angioplastica, che sia quella di bypass, che sia quella chirurgica di sostituzione valvolare o di TAVI, l'ha finito in quel momento. Questo non può essere più. Questo non può essere più. Noi siamo qui, vi ringraziamo tantissimo per averci dato voce e rispetto per il lavoro che noi facciamo. Quindi grazie ancora e quindi, come vede, spero di aver motivato l'ultimo ringraziamento che lei meritava ampiamente.
0: Allora, un grande applauso agli interventi e il punto delle società scientifiche, che chiedo cortesemente di andare in sala, di tornare in sala, perché voglio avere il piacere di dare non solo la parola alla senatrice Murelli al podio, ma di avere accanto Rossana Bubbico, che come sapete è il coordinatore di Meridiano Cardio, perché siamo in conclusione, mi sembra importante che tu ci sia e vorrei che ci fosse anche un applauso per te, se mi posso permettere, per il grande lavoro fatto, per come si fanno le cose, perché ha un grande significato, immagino anche per la senatrice Murelli, che adesso chiuderà. con le sue riflessioni ha scritto tanto, proprio tanto. Prego.
9: Dopo la senatrice manderà un memo a tutti i partecipanti.
0: Un memo a tutti, la sintesi. Prego, la senatrice.
2: Allora, grazie, l'applauso e i ringraziamenti a Rossana Bubico, a Daniela Bianco, a Giuseppe, a tutto il team di Ambrosetti. Non li ho fatti all'inizio proprio per lasciarli alla fine e meritarsi tutti questo applauso, perché sono loro che hanno coordinato i nostri lavori di questi anni, hanno coordinato la scrittura di questo paper e ci hanno stimolato e hanno portato alla creazione del programma di oggi. Un programma intenso e quindi grazie. Un programma intenso che ci ha fatto riflettere sull'importanza di parlare finalmente della salute cardiovascolare a 360 gradi in modo multidisciplinare, che ci ha portato a riflettere che l'Italia è pronta. L'Italia in questi anni appunto è rimasta indietro, non ha mai considerato lo screening, l'abbiamo implementato dal punto di vista neonatale piuttosto che per altre patologie, ma non per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, che come abbiamo detto per la sua incidenza di mortalità, disabilità, ospedalizzazione invece sono il primo punto nevralgico su cui dobbiamo focalizzarci. Quindi l'Italia ha dimostrato credo che questa mattina abbiamo dimostrato che il messaggio è molto chiaro sulla salute cardiovascolare: l'Italia ha competenze, ha professionalità, ha ricerca, ha eccellenze straordinarie e ora dobbiamo metterle a sistema, e questo, come in tanti hanno ribadito nei loro interventi, è proprio la base, lo strumento da dare in mano al Ministero della Salute, alle istituzioni, all'Istituto Superiore di Sanità, ma anche alle regioni. Come annunciato prima, il prossimo passo sarà quello di fare proprio un confronto con le regioni stesse per diventare operativi, perché non vogliamo lasciarlo su carta, non vogliamo che sia il solito atto di conferenza che viene depositato sulle scrivanie di qualcuno, ma sono contenta che già in primis, nel primo intervento, Menini ha detto investiamo sulla prevenzione e noi lo stimoleremo, perché dopo i 280 milioni che ha messo in legge di bilancio, in cui abbiamo messo dentro, era sul tumore mammarico, ovarico, polmonare, sulle vaccinazioni, noi insisteremo che in questa legge di bilancio ci sia la parte sulle screening cardionefrometabolico, e penso che sia fondamentale anche il suo impegno. Questa mattina siamo partiti anche da una parola che poi la professoressa Guendalina ha riportato: ascolto, partendo direttamente dai pazienti, ma l'abbiamo fatto anche in questo percorso, ascolto, confronto e anche multidisciplinarietà, e penso che sia questa la base per andare a rivoluzionare il nostro sistema sanitario, grazie alla base del DDM 77, ripensare la riorganizzazione tra ospedale e territorio e porre più attenzione al paziente a 370 gradi, partendo sia dalla medicina interventistica ma anche dalla medicina generale, abbiamo detto, per fare in modo che anche i medici e le farmacie di servizio vengano coinvolte direttamente per essere il punto di contatto sul territorio, anche perché per la scarsità purtroppo di risorse umane, come qualcuno ha detto. E dall'altro punto di vista dobbiamo andare a sostenere il nostro sistema sanitario dal punto di vista economico, e se siamo bravi a risparmiare su quelli che sono i casi gravi, quindi le situazioni grave, noi possiamo andare a risparmiare risorse per investirle nella prevenzione, e questo è sicuramente un principio fondamentale. E prevenire prima, diagnosticare prima e curare meglio, sicuramente il messaggio che esce da questa mattina. E io voglio ringraziare, perché ognuno di voi, avere poi in ultimo al tavolo i presidenti delle società scientifiche più importanti, ci ha portato a riflettere che il nostro lavoro non deve rimanere, lo ripeto, su una scrivania, ma possiamo andare avanti tutti insieme per fare in modo che Italia arrivi entro il 2027 al suo piano nazionale cardiovascolare, ma che non rimanga assolutamente solo in questa sala con un bellissimo momento di confronto multidisciplinare, ma che possa essere veramente implementato. Quindi grazie a tutti per la vostra partecipazione di oggi, per l'apporto che ci avete dato, che ci darete, che insieme continueremo a lavorare. Ultimo ringraziamento ad Annalisa Manduca, perché sei stata una coordinatrice perfetta, cioè anche 3 minuti prima del previsto, quindi grazie a tutti.
0: qualcosa, certo.
9: No, volevo aggiungere soltanto un'ultima cosa, oltre a unirmi ai ringraziamenti della senatrice Morelli, per tutti voi che siete qui oggi e che avete contribuito con spunti molto interessanti, vogliamo dire che siamo molto felici, speriamo di aver prodotto un lavoro che possa essere di una qualche utilità, è stato un lavoro molto intenso in questi mesi e oggi abbiamo, nella prima slide parlavo dell'incontro di oggi come del punto di arrivo di quest'anno, mi sento di dire che è il punto di partenza per un nuovo ciclo e quindi dobbiamo davvero lavorare affinché tutto ciò che abbiamo scritto possa essere messo in pratica e non rimanere più soltanto un pezzo di carta, quindi grazie a tutti.
0: Parte mia, ringraziamento a tutti voi per essere stati presenti, per aver contribuito in modo importante e soprattutto anche a coloro che ci hanno seguito dai canali del Senato. Volevo soltanto chiudere dicendo che l'impegno di Meridiano Cardio continua e noi ci alziamo tutti in piedi così ci salutiamo così. Grazie.
10: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
11: Minuti, vi trasmettiamo adesso la conferenza stampa di presentazione della campagna Ottobre Rosa della LILT, la Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, che si è svolta il 29 settembre alla Camera. Buon ascolto.
12: Nessun altro argomento può essere più importante di questa conferenza stampa che serve a lanciare la campagna nazionale Nastro Rosa 2026. Allora vi presento, ma li conoscete, i relatori che sono al tavolo con me, c'è Elisabetta Gregoraci, il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Marcello Gemmato, il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT, e poi la padrona di casa Maria Stefania Marino della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. E poi salutiamo Roberto Pella, che è seduto qui al tavolo in prima fila, vicepresidente dell'ANCI, e salutiamo Giuseppe Fioroni, che è coordinatore regionale della LILT Lazio. E quindi eccoci al dunque, non cercherò di non farvi perdere molto tempo. Io mi chiamo Paolo Di Giannantonio, ho incontrato il professor Schittulli in una bella ed affollatissima manifestazione che abbiamo fatto a Viterbo e c'era anche il nostro Fioroni per un motivo, perché ognuno di noi quando sta qui ha un motivo. Io insomma con il tumore ho avuto a che fare un paio di volte e forse questo è conseguenza del mio bellissimo lavoro di inviato speciale, ma insomma me le sono andate a cercare in tutti i territori un po' difficili e quindi naturalmente sono a favore del professor Schittulli, di quello che fa e di tutti i suoi collaboratori, perché poi lo sentirete, lui ha una caratteristica meravigliosa, infonde ottimismo. E quando si parla di tumore, di cancro, soprattutto chi lo ha provato sulla propria pelle, su quella dei familiari, questa è una cosa bellissima che non accade quasi mai. Allora io vorrei che cominciasse il sottosegretario Gemmato, al quale do la parola con piacere.
13: Sì, grazie, un ringraziamento, mi unisco al ringraziamento al professor Schittulli e per suo tramite chiaramente a tutta la LILT. Un saluto ovviamente alla collega Marino, ad Elisabetta Gregoraci, a lei che introducendo ha fatto outing di una situazione patologica che oggi ci conferma una cosa, che diagnosticato per tempo e ben curata qualsiasi patologia può essere cronicizzata. Almeno questo ci racconta la storia recente della nostra storia sanitaria, della storia sanitaria del nostro paese, che ci porta a essere il paese più longevo al mondo, aspettativa di vita 84,1 anni d'età, e questo proprio perché noi sappiamo investire in prevenzione, abbiamo un ottimo equilibrio del sistema universalista che paga sostanzialmente le cure e soprattutto abbiamo una classe medica, una comunità scientifica robusta, attrezzata, che riesce ovviamente a curare i cittadini italiani. Se noi vogliamo, entro subito nel vivo, Francesco, se noi vogliamo curare meglio gli italiani, continuare nello straordinario universalismo del nostro sistema sanitario nazionale pubblico, così come hanno voluto i padri costituenti e l'hanno argomentato nell'articolo 32 della nostra Costituzione, ovviamente dobbiamo fare in modo, rispetto a una popolazione che invecchia e che purtroppo non fa figli, il dato di 84,1 anni di età si contrappone a un tasso di fertilità di 1,14 bambini per donna, noi lo teniamo insieme se investiamo in prevenzione. Vedo e saluto Roberto Pella, che è estensore forse della prima legge al mondo sulla obesità, l'abbiamo licenziata in Parlamento, penso pressoché all'unanimità, cioè c'è stato un coro unanime rispetto al fatto che la patologia, l'obesità, venga identificata come patologia cronica e fondamentalmente apre al tema della prevenzione, di cui chiaramente molto meglio di me parlerà il professor Schittulli. Il dato fondamentale qual è? Da un lato è la prevenzione, dall'altro è un governo che investe. Io voglio ricordare che il nostro governo, il governo Meloni, negli ultimi 3 anni ha investito 18 miliardi di euro in più alla finanza pubblica. Voglio ricordare che nel 2019 questa cifra è di 114 miliardi, cioè nel 2019 per curare gli italiani bastavano 114 miliardi, nel 2026 siamo arrivati a 143 miliardi, sintomatico di un forte investimento. Insieme a questo però noi abbiamo bisogno, per i motivi che dicevo prima, di investire in prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Alcune patologie, motivo per cui nell'ultima legge di bilancio abbiamo inserito 500 miliardi di euro in prevenzione. In precedenza, Francesco, ci è stato consegnato una fotografia di sistema sanitario nel quale il 95% era investito in cura e soltanto il 5% in prevenzione. Quest'anno abbiamo implementato 500 miliardi, abbiamo allargato per esempio la forbice di screening del tumore al seno dal 50 a 45 anni nel limite inferiore e da 70 a 74 anni nel limite superiore. Chiaramente inserendolo nei LEA e facendo in modo che venga inserito nei LEA, finanziandolo e quindi allargando lo screening di un tumore che oggi vede la risoluzione, Francesco, il 90% nei 5 anni successivi la diagnosi. Che significa? Che se noi diagnostichiamo per tempo il tumore al seno, ormai è un tumore cronicizzato, può essere considerato come qualsiasi malattia cronica non trasmissibile, il diabete, l'ipertensione, e quindi un segnale di speranza che il legislatore in verità già con la legge, una legge secondo me di civiltà, quella sullo bio-oncologico, l'ha declinato. Immaginate che prima un paziente che nella sua scheda sanitaria aveva lo stigma di un tumore non poteva per esempio accedere a un mutuo prima casa, un finanziamento per l'acquisto della macchina, perché l'istituto bancario diceva guarda tu probabilmente oggi. Oggi invece con questa legge noi abbiamo innanzitutto abbiamo declinato il principio per cui il tumore in alcuni casi è cronicizzato. Identifichiamo una serie di anni, per il tumore al seno ovviamente più lungo, però nei quali oggettivamente appunto questo tumore non porta più all'esito, diciamo, finale. Peraltro riporto sempre il caso di mia madre e di mia suocera. Mia madre purtroppo non c'è più, è morta nel 2022, gli era stato diagnosticato un tumore al seno 20 anni prima, è morta da altro. Mia suocera, non lo dico, persona straordinaria, vive ancora nonostante anche lei un 25 anni fa gli sia stato diagnosticato un tumore al seno. La persona, forse la suocera migliore del mondo, ce l'ho io, però lo dico veramente con, ora abbasso un po' il livello del mio intervento, però per rappresentarvi che per fortuna il tumore oggi, il tumore al seno, non spaventa più. È una patologia che nel corso può essere e può portare. Per questo fondamentale però cos'è? È la prevenzione. e ora ringrazierò Elisabetta Gregoraci per questo, cioè il fatto che noi abbiamo un'aderenza alla prevenzione del 53%, 53% delle donne elegibili allo screening hanno risposto positivamente e quindi sono fatte screenare. Io, che sono uno che vuole performare, dico abbiamo un 46%, è un dato straordinario perché è in crescita, però abbiamo un 47% di donne che non lo fanno,
14: soprattutto al sud,
13: come capirete dal mio accento di cui sono orgoglioso, sono meridionale barese, saluto anche Beppe che insomma è anche lui pugliese come me. Il tema oggi qual è di insistere su queste 47 persone. Oggi a farlo chi ci può essere? Il politico come me, che magari viene visto come repulsivo, lo scienziato come Francesco Schittulli, che viene preso in considerazione, i volti noti come Elisabetta Gregoraci, che è, come dire, personificano soprattutto nei confronti delle donne più giovani, di una platea magari meno attenta al futuro e che quindi però segue puntualmente le dinamiche della, può essere un testimonial eccezionale nel rivendicare, nel trasmettere questo concetto fondamentale oggi, che lo screening è vitale. Screening per il tumore al seno, per il tumore del colon retto, cioè tutti i tumori che oggi vanno, l'adesione agli screening va fatta, una prevenzione fondamentale, e in questa alleanza, in questo concludo, ovviamente questo tavolo è fondamentale. Quindi giornalisti che hanno un riverbero positivo all'esterno, la politica, il governo, chi decide, la comunità scientifica, chiaramente i parlamentari anche, che per quota parte contribuiscono a quest'idea che non ci deve vedere divisi, ma ci deve vedere uniti. Ricordo che le due leggi che vi ho citato, quella dell'onorevole Pella e quella sullo bio-oncologico, ha visto sostanzialmente l'unanimità favorevole, quindi non ci siamo divisi fra destra e sinistra. Così dobbiamo fare per il tema della prevenzione, e lo dobbiamo fare non dividendoci fra destra e sinistra e non dividendoci per alcuna categoria della nostra nazione. Tutti insieme concorrere a migliorare quelle performance che vi dicevo già importanti del 53. Io mi auguro che l'anno prossimo, fra due anni, fra tre anni, sempre a raccontare che si è cresciuto si è calati nel numero delle persone che non hanno fatto lo screening. Grazie, grazie. E in bocca al lupo a tutti.
12: Grazie, grazie. Che bello poter per una volta assistere, ecco, ad una unanimità così importante per una guerra che ci vede tutti coinvolti e tutti in prima linea. Ma soprattutto in primissima linea c'è il professor Schittulli, che naturalmente non solo cura ma vede e dispone tutta una

0: di questo fronte così impegnativo.
1: Io non riesco a salutare ciascuno di voi, ma a ringraziare tutti voi, e lo faccio tramite l'ambasciatore della LILT, che è Elisabetta Gregoraci, oltre chi qui mi è accanto. Io non sono ottimista, io cerco di essere sempre realista, così deve essere la figura del chirurgo, e nello stesso tempo dico a me stesso che la sanità, la salute non deve avere colore politico, e quindi mi fa piacere essere in questo contesto e aver sentito il sottosegretario Gemmato. Entrando però nell'argomento odierno, che ci vedrà impegnati per tutto il mese di ottobre, ma poi continua per tutto l'anno, oggi so che 160 donne italiane avranno la diagnosi di cancro al seno. So però anche, come ha detto il sottosegretario Gemmato, che il 90% di queste donne si salverà da questa malattia e quindi la supererà brillantemente. So anche che il tumore al seno non è più un tumore che si verificava nell'età critica, cioè dai 50 ai 65 anni. Oggi noi registriamo tumori al seno in età sempre più giovanile. Questo sia per una maggiore sensibilità delle donne, ma anche per una sofisticazione tecnologica messa a nostra disposizione. Di qui quindi la necessità però di allargare l'adesione agli screening. Cioè noi dobbiamo impegnare il governo, ma soprattutto le regioni, che sono i gestori della nostra salute. Dobbiamo far sì che davvero quello che avevo detto tanti anni fa e che poi si è verificato in altre regioni, cioè di abbassare l'età dello screening ai 45 anni, io come l'ILT dico di abbassare ulteriormente e portarla a 40 anni. 40 anni la mammografia significa investire davvero in salute, e se io investo in salute investo in prevenzione. Se io voglio investire in malattia costruisco ospedali, perché l'ospedale è il luogo di cura del malato. Ma oggi ho questa malattia, il cancro in generale, perché registro già una guaribilità del 67% di tutti i tipi di cancro. Per quanto riguarda il tumore al seno registro un'alta percentuale di guaribilità, ma io devo fare in maniera tale che questa percentuale mi possa garantire mortalità zero per cancro al seno. Quindi l'allargamento dell'adesione ai programmi di screening ed una rimodulazione degli stessi. Che significa rimodulazione degli stessi? Che le donne italiane devono essere trattate tutte, di qualsiasi parte dell'Italia, allo stesso modo. Non deve esserci una disuguaglianza addirittura territoriale o una disparità territoriale. E allora dobbiamo anche far sì che le regioni si adoperino a controllare le donne ad alto rischio di sviluppare un cancro al seno. Oggi noi questo lo possiamo fare attraverso i test genetici e possiamo sapere se una donna andrà a sviluppare un tumore al seno o è candidata a poter sviluppare un tumore al seno e intervenire quindi preventivamente. Preventivamente significa davvero garantire lei la guaribilità. Quando ho detto di prevenzione che è un investimento, io mi permetto di chiamare l'attenzione ai nostri governanti che la prevenzione evita lo sviluppo delle patologie, cancro compreso, e anche una tossicità finanziaria che verrebbe meno con la prevenzione, se io vado a investire in prevenzione, perché l'ammalato di cancro mi costa molto di più della paziente che viene, della donna in questo caso, che viene controllata. Noi dobbiamo cioè davvero portare avanti quella che io considero il futuro del nostro paese, e cioè attenzionare la medicina delle 4P. Le 4P sarebbero la predittiva, la preventiva, la personalizzata e la partecipativa. Che significa predittiva? Io oggi anche attraverso l'intelligenza artificiale posso addirittura anticipare la diagnosi, sapere se una donna, studiando le due mammelle della donna, fra 1-5 anni andrà a sviluppare un tumore e quindi poter intervenire addirittura prima di qualsiasi sintomo. La stessa cosa riguarda i test genetici. Poi abbiamo la preventiva e qui gli screening, come ho detto, e abbassare anche l'età dello screening. Personalizzate. Noi oggi abbiamo delle particolarità, anche qui attraverso l'intelligenza artificiale, di poter personalizzare i trattamenti, cioè sartorializzarli, targettizzarli, e quindi con dei risultati

0: eccezionali, straordinarie, e poi partecipative. Dobbiamo avere il coraggio, l'opportunità di coinvolgere i media, di battere su questa situazione, più che battere sul Grande Fratello, sulle varie trasmissioni, cercare di battere invece affinché i nostri figli, i nostri nipoti non abbiano a che fare con la parola cancro, ma che la possano pensare, ricordare come la parola tubercolosi. Ecco, allo stesso modo, e quindi la cronicizzazione di cui parlava l'onorevole Gemmato. Noi abbiamo delle innovazioni diagnostiche straordinarie. Io non parlo del nuovo ecografo con elastosonografia, non parlo del mammografo a 3D con tomosintesi, non parlo del mammografo con mezzo di contrasto che serve soprattutto ad avere un quadro sulla vascolarizzazione, sull'angiogenesi del tumore. Non parlo della risonanza magnetica mammaria, non parlo dell'intelligenza artificiale che mi registra una maggiore sensibilità e specificità. Guardate, vi ho citato 5 tematiche diagnostiche strumentali. Queste 5 ci garantiscono davvero la guaribilità, la prevenzione, cioè non ho più a che fare con il tumore al seno, che è un tumore, guardate, al seno, del tutto particolare, diverso dai tumori maschili o da altri tumori che possono coinvolgere la donna, perché va a colpire questo organo che è il simbolo della femminilità, svolge una funzione materna, una funzione estetica, una funzione sessuale. Io oggi posso rispettare questo organo, cioè io da un punto di vista estetico, cosmetico, ma sapete qual è il riflesso nei confronti proprio della comunità, della società, della famiglia, di se stessi? Ecco, questo è l'impegno della LILT. E le novità diagnostiche aprono anche nuovi scenari alle innovazioni terapeutiche. Voi considerate, per esempio, che già si parla da noi di una innovativa tecnica mini-invasiva e laparoscopica per la mastectomia, cioè senza più toccare, senza più delineare un percorso a livello di rappresentanza della cute, del complesso della capezzola, e quindi della stessa chirurgia del seno. Ma vi dico di più, oggi noi siamo allo studio di quello che può essere considerato l'utilizzo del laser, che è un diodo, che è una componente elettronica che consente il passaggio della corrente elettrica per trattamenti che vengono eseguiti ambulatorialmente e comportano soltanto 20 minuti, per trattamenti raggiungendo una temperatura di 65 gradi, e questo trattamento massimo dura 20 minuti, sono ambulatoriale, quindi la donna viene e segue questo trattamento e la sera va a casa, vengono eseguiti sotto guida ecografica per donne al di sopra dei 55 anni e comunque in menopausa, che trattano tumori benigni e tumori maligni sino a 2 cm di diametro. Ci sono già 4 centri nel mondo che stanno portando avanti questa iniziativa, che è fantastica. Sono 2 a Zurigo, uno nel Massachusetts e l'altro a Oxford. In Italia viene attenzionato da 3 centri, uno a Padova, uno a Genova e poi a Milano. Però siamo ancora in fase iniziale. Guardate quanto progresso c'è sotto l'aspetto tecnologico. Allora noi dobbiamo consegnare alle nostre mogli, alle nostre madri, alle nostre figlie, alle nostre nipoti la vita nella sua interezza, nella sua globalità, e questo oggi è possibile, ma dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo fare rete, e io credo che fra qualche anno, io mi auguro che la LILT non esista più, possa non esistere più, perché non avremo più a che fare con i tumori. Grazie.
1: Grazie professore. Non possiamo però non pensare ad un momento, io me lo ricordo benissimo per quanto mi riguarda, quando mi hanno detto: lei ha un tumore. E la vita ti cambia in quel momento, sbandi, puoi essere forte quanto vuoi, ma insomma ti trovi di fronte ad un pericolo di morte che non pensavi che ti potesse capitare. E la stessa cosa succede quando questa sentenza riguarda un parente, un amico, ma soprattutto, ecco, una madre, un padre, un figlio, un marito. Ecco, e qui noi dobbiamo lavorare, e questo riguarda soprattutto noi che facciamo comunicazione, perché quella paura che spesso porta le persone a negare addirittura la parola cancro, invece la accettino e quindi vadano avanti e la combattano. E adesso sentiamo un'ambasciatrice di lungo corso della LILT, che è Elisabetta Gregoraci, e che di questa battaglia si è fatta partecipe.
2: Grazie. Buongiorno a tutti. Ovviamente sono molto contenta di essere qui ancora una volta accanto alla LILT. Per me è veramente importante. Tra l'altro oggi sono 10 anni, festeggiamo un anniversario veramente importante che sono accanto all'AI Prof. In questi anni ho avuto l'onore di essere la testimonia del Nastro Rosa e della Settimana Nazionale della Prevenzione. Ma ogni volta che torno a parlare di prevenzione, sento che non si tratta semplicemente di un impegno professionale, ma è soprattutto qualcosa che mi riguarda veramente profondamente. La mia storia personale un po', insomma, la conoscete tutti, mi ha insegnato quanto sia importante parlare di prevenzione. Mia madre l'ho persa purtroppo con un tumore al seno, ovviamente mi ha destabilizzata e resa molto triste. Però proprio per questa ragione io sono ancora più forte, sento ancora più forte la responsabilità di utilizzare la mia voce, la mia persona, per ricordare alle donne di prendersi cura di se stesse, perché i controlli non devono mai, dico mai, essere rimandati. Prevenzione significa fare un controllo anche quando si sta bene, significa non avere paura, e purtroppo ognuno di noi, no, abbiamo un po' paura. Ma non dobbiamo avere paura e non dobbiamo mai pensare di dire lo faremo più tardi, rimandiamo questo controllo. Invece noi dobbiamo trovare il tempo per noi stesse. Perché un controllo può sembrare una cosa piccola, ma non lo è. Può avere un valore enorme e può salvare la vita. Io volevo ringraziare il professor Francesco Schittulli, che ha fatto della prevenzione una vera missione, e soprattutto il suo modo di parlare alle persone con questa grande umanità mi ha insegnato veramente tanto, professore, quindi io la ringrazio. Oggi siamo qui per presentare la campagna Rosa del 2026, e credo che il suo valore sia proprio questo: portare la prevenzione fuori dagli ospedali, fuori dagli ambulatori, portarla nelle case, nella quotidianità, nelle scuole, nella vita quotidiana, perché informare significa aiutare le persone a superare la paura e a compiere il primo passo. Vorrei rivolgere un pensiero a tutte voi, ma soprattutto alle donne. Mi raccomando, non aspettate, non rimandate, non c'è più tempo. Ascoltate il vostro corpo e fate i controlli, perché è un gesto d'amore per voi stesse, ma soprattutto per le persone che vi stanno accanto. Ed io spero che il mio piccolo contributo possa veramente aiutare a far arrivare questo messaggio a tantissime persone. Grazie.
1: Grazie. Ed ora la onorevole Maria Stefania Marino, la padrona di casa.
3: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Proprio perché padrona di casa, ringrazio innanzitutto il nostro sottosegretario onorevole Gemmato, il nostro onorevole Pella, l'onorevole Fiorone e tutti gli onorevoli presenti, ma permettetevi di ringraziare soprattutto il professore Schittulli, l'ufficio di presidenza, tutti i sanitari, i medici e amministrativi e volontari che fanno della LILT una grande associazione che opera nel territorio come una vera struttura di prevenzione, e dove tante donne e tanti uomini si avvicinano per veramente per avere un conforto e un supporto per la prevenzione. Credo che prevenire significa prendersi cura di sé, conoscere i propri fattori di rischio, adottare corretti stili di vita, soprattutto non rimandare, così come dicevi tu Elisabetta, i controlli e gli screening. La lotta contro il cancro non si combatte solo negli ospedali e nei laboratori di ricerca, si combatte ogni giorno con l'informazione, l'educazione sanitaria e anche anche a tavola. Faccio parte della bicamerale per i rifiuti e devo dire ringrazio anche il presidente della commissione Jacopo Morrone, lo voglio dire pubblicamente, che abbiamo fatto un lavoro importante per quanto riguarda le agromafie e le zoomafie, perché è lì anche che si può annidare e anche nell'ambiente il pericolo per la nostra vita e per la nostra incolumità. Perché negli anni 70 ci fu il boom delle grandi industrie e queste, devo dire, hanno lasciato gli ambienti deturpati e altamente pericolosi, e noi siamo riusciti, grazie a diverse commissioni d'inchiesta, a portare avanti un lavoro parlamentare, diceva bene l'onorevole Gemmato, senza colore politico, solo per il bene e la salvaguardia dei territori e di chi ovviamente li vive. Volevo giusto anche fare questo appunto. Poi ritengo che un'attenzione particolare vada fatta anche ai giovani, vada data ai giovani, perché si deve educare fin dall'adolescenza che un corretto stile di vita può aiutare chiaramente a prevenire le malattie come i tumori. Credo che nelle donne è vero, non dobbiamo avere la paura di effettuare i controlli, di effettuare gli screening, perché sono quelli che poi ci salvano la vita, ma il costo di, come diceva bene il professore Schittulli e l'onorevole Gemmato, il costo di un malato oncologico è molto più, ovviamente per la sanità, è molto più alto rispetto alla prevenzione che si può dare. È chiaro che in tutto questo lo Stato, le regioni devono stare vicino anche a chi ovviamente deve effettuare degli screening oppure deve effettuare dei percorsi, purtroppo ahimè dopo la scoperta della malattia, perché è chiaro che l'articolo 32 lo dice chiaramente, la sanità deve essere per tutti gli individui senza distinzione e che questa deve essere dappertutto, che si nasca al sud o che si nasca al nord, senza nessun tipo di ovviamente di diversità e di discriminazione. Si è fatto tanto in ricerca, si fa tanto anche a livello normativo, perché si cerca sempre di venire incontro a quelle che sono le esigenze e chiaramente quello che sono le problematiche della sanità. Purtroppo si fa poco per quanto riguarda la ricerca e io credo che la LILT in questo voglio ringraziarla, perché anche lì riesce comunque a dare un supporto a quello che è il nostro sistema sanitario, perché la ricerca è fondamentale. Prima si moriva di cancro al seno, oggi si sopravvive e diventa, lo diceva bene il professor Schittullo, una malattia con cui si può combattere, si può convivere e si guarisce. Quindi io credo che dobbiamo continuare a supportare il lavoro importante della LILT e dobbiamo sempre pensare che la prevenzione possa veramente essere un amore rivolto a noi stessi per continuare a vivere in salute e dare anche un contributo a chi ovviamente purtroppo ne è stato affetto. Grazie a tutti i presenti e diamo avvio alla campagna del Nastro Rosa.
1: Allora, come abbiamo detto, ci sono delle personalità importanti in prima fila. Io chiederei allora al vicepresidente dell'ANCI, onorevole Roberto Pella, di venire e di darci un saluto. Come crede? Però posso darle io, è una mia iniziativa, almeno la vedono quando parla.
4: Grazie, innanzitutto la ringrazio per avermi dato l'opportunità di intervenire da questo palco. Naturalmente saluto la mia collega che ha voluto promuovere e organizzare questo evento. Naturalmente saluto e ringrazio di cuore l'amico Marcello, sottosegretario Gemmato, per l'impegno, per la determinazione, per la capacità di condurre in maniera molto concreta e attuale quello che è un ministero complesso e difficile, ma che è fondamentale per la vita di tutti noi. Devo dire, sono stato estremamente colpito e apprezzo ancora una volta di più le parole di Elisabetta, che devo dire sono state immediate, entrate nel cuore, in uno spirito europeo molto contenuto ma di un'efficacia che credo che neanche un discorso di un'ora avrebbe saputo concentrare in pochi secondi quel messaggio che ci ha lanciato. E naturalmente a te, Francesco. Te sei l'anima, sei il cuore, sei la testa, sei colui che, come ha detto bene all'inizio, è colui che non solo dà forza e passione, ma sa anche operare le persone, sa in qualche modo starle vicino, sia nella veste di presidente che di professore, che di operatore. Sei riuscito a mettere in piedi un'associazione che ha gli onori della cronaca non solo nazionale ma mondiale, perché la LILT è una delle associazioni più importanti sul tema della prevenzione. Sei riuscito a creare una squadra di autorevoli esponenti importanti, validi, ma che soprattutto ogni giorno si impegnano nel territorio. E vedete, vado per quella che è la parte del mio intervento. Sono felice, onorato che in quella locandina ci sia quel simbolo che magari per tanti è poco conosciuto, ma per noi che portiamo la fascia tricolore ci rappresenta. L'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Vedete, come dice il presidente Mattarella, a cui ci accomuna tutti noi, noi siamo la parte terminale, quella più prossima, quella più vicino ai cittadini. Siamo coloro che in qualche modo sono l'ancora di salvezza molte volte per tanti cittadini che vengono da noi per chiederci non solo quelle che sono le cose più ovvie, più banali o che la vita quotidiana ci chiede come una strada o come una via, eccetera, ma vengono a parlarci di quelli che sono i temi più cari, quelli della salute. Lo dico perché, essendo il mio quinto mandato come sindaco, quando ho iniziato a fare il sindaco gli altri temi erano più sentiti rispetto a quelli oggi. La salute con l'avvento del Covid è diventato prioritario da nord a sud, dal più piccolo al più grande comune, e come ha detto molto bene il professor Schittulli, noi dobbiamo sempre di più spingere su quello che è l'impegno delle regioni oltre che dei comuni sulla prevenzione. Noi abbiamo aderito, come tu sai Francesco, ne siamo fieri, ne siamo consapevoli, sappiamo di aver potuto dare un piccolo contributo, ma soprattutto vogliamo esserlo in continuo per quello che è un impegno che deve vederci in prima linea. Perché il caro sottosegretario Gemmato, che ringrazio, in questa inizio di legislatura ha saputo veramente dare una grossa forza a quelli che sono i temi legati al PNRR, la valorizzazione dei medici, soprattutto dei piccoli, piccolissimi comuni, il ruolo delle farmacie, che è prioritario e fondamentale, perché molte volte le farmacie nei piccoli comuni sono quel presidio. E io lo dico prendendomi tre ruoli che secondo me sono essenziali: il primo, quello del sindaco, quello del medico e quello del farmacista. Il quarto non lo indico perché è il buon Dio che lo sceglie, che sono i preti. Ecco, io credo che queste quattro figure sono quelle figure essenziali in un'amministrazione, piccola o grande che sia, perché diventano i punti di riferimento da parte dei cittadini. E quindi vedere quel simbolo della nostra associazione, per questo porto saluto del nostro presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, di tutto il direttivo, noi ci teniamo, ne siamo fieri, ne siamo consapevoli. Perché, come ha detto bene Elisabetta, il tema della prevenzione deve essere fondamentale e importante. Dobbiamo lavorare sugli stili di vita, e anche su questo noi sindaci possiamo essere primi attori, proprio per inculcare il valore della sana alimentazione, dell'attività fisica, di quello che è la diagnosi precoce. E io, come ti ho detto all'inizio, caro Francesco, essendo anche, come ha detto molto bene il sottosegretario, anche un parlamentare, essendo anche capogruppo in Commissione Bilancio, mi voglio impegnare in questa manovra, ma so che nel collega Gemmato, anche nella collega Maria, avrò un valido supporto, di trovare un piccolo fondo, perché credo che, come Elisabetta, che rappresenta il mondo della televisione, il mondo che ci attrae tutti noi, perché comunque è il mondo che rappresenta anche la moda, Elisabetta, che lo vedete oggi come è vestita e come sta a tratteggiare, io credo dobbiamo coinvolgere il mondo dello sport, perché anche il mondo dello sport può dare un valore, magari attraverso grandi eventi, facendo qualche pedalata, come si suol dire. Sapete anche qual è la mia passione sportiva e non solo, sono convinto che il sottosegretario Gemmato ci aiuterà. Ecco perché dobbiamo portare veramente questa iniziativa in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente, a farla sempre più crescere e, come è stato detto da parte di tutti, avviare sempre prima il possibile quella che è l'azione precoce. Lo dico perché, come tutti, ognuno è dato bene da parte di tutti, ha nel cuore un ricordo, ha ricordo una persona, ha ricordo qualche amico, qualche amica. Ecco, io credo che questo va fatto una grossa battaglia, perché è importante costruire una strada o un ponte, ma è irrisorio rispetto a una vita umana. Una vita umana per me vale di più di qualsiasi aeroporto, porto o qualsiasi altra cosa, perché una vita umana è qualcosa di importante e di prezioso, e quando noi abbiamo un ruolo importante a livello politico, a livello medico, a livello associativo, dobbiamo impiegarlo, perché salvare una vita è un impegno importante per tutti noi, ma soprattutto aiutare coloro che stanno male, nell'assecondarli, nell'aiutarli e prevenire quella che la cura. Quindi, caro professore, caro Francesco, ti ringrazio di cuore per la tua passione, per saperci inculcare ogni giorno quelli che sono i veri valori di questa vita, che non è il denaro, che non è essere famosi o essere prima di qual'altro. Il valore di questa vita è stare vicino agli altri. Il buon Dio ci può accompagnare, e sicuramente per tutti quelli che ci credono come me ha un valore e un'ancora molto importante, ma non dobbiamo dimenticarci che noi siamo terreni e dobbiamo aiutare e alimentare questa forza, e quindi grazie alla medicina, grazie all'impegno, grazie alla passione, la dobbiamo sempre di più portare all'attenzione di tutti. E questo vi chiedo un grosso applauso, non per quello che ho banale ho detto, ma al professor Schittulli e tutta la LIT, perché se lo mera veramente di cuore. Grazie Francesco.
1: La ringrazio, e adesso chiederei all'onorevole Fioroni di raggiungerci e gli cedo anche a lui il posto.
0: Permettetemi però una incursione, visto che ha dato la parola all'onorevole Fioroni. Al termine di questa conferenza stampa si svolgeranno gli stati generali del volontariato LILT, che registra 312 presenze di volontari provenienti da tutta Italia e che terremo nel pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani. Considerate che parte della Sicilia non potrà partecipare, mi hanno messaggiato ora, perché purtroppo è chiuso l'aeroporto di Catania, però già 312 volontari LILT che vengono, sentono, si affrontano, si confrontano, è determinante per noi nel poter andare avanti secondo quello che abbiamo già ascoltato. Inoltre vi voglio dire che la parola che sta dando all'onorevole Fioroni la sta dando, lui è coordinatore regionale della LILT del Lazio, ma è anche presidente della Fondazione Italiana per la Lotta contro i Tumori. Prego.
1: Grazie onorevole Fioroni.
5: Grazie dell'invito, saluto all'onorevole Gemmato, ai testimoni, all'onorevole Marino, al professor Schittulli. Una considerazione rapida, Schittulli l'ha detta rapidamente, è la prima volta che annunciamo che si è costituita la Fondazione Italiana per la Lotta ai Tumori, che nasce per dare più strumenti alla LILT e dargli soprattutto più strumenti alle federazioni provinciali e ai coordinamenti regionali, e per fare in qualche modo sì che quelle disparità territoriali che sono sempre presenti possano essere colmate grazie a una presenza che come sempre è una presenza di fondi che camminano con le disponibilità che si trovano sul territorio, ma anche con gli strumenti che la consentano. E la fondazione, una fondazione privata, quindi di diritto privato, che consente di poter operare per aiutare la LILT nel campo della ricerca, nel campo della formazione, nel campo della prevenzione, offerta in modo più ampio possibile a coloro soprattutto che non hanno mezzi e che stanno nei posti più complicati, per trovare la possibilità di quella capillarità che lo Stato si impegna a fare e che continua quotidianamente a fare. Quindi la Fondazione nasce in una relazione biunivoca, la Fondazione è stata voluta e sostenuta dalla LILT, la Fondazione serve a sostenere, a dare slancio e iniziativa alla LILT stessa. È una relazione biunivoca dove si sta insieme e si va avanti insieme, e credo che questo sia l'esempio più chiaro di una solidarietà e di una sussidiarietà contemporaneamente sia orizzontale che in verticale per realizzare una campagna di prevenzione. E visto che aprite il nastro rosa, e concludo in 30 secondi, io sono convinto che si battono tutte le paure, le preoccupazioni, come diceva prima la Gregoraci, ma è facile batterle se si inizia presto. perché farlo sui ragazzi è la cosa migliore che si può fare. Io mi auguro che insieme l'IRT Fondazione si possa partire con un cambio, perché la prevenzione la dobbiamo portare ovunque, ma soprattutto nelle teste, e le teste più recettive, più disponibili, che cambiano la qualità della vita, e farlo nei ragazzi, dai banchi di scuola in avanti. Se si cresce con la scuola, tante volte abbiamo detto, è un modello di integrazione per abbattere i muri, figuriamoci se non serve ad abbattere la paura di conoscere se stessi, i propri limiti, e se lo facciamo da ragazzi e li abituiamo e li formiamo a questo, avremo la possibilità di guardare al futuro con un atteggiamento dove il cancro non è una parola o un tarlo che ci resta in testa, ma è un avversario che possiamo sconfiggerlo, o nella peggiore dei casi possiamo conviverci andando avanti. E quindi partire con una grande campagna nelle scuole. Alle scuole noi abbiamo chiesto di fare di tutto e di più. Tutto è importante, ma trasmettere la cultura della prevenzione e l'utilizzo della prevenzione fin da ragazzi, che sembra una cosa naturale, è credo l'elemento migliore, fa la cifra di una civiltà, e credo che questo sia uno degli impegni che la LIRT, e per quel poco che potrà fare la Fondazione, potrà portare avanti. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Fioroni, come vedete siamo stati rapidi, abbiamo detto tutte le cose importanti che si dovevano dire, quindi non c'è stato uno sciupio di parole. Diciamo che queste stesse parole adesso le dobbiamo usare subito uscendo da questa porta, perché dobbiamo portare questi concetti importanti, soprattutto quello della prevenzione, in tutti i luoghi in cui possano essere rilanciati. Questo è l'impegno che tutti noi dovremmo prendere per aiutare il professor Schittulli e la LILT. Allora, grazie a chi è intervenuto, a Maria Stefania Marino, a Elisabetta Gregoraci, al sottosegretario Marcello Gemmato, e grazie con applauso al professor Francesco Schittulli.
0: È un applauso al moderatore, che ha moderato benissimo.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Sono particolarmente contenta, anzi direi entusiasta, perché è con noi una vecchia amica. Una vecchia amica della trasmissione e del nostro mondo, il mondo dei diritti e della disabilità. Una super specialista nella musica. È il direttore generale della BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano, della Fondazione Catella. Si chiama Francesca Colombo ed ha un curriculum veramente particolare. Perché Francesca, tutta quanta la sua vita orientata nel mondo della divulgazione musicale, ha fatto una scelta di campo, potremmo dire. La musica, la grande musica, la bella musica, la musica importante, quella che resta, deve essere per tutti e di tutti. Per cui no alle élite che già si cibano di bellezza, ma assolutamente a tutti. Io, prima di dare la parola a Francesca, vorrei citare uno dei miei libri preferiti, che è scritto da Luigi Zoia, è un piccolo saggio intitolato Giustizia e bellezza, e lui parla proprio della motivazione della vita della nostra Francesca Colombo. Dice: tutti proclamano la crociata del bene contro il male, del giusto contro l'ingiusto, delle regole contro il disordine, ben pochi però quella della bellezza contro la bruttezza. Ed è la bellezza che cambia il mondo, che nutre questa nostra Italia che ha perso le regole, che ha perso l'esigenza dell'estetica. Invece l'estetica è un bisogno prioritario, è un bisogno prioritario, perché aver imbavagliato per tanti decenni la musica e rinviato questo che è un bisogno estetico ha avuto il suo prezzo. Un prezzo che abbiamo pagato nella distruzione di regole, di comportamenti, di accesso alla bellezza, che ci portano ad un paese volgare, disordinato, violento, aggressivo. Quindi grazie alle donne come Francesca Colombo. E adesso passo la parola a te, perché tu sei reduce da un meraviglioso percorso culminato il 10 settembre scorso con Spira Mirabilis, che è un'orchestra senza direttore. E partito ormai da quanto tempo, ecco, esiste BAM?
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, BAM è una realtà che esiste da 8 anni. È un parco pubblico a Milano, nel quartiere di Porta Nuova. BAM sta per Biblioteca degli Alberi Milano. È un parco di 10 ettari, è un giardino botanico, perché è veramente molto bello anche dal punto di vista della sua vegetazione. Ed è un progetto che noi abbiamo lanciato 8 anni fa, trasformando un po' un parco tra l'altro senza recinzioni, accessibile a tutti in qualsiasi orario del giorno, in un teatro a cielo aperto, un teatro che offre un ricco programma musicale, teatrale, di danza, di circo contemporaneo a tutti i cittadini, e completamente gratuito. Quindi è un percorso che è iniziato, un percorso ovviamente che è cresciuto in 8 anni, ed è un percorso che è bello, perché come diceva lei, ha portato la musica, l'arte, la bellezza dell'esperienza culturale a tutti, in una maniera molto inclusiva, in una maniera molto accessibile, in una maniera anche gratuita, che comunque aiuta.
1: Parlando di inclusività e di accessibilità, questo percorso ha raccolto tanti ETS. Ne vorrei citare alcuni: 181, Fedora, Blue Butterfly, i subvedenti, e due, l'abilità e la locanda alla mano, sono stati protagonisti di due puntate del nostro format, o anche no, ogni domenica mattina su Rai 3. Ora siamo già tornati alla versione autunnale invernale, quindi l'orario è anticipato alle 10:15, sempre in replica il lunedì notte all'1:15 e su Rai Play ogni volta che volete rivederci. Ecco, l'abilità e la locanda alla mano potete trovarli perché il 23 novembre del 2025 abbiamo avuto l'abilità con il nostro Riccardo Cresci e con Mario Acampa la locanda alla mano il 31 agosto sempre dello scorso anno. Direttrice Colombo, venire da un'esperienza come Mito, che ha aperto, addirittura fatto un ponte fra due città, Milano e Torino, e aveva dei prezzi popolarissimi, ed arrivare a creare una realtà che probabilmente non è uguale in Italia.
2: Sì, è un modello nuovo, perché non è come dice lei, non è facile trovare un parco gestito da un privato, da una fondazione no profit che lo vuole trasformare in uno spazio per tutti, in uno spazio di cultura. Sicuramente Mito, stiamo parlando del 2007, quindi veramente di quasi 20 anni fa, non 10, 2007, è stata una realtà che per l'epoca ha portato anche lì la bellezza, la qualità nei quartieri periferici, nelle carceri, nei palazzetti dello sport. È quello che stiamo facendo in maniera in scala diversa, perché siamo in uno spazio pubblico adesso, con la nostra Biblioteca degli Alberi di Milano. Si citava prima l'abilità, la locanda e tutte altre realtà. Queste sono realtà con cui questo evento che abbiamo ricordato prima, che ha avuto luogo il 10 settembre, è stato un concerto di musica classica con una grande orchestra, dove le persone, tante, più di 6.000-7.000 persone, siedono comodamente sull'erba, sdraiate, gratuitamente assistono a un'orchestra che solitamente suona nei palcoscenici più importanti al mondo. E questo è il concetto che noi abbiamo di portare veramente l'esperienza culturale a tutti, ed è quello un po', appunto, come è stato detto, che un po' accomuna un po' la mia carriera e un po' anche quello che sento il piacere di fare come manager culturale, quello di poter condividere questa bellezza dell'arte, della musica, della danza con tutti, in una maniera molto molto inclusiva, e non lo si fa mai da soli, e lo si fa con un ecosistema, con tante realtà che collaborano. In questo caso il 10 settembre abbiamo proposto Tchaikovsky, abbiamo proposto con La Bella Addormentata, e l'abbiamo portata tra l'altro nei giorni precedenti al concerto in 7 quartieri della città, con tante realtà che si occupano di accessibilità, di inclusività, come l'Associazione Nazionale Subvedenti, come Dynamo Camp, come Fedora, l'abilità l'abbiamo citata. E questo è stato un percorso per giocare nei giorni precedenti sul tema musicale che era Tchaikovsky, era La Bella Addormentata, facendo Tchaikovsky in jazz, Tchaikovsky in pop, Tchaikovsky per bambini, facendosi aiutare anche dai linguaggi visivi, dai linguaggi del teatro, e per portare poi Tchaikovsky, farlo conoscere, farlo incuriosire anche il pubblico, perché questo è un altro tema secondo me molto importante, che è quello di rendere la musica classica più accessibile. Bisogna anche giocare un po' con la musica classica e giocare portandola anche in luoghi che non sono abituati a ascoltarla, per creare una curiosità, perché poi queste persone che hanno avuto questa esperienza in questi giochi poi vengono a sentire il concerto, ed è per questo che il concerto poi raggiunge questo numero di pubblico così numeroso sicuramente aiuta a essere in un parco, sicuramente aiuta a essere gratuiti, sicuramente aiuta il fatto che uno magari, una persona viene, si avvicina e poi se non gli piace se ne va, perché un parco ti consente anche questo, ma sicuramente anche il lavoro che viene fatto nei giorni precedenti e con tante associazioni che ci aiutano a farlo ha aiutato a far sì che la musica classica sia un linguaggio meraviglioso alla portata di tutti. La volontà è quella di coinvolgere pubblici diversi, pubblici famiglie, andiamo nelle case per anziani, siamo andati anche in un carcere minorile, a Beccaria, le comunità, le scuole, i centri per anziani, gli ospedali. Ecco, questo secondo me vuol dire rendere la musica classica accessibile, renderla per tutti e andare anche incontro alle persone, perché secondo me non bisogna neanche troppo sempre aspettare che sia il pubblico a entrare nei templi della musica, ma è bello ed è davvero emozionante andare verso le persone, andare verso le comunità. E questo è un po' quello che insomma che abbiamo fatto con Mito, l'abbiamo fatto tante volte anche con la mia esperienza col Maggio Musicale Fiorentino, alla Scala, insomma. Piccole, perché è sempre difficile con le istituzioni, diciamo, è più facile farlo con delle start-up, è più facile farlo con dei festival, però la volontà è quella di condividere con la comunità quello che è la bellezza di cui si è parlato, che il nostro paese insomma ne ha espressa tanta nei secoli.
1: Francesca Colombo, questo incontro meraviglioso che si è svolto il 10 settembre è stato preceduto da iniziative in addirittura 6 quartieri di Milano. Ce ne parla?
2: Sì, volentieri. Ne siamo stati in 6 quartieri milanesi, abbiamo coinvolto ovviamente più di 22 artisti, abbiamo coinvolto realtà del mondo dell'ETS e abbiamo giocato attorno a quello che era il tema del concerto che ha avuto luogo il 10, che era appunto La Bella Addormentata di Tchaikovsky. Entro in qualche esempio, magari più per rendere agli ascoltatori più chiaro quello che è stato. Nei giorni precedenti, per esempio, siamo andati, abbiamo chiesto a un ensemble che si chiama Blue Butterfly, dove c'è un giovane, Giovanni Lenzi, che è questo ragazzo straordinario che ha avuto problemi purtroppo dalla nascita con una condizione di sviluppo atipico, e lui ha scoperto, grazie ai genitori straordinari che ha avuto, soprattutto il padre, ha scoperto che l'esperienza culturale, l'arte, lo aiutava a stare bene, e quindi lui compone poesie accompagnato da un ensemble musicale live che si chiama appunto Blue Butterfly. Ecco, questo è un esempio. Allora abbiamo chiesto di concentrarsi sulla musica di Tchaikovsky, sulla Bella Addormentata, l'hanno fatto a modo loro, e Giovanni nel frattempo ha scritto delle bellissime poesie, veramente meravigliose. Questo è un esempio. Un altro esempio è quando siamo stati con la fisarmonica, una voce e un live electronics, abbiamo chiesto a dei musicisti, Sara Calvanelli, Virginia Sutera, queste ragazze straordinarie, di interpretare La Bella Addormentata, e abbiamo chiesto al pubblico, abbiamo un momento oscurato la sala e abbiamo chiesto al pubblico che era presente in sala, era un pubblico subvedente, ma anche al pubblico di immedesimarsi in questa esperienza, e quindi di tenere gli occhi chiusi, di voler indossare anche delle mascherine per poter proprio vivere questa immersione totale nella musica. Questo è stato un altro esempio. Piuttosto che abbiamo ovviamente portato uno spettacolo per bambini, abbiamo chiesto al maestro Fabio Sartorelli di accompagnare il pubblico all'ascolto, alla conoscenza della musica di Tchaikovsky, un compositore straordinario, un compositore russo, un compositore che ha scritto brani meravigliosi, che insomma La Bella Addormentata, insomma, conosciamo anche tanti altri pezzi che lui ha composto, e abbiamo chiesto a lui, come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, insomma compositore straordinario, abbiamo chiesto a lui di accompagnare il pubblico a conoscerlo e a entrare nel vivo della Bella Addormentata con una selezione di brani che lui ha suonato al pianoforte, e per farci appunto poi apprezzare maggiormente il concerto quando lo ascoltavamo. Altri momenti, un gruppo l'abbiamo citato prima, la One It One, e questa è una è un gruppo che suona con e per persone con disabilità, e loro hanno fatto una rilettura contemporanea della Bella Addormentata di Tchaikovsky. Quindi anche qui il bello di trasformare un repertorio classico in un'esperienza immersiva con la tecnologia, con la musica e con la partecipazione del pubblico. Insomma, questi momenti sono stati tanti, perché sono stati 7, e sono stati precedenti al concerto, e come si diceva prima, sono state occasioni affinché innanzitutto per trattare tutti i tipi di disabilità, perché abbiamo coinvolto persone con disabilità motorie, cognitive e sensoriali, quindi per loro e con loro, che è un concetto secondo me molto importante. E questo programma inclusivo nelle tappe precedenti, nelle 7 tappe precedenti, ha fatto sì che anche questo pubblico che era presente in questi quartieri sia incuriosito alla bellezza della musica di Tchaikovsky, ovviamente interpretata in modo diverso, e poi è venuto a Bama, la nostra Biblioteca degli Alberi, il giovedì 16 settembre, ad ascoltare l'integrale dei Tchaikovsky, senza della Bella Addormentata di Tchaikovsky. Anche la scelta dell'orchestra che è stata fatta, la Spira Mirabilis, è stata una scelta che veramente tutto si tiene, nel senso che voleva andare nella linea della scelta curatoriale che abbiamo fatto per questo 8° Back to the City Concert. Quindi un ensemble senza direttore, un ensemble che ha proprio fondato la propria pratica sull'ascolto reciproco, musicisti straordinari provenienti da tutto il mondo, sono stati 60 musicisti, e loro hanno proprio creato questo ensemble dove condividono una responsabilità, la fiducia, l'ascolto reciproco nella scelta dei programmi, nella scelta esecutiva, ed è stata un'orchestra straordinaria. Ripeto, come ho detto poc'anzi, ha suonato nei palcoscenici più importanti al mondo, ed è stata proprio una scelta voluta per tenere insieme questo Tchaikovsky senza barriere.
1: Siamo arrivati al termine del nostro incontro con la direttrice di BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano. Un'ultima domanda e un pensiero che mi viene: nascono relazioni di amicizie in questo incontrarsi in un prato ascoltando musica meravigliosa? Ci sono notizie in questo senso?
2: Sì, ci sono tanti incontri, abbiamo proprio anche persone che hanno avuto anche la bellezza di condividerlo, di chiedere e di dircelo e di ringraziarci per questo, perché proprio questo inciampare nella cultura, in uno spazio pubblico dove magari qualcuno non è andato, non è venuto per ascoltare il nostro ricco programma culturale, ma è venuto semplicemente per godersi un po' di natura in città, grazie a queste esperienze culturali, grazie anche al fatto che noi cerchiamo di fare molti format partecipativi, quindi di coinvolgere il pubblico, ha fatto sì che sono nate amicizie, e sono nate anche qualche amore, e sono nate soprattutto tanti momenti di compagnia, soprattutto persone anziane ce l'hanno detto, che vivono BAM come proprio un luogo per loro dove stare bene e dove stare con altre persone, e per combattere anche un po' la solitudine che spesse volte purtroppo c'è, soprattutto diventando anziani. E questo è stato bellissimo per noi, è stato un grande riconoscimento, è stata soprattutto una grande energia che ci spinge a continuare a portare la cultura negli spazi pubblici, a portare la cultura di qualità negli spazi pubblici, perché questo è un tema che a me sta particolarmente a cuore. Quindi va bene uscire, va bene andare incontro alle persone, ma senza mai dimenticarsi la qualità, i migliori artisti, le migliori orchestre, i migliori ballerini, i migliori poeti, e questo è quello che noi con questi 300 momenti culturali che condividiamo all'anno cerchiamo di fare con BAM a Milano, e alcune volte anche ci spingiamo oltre.
1: 300 momenti culturali. E adesso, nel salutare la nostra Francesca Colombo, vogliamo dedicare a tutti coloro che si sono incontrati a BAM un brano dell'aria della rosa della Bella Addormentata di Tchaikovsky, per salutare chi ci ha seguito finora, che può ritrovare il nostro colloquio nel podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento. E quindi io ringrazio per le ricerche Virginia Vittoria Godino, Giulia Sarlo, e per la regia la nostra adorata Paola Galanti. Buonanotte e grazie Francesca Colombo.
2: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 21, una buona serata dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. Oggi l'Aula della Camera ha cominciato ad affrontare il discusso disegno di legge antisemitismo, mentre in piazza Montecitorio si svolgeva un presidio contro il testo. Ma apriamo con il Consiglio dei Ministri, che si è riunito questa sera per analizzare il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Giuseppe Di Marco.
2: Il documento arriva in un contesto difficile, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, un documento che aggiorna le stime macroeconomiche e allo stesso tempo getta le basi per la prossima legge di bilancio. I conti della manovra sono basati su una stima di crescita dell'1% per quest'anno e dello 0,8% per il 2027. L'aumento del PIL dovrebbe far scendere di qualche decimale il deficit previsto sotto il 3% per quest'anno, per poi salire al 3,5% l'anno prossimo, un dato che, depurato dello scostamento, dovrebbe lasciare spazio per l'uscita dalla procedura di infrazione. Dunque c'è l'annunciato scostamento di bilancio, possibile grazie alla maggiore flessibilità ottenuta in materia di difesa e di energia. La richiesta è dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, sia per il 2027 che per il 2028. Si è deciso comunque di ridimensionare lo sforzo per la difesa rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa. Intanto, ha aggiunto Giorgetti, viene monitorata con attenzione la situazione dei tassi e dell'inflazione.
1: Dicevamo in apertura della discussione generale sul DDL antisemitismo, licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali senza modifiche rispetto al testo giunto dal Senato. Terminata la discussione generale, i lavori sul provvedimento riprenderanno martedì 13 ottobre. Giovanna Serpico.
3: Il testo approvato al Senato nel marzo scorso, dopo scontri accesi tra maggioranza e opposizione, è arrivato in discussione alla Camera. Le perplessità dei partiti di minoranza riguardano la definizione di antisemitismo adottata nel testo, che però non ha l'obiettivo di introdurre nuove norme o divieti, ma piuttosto definire meglio le condotte che il governo italiano già adotta dal 2020. L'opposizione chiede garanzie più esplicite affinché la critica alle azioni del governo israeliano non venga confusa con l'antisemitismo. Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia.
4: Il provvedimento in esame cerca di costruire un quadro organico di prevenzione e contrasto. Lo fa attraverso una strategia nazionale triennale, attraverso il monitoraggio degli episodi di antisemitismo, attraverso interventi sul linguaggio d'odio diffuso in rete.
3: Per contrastare un fenomeno occorre avere la capacità di riconoscerlo, sottolinea Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia.
5: Con questa proposta di legge si sceglie di adottare la definizione IRA unitamente agli 11 relativi indicatori. E questo è un passaggio importante perché ci offre un riferimento comune per riconoscere le diverse manifestazioni dell'antisemitismo.
3: Temi come il contrasto al razzismo non devono diventare strumenti di propaganda, spiega Federico Gianassi del PD.
6: Dichiarazioni politiche, anche le più censurabili, che oggi non costituiscono fatto penalmente rilevanti, domani potrebbero costituirlo. Non è un tema irrilevante. Per quale motivo non raccogliere l'appello che il Partito Democratico sta facendo da molto tempo? Per modificare quel testo.
3: Per Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle si tratta di un ricatto morale contro chi manifesta il proprio dissenso.
7: Al pari di una legge razziale tappa la bocca chi tenta di tutelare le vittime invece di fermare il carnefice.
1: L'Aula della Camera ha anche avviato e concluso la discussione generale sul disegno di legge che individua la figura del caregiver familiare. Sentiamo di cosa si tratta con Danilo Cretara.
8: Il testo si compone di 15 articoli che vanno ad inquadrare la figura del caregiver familiare o prestatore di cura. Individua la persona che si prende cura di un familiare o affine in un ambito domestico, persone che dedicano tempo, energie e risorse per assistere e prendersi cura di familiari con disabilità non autosufficienti o affetti da gravi patologie, al fine di mantenere una qualità di vita dignitosa, prevenendo situazioni di isolamento sociale e discriminazione. Individua l'impegno quotidiano e offre tutele graduali in base al tempo richiesto. Il relatore Panizzut, Lega.
9: Caregiver familiare prevalente, contraddistinto dai seguenti requisiti: carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali e convivenza con la persona assistita. Caregiver convivente con un carico assistenziale uguale o superiore a 30 ore settimanali, però inferiore a 91. Caregiver non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 30 ore settimanali. Caregiver convivente o non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 10 ore settimanali. personali, ma inferiore a 30.
8: Previsto un sostegno economico variabile in base al tempo e all'ISEE, ferie e permessi di lavoro, accesso agevolato a visite mediche e anche il diritto di accedere ai dati sanitari della persona assistita. Possibile l'alternanza tra genitori nei casi di assistenza di un figlio per ampliare la rete di supporto e alleviare il carico, altrimenti spesso su un singolo genitore, evitando il rischio di esaurimento fisico, emotivo e mentale quando l'assistenza è particolarmente impegnativa.
1: In apertura di seduta le interpellanze urgenti. Emanuela Valenti.
10: Sulla zona economica speciale per il Mezzogiorno istituita dal 1 gennaio 2024, che estende un regime agevolativo e semplificazioni amministrative a regioni del sud e ad alcune del centro Italia, Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ribadito ad Alleanza Verdi Sinistra che il procedimento non è una scorciatoia per eliminare valutazioni prescritte dalla legge, ma una semplificazione che consente di ottenerle con una sola istanza da presentare presso lo sportello Sud ZES.
11: Nel quadro descritto conferma la compatibilità con la disciplina europea in materia di VIA e VAS, non vengono ridotte le tutele né modificate le autorità competenti, ma le relative valutazioni sono ricondotte a un procedimento unitario che si sta rivelando un formidabile volano per il tessuto produttivo del Mezzogiorno.
10: Sempre Sbarra ha risposto all'interpellanza del Movimento 5 Stelle in merito al trattamento economico e giuridico dei lavoratori marittimi. Il sottosegretario ha sottolineato che il governo ribadisce il proprio impegno a contrastare ogni forma di dumping economico e sociale attraverso il rafforzamento di un'azione ispettiva mirata.
11: E il monitoraggio a tutela della sicurezza della navigazione, nonché della salute e della sicurezza della gente di mare. In merito alle richieste di stabilizzazione del personale precario e alle modifiche del regime fiscale dei marittimi, l'esecutivo conferma la propria disponibilità.

0: alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma, ieri respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, 229 i no, 151 i sì. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16.30, all'ordine del giorno la conversione del decreto cosiddetto ex Ilva, poi la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge sulla giornata del riciclo della carta e sul registro dei dispositivi medici impiantabili. Infine atteso in aula anche il disegno di legge delega al governo in materia farmaceutica collegato alla manovra. La sicurezza energetica al centro della riunione straordinaria del G7 in videocollegamento. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati, decidendo il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Un accordo accolto con favore anche da Bruxelles. La presidente della Commissione von der Leyen sottolinea come sia stato scongiurato il blocco alle esportazioni reciproche di prodotti energetici, il diesel in particolare. E durante il vertice Giorgia Meloni ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte petrolifere, rilanciando la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. Per la Premier poi la riunione del Consiglio dei Ministri, che lo abbiamo sentito, ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica. Federica Ionta.
1: Serve un'azione coordinata a livello europeo sulle scorte di benzina e soprattutto gasolio. È l'appello di Giorgia Meloni al vertice straordinario G7 sulla sicurezza energetica, dove la Premier spiega le misure italiane, il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere e gli interventi sulle accise per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. L'Italia ha presentato alla Commissione europea una serie di proposte chiedendo più flessibilità di bilancio per ricalibrare i conti in base all'impennata dell'inflazione. Coi leader G7 la Premier ribadisce l'impegno a sostegno dell'Ucraina e la condanna a Teheran per gli attacchi nel Golfo, riconosciuto il ruolo degli Stati Uniti a Hormuz. Insieme al presidente della Romania poi Giorgia Meloni scrive un'altra lettera al presidente di turno dell'UE, e cioè il primo ministro irlandese, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola anche nel prossimo bilancio.
0: Sono le 21:09 minuti, questo era il nostro ultimo servizio. Le trasmissioni di GR Parlamento si chiudono qui e riprenderanno come sempre nel fine settimana, domani mattina alle 10. Io ringrazio Giovanni Leporale alla parte tecnica, a tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.
2: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

grande come un bagliore, da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: 累了。
1: Rai Radio tutta italiana.

salire. Facciamo un giro, non so bene dov'è. Hai lasciato le tue scarpe colorate. Nell'ingresso sono accanto alle mie scuse.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro,

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1987, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni che abbiamo ascoltato e amato, naturalmente tutte rigorosamente italiane qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora, nel 1987, nel 23 febbraio, esplodeva la supernova 1987, la grande nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604. Altri avvenimenti: 12 giugno il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbaciov ad abbattere il muro di Berlino. Una tragedia in Valtellina: il 18 luglio un'alluvione distruggeva le abitazioni di migliaia di persone. L'8 novembre in Italia referendum sul nucleare, l'80% dei votanti decidono in senso abrogativo. Moriva nel 18 gennaio del 1987

1987 la pattinatrice Carolina Köster e Miss Italia 2006, cioè Claudia Andreatti, nasceva il 29 di marzo. Sanremo quell'anno, nell'87, lo vincevano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Al secondo posto Figli di Toto Cutugno e terzo posto Albano e Romina, infatti arrivavano terzi con Nostalgia canaglia. E adesso un'ora dedicata ai successi da jukebox, da classifica, italiani del 1987.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.